0: A Radio Logos sono le ore 2 e 7 minuti.
1: Collegamento con Cristiano online anche questa sera. Abbiamo da Sesto San Giovanni vicino Milano Pasquale Rinaldi che ci tratterà il tema Il peccato imperdonabile. A voi tutti un buon ascolto.
2: Bene, eccoci qua e siamo pronti per avvicinarci alla parola del Signore, ma prima voglio pregare insieme con voi. Padre Santo, voglio esprimerti il mio ringraziamento per questa giornata, per come tu ci hai benedetto in questo giorno. Ti voglio pregare che tu possa benedire ancora questo incontro, che tu possa preparare i nostri cuori all'ascolto della tua parola. Vogliamo pregarti, Padre, che tu possa benedire ancora quanti si metteranno all'ascolto di questo messaggio e ancora quanti questa sera si sono messi per ascoltare la tua parola, che è cibo per la nostra anima. Voglio pregarti anche per quanti sono nel bisogno, per quanti stanno cercando, Padre, la felicità, per quanti stanno cercando qualcosa che gli manca nella loro vita. Ti voglio pregare che tu possa parlare il loro cuore ancora in questa sera. Te lo chiedo nel nome del tuo figliolo Gesù. Amen. Amen. Bene, eccoci qua ancora una volta su Cristiano Online per parlare del Vangelo, per parlare del nostro Signore Gesù Cristo, perché è il tema più importante per tutti quanti noi. Non è certo ci va bene anche quando è che parliamo di sport, parliamo di altro, ma la cosa che più ci delizia è quando ci troviamo a parlare del nostro Signore Salvatore Cristo Gesù, perché è quello che ci ha salvati, quello che ci ha fatto tutto affinché noi potessimo essere salvati. E se siamo qui questa sera, siamo qui solo ed esclusivamente grazie al sacrificio del nostro Signore Salvatore Cristo Gesù. Questa sera vorrei parlare con voi di un tema che è il peccato imperdonabile. Si trova solamente una volta questa frase, che c'è un peccato imperdonabile. E molte volte io mi ricordo da ragazzino, quando è che vivevo in casa, scusatemi un secondo solo, la batteria si sta scaricando, ecco qua. Quando ero ragazzino a casa pensavo, questo allora possiamo fare un peccato che sia imperdonabile, un peccato che nessuno mai ci potrà perdonare, che Gesù non potrà mai perdonarci in tutto questo. Questa sera vorrei fare un po' di chiarezza in tutto questo. Intanto questa sera parleremo del sangue. Sapete, il sangue è una caratteristica straordinaria. Il sangue è un qualcosa che è importante sia nella vita umana ma anche nella vita cristiana. Tutto gira intorno al sangue. Già se noi incominciamo ad andare nel Vecchio Testamento, noi troviamo tutte le cerimonie che venivano fatte prima nel tabernacolo mentre erano nel deserto, e poi subito dopo, quando è che hanno costruito il Tempio, quando si sono messi nella terra promessa. Tutto girava intorno al sacrificio, il sangue, tutto gira intorno al sangue. Ora, non a caso il capitolo 9 di Ebrei parla quasi esclusivamente della potenza di questo sangue. Ma allora qualcuno potrebbe dire, ma se questo sangue è così potente, perché non riesce a cancellare anche questo peccato imperdonabile? Sembra quasi che questo peccato sia così terribile che nessuno vorrebbe commettere questo peccato imperdonabile, perché non c'è sangue che possa salvare questa persona che commette questo peccato. Vi lascio un attimino nella curiosità. Tutti forse vi chiederete questa sera, o alcuni, che cos'è questo peccato imperdonabile. Allora, intanto vogliamo invece vedere che potenza ha questo sangue. Intanto incominciamo a vedere le cose positive di tutto questo, poi arriveremo anche piano piano, abbiamo tempo di poter vedere bene che cosa vuol dire effettivamente questo peccato imperdonabile. Allora, diciamo subito che per essere salvati, la cosa importante per essere salvati, abbiamo bisogno di sangue. Noi per vivere abbiamo bisogno di avere nel nostro corpo sangue. Se ne abbiamo meno di quello che dovremmo avere, stiamo male. Se perdiamo ancora molto molto sangue, possiamo anche morire. E se ci facciamo una ferita che non la guariamo subito, possiamo anche morire dissanguati. Quindi senza sangue si muore. Ma tutto quanto gira intorno al sangue, perché è il fatto che già dal Vecchio Testamento, anche se non si parlava ancora di Gesù specificamente, ma tutti i riti portavano a quel sacrificio che sarebbe avvenuto tramite Cristo Gesù. Ecco che allora tutti i riti che parlavano del sangue, di becchi, di agnelli, difatti il libro di Ebrei mette chiarisce molto bene il fatto che dice: nel Vecchio Testamento c'era bisogno di capri, c'era bisogno di tori, c'era bisogno di un sacco di animali giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. Noi dovevamo andare ad offrire questo sangue di questi animali, perché non potevano coprire completamente il sangue, non potevano cancellare il peccato, ma potevano coprire il nostro peccato, ma il peccato rimaneva ancora là. E allora ecco che in Ebrei dice che è molto più importante il sacrificio che ha fatto Cristo Gesù, perché ha dato la sua vita per ognuno di noi, ha dato il suo sangue che scendeva dal legno della croce, dal Golgota, per i nostri peccati. Quindi noi abbiamo la redenzione attraverso il sangue di Cristo. E io vi vorrei portare subito a leggere, anzi prima di questo volevo portarvi a leggere un versetto che troviamo in Ebrei, in Ebrei al capitolo 9, Ebrei al capitolo 9 al versetto 22, ma tutto il capitolo 9 parla di sangue, ma specificamente il 22 dice queste parole, Ebrei 9, 22: secondo la legge quasi ogni cosa è purificata con sangue. Qui sta parlando della legge. E senza spargimento di sangue non c'è perdono. Senza spargimento di sangue non c'è perdono. Ma un'altra cosa importante, la potenza di questo sangue, è che mentre nel Vecchio Testamento il sangue di questi agnelli, di questi becchi, di questi tori, bisognava versarlo, come dicevo prima, giorno, mese e anno, continuamente, il sangue di Cristo è stato fatto una volta e per sempre. Questa è la potenza del sangue di Cristo. Noi oggi ci rifacciamo a quel sangue di 2000 anni fa, di quando Cristo Gesù è morto alla croce, e noi oggi abbiamo quel sangue che ci purifica da ogni peccato. Gesù non deve morire tutti i giorni per poterci purificare, ma è morto una volta e per sempre. E noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo solamente guardare al Golgota, guardare il Golgota per avere la remissione dei nostri peccati, perché al Golgota c'è la salvezza, al Golgota c'è colui che il suo nome è stato dato al di sopra di ogni altro nome, Cristo Gesù, che è venuto a morire per i nostri peccati. Prima Giovanni capitolo 1 versetto 7 a 9 dice ancora queste parole, Prima Giovanni 1 7 e 9: ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, il suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Quindi vediamo ancora in questo brano di Prima Giovanni, dell'evangelista Giovanni, dice che abbiamo la comunione l'uno con l'altro. Per quale motivo? Che cosa ci accomuna questa sera, cari fratelli e sorelle che siete in ascolto? Perché voi siete lì che mi state ascoltando? Perché ci incontriamo insieme? E io, quando viaggio, che mi trovo in un paese che non è mio e vado in una chiesa, sono accolto come se fossi uno della chiesa, perché c'è questa comunione che ci accomuna. Che cosa ci accomuna? Qual è il collante che fa in modo che noi possiamo stare insieme? Il sangue di Cristo. Noi nel sangue di Cristo vediamo la comunione con Cristo Gesù, tutti quanti insieme. E poi aggiunge questo versetto molto molto bello, dice: e ci purifica da ogni peccato. E già in questo versetto qualcuno potrebbe dire: ma allora se qui sta dicendo da ogni peccato, perché poi in Matteo dice che tutti i peccati potranno essere perdonati meno che il peccato, la bestemmia contro lo Spirito Santo? Che cos'è? Cosa vuol dire la bestemmia contro lo Spirito Santo? Lo vedremo dopo con calma. Sapete, il sangue di Cristo Gesù è così potente perché in 1 Giovanni capitolo 1 versetto 9 dice: se confessiamo i nostri peccati oggi egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se noi oggi decidiamo di confessare i nostri peccati, ci presentiamo davanti al Signore e diciamo: Signore, io ho peccato, ho avuto una vita piena di peccato, una vita piena di brutte cose, ma io oggi voglio cambiare strada, voglio vivere per te, il sangue di Cristo Gesù ci purifica. Non ha importanza che cosa tu hai fatto nella tua vita, non ha importanza qual è stato il tuo livello di criminalità, ma il sangue di Cristo ti purifica da tutte quelle cose che tu hai fatto, perché il sangue di Cristo è potente. Sapete, il primo che ha potuto sperimentare questo sangue così potente è stato il ladrone sulla croce. Mentre il ladrone sulla croce si trovava lì nella medesima situazione di Cristo Gesù, che a breve sarebbe morto di una morte veramente atroce, lì appeso a questa croce, quando questo ladrone ha capito che si trovava alla presenza del Figlio di Dio, gli ha detto: Signore, ricordati di me quando tu sarai nel tuo regno. Gesù non si è girato verso di lui facendo fatica, dicendogli: guarda, io ti voglio anche bene, sei nella mia stessa situazione, ma io non posso perdonarti perché tu nella tua vita hai fatto delle cose veramente molto brutte, perché per meritare una morte lì sul legno della croce doveva aver fatto sicuramente qualcosa di terribile. Ma Gesù si rivolge verso questa persona e dice: non ti preoccupare, tu oggi stesso sarai con me in paradiso. Questa è la potenza del sangue di Cristo, che ancora oggi qualsiasi peccatore che si convince del suo peccato, qualsiasi persona che dice: io ho vissuto una vita che non valeva la vita di vivere, io ho vissuto facendo del male agli altri, ma oggi io voglio accettarti come personale salvatore, io oggi voglio credere che tu sei colui che mi può dare la gioia, colui che mi può dare la speranza in un mondo dove non c'è speranza, io so che tu mi puoi dare questa speranza. E allora ecco che il Signore ti perdona, il Signore si presenta a te e dice: guarda, qui c'è il mio sangue, è preparato per te. Sapete, una cosa straordinaria, dal momento che lui ci perdona, dei nostri peccati, non si ferma a quello che noi abbiamo fatto oggi, ma lui ci perdona anche altri peccati che abbiamo, che potremmo commettere. Questo è il perdono dei peccati, da ogni condanna. C'è un bellissimo versetto sempre in 1 Giovanni dove dice: figlioletti miei, io vi scrivo affinché voi non pecchiate, perché questa è la scelta di Dio, questo è il desiderio di Cristo Gesù per ognuno di noi. Io vi scrivo queste cose, qui è Giovanni che sta scrivendo e sta dicendo: io vi scrivo queste cose perché voi non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Cristo Gesù. Qual è la giustificazione di questo avvocato? L'avvocato ha un mestiere a volte imbarazzante, perché deve giustificare qualche persona che è veramente colpevole, come Gesù in questo caso deve giustificare qualcuno come noi che magari siamo stati veramente cattivi nella nostra vita di prima. E che cosa fa? Lui ci giustifica e dice, davanti a Satana che è l'accusatore, e Satana ci accusa giorno e notte, dice: tu hai ragione ad accusare Pasquale che ha rubato, ha fatto questo, ha fatto quell'altro, ma lui è stato lavato dal sangue di Cristo Gesù e i suoi peccati sono stati cancellati. I suoi peccati non ci sono più, quindi lui è stato perdonato. Allora ecco che l'avvocato, il nostro avvocato, è sempre impegnato a giustificarci, perché noi giorno dopo giorno pecchiamo. Noi non possiamo, come il versetto di prima, se diciamo di essere senza peccati facciamo Dio bugiardo, perché noi commettiamo i peccati dal momento che noi ci svegliamo la mattina, ma dobbiamo anche essere accorti a confessare: Signore, ho sbagliato. Una parola verso la moglie, una parola detta male verso un figlio o una figlia, o chi ti taglia la strada durante che stai andando al lavoro, già stai andando magari con la testa tra le nuvole, ti tagliano la strada, ti suonano, incominci a innervosirti e perdi la pazienza e si può cadere nel peccato. È lì che noi dobbiamo capire che il Signore ci purifica, ma noi dobbiamo dire: Signore, ho peccato, ho sbagliato questa mattina, aiutami, fai in modo che io non possa cadere in questi problemi. Sapete, non esiste un solo peccato per il quale Gesù non sia morto. Allora intanto dobbiamo dire questo, che la parola di Dio dice che tutti gli uomini sono dei peccatori, tutti hanno peccato, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, non ce n'è neppure uno, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi questa salvezza che Dio vuole dare, la vuole dare a tutti gli uomini. Quindi dice che tutti gli uomini sono peccatori e tutti gli uomini sono lontani da Dio, ma c'è un ma che è straordinario, questo ma, perché ci cambia completamente la situazione, perché dice: ma sono giustificati. E qui è un'altra parola che a noi non è che tanto ultimamente ci viene data, così quando si parla di gratuitamente ridiamo sempre: ma chissà che cosa vogliono dopo. Il Vangelo è gratuitamente, Gesù ha donato gratuitamente, non ha chiesto niente a nessuno di noi. Dice: ma queste persone che erano prima privi della gloria di Dio, queste persone che erano lontani da Dio, queste persone che non c'era niente di bello da poter attirare lo sguardo di Cristo Gesù, sono stati giustificati non perché hanno pagato, sono stati giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante che cosa? La redenzione che è in Cristo Gesù. Questo, fratelli e sorelle, è la potenza del Vangelo, questa è la potenza della grazia. Arriva dove non ci sono soldi per poter acquistare la salvezza, ma arriva il nostro avvocato e dicendo: tu sei salvo perché al posto tuo è morto Cristo Gesù. Questo è quello che il nostro Signore Salvatore ha fatto per ognuno di noi. In Luca, il capitolo 24, versetto 46 e 47, dice un altro bellissimo versetto, dove dice: così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome... Io non voglio certo far polemiche, ma qui sta proprio scritto nel suo nome si sarebbe predicato, non nel nome di, facciamo qualche nome a caso, Padre Pio, la Madonna e tutti quanti gli altri, ma nel mio nome si sarebbe predicato che cosa? Il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti. A tutte le genti, cominciando naturalmente da Gerusalemme, perché si trovavano a Gerusalemme, ma dice: questo sarà predicato a tutte le genti. Quindi vediamo in tutto questo l'amore di Dio per ognuno di noi, perché per, non solo per ognuno di noi, ma per il mondo intero, perché come dice il versetto, che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Fratelli, sono dei versetti straordinari. Io a volte non riesco a capire come le persone non fanno fatica a comprendere questo. Nel suo nome sarà predicato il ravvedimento. Nel suo nome sarà predicato il ravvedimento. Gesù ha sofferto ed è morto per i peccati. Questo è quello che ha fatto il nostro Signore, e ha il potere ancora oggi, dopo 2000 anni, di perdonare ogni peccato, gettarlo nella profondità del mare in modo che non sia più ricordato. Non esiste un solo peccato per quale Gesù non sia morto. Sapete, noi eravamo in questa situazione. Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 9 a 11, dice: Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio. Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né affemminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. Questo è quello che dice la parola di Dio, la Bibbia. Ma noi uomini stiamo cambiando piano piano e stiamo dicendo che comunque noi dobbiamo tollerare gli affemminati, dobbiamo tollerare gli adulteri, dobbiamo tollerare gli idolatri, dobbiamo tollerare tutti dobbiamo tollerarli. Ma questo è un altro Evangelo. Questo è un altro Vangelo, perché non è il Vangelo che Cristo ha predicato mentre era su questa terra, perché lui ha detto che tutte queste persone non erediteranno il regno dei cieli. Sapete, noi dobbiamo leggere con più attenzione questo e vedere se noi non possiamo trovarci in una di queste situazioni. Vi rileggo l'elenco. Certo, forse non saremo fornicatori, forse non saremo idolatri, né adulteri, né affemminati o sodomiti, forse neanche ladri, forse neanche avari, incominciamo già a scricchiolare un attimino, né ubriachi, né oltraggiatori. Pensiamoci un pochettino. Quando io ho la possibilità di dare qualcosa e io non lo faccio, io sto commettendo un peccato. Quando qualcuno, come qualcuno affermò un po' di anni fa, io mi sono battezzato ma il mio portafoglio non è battezzato, sapete, qui andiamo a finire nella sfera dell'avarizia. Quando ci sono dei credenti che sono dedito a vino un po' più, non dico che non si possa bere, assolutamente no, ma sempre dobbiamo stare attenti al nostro comportamento. Il nostro comportamento deve essere sobrio in tutto e per tutto. Il troppo, come dice sempre qualcuno, il troppo stroppia. Il troppo non va bene anche questo. Quindi stiamo attenti a non cambiare l'Evangelo che abbiamo ricevuto con un nuovo Evangelo che non è l'Evangelo del Signore. E qui continua l'Apostolo Paolo dicendo: e tali voi eravate, tali voi eravate, e ancora qui arriviamo al sangue, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Che grande misericordia che Dio ha avuto. Dio ci ha guardato dall'alto dei cieli e ha visto un popolo, milioni e milioni di persone che erano lontane da Lui, che camminavano tutti in fila indiana verso l'inferno, su una strada bella larga. Larga è la strada, ma dove porta questa strada? All'inferno. E questo è dove noi stiamo andando. E l'Apostolo Paolo dice: tali eravate voi, ma siete stati lavati. Vuol dire che eravamo sporchi, pieni di fango del peccato, siamo stati lavati, non eravate santi, ma siete stati santificati non per le vostre opere, non per i vostri meriti, ma siete stati santificati per che cosa? Per il merito di Cristo Gesù e nel nome di Cristo Gesù, non un altro nome, nel nome di Cristo Gesù che è morto per i miei peccati. Prima avevamo vissuto in questa maniera, ma ora le cose sono cambiate. La parola di Dio dice: ravvediti e ricevi il perdono. Ricevi il perdono. Noi, grazie a Dio, credo che quelli che siamo all'ascolto, ma io Prego che il Signore possa spingere ancora delle persone a ascoltare questo messaggio, che questa sera siano presenti nell'ascoltare questa parola, che possono capire, convertirsi. Cioè convertirsi vuol dire sto andando in una direzione, convertirsi, cioè ritornare indietro, perché mi accorgevo che nella direzione che andavo era una direzione sbagliata. Ecco che allora io devo ritornare indietro in tutto questo. Bello come quando durante la Pentecoste dice, dopo la predicazione dell'apostolo Pietro, dice che queste persone furono colpiti nel profondo del loro cuore. Perché? Perché si erano visti dei peccatori. E quando Pietro dice, questo che io vi sto parlando, questo Messia che io vi sto parlando, voi lo avete appeso ad una croce, voi lo avete uccisi, e accettarono la parola del Signore. Sicuramente la tua vita sarà stata un fallimento. Molti dicono, la mia vita è un fallimento, non so cosa fare. Una cosa sapete, puoi fare, andare a Gesù, e il Signore Gesù ti darà la forza, l'aiuto di poter venire fuori da questo fallimento e ricominciare da capo con il suo aiuto. E ora arriviamo a questo peccato. E allora, dopo che abbiamo parlato tanto di sangue, tanto abbiamo parlato che il sangue di Cristo ci purifica da ogni peccato, che il sangue di Cristo è così potente, che cosa significa effettivamente questo brano? Andiamo in Matteo capitolo 12, versetto 31 e 32. Matteo capitolo 12, versetto 31 e 32 dice in questa maniera. È Gesù che sta parlando, se la regia, ecco, dice: perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata. A chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato, né in questo mondo né in quello futuro. Ora, se noi facciamo una lettura molto superficiale di questo brano, noi potremmo anche dire, quindi c'è una bestemmia, se noi imprechiamo contro lo Spirito Santo vuol dire che noi non saremo mai perdonati. Ma questo va in contraddizione con tutto quello che noi abbiamo detto fino a questo momento. Che cosa effettivamente voleva dire Gesù quando stava parlando con questi farisei, con queste persone che lo stavano ascoltando? Andiamo in Marco per cercare di capire qual è il problema di queste persone. Marco capitolo 3, versetto 30 dice in questa maniera. Le persone, mentre Gesù faceva i miracoli, le persone gli dicono: ha uno spirito immondo. Questa in quell'occasione è stata la bestemmia dello Spirito Santo, dicendo che Gesù Cristo stava operando tramite un demone, mentre in realtà faceva tutti questi miracoli attraverso lo Spirito Santo. Questa, per quelle persone, per quella realtà, era un qualcosa che loro avevano completamente sbagliato, dicendo che Gesù faceva questi miracoli attraverso l'aiuto di Belzebù, di Satana, tramite un demone in tutto questo. Lo Spirito Santo è chiamato anche lo Spirito di verità, e lui mette in evidenza il tuo peccato ancora oggi. Lo Spirito mette in evidenza il tuo peccato. Quando senti quella vocina nel tuo cuore, in tutto questo, lo Spirito Santo è chiamato anche lo Spirito di verità, e lui mette in evidenza il tuo peccato ancora oggi. Lo Spirito mette

Se tu non riconosci la verità, se tu non riconosci la verità che lo spirito ti sta presentando in questo momento, se tu non senti, come potrai essere perdonato? Se tu non sei perdonato, come puoi avere la speranza della vita eterna? Come potrai essere salvato? Quindi la bestemmia dello Spirito Santo non è altro che l'incredulità. Lo Spirito Santo è il sangue di Cristo, che abbiamo detto fino adesso, che è così potente da poter fare di tutto, non potrà fare nulla contro la tua incredulità. La bestemmia contro lo Spirito Santo ai nostri tempi, oggi, significa che hai ripetutamente, deliberatamente indurito il tuo cuore contro la verità e continui a vivere. Stai praticamente dicendo che lo Spirito Santo è buttato. E questa è una bestemmia contro lo Spirito Santo. Non c'è perdono per una persona che muore nell'incredulità. Vi voglio portare nel Vecchio Testamento, vi voglio portare nel popolo di Israele quando vagava nel deserto, e il popolo di Israele era fantastico, riceveva dei miracoli, riceveva delle cose straordinarie, e poi subito dopo si dimenticava dell'aiuto che Dio gli aveva dato. Era un continuo mormorare, un continuo. E io tante volte dico: ma Signore, forse anche noi avremmo fatto in questa maniera. E noi, sono convinto che tutti quanti noi diciamo questa sera: ah no, io se ero lì insieme con Mosè, sicuramente dopo aver visto il passaggio del Mar Rosso non avrei mormorato ancora. Vero che siamo così bravi? Sì, diciamo, dai. A volte siamo più spirituali di quello che diciamo di essere, più spirituali di quello che siamo, oppure vogliamo apparire più spirituali. Questa gente, dice, era un popolo dal collo duro, mormorava continuamente, e noi stessi mormoriamo. Ci lamentiamo continuamente, forse non di cose grandi, ma ci lamentiamo, mormoriamo esattamente come questo popolo, e questo popolo per l'ennesima volta ha mormorato, e Dio che cosa gli ha mandato? I serpenti. Nel deserto non si moriva di caldo, già si moriva di stenti, perché se non c'è acqua e il sole è molto molto forte. Ma Dio addirittura manda dei serpenti di bronzo. Questi avevano due particolarità, due caratteristiche. La prima è avevano questo colore di bronzo, e un altro che erano velenosissimi. Ora prendiamo il caso che dice che ne morivano a centinaia tutti i giorni, fino a quando Mosè si recò nella tenda di convegno, parlò con Dio, chiese perdono a Dio. Dio gli dice: non gli ha tolto il peccato, non gli ha tolto i serpenti da mezzo alle tende, non li ha tolti, ma gli ha dato un rimedio. E ancora oggi quel rimedio è Cristo Gesù. Che cosa è successo, continuando con la storia? Una bella mattina, una mamma con due bambine, lo sto raccontando così, non è scritto proprio così, questa mamma esce fuori dalla tenda, all'improvviso viene morsicata da un serpente. Torna, la riportano subito nella tenda, la mettono sul letto, cercano di curarla, mentre una delle bambine va fuori, sente parlare, dicono: guarda che Mosè ha messo un'antenna e ha detto che chiunque viene morsicato e guarda quell'antenna potrà vivere. Allora questa bambina dice: mamma, sai cosa ho saputo? Che Mosè ha fatto fare un'antenna con sopra un serpente così alta che dovunque tu ti trovi nell'accampamento potrai vedere questo serpente. Una bella medicina, un bel antidoto per essere salvato dal morso di questo serpente. E sarebbe stata la salvezza di questa donna se questa donna alzava gli occhi, oppure l'accompagnavano fuori, poteva alzare gli occhi e vedere questo serpente, sarebbe stata guarita. Ma se questa donna avrebbe detto: cara figlia mia, tu vivi ancora nelle favole, ormai io sono stato morsicata, io morirò, non c'è nessun rimedio per questi serpenti, ho già visto tante persone morire e cadere nel deserto,

io ti dovrò lasciare a breve. Che cosa, qual è stata la differenza? L'incredulità. L'incredulità fa la differenza, perché se questa donna, quando riceve la notizia dalla figlia che gli dice: mamma, Mosè ha fatto mettere un'antenna con un serpente, chiunque guarda quell'antenna sarà salvato. Prontamente guarda verso quell'antenna, lei sarebbe stata salvata. E ancora oggi milioni di persone stanno andando avanti passo dopo passo, vivendo nell'incredulità, perché non credono che quell'antenna con sopra un serpente, non c'è più il serpente, ma è stato messo Cristo Gesù, che l'insegna è l'insegna della croce sul Golgota, dove Gesù è stato messo per essere l'antidoto per il peccato. E noi uomini cosa facciamo? Molte volte diciamo: no, questo è troppo semplice, cioè, ma cosa, come posso io salvarmi in questa maniera? Solamente guardando Gesù. Gesù ti dice: sì, non devi fare altro, devi solamente credere che Gesù è venuto a morire per te, che Gesù ti può salvare dalla morte, solo questo devi fare. E invece le persone: no, io voglio mettere del mio, io devo fare delle processioni, io devo correre qui, devo andare a Lourdes, devo andare a Fatima, devo andare a Maggiore, devo andare, devo fare qualcosa, perché altrimenti non mi sento appagato. E Gesù dice: tutto è compiuto, tutto è compiuto. E queste persone continuano ad andare avanti con questo peccato imperdonabile, che altro non è l'incredulità. Se tu morirai con questo peccato addosso, non ci sarà nessuna possibilità, nessuna possibilità di salvezza. E tutto questo, non basteranno le messe di suffragio che faranno per te, non basteranno le messe quante che ti diranno che come il Signore è fatto, e quando sarete immaginati il Signore fatto la spugna cancellerà tutto, tutto non andrà più. Quello che hai seminato oggi su questa terra te lo porti e te lo trovi di là. Se tu sei morto con questo peccato addosso, che è l'unico peccato che non si può togliere, sapete perché? Perché tu non puoi farlo con me. Lo Spirito Santo non ti forza, lo Spirito Santo ti sta solamente dicendo: sappi solo questo, che se tu continui a vivere in questa maniera, se tu continui a vivere in questa maniera lontano da Dio, il tuo futuro sarà la morte. È vero, hai ancora la possibilità fino all'ultimo sospiro, ma a volte, sapete, si può morire all'improvviso. A volte diciamo: abbiamo ancora un sacco di anni davanti, ma è troppo male. Non lo so, io non mi affiderei a questo pensiero: molti anni davanti. Sapete, ho visto nella mia esperienza, ho visto molte persone giovani, molto più giovani di me, persone più anziane di me, persone della mia età, andare senza che se lo aspettavano. In questi giorni da noi è morto la moglie di una nostra credente, e all'improvviso è fatto un ictus, dopo 2 giorni è morto. Lui non se lo aspettava. E purtroppo, dobbiamo dire che non sempre facciamo in tempo a chiedere perdono nell'ultimo respiro che abbiamo. Non sempre facciamo in tempo. E se non facciamo in tempo, che faremo? Saremo per sempre lontani da Lui, saremo per sempre separati, e la cosa più terribile che possa succedere è l'essere separati per l'eternità da Dio. Cari fratelli e sorelle, so che è un messaggio duro, ma al tempo stesso è un messaggio di grazia, è un messaggio di gioia per quanti hanno sperimentato questa grazia attraverso il sangue di Cristo, che hanno creduto che Gesù è il Figlio di Dio, che nel suo sangue c'è la salvezza. Purtroppo per quanti non vivranno nell'incredulità, quello che ci dice la parola: voi predicate, e poi loro non potranno essere scusati, non potranno poi dire davanti al trono bianco: ma non c'è stato nessuno che ci ha avvisato. Non c'è stato nessuno. Quindi qual è il nostro compito come credenti?

0: avvisare, attenzione, spermando il nemico, preparatevi. E noi siamo chiamati ad essere delle sentinelle per combattere, svegliare queste persone che sono cadute in questo fango e stanno camminando verso l'inferno. Chi no, se non lo facciamo noi, chi lo potrà fare? Chi lo potrà fare? Noi siamo chiamati ad essere delle sentinelle e anche coloro che devono dare la sveglia a queste persone. Che la parola di Dio possa essere benedetta anche oggi stasera nei nostri cuori, che possiamo farla nostra, che possiamo godere mentre siamo su questa terra di una beata speranza che Cristo e Gesù ritornerà e che quando ritornerà noi saremo pronti. Saremo pronti per essere accolti tra le sue braccia, per vivere per tutta l'eternità insieme con lui. E purtroppo ci sarà anche chi dovrà soffrire, perché ha vissuto una vita con la bestemmia dello Spirito Santo, l'unico peccato che non si può perdonare perché tu non vuoi farti. Che il Signore vi benedica, che il Signore ci benedica. E vi aspetto domani sera, ci sarà un altro tema e quindi vi abbraccio a tutti quanti voi, che il Signore vi benedica e ci benedica. Naturalmente c'ho un paio di nomi che conosco, Flora, Radio Loto, Settan Davide, ma voglio salutarvi tutti quanti nell'amore e nella grazia del Signore. Buonanotte a tutti quanti voi. Ora Felipe metterà un canto per raccontare.
1: Da Sesto San Giovanni, vicino Milano, questa sera nel collegamento con Cristiano Online siamo stati in compagnia di Pasquale Rinaldi, che ci ha trattato il tema Il peccato imperdonabile. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 49 minuti.
3: Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, Patrizia ed io ci rallegriamo di essere nuovamente insieme perché abbiamo la possibilità di leggere e di meditare la parola di Dio. Il brano alla nostra attenzione è sempre nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 16, ed è costituito dai versetti 25 a 27.

Vi ho detto queste cose in similitudini. L'ora viene che non vi parlerò più in similitudini, ma apertamente vi farò conoscere il Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome, e non vi dico che io pregherò il Padre per voi, poiché il Padre stesso vi ama, perché mi avete amato e avete creduto che sono proceduto da Dio.

0: Il Signore parlò ai discepoli di un'ora e di un giorno futuri. Possiamo pensare che l'ora si riferisse alla sua morte sulla croce, quando, senza parole, avrebbe fatto conoscere in modo chiaro l'infinita grazia del Padre, il quale riversava sul Cristo le espressioni della sua giustizia e del suo giudizio sopra il nostro peccato. Il giorno invece, quel giorno futuro a cui Gesù si riferì, potrebbe essere identificato con la Pentecoste, quando lo Spirito Santo scese sui discepoli e ufficialmente nacque la Chiesa. In quel giorno e da quel giorno i credenti hanno iniziato veramente, con l'aiuto dello Spirito di Dio, a pregare il Padre nel nome del Signore Gesù. Il Signore dichiarò superata la fase terrena in cui egli doveva pregare il Padre per i discepoli. Dal giorno della discesa dello Spirito Santo, gli stessi discepoli e tutti i cristiani dopo di loro avrebbero avuto la libertà, la possibilità e il privilegio di rivolgersi direttamente al Padre, confidando nel suo amore. Con queste parole Gesù intese sottolineare il grande favore di cui avrebbero goduto i cristiani di ogni tempo, cioè la possibilità di accedere direttamente al trono della grazia di Dio, senza intendere che la sua preziosissima opera di mediazione sarebbe venuta a mancare. Infatti, molti testi del Nuovo Testamento, basti ricordare Romani 8:34 o Prima Timoteo 2:5, dichiarano esplicitamente che Gesù risorto e asceso al cielo è ora nella presenza di Dio, quale unico e insostituibile mediatore fra Dio e l'uomo, essendo egli stesso veramente Dio e veramente uomo. In questo testo abbiamo un'autorevole frase del Signore Gesù che è fonte di immensa consolazione. Egli disse: il Padre stesso vi ama. L'intercessione continua e costante del Signore Gesù non deve assolutamente lottare con una sorta di indifferenza di Dio verso noi, come non ha bisogno di essere convincente, quasi che Dio sia restio a concedere i suoi favori, e non deve neppure strappare a forza le espressioni della grazia divina. Per Gesù è sufficiente presentarci attraverso la sua persona e le sue azioni perché Dio il Padre riversi sopra noi peccatori tutta l'abbondanza della sua grazia e delle sue benedizioni. Perché? Perché lui stesso ci ama. Possiamo desiderare qualcosa di più grande, qualcosa di più soddisfacente, di più rallegrante dell'amore di Dio? C'è qualcosa nel mondo che possa competere con l'amore di Dio? Dio ama l'uomo, ama la sua creatura, ama me che sono un povero peccatore e caro ascoltatore, sì, certo, ama anche te. Se sei già un suo figlio, per una reale conversione e rigenerazione, Dio ti avvolge interamente nel suo amore. E se non lo sei ancora, Dio ti ama perché tu diventi un suo figlio.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 57 minuti.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
6: Ciao e benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a Capo. Vorrei riprendere oggi a considerare insieme con te alcune riflessioni su questo tema, l'amore. L'amore che cos'è? È un atto della volontà o è un sentimento? Beh, abbiamo già visto la volta scorsa che la Bibbia definisce l'amore come un comportamento, un atteggiamento basato quindi su un atto della volontà e non un sentimento. L'amore è un impegno a ricercare, a volere fortemente il bene dell'altro, non semplicemente a sentire il bene da parte dell'altro o a fargli sentire un po' di affetto, ma volere il suo bene. Quindi è una decisione, è un impegno ad agire, a fare, a comportarsi in un certo modo che procuri, fornisca il bene all'altra persona, al partner, al compagno o alla compagna di vita. È un impegno reciproco comunque ad amarsi, al volere il bene l'uno dell'altro. E tutto questo deriva anche dal senso del verbo greco agapao o agapo nel greco moderno, che introduce questo concetto del volere il bene dell'altro. Qui non si parla di innamoramento di tipo passionale. Questo è quello che la Bibbia esprime come concetto dell'amore. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
7: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia. Hallelujah to the Lamb.

0: Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.
1: A Radio Logos sono le ore 3 e 10 minuti.
2: Siamo in compagnia del pastore avventista Davide Romano, direttore dell'Istituto Universitario Avventista e direttore anche della rivista Coscienza e Libertà. È una rivista che, tra l'altro, si rivolge a un pubblico particolare. Cioè, naturalmente lo può acquistare chiunque, ma è una rivista che viene mandata in prima istanza ai parlamentari. Dunque, il tema della fede che si confronta anche ai livelli alti della cultura. Per questo ci fa molto piacere parlare con te, Davide. L'incontro del Papa con la cultura francese secolarizzata è stato uno dei temi fondamentali e ci possiamo chiedere se questo incontro è possibile o comunque, insomma, rimangono delle differenze irriducibili. E ha ragione Tertulliano che diceva che ci azzecca Atene con Gerusalemme. Questo perché è un problema antico questo qui, eh. Vediamo un poco, Davide, come la vivi anche tu personalmente, insomma.
3: Sul piano personale, non, come dire, sono eventi che hanno una portata ben diversa, quindi alcune osservazioni che si possono fare e che del resto sono già state in molta parte svolte su alcuni quotidiani, sono prevalentemente riconducibili ad un clima che in Francia già da diversi mesi, da qualche anno, veniva appunto registrato. Vale a dire c'erano stati questi episodi di numerosi adulti, persone adulte che chiedevano il battesimo, una catechesi che, come dire, andava irrobustendosi in maniera significativa rispetto ad un panorama francese che sul piano religioso appariva piuttosto, fino a qualche anno fa, come dire, poco promettente come minimo. Può darsi che in questo ci sia anche indirettamente una forma di reazione alle tante paure che in Francia vengono agitate anche da particolarmente da movimenti politici che hanno una determinata connotazione destrorsa e che parlano continuamente di una islamizzazione della nazione. E fenomeno che, come dire, in Francia è visibile naturalmente, ma che viene strumentalizzato, ed è possibile anche che questo ritorno, questa fiammata di ritorno al cristianesimo, alla tradizione cristiana francese, sia in parte, ripeto, dovuto anche a questo tentativo di riaffermare un'identità cristiana. Comunque sia, la visita del Papa da questo punto di vista è stata quanto mai azzeccata, come dire, e a giudicare dalle immagini insomma è stata accolta con grandissima vivacità.
2: Quasi un milione di persone sulle Champs-Élysées,
3: questo è un fenomeno che lascerà il segno. Poi verosimilmente, adesso io non faccio il sociologo, tantomeno in terra francese, ma verosimilmente queste persone non le ritroveremo necessariamente nelle chiese, certo. Ma sono lì a manifestare, ripeto, un riavvicinamento, un tentativo di rifocalizzare le proprie radici. È un fenomeno in chiaroscuro, cioè è chiaro che dal punto di vista di chi osserva il fenomeno religioso non soltanto per via della sua portata politica e sociale, ma come cerchiamo di fare da questa emittente, volendo in qualche modo senza particolari ingenuità, però insomma concentrarci anche sulla fede vera e propria in Gesù, beh, non è detto che questo fenomeno ci dica molto, per quanto non sia necessario, come dire, non è che chi manifesta un'adesione cristiana non è detto che non abbia anche nel proprio cuore anche il, come dire, il desiderio di riascoltare la parola di Dio, di riascoltare il messaggio di Gesù di Nazaret, eccetera. Non vogliamo fare queste insinuazioni. Però è vero che il modo in cui spesso le insegne religiose vengono richiamate servono soprattutto a presidiare uno spazio pubblico, e quindi quando determinati movimenti di massa si precisano come modo per presidiare uno spazio pubblico, possono avere risultati di diverso tipo, risultati che a volte possono blandire i nostri occhi, possono anche insomma in qualche modo offrire un'immagine più riconoscibile, più tradizionale di una nazione europea, ancorché molto peculiare come quella francese su questi temi, ma possono anche diventare elettorato utile da raggiungere da persone che sfruttano,
2: certo,
3: catalizzano, come dire, l'interesse religioso, l'appello all'identità religiosa per fini assai meno insomma interessanti.
2: Allora, Aldo Cazzullo, sul Corriere di oggi, di fronte a una domanda: che impressione trae dall'indubbio successo della visita di Papa Leone in Francia? Beh, lui dice che praticamente l'intero ceto politico francese era ai suoi piedi. Marine Le Pen in prima fila alla messa, subito dietro il suo unico vero rivale per la presidenza della Repubblica, Edouard Philippe, assente Macron, che però ha capito di aver sbagliato e per recuperare è andata all'ultima messa nella cattedrale gotica di Metz. Mélenchon si è detto entusiasta del Papa, dell'umanesimo. Ecco, e poi una cosa interessante, Aldo Cazzullo dice: in Francia il cattolicesimo è considerato una frazione della società, non la società. Ricordo quando andai a raccontare per il Corriere il rogo di Notre Dame, c'era un gruppo di fedeli in preghiera e l'inviata della TV francese lo definiva un gruppo di cattolici. In Italia a nessuno verrebbe in mente di indicare un gruppo di cattolici, perché cattolici, in senso culturale non fideistico, siamo considerati e ci consideriamo un po' tutti, con le eccezioni che confermano la regola. Questo è interessante perché mostra anche qual è la diversità, insomma, almeno sul piano dell'approccio culturale rispetto alla situazione francese in Italia, no? Ma semmai ne parliamo tra poco. Intanto ci ascoltiamo di Matthew West, Miracle Time, e ricordo anche per i nostri ascoltatori il nostro numero di WhatsApp, se volete porre delle domande, fare delle considerazioni: 348 222 72 94. Ricordo che siamo in compagnia del pastore Davide Romano, direttore dell'Istituto Universitario Avventista di Firenze, e ci stiamo soffermando, prendiamo spunto dalla recente visita di Papa Leone XIV in Francia, questo incontro, scontro, confronto con la società francese secolarizzata, che è stato definito un trionfo anche da giornalisti importanti come Cazzullo, il quale però dice per quanto riguarda il nostro paese, noi siamo in una situazione come quella che ha detto Benedetto Croce, non possiamo non definirci cristiani, anche se poi magari non ci si va mai in chiesa. Ecco, una roba del genere in Francia non funziona come da noi, c'è sempre un po' di confusione su cosa significa essere cristiani nel nostro paese.
3: Beh, sapete, cristiani vuol dire purtroppo tante cose, purtroppo, sì. E anche per fortuna cristiano è innanzitutto colui che, o colei che crede nel messaggio di Gesù, nella persona di Gesù come proprio personale salvatore, ma questo è l'Evangelo. E dopodiché il cristianesimo è diventato cultura, è diventato strutture istituzionali, sociali, ci sono partiti che si sono definiti cristiani, ci sono sindacati che si sono definiti cristiani e ci sono ancora oggi, associazioni che sono cristiane, giornali, quotidiani, positivo? Magazine che si definiscono cristiani, quindi bisogna, è positivo.
2: È la fotografia.
3: Come dire, semplicemente è accaduto ed era naturale che accadesse. Il Medioevo europeo è stato cristiano, molto cristiano. Questo ha preservato anche aspetti importanti della nostra cultura, una cultura molto variegata, ma comunque riconoscibile. È chiaro che immaginare che oggi le cose stiano nello stesso modo che qualche secolo fa o anche soltanto nel Novecento è sbagliato. A mio giudizio la visione di Cazzullo sull'Italia è un filino trionfalista, diciamo, la si può capire anche dai libri che scrive, insomma. Però è vero che io credo che sia fondamentalmente vero che l'aggettivo cristiano, così come funziona ancora in qualche misura in Italia, rispetto alla Francia è diverso, cioè si è affermata un diverso regime di cristianità. Non dimentichiamoci che per un certo periodo piccolo la Francia è stata, dopo l'Italia, un paese molto cattolico. Dall'esilio avignonese della Chiesa, ma siamo nel tardo Medioevo, alla storia di Giovanna d'Arco, voglio dire.
2: Nell'Ottocento garantiva l'autonomia della Roma papale, insomma.
3: Esatto, garantiva, e lì c'era un protettorato francese, ma però poi la Francia è stata anche fortemente attraversata dall'illuminismo, naturalmente, dal razionalismo, e si sono affermati in un modo molto incisivo, soprattutto nel Novecento. Allora, in Francia le università, le scuole cristiane non hanno un riconoscimento statale, la cosiddetta laicité francese, che pure ha avuto recentemente alcuni aggiornamenti, diciamo così, ma comunque è stata un po' il tratto riconoscibile di una nazione che ha voluto prendere le distanze da una storia eccessivamente cristianizzata e che aveva portato poi anche a delle conseguenze poco venerabili. Allora è chiaro che in effetti la società francese ha un diverso modo di percepire la fede cristiana. Non dimentichiamoci anche che la Francia è una nazione nella quale il protestantesimo ha avuto e continua ad avere una presenza non banale. Tutta la storia ugonotta, come dire, della Chiesa nata da Calvino.
2: Quindi diciamo che questo viaggio si inserisce
3: in un panorama più complesso,
2: in un tentativo di dialogo in una pluralità di situazioni come quella francese, che è diversa rispetto al nostro.
3: Questo viaggio si inserisce, a mio giudizio, molto oculatamente all'interno di una rinascita del sentimento cristiano in Francia che i dati e i fenomeni sociali già osservano da qualche anno. Diciamo di quale fondamento abbia questa rinascita, se abbia un genuino fondamento spirituale, mettiamola così, o un fondamento
2: identitario,
3: soprattutto identitario, sociale, vagamente politico. Questo sarà tutto da verificare, come dire, lasciando che questo fenomeno si stabilizzi e in qualche modo mostri le sue potenzialità. Però non c'è dubbio che questo viaggio ha potuto galvanizzare questo movimento di rinascita, e io spero non troppo di reazione, perché i movimenti reazionari poi alla fine fanno tutti la stessa fine.
2: Fanno danno.
3: Però ecco, di galvanizzare un po' questa mini rinascita francese del cristianesimo, o di un certo cristianesimo.
2: Allora, ne parlerete forse anche, o ne avete già parlato, in Coscienza e Libertà, la rivista di cui sei direttore, su laicità e cristianesimo.
3: Coscienza e Libertà si occupa spessissimo di temi che intercettano la questione della laicità, la questione delle istituzioni.
2: Mi sembra anche nell'ultimo numero ci dovrebbe essere un articolo proprio sul tema della laicità e la Francia, quindi...
3: La Francia, adesso a onor del vero non ricordo se abbiamo nel numero appena uscito, diciamo uscito ormai alcune settimane fa, non ricordo se c'è un articolo anche sulla Francia, ma indubbiamente sono
2: temi ricorrenti
3: perché la rivista, che ha un taglio giuridico-politico, osserva questi fenomeni rileggendoli appunto sotto l'occhio dell'osservatore, come dire, che vede come si muove la società francese, come si muovono le istituzioni, quali leggi vengono varate.
2: Allora, abbiamo qualche copia della rivista Coscienza e Libertà che abbiamo la possibilità di offrire a quanti ce ne faranno richiesta. Appunto, il tema della laicità è uno dei temi ricorrenti e la Francia è spesso presente, insomma, in questa riflessione, per cui se volete potete scriverci per richiederci una copia in omaggio di Coscienza e Libertà. Il nostro numero di WhatsApp è 348 222 72 94 e ringraziamo il pastore avventista Davide Romano, direttore di Coscienza e Libertà, e a risentirci presto qui su RWS. Grazie mille.
3: Grazie a voi.
2: Un saluto al nostro ospite, il dottor Biagio Tinghino. Ben trovato, dottore, grazie per essere in nostra compagnia anche quest'oggi. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Attualmente in viaggio, abbiamo sentito, ma ci fa piacere che sia con noi. Il dottor Tinghino, ricordo, è specialista in gastroenterologia, in malattie infettive, direttore della scuola di formazione della Società Italiana di Tabaccologia ed è molto impegnato nella divulgazione scientifica con saggi, romanzi, produzioni video nella pagina Facebook Promuovere e Comunicare Salute e anche grazie a RWS. Allora, dottore, come abbiamo già annunciato, lei oggi ci vuole parlare della cosiddetta neurowellness, che è un modo sostanzialmente per combattere lo stress, e da sempre fa parte della condizione umana, ma forse oggi sono in tanti a soffrire di stress, chiamiamolo patologico, perché c'è anche uno stress normale, no?
4: È vero, bisogna distinguere. Lo stress di per sé non è una cosa cattiva, è perché è una reazione di attivazione per difendersi da un pericolo o per comunque reagire ad una difficoltà. Quindi fa parte delle nostre risorse. Il problema è quello, diventa un problema quando in realtà lo stress è continuato e quindi noi non riusciamo più a recuperare. A quel punto lo stress si autoalimenta, diventa una condizione cronica, patologica, e perde il suo significato adattivo e funzionale.
2: Io leggo qui una statistica che lei mi ha mandato: il 62% delle persone, ritengo in Italia, se capisco bene, dice di aver sperimentato una volta, almeno una volta in un anno, picchi di stress che hanno influito sul lavoro e sulla vita quotidiana. Il 37% delle persone si dichiara stressata. Ora poi, cosa significa per le persone dichiararsi stressati è sempre un po' complicato, però insomma, sono dati Ipsos, quindi che ci danno un quadro di quanto sia complicata la situazione, perché poi la qualità della vita, se c'è uno stress cronico, si abbassa notevolmente. Ci sono problemi nelle relazioni, per esempio, ma anche, come dicono le persone, anche nel lavoro. Lei è mai stressato, dottore? Giusto per farci i fatti suoi.
4: Sì, ho avuto anche periodi di stress cronico. E da qui il mio interesse, diciamo, per le tecniche di elaborazione e di contrasto allo stress cronico. Ecco, il punto è questo. Ripeto, bisogna distinguere tra lo stress acuto che ci aiuta a difenderci e invece lo stress cronico. L'idea di neurowellness è una idea piuttosto nuova che in pratica supera il trattamento dei sintomi, dei singoli sintomi. Per esempio, no? Se lo stress provoca o è causato da insonnia, in genere uno pensa prendo un farmaco per dormire e risolvo. Se lo stress provoca ansia, l'idea più comune è assumo un ansiolitico. In realtà il neurowellness vuole fare un passo avanti, cioè vuol provare a risolvere queste cose o a prevenirle con metodi fisiologici, cioè aiutando l'organismo, mettendo l'organismo in condizioni migliori per risolvere la causa, più che trattare i sintomi, che poi quello diventa, come dire, materia medica. Qua invece parliamo di prevenzione, parliamo di comportamento. Cardini del neurowellness sono per esempio l'attenzione al sonno, alcuni esercizi respiratori, alcune pratiche che poi si possono anche misurare attraverso parametri di cui poi vi dirò. Faccio un esempio: noi spesso siamo convinti di dormire bene perché dormiamo le 6, 7, 8 ore al giorno e diciamo ma io dormo bene perché dormo 8 ore. In realtà si è visto da diversi studi che la durata del sonno da sola non è un indicatore di sonno di buona qualità. Bisogna andare a vedere all'interno del sonno quanto noi facciamo di sonno REM e di sonno profondo. Proprio ieri leggevo un lavoro giapponese che mostrava questa cosa, cioè le persone che dormono almeno 6-8 ore con almeno 90 minuti di sonno REM, 100 non ricordo, vado a memoria, di sonno profondo, hanno un rischio di ben 86 malattie inferiore rispetto a chi dorme meno o dorme peggio. Quindi tutte le tecniche che ci aiutano a dormire meglio, e oggi con gli orologini, i sistemi, si possono sapere queste cose. Ecco, per esempio, curare il sonno è fondamentale per ridurre lo stress cronico.
2: Ecco, però quando lei dice si può curare il sonno, ci sono delle tecniche, ci può anticipare, perché ora purtroppo abbiamo pochi minuti a disposizione, ma insomma qualche tecnica, di che cosa si tratta, insomma?
4: Ma ne abbiamo parlato in una trasmissione specifica. Significa andare a dormire presto, mangiare meno la sera, significa spegnere cellulari, schermi, luci blu la sera almeno 2-3 ore prima ed entrare in una fase di rilassamento anche attraverso esercizi di training respiratorio o per esempio anche il calore, la doccia calda. Ecco, ci sono una serie di tecniche che ci aiutano a dormire meglio, aiutando il cervello a spegnersi già un po' prima di andare.
2: Quindi sono tecniche...
4: Poi per esempio la mattina appena sveglia, invece, tecniche comportamentali, oppure la mattina poi quando ci si sveglia ci si espone alla luce solare diretta per almeno 10-15 minuti. Tutto questo aiuta a sincronizzare il sonno. Poi ci sono altre tecniche come per esempio le tecniche di respirazione, le tecniche, ci sono alcune tecniche difficili di scrivere per radio, di tapping, cioè di massaggio, di picchiettamento in alcune zone del corpo che sembrano stimolare il nervo vago, ed infine la riscoperta di una pratica di idroterapia che è la seguente: doccia calda, poi invece fredda per almeno 30 secondi con diciamo un massaggio efficace. Sembra che questo, dopo una prima attivazione simpatica, poi riesca a riattivare invece il sistema parasimpatico, che è governato dal nervo vago ed è quello che governa anche il ritmo cardiaco e tutta una serie di fattori diciamo antistress.
2: Dottor Tinchino, tutte queste tecniche le possiamo trovare diciamo descritte in qualche sito? È facile insomma informarsi?
4: Ma allora io proprio prendendo spunto da questa trasmissione probabilmente preparerò un video sul mio canale YouTube. Ricordo che l'indirizzo del canale è Tinchino Biagio, tutto unito, Tinchino Biagio. Magari preparerò un video ad hoc descrivendo queste tecniche, perché è un argomento estremamente interessante a cui le persone si stanno avvicinando. Ripeto, poi questi dispositivi indossabili ci aiutano a capire con dati veri come l'organismo reagisce, misurando l'HRV, che per esempio è la variazione di frequenza cardiaca, misurando il ritmo della respirazione, misurando le fasi del sonno. Insomma, oggi abbiamo tutti gli strumenti per aiutarci a capire come il nostro corpo reagisce allo stress, e attraverso questi strumenti anche un pochino modificarli.
2: Ecco, perché ovviamente diciamo l'idea di fondo è meglio prevenire che curare, perché curare lo stress significa evitarsi, lei l'ha già detto, tanti problemi e l'insorgere di malattie anche importanti.
4: Sì, molte malattie sono legate allo stress, c'è un aumento di malattie cardiovascolari, di malattie tumorali, di malattie del sistema immunitario. E devo portare anche un'esperienza personale. Mi è capitato di avere periodi di stress e di non capire che si trattasse di stress, perché noi spesso non ci rendiamo conto di che cosa ci stressa. Faccio un esempio: ho scoperto che lavorare al computer può essere più stressante che cucinare o mangiare. Allora, attraverso i dispositivi indossabili ognuno può accertarsene, perché la percezione dello stress è una cosa, l'effetto fisico dello stress è un'altra. Possiamo percepire in modo sbagliato il nostro organismo, quindi non dobbiamo solo fidarci delle impressioni, ma ogni tanto misurare questi parametri.
2: Allora, tra l'altro ci sono di questi orologi che adesso fanno queste meraviglie, non so, costano un pochettino, per la verità, non è proprio...
4: Non bisogna fissarsi, ecco, bisogna stare attenti a non diventare fissati su...
2: Senta, una domanda in conclusione, ed è assolutamente non preparata questa cosa. Lei pensa che una... religiosità, in termini una spiritualità vissuta in modo equilibrato, quindi non perché ci sono forme anche patologiche, possa aiutare a combattere lo stress? Che ne pensa?
4: Assolutamente sì, ci sono tanti studi che confermano questa cosa, perché come dire, una religiosità costruttiva, consapevole, non fanatica, diventa uno strumento anche di gestione della complessità della vita, inclusi i momenti di meditazione. Naturalmente questo non si riferisce ad un particolare orientamento religioso, certo, ma in termini generali, come dire, anche costruttiva, consapevole, non fanatica, diventa uno strumento anche di gestione della complessità della vita, inclusi i momenti di meditazione. Naturalmente questo non si riferisce ad un

0: concludiamo qui, ma naturalmente questo è un argomento che merita sicuramente tante altre considerazioni, e rimandiamo al materiale video che illustra meglio questo tema della neurowellness, una regolazione attiva e consapevole del sistema nervoso per combattere lo stress cronico.
1: Canale YouTube, correggo un attimino.
0: Canale YouTube Tinghino Biagio, giusto?
1: In questo caso. Esatto, esatto.
0: Tinghino Biagio. Bene, grazie dottore, e a presto, a risentirci qui su RWS.
1: Buona giornata.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: A Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal libro di Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati, Israele, a incontrare il tuo Dio. Emanuele Negri scrive: queste parole non erano un invito a festa. Dio era molto arrabbiato con questo popolo che continuava a vivere ignorandolo e che, facendo i propri interessi, non faceva che passare da un disastro all'altro. Le parole suonavano quindi minacciose. In realtà, la motivazione di Dio non era il desiderio di giudicare e punire. Dio esortava continuamente il suo popolo a ravvedersi. Ognuno di noi inevitabilmente dovrà incontrare Dio. Questo non è in dubbio. Quindi la questione da affrontare sarà il come lo incontreremo. Dio ci esorta ad essere preparati per questo incontro. Egli ha messo a nostra disposizione tutto quanto è necessario perché questo incontro sia un incontro desiderato e gioioso. Non sarà però sufficiente il nostro desiderio o quello che pensiamo noi e le eventuali nostre giustificazioni. A fare la differenza nel nostro preparativo sarà la fede che avremo avuto nelle parole e nelle opere di Gesù. L'incontro con Dio può essere drammatico o può essere una festa. A noi sta la responsabilità di una decisione.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo dal Salmo 104, versetto 24. Quanto sono numerose le tue opere, Eterno, tu le hai fatte tutte con sapienza, la terra è piena delle tue ricchezze. È tutto predisposto perché l'uomo sia felice. Nel 1993 uno scienziato esperto nello studio dei pianeti, Giorgio Wetherell, fece un'interessante scoperta nel sistema solare. Dimostrò che senza il pianeta Giove, la Terra sarebbe colpita circa 1000 volte di più di quanto lo è ora dalle comete e dai loro detriti. Giove, infatti, attira le comete su di sé o le dirotta al di fuori del sistema solare perché è 2,5 volte più pesante di tutti gli altri pianeti messi insieme. Per riprendere le parole di Wetherell, senza Giove non saremmo qui a studiare il sistema solare. Nel luglio 1994 l'astrofisico Giacomo Lascar ha dimostrato che se i pianeti più lontani dal Sole avessero delle orbite meno regolari, quelli che ne sono più vicini avrebbero orbite caotiche. In questo caso la Terra subirebbe cambiamenti climatici tremendi e sarebbe inadatta alla vita. Così l'universo, e in particolare il nostro sistema solare, è come regolato in modo che sia possibile la vita. Questo fatto ha sorpreso molti ricercatori. Alcuni sono stati così portati alla fede e altri, già credenti, sono stati incoraggiati. In effetti è meraviglioso constatare come il nostro creatore ha fatto tutto perché noi possiamo essere felici sulla terra, in campo materiale e spirituale. Dio si è rivelato nella Bibbia, ci ha parlato della sua giustizia e del suo amore, ci ha dato un Salvatore, Gesù Cristo. Se tutto è regolato perché sia possibile la vita, possiamo anche dire che tutto è alla gloria del Signore Gesù, il Figlio di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno cari amici, ben ritrovati. È 6 ottobre e dalla lettera agli ebrei leggeremo nel capitolo 5 il verso 11 dove è scritto così. Su questo argomento avremmo molte cose da dire, ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. A volte siamo anche noi come gli ebrei a cui Paolo si rivolgeva. Siamo pigri, non vogliamo crescere né ricevere niente e abbiamo l'orgoglio di sapere già tutto. Se siamo in questo stato, non siamo in grado di assorbire nulla e la nostra fede si appiattisce, non produce frutto e non ci aiuta ad andare avanti. Perché arriviamo a questo punto? Perché spunta quel famoso orgoglio che ci fa dire: posso farcela, non ho bisogno di Dio. Quindi non ci interessa più approfondire, ci accontentiamo delle cose facili da fare, per cui non chiediamo più niente e non vogliamo più ascoltare niente. L'apostolo Paolo si era reso conto delle acque stagnanti in cui si trovavano quei credenti che effettivamente avevano motivi per essere scoraggiati e stanchi di essere perseguitati ovunque, al punto che in molti accarezzavano l'idea di tornare alla religione ebraica per sentirsi più al sicuro. Paolo voleva cercare di spiegare loro che soffrire e combattere per seguire Gesù era un compito altissimo, perché Gesù non è un sacerdote come gli altri, bensì è sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Un concetto profondo comunque. Ma deve fermarsi l'apostolo Paolo, perché quei credenti erano impantanati nell'autosufficienza. Erano tornati talmente indietro spiritualmente che non erano in grado di assorbire niente. Non dobbiamo stupirci, ma dobbiamo stare invece attenti a far sì che, a furia di affrontare ostacoli, difficoltà e battaglie, rinunciamo a combattere per rifugiarci nelle nostre zone di comfort, dove inevitabilmente finiremmo col diventare tiepidi.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Risveglierà le tue orecchie. In questo verso Paolo dice che la Chiesa ha chiuso le orecchie a Dio, cioè ha smesso di ascoltarlo, di prestare attenzione alle sue parole e ha automaticamente smesso di crescere. Si erano accontentati di ciò che avevano, perdendo la fame e la sete di conoscere e ascoltare la parola di Dio. Caddero negli stessi errori ed ebbero bisogno di ricominciare dal latte spirituale. Oggi succede la stessa cosa anche nelle nostre chiese, quando dobbiamo essere spinti persino a leggere la Bibbia o a pregare. Siamo ancora nello stesso posto, ancora strisciando, quando dovremmo camminare e vivere di ciò che Dio ha stabilito per noi. Cosa fa allora Dio? Risveglia i loro orecchi alla correzione e dice loro di convertirsi dall'iniquità. Caro amico e cara amica, Dio non ti lascerà inerte. Riconquisterà la tua attenzione affinché tu possa ritrovare l'amore per la sua parola. Dio non vuole vederti malato, sconfitto o in pericolo. Pertanto, per il suo amore e la sua misericordia, risveglierà le tue orecchie. Come? Scuoterà la barca in cui ti trovi affinché ti svegli, cammini nella sua volontà e obbedisci di nuovo. Proprio come fece con Giona. Lo farà ancora per amore tuo. Sappiamo che non è facile, ma siamo qui come una famiglia per sostenerti. Contattaci se vuoi. Puoi contare su di noi.
3: Quello che abbiamo ascoltato può essere riassunto in un solo verso, scritto nel libro dei Proverbi al capitolo 3, che dice: «L'Eterno corregge colui che egli ama, come un padre corregge il figlio che gradisce». Le difficoltà spesso sono davvero necessarie nel nostro cammino, perché tutti noi tendiamo ad adagiarci nelle nostre zone comfort, perdendo, come abbiamo ascoltato, l'interesse per Dio e per la sua parola. Le difficoltà non sono un segno di abbandono da parte di Dio, ma sono un modo in cui un padre educa e corregge i propri figli, per il loro bene, morale e spirituale. Ma in tutto questo, Lui non ci lascia e non ci abbandona mai. Ma la cosa che ci deve rimanere bene impressa nella mente e nel cuore è che Lui non ci lascia e non ci abbandona mai. Ma come scritto nella prima epistola ai Corinzi al capitolo 10, con la prova ci dà anche la via d'uscita affinché la possiamo sostenere. È necessario però puntualizzare una cosa. Tante volte possiamo essere proprio noi a metterci nei guai con le nostre scelte autonome e disubbidienti. In quei casi non è Dio che ci sta scuotendo per risvegliarci, ma siamo noi stessi che facendo di testa nostra ci causiamo la sofferenza. Penso che tutti noi abbiamo bisogno di guida e correzione dall'alto, e chi meglio della parola di Dio può farlo? Lasciamoci educare dal Signore proprio attraverso la lettura quotidiana della Bibbia, e quella parola ci fortificherà e ci renderà vincitori su ogni nostra circostanza avversa. Vi lascio con il solito grande abbraccio.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Non mi indurre in tentazione, se me non c'è trasformazione né manifestazione. La mancanza dell'amore fa sì che la mia opera sia morta senza una ragione. Non posso dire, mi libera dal male, se al peccato non riesco a rinunciare ciò che dimostro. Per questo presupposto non posso dire amen se non rispetto il Padre nostro.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora, domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati, rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 21 minuti.
1: Siamo in compagnia a questo punto del pastore avventista Eugen Avreschuk. Buongiorno Eugen, grazie per essere
2: buongiorno
1: con noi.
2: Buongiorno Alberto.
1: Con Eugen prendiamo in considerazione un altro aspetto che in qualche maniera ha contraddistinto la visita del Papa in Francia, di cui ancora oggi si parla sui giornali, ed è un aspetto legato anche alla spiritualità popolare, insomma, alla pietà popolare, come si dice. È andato a Lourdes il Papa, è un'esperienza sempre molto particolare questa. Io leggo una corrispondenza dell'ANSA: le fiaccole avanzano lentamente nella notte verso il santuario, migliaia di piccole luci oscillano nel buio, disegnando sulla spianata un fiume silenzioso che sembra caricarsi passo dopo passo delle sofferenze di una marea umana. Inizia così questo articolo. Poi il Papa ha anche incontrato Antonietta Raco, l'italiana la cui guarigione è stata riconosciuta ufficialmente come il miracolo numero 72.
2: Beh, vuol dire che sono stati molti.
1: Non sono stati molti, però è di quelli che sono stati riconosciuti anche dopo, come dire, un'analisi di medici. Io devo dire che ho avuto il piacere di andare a Lourdes, una visita che ho fatto perché avevo amici che abitavano lì, e quindi sono andato volentieri a vedere, e sono stato molto colpito da questo fiume di persone, colpito da tanti motivi di sofferenza, che andavano lì con speranza. Ecco, un fiume di persone che mi ha ricordato per certi aspetti certe immagini che vengono dai Vangeli, dove le persone vanno da Gesù disperatamente alla ricerca di una guarigione fisica ma anche spirituale. Ecco, e uno certo potrebbe dire, però ecco, a tutto questo si associa naturalmente anche un po' di business, perché lì è pieno di roba da comprare, mettiamola così. Però io ti chiedo, ecco, come pastore evangelico, i protestanti hanno sempre avuto un occhio molto critico nei confronti dei santuari, di questi luoghi particolari. D'altra parte però ci sono tante persone che dicono: beh, io sono andato lì, non sono guarito, però sono tornato migliore. Ecco, un tuo commento anche molto personale, Eugen.
2: Io, Roberto, partirei proprio dalle persone. Prima ancora di discutere di Lourdes, di santuari, di miracoli o differenze teologiche, ci sono uomini e donne che soffrono e che dicono: Signore, non ce la faccio più, se puoi aiutami. Questa domanda non è né cattolica né protestante né ortodossa, è umana ed è profondamente biblica. Come dicevi tu, nei Vangeli troviamo continuamente persone che cercano Gesù perché stanno male. Un cieco grida, un padre supplica per il figlio, una donna malata da anni che cerca di toccare il mantello di Gesù. La sofferenza porta spesso l'essere umano a cercare Dio con una radicalità che forse prima non conosceva. Perché io credo che il cristiano non abbia nessuna ragione biblica per dire che Dio non possa guarire. Dio si presenta come colui che guarisce, Gesù è venuto, ha guarito. Quindi il Dio della Bibbia è libero di intervenire. E qui c'è un passaggio di Matteo 8 che mi aiuta, perché un lebbroso si avvicina a Gesù e gli dice: Signore, se vuoi puoi guarirmi. E in questa frase ci sono due elementi importanti: tu puoi, quindi questa è fede, e poi se vuoi, questo è affidamento. Quindi chi va lì a Lourdes in realtà probabilmente si aggrappa a entrambe le cose. Da una parte dice: tu puoi, per questo vengo qui, e poi se vuoi mi affido. E tra l'altro la Bibbia, Giacomo dice che se qualcuno di voi è malato chiami gli anziani della chiesa e preghino su di lui. Quindi la preghiera per il corpo appartiene pienamente alla fede cristiana. Certo, noi non dobbiamo trasformare la fede in una tecnica per obbligare Dio ad agire. Quindi diciamo che chi va a Lourdes probabilmente dentro di sé ha un disperato bisogno che Dio intervenga. E siccome gli altri hanno detto che lì Dio interviene, e probabilmente è lì perché anche lui vorrebbe, anche lei vorrebbe trovare questo senso, no? Quindi quando noi ci troviamo di fronte a queste persone, che cercano disperatamente una risposta, non mi sento di criticare la loro scelta. A dire il vero, alcune persone sono andate lì, io ho avuto questa esperienza di un ragazzo che ho incontrato e lui era in difficoltà perché si è avvicinato alla comunità avventista, mi diceva: ma io ero ateo e ho trovato la fede a Lourdes. Spiegati, dico, come è avvenuto, come è stato possibile una cosa. Cioè, sì, io non credevo, però siccome un gruppo di amici andava per accompagnare una persona diversamente abile che credeva e voleva essere accompagnata, lì sono andato anch'io e devo dire che in quel passaggio dall'acqua, lui si è infilato in una di quelle piscine, il fatto che lui sia uscito dalla piscina, quindi è entrato vestito ed è uscito vestito dalla piscina, però lui dice: ti dico, che io quando sono uscito i miei vestiti erano perfettamente asciutti ed ero appena uscito da una piscina. In quel modo lui in qualche modo ha messo in dubbio la sua certezza di un Dio che non c'è, e da allora ha iniziato una ricerca di Dio. Quindi non credo che Dio si prenda a gioco di qualcuno che ha una fede debole. Gesù lo troviamo vicino a un'altra piscina, Bethesda, e anche lì ovviamente, se io dovessi immaginare un Dio che si diverte a vedere gente, si credeva, lo diciamo per i radioascoltatori, si credeva che a Bethesda, in questa piscina, gli angeli venissero ogni tanto a muovere le acque, il primo che riusciva a buttarsi dopo che l'angelo aveva mosso le acque era guarito. Però se io non posso immaginare che questa superstizione possa essere attribuita a Dio, perché sarebbe davvero triste vedere un Dio che si diverte a vedere magari una persona paralizzata o quasi, no? Che prova a buttarsi nell'acqua e magari non arriva per primo.
1: Ecco, a questo proposito,
2: non ha più possibilità,
1: visto che
2: non ha più possibilità
1: visto
2: di uscire.
1: Che ci siamo, lo citiamo questo testo, Giovanni capitolo 5. C'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: vuoi guarire? E questo infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa, quando l'angelo lo muove, insomma, mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io un altro vi scende prima di me. Quindi una vera e propria competizione terribile. Insomma.
2: Quindi se trasformassimo questa credenza in una descrizione del modo in cui Dio agisce, avremmo davvero un'immagine problematica di Dio.
1: Però Gesù guarisce
2: non
1: quest'uomo.
2: Non umilia quest'uomo, non ridicolizza la sua speranza, anzi gli fa una domanda: vuoi guarire? E l'uomo risponde parlando ancora della piscina: non ho nessuno che mi si mette dentro. E quindi in questo momento, per lui, fino a quel momento, la sua speranza era quel luogo. Certo. Se soltanto riuscisse ad arrivare per primo. Quindi anche chi va a Lourdes probabilmente non ha una fede matura che sia rivolta alla persona di Cristo, a Dio stesso, ma un luogo dove avvengono miracoli, un posto dove se arrivo, se tocco, succede anche a me. Gesù non lo aiuta a entrare nell'acqua,
1: lo guarisce. Ma ecco, forse bisogna fare attenzione per coloro che siano atei o protestanti, insomma, attenzione a non ridicolizzare la fede dell'altro.
2: Ah, sì.
1: Ecco,
2: sì,
1: io mi ricordo.
2: Gesù prende sul serio.
1: Il mio ospite lì, in quel caso lì, mi disse: guarda, tanto l'acqua è talmente fredda, o guarisci o muori. No? Questa era la sua battuta, che magari lì per lì poteva anche far sorridere, però insomma, bisogna fare attenzione.
2: Sì, lo diciamo... Quello che Gesù fa non ridicolizza minimamente la persona. Non va nemmeno nella direzione di una fede sbagliata, perché non è che dice: adesso ti porto io nella piscina prima degli altri. La guarigione avviene senza piscina. Gesù sposta il centro dal luogo alla persona, dall'acqua alla relazione, dal meccanismo a Cristo. Per me questa è una chiave importante anche quando penso a Lourdes, perché posso rispettare profondamente chi arriva con la sofferenza e la speranza nel cuore, senza per questo attribuire a un luogo, all'acqua o a un gesto di potere che appartiene soltanto a Dio. Io vorrei che le persone potessero immaginare che al di là del luogo, quello che gli serve di più è l'incontro con colui che può guarire.
1: torniamo a parlare con il pastore Eugen Avreschuk e ci stiamo soffermando su un aspetto interessante della visita del Papa in Francia, la visita che ha fatto a Lourdes. Tra l'altro lui ha detto: io so che per alcuni di voi, a causa di particolari patologie e di dolori talvolta terribili, l'orizzonte può apparire cupo, incerto e senza via d'uscita. Quindi il riconoscimento del dolore, questa è un'altra, è una dimensione della vita, anche questa, insomma, no? Cioè abbiamo la gioia in certe occasioni, il dolore in altre. Chi arriva lì arriva in un atteggiamento di apertura, di speranza, speranza di guarire fisicamente, ma spesso semplicemente di riportare a casa una guarigione spirituale, se vogliamo, no? E questo credo che sia una cosa molto bella. La difficoltà per gli evangelici è che tutto questo si colloca all'interno di un contesto di apparizioni mariane e questo magari può fare problema. Ecco, d'altra parte abbiamo sentito anche poco fa, Gesù si confronta anche con la pietà popolare, l'idea di un angelo che muove le acque, il primo che si butta quando le acque sono mosse viene guarito. Insomma, nella religiosità popolare di tutti i tempi, a tutte le latitudini, ci sono situazioni in cui ci si confronta con il dolore e la speranza di guarire, magari in situazioni e in contesti un po' particolari, ecco.
2: Guarda Roberto, a me piacerebbe avere la capacità che hanno avuto gli apostoli, che Cristo stesso ha espresso, di guarire anche fisicamente le persone, perché sarebbe davvero meraviglioso poterlo fare. E devo dire che in 20 anni di ministero posso testimoniare soltanto 2 volte in cui il miracolo è avvenuto. Mi è stato evidente, chiaro, proprio palese e come verificabile, no? Come dicono dai medici. In tante altre occasioni in cui ho pregato perché le persone chiedevano un aiuto, chiedevano che si pregasse per la loro salute, così come dice il testo di Giacomo, il testo di Giacomo non dice che il Signore guarirà il malato, il testo promette che il Signore salverà il malato, cioè darà al malato quella capacità di vivere all'interno di quella situazione che vive la forza e la gioia di continuare a vivere nonostante la fatica che questa malattia propone. Quindi io di fronte a una persona che è malata non avrei mai il coraggio di dirgli: non sei abbastanza buono, per questo Dio non ti guarisce, non sei andato nel posto giusto a pregare, per questo non sei ancora guarito, chissà che cosa hai combinato per essere malato.
1: Mamma mia.
2: Io non mi prenderei mai questa libertà, perché davvero se ti presento la situazione di una sorella di Savona che mi ha colpito, perché questa donna, una salutista di quelle che non avrebbe mai sgarato a prendere qualcosa in mezzo ai pasti, non ha mai preso un caffè in vita sua, non ha mai bevuto alcol, non ha mai fumato, una donna davvero che da quello che tutto quello che avrebbe anche avuto il dubbio che poteva nuocere la sua salute non l'ha mai toccato, eppure a 60 anni trova una malattia autoimmune da cui ne derivano poi altre 17. In questo momento lei non può prendere un antibiotico, non può prendere nemmeno un antidolorifico, perché il suo corpo reagisce veramente male. E anche lei mi faceva la domanda: Eugen, perché io che ci ho tenuto veramente tanto alla mia salute, io non ho mai sgarato, ci tenevo davvero a tenere questo mio corpo.
1: Non sempre colpa dei nostri comportamenti, a volte ci sono...
2: Esatto. È proprio questo il punto. Io gli ho detto: e se fosse per la gloria di Dio? Perché una volta i discepoli chiesero: chi ha sbagliato, lui, i suoi genitori, perché è malato? E lui rispose in maniera molto semplice: no, è così per la gloria di Dio. E io non è che capivo questa frase, ma nell'incontrare questa donna l'ho capita, perché a casa sua venivano medici che uscivano incoraggiati dalla stanza di questa donna. Venivano amici, colleghi, vicini e rimanevano meravigliati della serenità di questa donna che riusciva a incoraggiare tutti nonostante lei continua a vivere con 17 malattie diverse. Certo. Io non l'ho mai vista disperata, non l'ho mai vista arrabbiata con la vita, non l'ho mai vista pessimista. Lei alle 6 del mattino si alza, si cura, si trucca anche Perché dice: io non voglio dare la mia difficoltà alle persone che incontro. Loro devono poter incontrare una persona, e non è un falso, è semplicemente non voler caricare gli altri
1: certo.
2: del proprio dolore. Quindi, di fronte a una persona che è malata, che ci sta ascoltando oggi, io le direi: puoi dire a Dio esattamente quello che senti, tipo: Signore, ho paura, Signore, non voglio morire, Signore, guariscimi. Non c'è niente di poco spirituale in queste parole. E se senti il bisogno di andare in un luogo dove altre persone pregano e la tua sofferenza viene presa sul serio, non voglio minimamente deridere quel bisogno, anzi ti incoraggio. L'unica cosa che ti ricordo è questa. Bethesda ci ricorda che non è il luogo non è la sorgente, l'acqua non è la sorgente della guarigione, il rito non è la sorgente, Cristo è la sorgente. Quindi prego e mi auguro che ogni nostro ascoltatore che vive le sfide della salute possa trovare in Cristo, se non la guarigione fisica, possa trovare la forza per vivere serenamente ed essere sereno, continuare ad essere una benedizione per gli altri e vivere comunque una vita che merita di essere vissuta, dignitosa, in gratitudine. L'ascoltatore che vive le sfide della salute possa trovare in Cristo, se non la guarigione fisica, possa trovare la forza per vivere serenamente ed essere sereno, continuare ad essere una benedizione per

0: siamo qui, ecco, le cose stanno così. Poi ci possono essere situazioni in cui,
1: esatto, noi viviamo in un mondo in cui il male colpisce indistintamente buoni e giusti, giovani e anziani. Quindi io, quando un fratello mi ha chiesto perché il Signore ha permesso a me che mi tagliassero la gamba, io gli ho detto: ma perché no? Lui mi ha detto: ma sono magari... figlio di Dio. Lui ha detto: io sono figlio di Dio. Dico: sì, ma anche gli altri sono figli di Dio. Tu hai in più qualcosa che altri non hanno, hai la speranza che arriverà il momento in cui lui asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi e non ci sarà più né grido né dolore, perché le cose di prima sono passate.
0: E questa è la grande promessa. Tu, la grande promessa.
1: Esatto. Un credente ha questo strumento in più che accompagna il momento di sofferenza. Quindi gli ho detto: perché non a te e ad un altro che non ha speranza? Sì. Io gli ho detto: vedi, non avevo mai riflettuto al fatto che perché no.
0: Io, tra l'altro, Eugen associa a questo anche l'altra faccia della medaglia. C'è un famoso brano di Primo Levi che racconta la vicenda nei lager, dove un suo compagno, che non è stato mandato ai forno, insomma, sostanzialmente al forno crematorio, allora si butta in ginocchio e ringrazia il Signore, e Primo Levi, da ateo, dice: vai all'inferno te e il tuo Dio, perché, cioè, tu ringrazi e gli altri invece che sono stati mandati. Quindi bisogna fare anche grande attenzione.
1: Sì, a volte quando diciamo con leggerezza: il Signore mi ha guarito, il Signore ha ascoltato la mia preghiera, come se gli altri a cui questa preghiera non è stata esaudita, è una persona ingrata, quindi, è una persona non benedetta da Dio.
0: Teniamoci con grande cautela queste considerazioni, perché veramente
1: solidarietà, vicinanza, credo siano i sentimenti più utili, e laddove possibile partecipare anche a una preghiera che possa riguardare la guarigione dell'altro, ma non come forzatura della mano di Dio, ma come espressione della nostra vicinanza a questa persona che in quel momento vive quel disagio, vive quella sofferenza.
0: Io personalmente mi rimetto spesso nelle mani di Dio, dicendo: guarda, Signore, siamo in questa situazione, e accompagnaci nel percorso della nostra vita, perché quello che conta è veramente mantenerci uniti a te. L'Apostolo Paolo dice: ci sono tre cose che rimangono: fede, speranza e amore. Ma la più importante di questa è l'amore. Ecco, questo.
1: Io invece concludo, Roberto, con il Salmo 23, che ho conosciuto da tutti. E Davide dice: quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Davide non dice: io non avrò difficoltà. Certo. Davide dice: la tua presenza mi è più che sufficiente anche quando dovessi guardare la morte in faccia. E spero che anche per i nostri ascoltatori questa relazione con Cristo possa dare quella capacità, che sia guarigione o che sia il dover affrontare la sfida della malattia fino agli ultimi giorni della vita, possa essere la forza che ci permette di vivere dignitosamente, rispettosamente, ma anche con gratitudine ogni giorno della nostra vita.
0: Eugen Avrashuk, pastore avventista, grazie davvero per queste considerazioni, queste riflessioni. Che Dio ti benedica nel tuo lavoro. Grazie mille, a presto.
1: Grazie Roberto, buona giornata.

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao a tutti, ben ritrovati. Io sono Maria e stiamo parlando del libro più letto con Enzo, che poi spiegherà naturalmente qualcosa di sempre nuovo. Se è la prima volta che sei con noi, resta con noi. A fine puntata darò i recapiti attraverso i quali puoi contattarci liberamente. Sentiti libero di farlo, perché noi volentieri ascolteremo quello che hai da dire. Ieri abbiamo parlato di un pericolo, Enzo ha parlato di un pericolo, e adesso parleremo di diverse interpretazioni, perché le cose tante volte non sono viste da tutti uguali. Ma sentiamo insieme cosa ci dice.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: E anche da parte mia un grosso saluto, un grosso abbraccio a tutti voi che siete in ascolto dall'altra parte. Siamo arrivati, carissimi amici ascoltatori, al capitolo 6 dell'Epistola agli Ebrei. Nel nostro percorso incontreremo un altro segnale di pericolo cui dovremo fare attenzione: il pericolo di abbandonare la verità. Nel capitolo precedente era stato messo in evidenza il pericolo di essere lenti a comprendere. Ora che i credenti ebrei vedevano avvicinarsi la persecuzione, c'era il pericolo che si allontanassero dalla fede cristiana per tornare poi al giudaismo. L'autore definisce cose da bambini tutto ciò che aveva a che fare con i rituali del giudaismo, e in contrapposizione egli li incoraggia a crescere, a procedere verso la maturità. Leggiamo ancora i primi due versetti di Ebrei, capitolo 6. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. Ed eccoci al versetto 3, che introduce nei versetti compresi tra il 4 e il 9 un brano di difficile interpretazione. Leggiamo dunque dal versetto 3 al versetto 9. Questo faremo se Dio lo permette. Infatti quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro, e poi sono caduti. È impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Quando una terra imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio, ma se produce spine e rovi, è riprovata, è prossima a essere maledetta, e la sua fine sarà di essere bruciata. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori e attinenti alla salvezza. Il versetto 9 è la chiave del brano, ma abbiamo bisogno del contesto per capire che cosa viene detto. Esistono diverse interpretazioni al riguardo, attribuite anche a commentatori autorevoli e, per amore della verità e nell'interesse di una ricerca onesta sul significato di questi versetti, ne esamineremo alcune. L'interpretazione più insoddisfacente è senza dubbio quella secondo cui i cristiani menzionati qui siano cristiani che hanno perduto la salvezza. Una volta essi erano salvati, ma poi hanno perduto la salvezza. Ci sono molti che sostengono questa posizione, anche se credenti. Tuttavia, il loro credere li fa sentire a disagio, come durante un viaggio in aeroplano, quando, pur sapendo di essere al sicuro, non si riesce a godere il viaggio. Ci sono molte persone oggi che non sono certe della loro salvezza e di conseguenza non possono rallegrarsene. Tuttavia, esse sono salvate se hanno posto la loro fiducia in Cristo come Salvatore. La cosa essenziale non è la quantità della loro fede, ma la persona nella quale essa è riposta. Esse fanno riferimento a questo passo della Scrittura più che a ogni altro, dato che negano di avere una salvezza sicura, che non può essere perduta, e che negano che il credente è al sicuro in Cristo.

Noi pensiamo invece di avere una salvezza certa, perché la Scrittura mette l'enfasi su questo punto. L'Apostolo Paolo dice al capitolo 8, versetto 1 della lettera ai Romani: «Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù». E ancora, versetto 33, egli fa risaltare questa grande verità con un'affermazione trionfante, coraggiosa, come questa: «Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica». Il trono di Dio sta dietro l'uomo più debole, umile, che si è giunto a confidare in Cristo, e oggi non esiste un'intelligenza creata nell'universo di Dio che possa muovere un'accusa contro uno di coloro che sono stati giustificati per la fede nel suo sangue. L'Apostolo Paolo incalza i versetti 34, 35 fino al 39. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor di più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chiunque fa sue queste parole avrà una certezza basata su un fondamento solido. L'Apostolo continua: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come scritto: per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. È possibile aggiungere qualcosa a ciò che l'Apostolo Paolo non abbia menzionato in questo brano? È possibile trovare qualcosa che possa separarci dall'amore di Cristo? Riteniamo che questo sia un elenco completo. Riteniamo di avere la garanzia che niente può separarci dall'amore di Dio. Niente di visibile, niente di invisibile, niente di naturale, niente di soprannaturale può separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Il Signore Gesù Cristo fa anche alcune affermazioni straordinarie a proposito della nostra assoluta certezza della salvezza. Ascoltalo, confida in Lui e credi in Lui. La parola di Dio è vivente e potente. Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco, ed esse mi seguono e io do loro la vita eterna». Così è scritto in Giovanni 10, nei versetti 27 e 28. Se dunque la vita che Egli ci dà è eterna, non è possibile perderla. Gesù continua: «E non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre». Non dipende dalla nostra abilità di tenerci stretti a Lui, è la Sua abilità nel tenere stretti noi. Egli dice qui con l'infinita saggezza e la piena autorità della Trinità che Egli può tenerci stretti e che quelli che confidano in Lui non periranno mai. La questione è dunque questa: la tua speranza è riposta in Dio che è onnipotente o in un Dio che può essere sconfitto? Abbiamo citato soltanto alcuni dei brani della Scrittura che affermano chiaramente che i credenti non possono essere perduti dopo essere nati di nuovo nella famiglia di Dio. Noi diventiamo figli di Dio attraverso la fede in Cristo. Colui che è diventato un figlio di Dio attraverso la fede in Cristo ha vita eterna. Alla luce di quanto abbiamo appena detto, non è possibile accettare l'interpretazione secondo cui le persone di cui si parla in Ebrei 6, versetti dal 4 al 9, fossero una volta salvate che successivamente abbiano perduto la salvezza.

0: c'è una seconda interpretazione che può essere condivisibile. Ci sono coloro che sostengono che i versetti in esame sottintendano un'eventualità e vanno letti, se poi sono caduti. Esiste la possibilità che questi credenti possano cadere. Lo scrittore non dice che succederà, solo che potrebbe essere possibile. I sostenitori di una terza interpretazione fanno notare che nel versetto 6 in realtà nel testo greco il se non c'è. Si tratta di un participio che dovrebbe essere tradotto sono caduti. Perciò si potrebbe trattare di persone che hanno fatto semplicemente professione di fede, ma non sono credenti sinceri. Professano di essere cristiani senza esserlo veramente. Nei capitoli precedenti, però, non troviamo nulla che avvalori questa tesi. Infatti, al capitolo 4 viene detto che queste persone sono lente a comprendere, ma non che sono morte nelle colpe e nei peccati. In Ebrei 5, al versetto 12, leggiamo: «Infatti, dopo tanto tempo, dovreste essere già maestri, invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi, siete giunti al punto che avete bisogno di latte». Questi credenti avevano bisogno di latte perché erano bambini. Una persona non salvata non ha bisogno di latte, ha bisogno di vita, ha bisogno di nascere di nuovo. È morta nelle colpe, nei peccati. Dopo che sarà nata di nuovo, un po' di latte la aiuterà. Il testo evidenzia che questi credenti erano infantili e lo scrittore li sollecita a proseguire verso la maturità. Ci sono altri commentatori secondo i quali, dal momento che coloro di cui si parla qui erano credenti giudei del primo secolo, l'avvertimento riguarderebbe soltanto loro. Nel tempo in cui l'epistola agli Ebrei è stata scritta, il Tempio non era stato ancora distrutto e lo scrittore mette in guardia i giudei cristiani contro la tentazione di tornare al sistema dei sacrifici, perché facendo questo avrebbero lasciato adito al pensiero che Cristo non era morto per i loro peccati. Di conseguenza, coloro che sostengono questo ragionamento dicono che i versetti dal 4 al 6 si applicano soltanto ai giudei cristiani di quel tempo e non si applicano ai credenti del giorno d'oggi. C'è ancora un altro gruppo che pone l'accento sul significato del termine impossibile, che troviamo al versetto 4 del capitolo 6. Essi affermano che l'impossibilità di ricondurre nuovamente al ravvedimento questi credenti si riferisca all'uomo, ma non a Dio, al quale nulla è impossibile. Essi ci ricordano che il Signore Gesù ha detto che è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Matteo 19, versetto 24. Naturalmente è impossibile per ognuno di noi entrare con i propri mezzi nel regno di Dio. Dobbiamo avere un Salvatore, un Redentore. Perciò anche questa interpretazione pare poco convincente.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: C'è un'altra interpretazione riguardo ai versetti di Ebrei 6, versetti dal 3 al 9, che potrebbe essere quella più rispondente. Rileggo ancora il testo. Questo faremo se Dio lo permette. Infatti quelli che sono stati una volta illuminati, hanno gustato il dono celeste, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro, e poi sono caduti. È impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Quando una terra imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizioni da Dio, ma se produce spine e rovi, è riprovata e prossima a essere maledetta, e la sua fine sarà di essere bruciata. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori attinenti alla salvezza. Occorre innanzitutto tenere in considerazione il fatto che lo scrittore in questo brano non sta affatto trattando la questione della salvezza. Egli parla di persone salvate, che hanno accettato Gesù come loro Salvatore, che hanno ricevuto lo Spirito Santo, hanno avuto in dono la vita eterna e sono diventati figli di Dio. L'intero tenore del testo rivela che lo scrittore sta parlando di ricompense che sono il risultato della salvezza. Nel versetto 6 egli dice: «E poi sono caduti. È impossibile condurli di nuovo al ravvedimento». Notiamo che non dice alla salvezza, ma al ravvedimento. Il ravvedimento è qualcosa che Dio ha richiesto ai credenti. Per esempio, nelle sette lettere indirizzate alle sette chiese dell'Asia Minore, così come appaiono in Apocalisse 2 e 3, viene chiesto a ognuna delle chiese di pentirsi, ravvedersi. Questo messaggio è indirizzato ai credenti. Così lo scrittore della lettera agli ebrei parla del frutto della salvezza, non della radice della salvezza. Notiamo ancora il versetto 9. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori e attinenti la salvezza. Egli non sta discutendo della salvezza, ma di cose che riguardano la salvezza. Egli sta parlando del frutto della vita del cristiano e del risultato che gliene deriva. L'intero contesto di questo brano mostra che lo scrittore sta mettendo in guardia questi credenti contro la possibilità di perdere la loro ricompensa. Leggiamo nella prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, al capitolo 3, versetti dall'11 al 15. Poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. L'opera di ogni credente sarà provata col fuoco, e il fuoco brucia. Esiste il pericolo reale che tutte le opere, se non sono state costruite sul vero e unico fondamento che è Gesù Cristo, e utilizzando materiali di pregio, siano bruciate, così che non resterà nulla per cui ricevere una ricompensa o un premio. Un giorno ogni credente si troverà davanti al trono del tribunale di Cristo e non si tratterà certamente di un'esperienza trascurabile, durante la quale il Signore Gesù ci darà amichevolmente una pacca sulla spalla. Il Signore andrà più in profondità, ci proverà e vedrà se davvero c'è stato del frutto nella nostra vita. Siamo cresciuti nella grazia e nella conoscenza di Lui? Abbiamo testimoniato per Lui? La nostra vita ha avuto un valore per Lui? Siamo stati una benedizione per gli altri? Coloro che credono già non saranno giudicati per la salvezza, dato che sono salvati, ma per loro il Signore dovrà verificare se è giusto che ricevano una ricompensa o no per il lavoro che hanno svolto come credenti.

0: Se il credente porta frutto, riceve benedizioni da Dio. Se produce spine e rovi, sarà rigettato. Nella sua lettera a Tito, al capitolo 3, versetto 5, l'apostolo Paolo affrontò il tema delle opere scrivendo: «Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia». Questo potrebbe far pensare a qualcuno che Paolo non tenesse molto in considerazione le buone opere, ma leggiamo il versetto 8 dello stesso capitolo. «Voglio che tu insista con forza su queste cose, perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi a opere buone». Le opere buone non ci fanno meritare la salvezza, ma quando uno diventa figlio di Dio, attraverso la fede in Cristo, le opere assumono un'importanza suprema. Amica, amico, se tu sei un cristiano, è importante che tu viva la vita cristiana. Tempo fa gli psicologi discutevano su un argomento che oggi è stato messo da parte e che riguardava l'importanza dell'ereditarietà rispetto all'ambiente e viceversa. Partiamo da una risposta particolarmente stimolante di un professore universitario che diceva che l'ereditarietà è sicuramente più importante prima della nascita, ma dopo la nascita l'ambiente è il fattore più importante. Seguiamo questa linea di pensiero, cerchiamo di applicarla all'oggetto di questo studio. Prima che una persona sia nata di nuovo, le opere non hanno importanza perché non si possono portare a Dio. Egli non le accetterebbe. La Scrittura dice che la giustizia dell'uomo è un abito sporco. Egli accoglie i peccatori in virtù della redenzione che abbiamo in Cristo. Quando riceviamo Cristo come Salvatore, noi nasciamo di nuovo e diventiamo figli di Dio. Quando questo succede, noi diventiamo, come dice Pietro, una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Prima Pietro 2, versetto 9. Una volta salvato, il cristiano deve dimostrare con le sue buone opere davanti al mondo che è stato riscattato per Dio. Perciò il cristiano ha qualcosa da dimostrare e questa è la cosa che sarà giudicata. Se continuerà a vivere come un bambino, se vivrà nell'ozio, allontanando le persone dal Signore invece di condurle a Lui, certamente non riceverà alcuna ricompensa, anzi, il suo comportamento risulterà sua vergogna. Rileggiamo dal versetto 4 al versetto 6. «Infatti quelli che sono stati una volta illuminati hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti. È impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia». Questi versetti ci conducono proprio al cuore di questo studio. Il versetto 6 parla di credenti che sono caduti. La parola greca utilizzata significa letteralmente inciampare, cadere. Sarebbe alquanto sbagliato, oltre che scorretto, dargli il significato di apostatare. Questo stesso verbo, infatti, viene usato quando il Signore Gesù andò nel giardino di Getsemani, cadde con la faccia a terra, che nella versione italiana viene tradotto postosi in ginocchio, e pregò. Ci sono molti esempi nella Scrittura di uomini che sono caduti nell'errore, ma non furono perduti. E di questo, comunque, avremo l'occasione di parlare ancora in modo più approfondito domani. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani nel prossimo appuntamento. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Gesù ha detto, ed è scritto nella sua parola, «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre». Per te esiste una cura per la stanchezza e questo rimedio si trova in colui che non si stanca mai. Le parole di Gesù in Matteo 11 sono un invito ad andare a Dio così come sei, un invito a ricevere il riposo stando accanto a Lui. Ecco cosa dice la Bibbia riguardo a Dio. Non lo sai tu? Non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. Sì, Egli è onnipotente, eterno, infinito, incommensurabilmente grande. Oggi puoi trovare in Lui tutto ciò di cui hai bisogno. Non c'è una sola preoccupazione per la quale Lui non abbia una soluzione. Affidagli la tua stanchezza e in cambio prendi tutto da Lui: la sua bontà, la sua pazienza, la sua forza, la sua creatività, la sua potenza. Oggi ti invito a scrivere tutte le cose che ti rendono stanco, fisicamente, mentalmente o emotivamente. Poi, accanto a esse, scrivi tutto ciò che Dio ti fornisce che può aiutarti ad affrontare questa stanchezza. Oggi, attingi da Lui la tua forza e lascia che sia Lui a riversare in te le abbondanti risorse che ti ha preparato. Grazie di esistere, Eric Sellerie.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano. 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente.

della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Mario Calvagno ed eccoci giunti ad Appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: L'importanza della generosità. Beh, con oggi concludiamo la lettera dell'Apostolo Paolo ai Filippesi. Siamo giunti al capitolo 4, i versetti da 14 a 23. E di solito la chiusura delle lettere consiste prevalentemente nei saluti. Sì, ho detto bene, prevalentemente, perché anche in questo caso, insieme ai saluti, ai ringraziamenti, ad altro, c'è qualcosa di più, perché insieme a certi ringraziamenti che Paolo fa ai credenti, ai cristiani della città di Filippi, ci sono anche dei concetti che credo sono importantissimi anche per ciascuna, per ciascuno di noi. Possiamo applicarli senz'altro nella nostra vita, se lo vogliamo, e averne un grande beneficio. E in chiusura di questa lettera ricordo ancora una volta che Paolo

dimostrava il suo credere, il fatto di essere cristiano, e si è appellato Paolo all'imperatore e quindi è stato portato a Roma proprio per questo motivo. Aveva il diritto di farlo in quanto lui, nonostante fosse ebreo, era anche un cittadino romano, e quindi il diritto, insomma, dell'antica Roma ce lo ritroviamo ancora oggi in molte, molte leggi del nostro paese. E Paolo, in prigione a Roma, lo ricordiamo ancora, era in realtà libero di essere assistito da amici, da fratelli, e in particolare c'era Timoteo, che era un giovane responsabile di una delle comunità dell'Asia Minore, insomma della zona di quella che oggi è la Turchia più o meno. E poi c'era anche Epafrodito, anche lui giovane, che era stato proprio inviato dalla chiesa, dalla comunità cristiana di Filippi, che si trovava nella zona della Grecia, diciamo così, della Macedonia per meglio dire. Era stato inviato Epafrodito, dicevamo, proprio da questa chiesa dei filippesi, per aiutare Paolo in tutto quello che poteva, ed è proprio grazie ad Epafrodito che porta questa lettera alla sua chiesa, scritta da Paolo, che oggi noi ce la ritroviamo nel Nuovo Testamento della Bibbia, con tutti i consigli senz'altro ispirati che Paolo può dare anche a noi. Bene, fatte le dovute premesse, o meglio, dopo aver ricordato quanto abbiamo ribadito diverse volte nel corso di questo itinerario che abbiamo fatto attraverso la lettera, entriamo un po' nel vivo, perché Paolo, lo abbiamo visto anche la volta scorsa, nelle volte precedenti, nonostante si trovi in questa situazione così particolare, stare chiuso appunto in prigione, sì, ha una certa libertà, ma sempre di prigione comunque si tratta, ha bisogno di aiuto, potrebbe essere scoraggiato, ma non lo è, perché abbiamo visto, anzi è lui a dare incoraggiamenti. Proprio nella puntata precedente abbiamo visto qualcosa di veramente bello, di veramente importante, puntata che potrete ritrovare in podcast sul nostro sito hopmedia.it. il titolo: La mente è potente. Ecco, questo è il titolo della puntata della volta scorsa. E quindi Paolo dice: sì, io ho delle difficoltà, e comunque avete fatto bene ad aiutarmi voi in questi frangenti, in queste situazioni. E voi di Filippi lo sapete bene, dice Paolo, da quando ho cominciato a parlarvi del Vangelo, dopo aver lasciato la Macedonia, la regione insomma in cui si trova la vostra chiesa, la vostra comunità, nessuna delle altre chiese che io stesso ho fondato, eccetto la vostra, ha avuto con me rapporti così stretti, rapporti reciproci così profondi. E perfino quando ero in Tessalonica, dice Paolo, mi avete aiutato due volte. Ma anche se ho gradito i vostri doni, il vostro aiuto, ecco, qui si parla di collette, insomma denaro che gli veniva inviato viste le sue difficoltà per il fatto di essere in prigione. Ecco, dice Paolo, non, anche se ho gradito i vostri doni, ciò che mi sta più a cuore è la ben meritata ricompensa che voi riceverete dal Signore per la vostra bontà. E iniziamo qui in qualche modo il tema di oggi, che è appunto l'importanza della generosità, perché
essere generosi, qui Paolo lo accenna, essere generosi con gli altri, con chi ci sta accanto, con chi conosciamo, con i parenti, con gli amici, con i conoscenti, perfino con persone sconosciute che incontriamo anche per caso, o anche con persone che non incontreremo mai, sconosciute sì, ma non incontreremo mai, non sappiamo neanche chi possano essere. Ecco, fare del bene, essere generosi con tutti, con tutte queste persone, con tutte queste categorie, tipologie di persone, e qui lo dice Paolo, farà del bene anche a noi. Ecco, ma di questo continueremo a parlare fra poco. Mario Calvagno, continuiamo appuntamento con Dio di oggi. Ricordiamo ancora il titolo, l'importanza della generosità. Paolo Apostolo in prigione scrive la lettera ai credenti di Filippi, ai Filippesi. Siamo giunti alla fine, i versetti da 14 a 23 del capitolo 4. E dicevamo, non si tratta solo di saluti e ringraziamenti, ma anche di concetti molto importanti che abbiamo espresso anche attraverso il titolo e di cui avevamo cominciato a parlare nel segmento precedente. Epafrodito è un giovane inviato con delle offerte, una colletta in denaro proprio da parte della chiesa di Filippi a Roma per aiutare Paolo in questa situazione così difficile. Paolo qui invia anche dei ringraziamenti mentre Epafrodito ritorna con la sua lettera che oggi ci ritroviamo, ecco, a leggere e a commentare, ritorna per consegnarla alla sua chiesa di appartenenza. E Paolo dice, diciamo questo in chiusura del segmento precedente, perfino in altre situazioni voi mi avete aiutato per altre due volte, io ho sempre gradito, gradisco i vostri doni, però sappiate che quello che mi sta più a cuore non è il fatto che mi abbiate mandato del denaro, che mi abbiate aiutato, ma è la ben meritata ricompensa che voi riceverete dal Signore per la vostra bontà. Ecco. E poi lui continua, dice, per il momento ho avuto e ho tutto ciò di cui posso avere bisogno, anzi ne ho anche di più. Sono provvisto di tutto grazie a quello che mi avete mandato quando è venuto Epafrodito. I vostri doni sono come un sacrificio dal dolce profumo che piace a Dio. E qui accenna a quella che era una tipologia di sacrifici che venivano fatti nel tempio ebraico di Gerusalemme, con l'altare dei profumi, così veniva chiamato, dove dei profumi come l'incenso, la mirra, insomma c'erano tante essenze che venivano offerte, venivano bruciate per salire come dono, come preghiera quasi, che poteva essere gradita al Signore stesso. E qui, proprio parlando del Signore, di quanto Dio gradisca il bene che viene fatto agli altri, dice, sarà Lui, sarà Dio che vi darà generosamente tutto ciò che vi occorre secondo le sue ricchezze e vi darà la gloria grazie a ciò che Gesù Cristo ha fatto per voi. E qui dalla generosità dei Filippesi Paolo fa scaturire ancora un concetto: Dio è generoso verso tutti e sempre, ma non soltanto di beni materiali, non soltanto per le questioni di ogni giorno della vita, ma è generoso donando la salvezza in Gesù Cristo, questa gloria eterna che ci permetterà di vivere per sempre insieme a Lui. E poi i saluti stretti, insomma, dice, salutatemi ad uno tutti i credenti della vostra chiesa, anche i fratelli che sono qui con me vi mandano i loro saluti, come pure tutti gli altri cristiani circolano qui a Roma attorno a me, specialmente quelli che lavorano al servizio dell'imperatore romano. E poi conclude: la grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia col vostro spirito.
Ecco, qui incidentalmente vediamo che già alla corte dell'imperatore a Roma c'erano diversi convertiti cristiani che anche loro aiutavano per quello che potevano il nostro Paolo, ecco, e quindi era circondato dal bene, dall'aiuto di tanti, oltre che da questi fratelli lontani che si trovavano in Oriente e che avevano mandato attraverso un lungo viaggio uno dei loro fratelli in fede, Epafrodito appunto, per aiutare Paolo con un'offerta in denaro. Ma qual è la conclusione di queste riflessioni che stiamo facendo? Beh, la conclusione credo sia molto semplice: fare del bene, lo dicevo anche poc'anzi, fare del bene in maniera automatica nella nostra vita, mettere il bene come una delle priorità nella nostra vita, fare il bene nei confronti degli altri, di chi amiamo, di chi conosciamo, dei nostri parenti, dei nostri amici, di coloro che incontriamo magari casualmente, di coloro che non conosciamo e che mai conosceremo. Ecco, vengono chiesti a volte aiuti per persone che sono nel bisogno, per situazioni anche lontane spesso da noi, per persone che soffrono per calamità naturali, per guerre, per tante altre situazioni. Ecco, è importante che chi si trova nel bisogno riceva un aiuto. E Paolo ci fa capire anche qualcosa di vero anche per noi oggi, perché il bene ci ritornerà. Lo dice anche Paolo: Dio distribuirà tutte queste ricchezze materiali, ricchezze spirituali, benessere interiore. E fare del bene provoca bene dentro di noi, provoca gioia, fa scaturire, come in una sorta di allenamento continuo, sempre più serenità, sempre più pace, sempre più gioia, sempre più bene. E voler bene a noi significa voler bene agli altri, e voler bene agli altri, aiutare gli altri, significa sempre più voler bene a noi e aiutare noi. Tutto questo ci ritorna da noi stessi, ma ci ritornerà dagli altri sicuramente, molte volte, può essere non sempre, e ci ritornerà comunque e certamente anche da Dio. E la bontà non sta nei grandi gesti, nei gesti eclatanti, sta nelle piccole cose quotidiane, nelle cose di ogni giorno, in quelle cose che abbiamo il potere di gestire, il potere di cambiare. E di questo valore, del valore della generosità, della bontà, del bene che possiamo fare agli altri, di questo valore ce ne possiamo prendere cura, ce ne possiamo occupare ogni giorno in una crescita costante per gli altri e quindi anche per noi. Che Dio ci benedica.

Non puoi capire come mi piace sentire l'odore del pane fresco di mattina presto, quando l'aria è pura ed ancora tutto sollievo. E spezzare il cantuccio per sentire lo scricchiolio e gustare poi tutto quel sapore che dal grano viene. Non puoi capire quando dal colle vedo l'orizzonte albeggiare, di mattina presto quando l'aria è pura ed è ancora tutto sollievo. E restare quasi in estasi di meraviglia e fare tuo tutto quell'abbraccio che dalla natura viene. E so che il cielo è qui adesso, anche nelle piccole cose, se apro il cuore lo vedo già, e prendo da te il gusto della vita. Anche se vedo tra le righe un passato che è ancora qui con me, perché i solchi della vita non li cancellerai mai da te. Poi stare ore e ore a parlare e non capirsi mai, mentre a volte basta uno sguardo e un sentimento nasce, e avere quella sensazione di capirsi un po' di più per poi tornare sulla terra. No, non c'è un dialogo. Mentre con te, Signore, io lo so, non sono mai solo, perché non è una sensazione nuova, ma è un cambiamento, è un dialogo che resta e sempre resterà tra di noi, così vedere davanti a me sempre l'alba. E allora so che il cielo è qui adesso, anche nelle piccole cose. Se apro il cuore, lo vedo già, e prendo da te il gusto della vita, perché anche quelle piccole cose che vedo intorno a me mi fanno avere questo dialogo.

0: Sono le ore 6 e 21 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Cristo Gesù. Lui sapeva che doveva morire, ma sapeva anche che doveva vincere. È risorto Gesù. La tomba è vuota.

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal libro di Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati, Israele, a incontrare il tuo Dio. Emanuele Negri scrive: queste parole non erano un invito a festa. Dio era molto arrabbiato con questo popolo che continuava a vivere ignorandolo e che, facendo i propri interessi, non faceva che passare da un disastro all'altro. Le parole suonavano quindi minacciose. In realtà, la motivazione di Dio non era il desiderio di giudicare e punire. Dio esortava continuamente il suo popolo a ravvedersi. Ognuno di noi inevitabilmente dovrà incontrare Dio. Questo non è in dubbio. Quindi la questione da affrontare sarà il come lo incontreremo. Dio ci esorta ad essere preparati per questo incontro. Egli ha messo a nostra disposizione tutto quanto è necessario perché questo incontro sia un incontro desiderato e gioioso. Non sarà però sufficiente il nostro desiderio o quello che pensiamo noi e le eventuali nostre giustificazioni. A fare la differenza nel nostro preparativo sarà la fede che avremo avuto nelle parole e nelle opere di Gesù. L'incontro con Dio può essere drammatico o può essere una festa. A noi sta la responsabilità di una decisione.

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo dal Salmo 104, versetto 24. Quanto sono numerose le tue opere, Eterno, tu le hai fatte tutte con sapienza, la terra è piena delle tue ricchezze. È tutto predisposto perché l'uomo sia felice. Nel 1993 uno scienziato esperto nello studio dei pianeti, Giorgio Wetherell, fece un'interessante scoperta nel sistema solare. Dimostrò che senza il pianeta Giove, la Terra sarebbe colpita circa 1000 volte di più di quanto lo è ora dalle comete e dai loro detriti. Giove, infatti, attira le comete su di sé o le dirotta al di fuori del sistema solare perché è 2,5 volte più pesante di tutti gli altri pianeti messi insieme. Per riprendere le parole di Wetherell, senza Giove non saremmo qui a studiare il sistema solare. Nel luglio 1994 l'astrofisico Giacomo Lascar ha dimostrato che se i pianeti più lontani dal Sole avessero delle orbite meno regolari, quelli che ne sono più vicini avrebbero orbite caotiche. In questo caso la Terra subirebbe cambiamenti climatici tremendi e sarebbe inadatta alla vita. Così l'universo, e in particolare il nostro sistema solare, è come regolato in modo che sia possibile la vita. Questo fatto ha sorpreso molti ricercatori. Alcuni sono stati così portati alla fede e altri, già credenti, sono stati incoraggiati. In effetti è meraviglioso constatare come il nostro creatore ha fatto tutto perché noi possiamo essere felici sulla terra, in campo materiale e spirituale. Dio si è rivelato nella Bibbia, ci ha parlato della sua giustizia e del suo amore, ci ha dato un Salvatore, Gesù Cristo. Se tutto è regolato perché sia possibile la vita, possiamo anche dire che tutto è alla gloria del Signore Gesù, il Figlio di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno cari amici, ben ritrovati. È 6 ottobre e dalla lettera agli ebrei leggeremo nel capitolo 5 il verso 11 dove è scritto così. Su questo argomento avremmo molte cose da dire, ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. A volte siamo anche noi come gli ebrei a cui Paolo si rivolgeva. Siamo pigri, non vogliamo crescere né ricevere niente e abbiamo l'orgoglio di sapere già tutto. Se siamo in questo stato, non siamo in grado di assorbire nulla e la nostra fede si appiattisce, non produce frutto e non ci aiuta ad andare avanti. Perché arriviamo a questo punto? Perché spunta quel famoso orgoglio che ci fa dire: posso farcela, non ho bisogno di Dio. Quindi non ci interessa più approfondire, ci accontentiamo delle cose facili da fare, per cui non chiediamo più niente e non vogliamo più ascoltare niente. L'apostolo Paolo si era reso conto delle acque stagnanti in cui si trovavano quei credenti che effettivamente avevano motivi per essere scoraggiati e stanchi di essere perseguitati ovunque, al punto che in molti accarezzavano l'idea di tornare alla religione ebraica per sentirsi più al sicuro. Paolo voleva cercare di spiegare loro che soffrire e combattere per seguire Gesù era un compito altissimo, perché Gesù non è un sacerdote come gli altri, bensì è sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Un concetto profondo comunque. Ma deve fermarsi l'apostolo Paolo, perché quei credenti erano impantanati nell'autosufficienza. Erano tornati talmente indietro spiritualmente che non erano in grado di assorbire niente. Non dobbiamo stupirci, ma dobbiamo stare invece attenti a far sì che, a furia di affrontare ostacoli, difficoltà e battaglie, rinunciamo a combattere per rifugiarci nelle nostre zone di comfort, dove inevitabilmente finiremmo col diventare tiepidi.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Risveglierà le tue orecchie. In questo verso Paolo dice che la Chiesa ha chiuso le orecchie a Dio, cioè ha smesso di ascoltarlo, di prestare attenzione alle sue parole, e ha automaticamente smesso di crescere. Si erano accontentati di ciò che avevano, perdendo la fame e la sete di conoscere e ascoltare la parola di Dio. Caddero negli stessi errori ed ebbero bisogno di ricominciare dal latte spirituale. Oggi succede la stessa cosa anche nelle nostre chiese, quando dobbiamo essere spinti persino a leggere la Bibbia o a pregare. Siamo ancora nello stesso posto, ancora strisciando, quando dovremmo camminare e vivere di ciò che Dio ha stabilito per noi. Cosa fa allora Dio? Risveglia i loro orecchi alla correzione e dice loro di convertirsi dall'iniquità. Caro amico e cara amica, Dio non ti lascerà inerte. Riconquisterà la tua attenzione affinché tu possa ritrovare l'amore per la sua parola. Dio non vuole vederti malato, sconfitto o in pericolo. Pertanto, per il suo amore e la sua misericordia, risveglierà le tue orecchie. Come? Scuoterà la barca in cui ti trovi affinché ti svegli, cammini nella sua volontà e obbedisci di nuovo. Proprio come fece con Giona. Lo farà ancora per amore tuo. Sappiamo che non è facile, ma siamo qui come una famiglia per sostenerti. Contattaci se vuoi. Puoi contare su di noi.
3: Quello che abbiamo ascoltato può essere riassunto in un solo verso, scritto nel libro dei Proverbi al capitolo 3, che dice: «L'Eterno corregge colui che egli ama, come un padre corregge il figlio che gradisce». Le difficoltà spesso sono davvero necessarie nel nostro cammino, perché tutti noi tendiamo ad adagiarci nelle nostre zone comfort, perdendo, come abbiamo ascoltato, l'interesse per Dio e per la sua parola. Le difficoltà non sono un segno di abbandono da parte di Dio, ma sono un modo in cui un padre educa e corregge i propri figli, per il loro bene, morale e spirituale. Ma in tutto questo, Lui non ci lascia e non ci abbandona mai. Ma la cosa che ci deve rimanere bene impressa nella mente e nel cuore è che Lui non ci lascia e non ci abbandona mai. Ma come scritto nella prima epistola ai Corinzi al capitolo 10, con la prova ci dà anche la via d'uscita affinché la possiamo sostenere. È necessario però puntualizzare una cosa. Tante volte possiamo essere proprio noi a metterci nei guai con le nostre scelte autonome e disubbidienti. In quei casi non è Dio che ci sta scuotendo per risvegliarci, ma siamo noi stessi che facendo di testa nostra ci causiamo la sofferenza. Penso che tutti noi abbiamo bisogno di guida e correzione dall'alto, e chi meglio della parola di Dio può farlo? Lasciamoci educare dal Signore proprio attraverso la lettura quotidiana della Bibbia, e quella parola ci fortificherà e ci renderà vincitori su ogni nostra circostanza avversa. Vi lascio con il solito grande abbraccio.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Eccomi qui puntuali, cari amici, puntuale per condurre un altro nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Cose che Dio odia. Inizieremo oggi una miniserie di 7 puntate per la precisione, nelle quali vedremo 7 cose che Dio odia. Siamo più abituati, cari amici, a parlare dell'amore di Dio, di misericordia, di compassione. E questo ci dà veramente una grande consolazione e anche una certa pace interiore. Se ci definiamo cristiani e siamo sicuri di essere salvati, è solo per il suo amore e per la sua grazia. E perciò meno siamo abituati a parlare di cose che Dio odia, in quanto l'amore e l'odio non vanno a braccetto, e l'odio per noi, cari amici, è l'esatto contrario dell'amore. Perciò, per questo motivo, per questo tema che ho scelto, leggiamo il testo biblico nel libro dei Proverbi, a capitolo 6, leggiamo i versetti 16 a 19. Dice così: 6 cose odia il Signore, anzi, 7 gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Dio, attraverso il profeta Malachia, quindi andiamo nell'Antico Testamento, disse di odiare Esaù, che era il fratello gemello di Giacobbe, che Dio amava invece. Ma com'è possibile questo? Che tra i due gemelli uno era l'oggetto di odio e uno era l'oggetto di amore? Visto che, come dicevo prima, Dio è amore. È scritto nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, al capitolo 4, al verso 16. Allora, non c'è contraddizione qui, cari amici. La Bibbia non si contraddice mai, tantomeno Dio stesso. Il problema è che spesso abbiamo una comprensione sbagliata dell'amore e dell'odio, pensando solo all'amore e all'odio come sentimenti che non possono, come dicevo prima, esistere allo stesso tempo. Però nella Bibbia non sono contrari come lo sono per noi. L'odio è respingere e non accettare qualcosa. Nel caso di Dio è respingere tutto quello che non è giusto per Lui, che è contrario al suo carattere, ai suoi giusti standard. L'amore è fare qualcosa per il bene di qualcuno. E in questo senso, quindi, il contrario dell'amore non è l'odio, biblicamente parlando, è invece il, come dire, una sorta di disinteresse. Per questo motivo, odiare spesso equivale ad amare di meno. Per esempio, leggiamo nel Vangelo secondo Luca, al capitolo 14, al verso 29. Dice così il Signore Gesù: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre,
la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e persino la propria vita non può essere mio discepolo. Quindi, cari amici, non è in questo passo del Vangelo da intendere che Gesù volesse dire che non dobbiamo amare o peggio che dobbiamo odiare i familiari. Non è nel contesto biblico e soprattutto non è nel contesto dei 10 comandamenti che invece ci dice di amare i genitori e il prossimo intero. Quindi è una questione di priorità. Gesù, Dio, al primo posto nella nostra vita e poi tutti gli altri. Così è possibile per Dio odiare una persona perché non è in un giusto rapporto con Lui e allo stesso tempo amarla cercando il suo bene. Infatti è proprio così che ha fatto per ognuno di noi. Mentre eravamo peccatori, mentre eravamo avversi a Lui. E Dio cosa fa? Nel suo amore mandò Gesù Cristo per morire al nostro posto affinché potessimo avere un giusto rapporto con Lui. Questo è scritto nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, al capitolo 5, i versi dal 6 al 10. Quindi, cari amici, questa serie di 7 meditazioni, anzi 8 compreso quella di oggi che è l'introduzione, ha lo scopo di analizzare le 7 cose che Dio odia. Anzi, dice che gli sono in abominio. Inizieremo a considerarli domani. In conclusione, ricordo, Dio odia il peccato in generale, ma ci sono alcuni peccati che provocano in Lui, in modo particolare, l'odio, cioè, come abbiamo visto, lo sdegno di Dio. E quindi è importante conoscere quello che Dio odia per evitare questi peccati nella nostra vita e per non subire le dure conseguenze che ci saranno per tutti coloro che praticano questi tipi di peccato. Bene amici, allora la puntata di oggi termina qui. Grazie per il vostro ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ringraziamo il Signore che ci siamo alzati quest'oggi. Non è da tutti avere questo privilegio. Ok, oggi continuiamo col secondo capitolo di Giovanni, versetto 13 al versetto 25, che è la conclusione del capitolo stesso. La Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio quelli che vendevano buoi, pecore, colombi e cambiavalute seduti. Fatta una sverza di cordicelle, cacciò tutti fuori dal Tempio, pecore e buoi. Sparpagliò il denaro dei cambiavalute, rovesciò le tavole e a quelli che vendevano i colombi disse: «Portate via di qui queste cose». Smettete di fare della casa del Padre mio una casa di mercato. E i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi consuma. I giudei allora presero a dirgli: quale segno ci mostri per fare queste cose? Gesù rispose loro: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Allora i giudei dissero: 46 anni è durata la costruzione di questo tempio, e tu lo faresti risorgere in 3 giorni? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando dunque fu risorto dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detta. Mentre egli era in Gerusalemme, alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i segni che egli faceva. Ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti. E perché non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo, poiché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. Dai Vangeli sinottici, Matteo, Marco, Luca, sappiamo che Gesù purificò il Tempio subito dopo il suo ingresso trionfale a Gerusalemme e prima della sua crocifissione. Qui Giovanni ci parla di una purificazione del Tempio subito dopo Cana, all'inizio del ministero di Gesù. Quindi Giovanni ha sbagliato o ci furono 2 purificazioni? E questo è stato oggetto di dibattito da parecchio tempo. Tommaso d'Aquino e Sant'Agostino, per esempio, concordano sul fatto che Gesù abbia compiuto un atto simile 2 volte, con le accuse meno gravi nel racconto di Giovanni ai commercianti e venditori all'inizio del ministero pubblico di Gesù, e le condanne invece più severe nei racconti sinottici, quando li chiama ladri, briganti, che si verifica poco prima della crocifissione. Anche nel primo episodio di purificazione, gli ufficiali del Tempio affrontarono Gesù immediatamente, mentre nella seconda purificazione i capi sacerdoti e gli scribi lo affrontarono il giorno seguente. Nel primo evento Gesù fece una frusta di cordicelle con cui scacciare i venditori e nella seconda purificazione non aveva più bisogno di una frusta poiché la sua fama lo precedeva e probabilmente i commercianti lo temevano. Pertanto c'è un'alta probabilità che Gesù abbia purificato il Tempio all'inizio della Pasqua del suo ministero, come abbiamo appena letto, e dopo l'ingresso trionfale descritto nei Vangeli sinottici. Lo shekel era una valuta usata per pagare il tributo del Tempio e ogni maschio una volta all'anno doveva pagare 0.5 shekel, che era equivalente a 1.5 giorni più o meno di lavoro. Questa era la tassa per il Tempio. E circa 2.5 milioni di persone visitavano Gerusalemme alla Pasqua. Quindi diciamo che c'erano più o meno 700.000 maschi. E se facciamo i conti ad una media di più o meno 100 euro al giorno, avremo oltre 100 milioni di valuta odierna che venivano raccolte solo di tasse, ragazzi, più la vendita degli animali. I cambiavalute esistevano per convertire altre valute in shekel. Si diceva che gli ebrei non volessero nel tempio delle valute con l'immagine dell'imperatore o di dei pagani. Però lo shekel di Tiro riportava le lettere greche K e P, che significavano Cesare. Ironico, no? In realtà queste monete avevano un contenuto d'argento più alto delle altre, ecco perché i sacerdoti le preferivano. Gesù era pieno di indignazione quando vide che la casa di suo padre era diventata un mercato invece di un luogo di culto. Una cosa che non avevo notato prima è che scacciò con una frusta i mercanti di buoi e pecore con i loro animali, ma a quelli che vendevano piccioni invece disse: portate via queste cose. Apparentemente Gesù fece così perché i commercianti avrebbero avuto difficoltà a recuperare gli uccelli. Giovanni menziona che molti credettero in Gesù quando videro i miracoli. Tuttavia Gesù sapeva che questa era una fede sottile, superficiale. Non era basata su nient'altro che lo stupore dello spettacolare. La semplice fede intellettuale non è la stessa cosa della fede salvifica. Il Vangelo richiede a ciascuna persona di fidarsi di Cristo come Dio fatto uomo che redime l'umanità e non semplicemente ammettere che Egli esista o che possa compiere dei miracoli. Riflessione. La tua fede si limita ad una cognizione intellettuale di chi sia Gesù? Sì, Signore, Tu conosci quello che è in ognuno di noi e nonostante tutto continui ad amarci, continui ad accompagnarci, continui a essere paziente. È un amore che non riusciremo mai a comprendere, ma ne siamo grati. Nel nome di Cristo. Amen. Ok, amici, cerchiamo di amare come Lui ha amato noi. Ci vediamo domani.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Incrociare un po' le mani è il titolo della seconda traccia del nostro disco Highlight. Chi di voi ha familiarità con la scrittura avrà riconosciuto che questa frase è riportata nel libro dei Proverbi al capitolo 6, dove si parla della pigrizia. La parola di Dio è anche molto pratica e ci dà insegnamenti e avvertimenti per la nostra vita. In questo caso ci invita a prendere esempio dall'operosa formica, a svegliarci e a renderci attivi, un principio che è valido per tutti, ancora di più se siamo seguaci di Cristo. Eccovi allora, incrociare un po' le mani. Dario De Marco.

0: forza di cambiare. Non resta che parlare, ma non sai che cosa dire. Lentamente ti cattura la dolcezza del dormire.
1: Disco Highlight.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dalla lettera ai Galati, capitolo 1, versetti 15 e 16. Ma Dio, che m'aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo perché io lo annunziassi fra gli stranieri. Quale problema deve affrontare Gesù se deve rigenerarmi? Su di me pesa un'eredità di cui non ho colpa. Non sono un santo e non ho nessuna probabilità di diventarlo. E se tutto quello che Gesù può fare per me è di dirmi che devo essere santo, il suo insegnamento è seme di disperazione. Ma Gesù stesso è colui che rigenera e che può immettere in me la sua eredità di santità. E questo mi fa capire per quale ragione e con quale scopo mi dice che devo essere santo. Redenzione significa questo. Gesù Cristo può immettere in ogni uomo i suoi caratteri ereditari, e cioè quelle disposizioni e inclinazioni che erano in lui e sulle quali si basano tutti i modelli di vita che ci dà da seguire. Il suo insegnamento si rivolge alla vita che egli immette in me. La mia parte in questa transazione morale consiste nell'accettare il verdetto sul peccato che Dio ha emesso nel fatto della croce di Gesù Cristo. Il Nuovo Testamento insegna che la rigenerazione avviene quando un uomo sente di aver bisogno di aiuto ed in risposta Dio immette lo Spirito Santo nel suo spirito, e questo suo spirito individuale riceverà vigore dallo Spirito del Figlio di Dio, fino a che Cristo sia formato in voi, dice la Scrittura. Il miracolo morale della redenzione sta in questo. Dio può immettere in me un nuovo carattere, un'inclinazione nuova che mi permette di vivere una vita totalmente nuova. Quando raggiungo il confine delle mie possibilità ed ho bisogno di aiuto e riconosco i miei limiti, Gesù mi dice: «Tu sei benedetto». Ma bisogna che io giunga fino a quel punto. Dio non può immettere il carattere di Gesù in me, essere morale e responsabile, se io non ne sento la necessità. Come la tendenza al peccato è entrata nella razza umana per mezzo di un uomo, così lo Spirito Santo è entrato nella razza umana per mezzo di un altro uomo. E redenzione significa che io posso essere liberato dall'eredità del peccato e ricevere per mezzo di Gesù Cristo un'eredità immacolata, lo Spirito Santo.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Dario De Marco, protagonista del disco Highlight di questi giorni, a proposito di questo suo album dice che mentre nel suo primo lavoro aveva cantato di speranza, attesa e fede, in Voglio essere vero ha sentito il bisogno di affrontare gli stessi temi, ma in una chiave molto più concreta e attuale, facendo della sincerità il filo conduttore dell'intero racconto. E noi adesso lo andiamo ad ascoltare in Prendi questa rovina, canta Dario De Marco. E da Elena, buon ascolto e alla prossima!
1: Disco Highlight.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Buongiorno caro amico e carissima amica all'ascolto, ben ritrovati sulle nostre frequenze in questo sesto giorno del mese di ottobre per vivere insieme un nuovo incontro, l'incontro mattutino del Buongiorno con Roberto.

programma che va in onda ogni giorno sulle nostre frequenze per la durata di una decina di minuti, dove insieme, davanti alla parola di Dio, che è la luce, la saggezza dell'uomo, affrontiamo argomenti di attualità o di vita pratica.

L'argomento che ho selezionato quest'oggi, anche in seguito ai recenti episodi che sono accaduti, che coinvolgono le famiglie e che possiamo vedere quotidianamente nei telegiornali, leggerlo sui giornali, di figli che uccidono i genitori, di genitori che abbandonano dei neonati, dei nonni che fuggono con i nipoti, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene, vedremo come, alla luce della parola di Dio, la famiglia è preservata. Dio la reputa una entità sacra. Ma che cosa ne fa l'uomo di questo?

quest'oggi avremo a corollario di quella che è la nostra trasmissione l'ultimo incontro con un compositore conosciutissimo nel mondo della musica classica, ovvero Chopin. La parola di Dio. Dicevo poc'anzi come essa rappresenti la saggezza per eccellenza, anche se purtroppo, ahimè, nel corso della nostra vita, nel corso degli anni, dei secoli, l'uomo ha sempre rincorso quella che è la sua saggezza, il suo modo di definire l'entità del bene e del male. Ma la parola di Dio inizia il primo libro della scrittura, appunto il libro della Genesi, con la creazione dell'uomo e della donna e con l'istituzione del matrimonio. Un problema questo che nel corso dei recenti dati ha visto come vi sia un crollo. L'entità del matrimonio viene quotidianamente messa in discussione, si è arrivati anche, e questo dal punto di vista della parola di Dio della Bibbia è una censura, ad permettere, a promulgare come legge quello che è il matrimonio tra omosessuali. Vedremo comunque questo ed altri argomenti selezionati attraverso una lista di versetti biblici che riguardano appunto il tema della vita coniugale dopo il nostro brano di musica di Chopin.

dicevo poc'anzi, come la società propone diversi ragionamenti riguardo al matrimonio e a quelli che sono i problemi ad esso collegati, come ad esempio la separazione, il divorzio, l'adulterio, l'omosessualità, l'insegnamento dei figli, eccetera, eccetera. Noi però vogliamo considerare dal punto di vista biblico e cristiano quello che è il rapporto che Dio ha istituito tra l'uomo e la donna in questo contesto. Dio infatti ha benedetto la coppia e ha dato istruzioni sull'unione matrimoniale. Non le ha date né sul divorzio e neppure sulla separazione, anche se in realtà vi è solamente un passaggio biblico nel quale è citato questo episodio, ovvero riguardo alla fornicazione. Questa potrebbe essere l'unica possibilità di separazione, ma ahimè tante volte oggigiorno sappiamo che la separazione e il divorzio avviene per incompatibilità di carattere, per una discordanza in qualunque aspetto della vita familiare. La parola di Dio ci ricorda come le due persone che si uniscono in matrimonio sono davanti a Dio un'unica entità, una sola carne, dice letteralmente il libro della Genesi. E anche Gesù citò questo, dicendo: non avete letto che il Creatore dal principio li creò maschio e femmina e li unì? Ciò che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Dunque, caro amico all'ascolto, si proclama la più ampia libertà e quelli che sono i più ampi diritti delle persone all'interno del matrimonio. Si arriva anche, come dicevo poc'anzi, a permettere addirittura dell'unione di omosessuali, e questo non per scendere in polemica. Si proclama la più ampia libertà e quelli che sono i più ampi diritti delle persone all'interno del matrimonio. Si arriva anche, come dicevo poc'anzi,

mi rendo conto che è questo un argomento che non si può esaurire in una decina di minuti, e quindi ti invito di prendere carta e penna, perché al termine della nostra trasmissione ti saranno dati i nostri recapiti. Nel frattempo ti invito invece di raccoglierti in preghiera in mia compagnia. Signore nostro Dio e Padre Celeste, ti ringraziamo per come hai voluto chiarirci le idee, Bibbia alla mano, riguardo a questa tematica importante. La famiglia, il matrimonio, il divorzio, l'adulterio, eccetera, eccetera. Aiutaci ad avere le idee chiare, ma soprattutto a mettere in pratica ogni tuo insegnamento. Grazie Padre perché tu ci ascolti e rispondi ad un cuore che è desideroso di fare la tua volontà. Nel nome del tuo figliolo noi ti ringraziamo. Amen.

anche per questo 6 ottobre la nostra trasmissione si conclude. Un grazie per essere rimasti in mia compagnia e approfittate dei recapiti finali per mettervi in contatto con noi e potremo vedere, Bibbia alla mano, quelle che sono le tue idee. Un ciao e a domani!

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 6 ottobre 2026, una buona giornata. Donald Trump ha approvato la fucilazione di Nidal Hassan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood. Durante la strage l'uomo ha ucciso 13 persone e ne ha ferite altre 32. Hassan, ex psichiatra dell'esercito, è stato condannato negli anni scorsi da una giuria militare al termine di un processo di corte marziale in cui l'imputato aveva rinunciato a difendersi. Il segretario alla difesa USA, Pete Hegseth, ha raccomandato e Donald Trump ha approvato la condanna a morte tramite fucilazione da parte di un plotone di esecuzione dell'esercito statunitense per il terrorista condannato Nidal Malik Hassan, che aveva urlato Allah Akbar durante l'attacco. Il segretario alla difesa deciderà l'ora e il posto dell'esecuzione. Il giorno del giudizio per Hassan è finalmente arrivato, ha detto il portavoce del Pentagono, Steve Parnell. Nella notte scorsa alcuni canali di monitoraggio hanno riferito che droni ucraini hanno colpito un importante impianto petrolifero nell'oblast di Mosca durante un attacco su larga scala che ha provocato anche una vittima. Secondo un canale Telegram, un drone ucraino ha colpito il centro di produzione e di spacciamento lineare di Volorska nei pressi del villaggio di Konstantinovo. Secondo i media statali russi, quello notturno è stato il più massiccio attacco con droni subito dalla regione negli ultimi due anni. In Israele il capo dello Shin Bet, David Zini, ha presentato ai ministri un'allerta di intelligenza specifica e preoccupante. Hamas starebbe intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso e un'operazione mirata di rapimento. Zini ha espresso la propria preoccupazione durante il gabinetto politico-militare israeliano tenutosi nella serata di domenica. Intanto le forze governative yemenite hanno rivendicato oltre 1000 attacchi contro posizioni degli Houthi in diverse aree del paese. Nonostante l'elevato rischio di attacchi navali, alla fine di settembre le esportazioni di greggio del Medio Oriente hanno superato in 4 giorni su 7 i livelli precedenti alla guerra tra Stati Uniti e Iran e Israele, raggiungendo picchi compresi tra 19,5 e 22,5 milioni di barili al giorno. L'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire, lo ha dichiarato durante l'interrogatorio negli Emirati il copilota omanita Oman al-Mami, autore dell'accoltellamento al comandante indiano sul volo Fly Dubai. In Israele intanto si sta cercando di capire se l'uomo abbia agito da solo o se sia stato inviato da qualcun altro. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha detto di ritenere che l'Iran sia responsabile dell'incidente. Il leader degli Stati Uniti ha smentito dunque una dichiarazione del vicepresidente Vance, il quale ha affermato che non vi sono per il momento prove che colleghino Teheran all'attacco. Cronaca italiana, sono stati arrestati i presunti autori dell'omicidio di Mikkel Rocku, il 55enne albanese ritrovato con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. A finire in manette sono stati la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. All'alba di questa mattina i carabinieri del comando provinciale hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, un 52enne, e della donna, una 45enne. I due, entrambi italiani, sono ritenuti responsabili della morte di Rocku. Il cadavere dell'uomo era stato ritrovato il 6 luglio scorso nella sua abitazione in via Vero Legno, nel quartiere Lucento. La salma fu rinvenuta in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vigili di casa per il cattivo odore. Dramma a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, un 48enne alla guida di un'auto ha travolto e ucciso Ferruccia Antonino, docente in pensione di 79 anni, mentre percorreva un tratto della provinciale 34 alla periferia della città. L'automobilista è stato arrestato. Secondo quanto emerge dalle indagini dei carabinieri, l'investitore, fuggito dopo l'incidente, era sotto effetto di cocaina. Ora deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso, aggravati dall'aver assunto sostanze stupefacenti che ne hanno alterato lo stato psicofisico. La Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta dei legali di Massimo Bossetti di svolgere nuove analisi sui reperti del caso Yara Gambirasio. La richiesta era stata avanzata nelle scorse ore nell'udienza in tribunale a Bergamo e i giudici si erano riservati la decisione. Le previsioni
condizioni del tempo di oggi la pressione diminuisce, la giornata contrassegnata da un graduale aumento della nuvolosità al centro-nord, soprattutto su Sardegna e regioni tirreniche dove arriveranno delle precipitazioni localmente sotto forma di temporale. Il tempo tenderà a peggiorare un po' anche sulla Sicilia interna con precipitazioni irregolari, temperature in diminuzione, venti meridionali. E con il meteo anche oggi chiudiamo il nostro notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati. Io sono Maria e stiamo parlando del libro più letto con Enzo, che poi spiegherà naturalmente qualcosa di sempre nuovo. Se è la prima volta che sei con noi, resta con noi. A fine puntata darò i recapiti attraverso i quali puoi contattarci liberamente. Sentiti libero di farlo, perché noi volentieri ascolteremo quello che hai da dire. Ieri abbiamo parlato di un pericolo, Enzo ha parlato di un pericolo, e adesso parleremo di diverse interpretazioni, perché le cose tante volte non sono viste da tutti uguali. Ma sentiamo insieme cosa ci dice.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: E anche da parte mia un grosso saluto, un grosso abbraccio a tutti voi che siete in ascolto dall'altra parte. Siamo arrivati, carissimi amici ascoltatori, al capitolo 6 dell'Epistola agli Ebrei. Nel nostro percorso incontreremo un altro segnale di pericolo cui dovremo fare attenzione: il pericolo di abbandonare la verità. Nel capitolo precedente era stato messo in evidenza il pericolo di essere lenti a comprendere. Ora che i credenti ebrei vedevano avvicinarsi la persecuzione, c'era il pericolo che si allontanassero dalla fede cristiana per tornare poi al giudaismo. L'autore definisce cose da bambini tutto ciò che aveva a che fare con i rituali del giudaismo e, in contrapposizione, egli li incoraggia a crescere, a procedere verso la maturità. Leggiamo ancora i primi due versetti di Ebrei, capitolo 6. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. Ed eccoci al versetto 3, che introduce nei versetti compresi tra il 4 e il 9 un brano di difficile interpretazione. Leggiamo dunque dal versetto 3 al versetto 9. Questo faremo se Dio lo permette. Infatti quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro, e poi sono caduti. È impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Quando una terra imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio, ma se produce spine e rovi, è riprovata, è prossima a essere maledetta, e la sua fine sarà di essere bruciata. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori e attinenti alla salvezza. Il versetto 9 è la chiave del brano, ma abbiamo bisogno del contesto per capire che cosa viene detto. Esistono diverse interpretazioni al riguardo, attribuite anche a commentatori autorevoli e, per amore della verità e nell'interesse di una ricerca onesta sul significato di questi versetti, ne esamineremo alcune. L'interpretazione più insoddisfacente è senza dubbio quella secondo cui i cristiani menzionati qui siano cristiani che hanno perduto la salvezza. Una volta essi erano salvati, ma poi hanno perduto la salvezza. Ci sono molti che sostengono questa posizione, anche se credenti. Tuttavia, il loro credere li fa sentire a disagio, come durante un viaggio in aeroplano, quando, pur sapendo di essere al sicuro, non si riesce a godere il viaggio. Ci sono molte persone oggi che non sono certe della loro salvezza e di conseguenza non possono rallegrarsene. Tuttavia, esse sono salvate se hanno posto la loro fiducia in Cristo come Salvatore. La cosa essenziale non è la quantità della loro fede, ma la persona nella quale essa è riposta. Esse fanno riferimento a questo passo della Scrittura più che a ogni altro, dato che negano di avere una salvezza sicura, che non può essere perduta, e che negano che il credente è al sicuro in Cristo.

Noi pensiamo invece di avere una salvezza certa, perché la Scrittura mette l'enfasi su questo punto. L'Apostolo Paolo dice al capitolo 8, versetto 1 della lettera ai Romani: «Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù». E ancora, versetto 33, egli fa risaltare questa grande verità con un'affermazione trionfante, coraggiosa, come questa: «Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica». Il trono di Dio sta dietro l'uomo più debole, umile, che si è giunto a confidare in Cristo, e oggi non esiste un'intelligenza creata nell'universo di Dio che possa muovere un'accusa contro uno di coloro che sono stati giustificati per la fede nel suo sangue. L'Apostolo Paolo incalza i versetti 34, 35 fino al 39. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor di più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chiunque fa sue queste parole avrà una certezza basata su un fondamento solido. L'Apostolo continua: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come scritto: per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. È possibile aggiungere qualcosa a ciò che l'Apostolo Paolo non abbia menzionato in questo brano? È possibile trovare qualcosa che possa separarci dall'amore di Cristo? Riteniamo che questo sia un elenco completo. Riteniamo di avere la garanzia che niente può separarci dall'amore di Dio, niente di visibile, niente di invisibile, niente di naturale, niente di soprannaturale può separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Il Signore Gesù Cristo fa anche alcune affermazioni straordinarie a proposito della nostra assoluta certezza della salvezza. Ascoltalo, confida in Lui e credi in Lui. La parola di Dio è vivente e potente. Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna». Così è scritto in Giovanni 10, nei versetti 27 e 28. Se dunque la vita che Egli ci dà è eterna, non è possibile perderla. Gesù continua: «E non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre». Non dipende dalla nostra abilità di tenerci stretti a Lui, è la Sua abilità nel tenere stretti noi. Egli dice qui con l'infinita saggezza e la piena autorità della Trinità che Egli può tenerci stretti e che quelli che confidano in Lui non periranno mai. La questione è dunque questa: la tua speranza è riposta in Dio che è onnipotente o in un Dio che può essere sconfitto? Abbiamo citato soltanto alcuni dei brani della Scrittura che affermano chiaramente che i credenti non possono essere perduti dopo essere nati di nuovo nella famiglia di Dio. Noi diventiamo figli di Dio attraverso la fede in Cristo. Colui che è diventato un figlio di Dio attraverso la fede in Cristo ha vita eterna. Alla luce di quanto abbiamo appena detto, non è possibile accettare l'interpretazione secondo cui le persone di cui si parla in Ebrei 6, versetti dal 4 al 9, fossero una volta salvate che successivamente abbiano perduto la salvezza.

0: c'è una seconda interpretazione che può essere condivisibile. Ci sono coloro che sostengono che i versetti in esame sottintendano un'eventualità e vanno letti, se poi sono caduti. Esiste la possibilità che questi credenti possano cadere. Lo scrittore non dice che succederà, solo che potrebbe essere possibile. I sostenitori di una terza interpretazione fanno notare che nel versetto 6 in realtà nel testo greco il se non c'è. Si tratta di un participio che dovrebbe essere tradotto sono caduti. Perciò si potrebbe trattare di persone che hanno fatto semplicemente professione di fede, ma non sono credenti sinceri. Professano di essere cristiani senza esserlo veramente. Nei capitoli precedenti, però, non troviamo nulla che avvalori questa tesi. Infatti, al capitolo 4 viene detto che queste persone sono lente a comprendere, ma non che sono morte nelle colpe e nei peccati. In Ebrei 5, al versetto 12, leggiamo: «Infatti, dopo tanto tempo, dovreste essere già maestri, invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi, siete giunti al punto che avete bisogno di latte». Questi credenti avevano bisogno di latte perché erano bambini. Una persona non salvata non ha bisogno di latte, ha bisogno di vita, ha bisogno di nascere di nuovo. È morta nelle colpe, nei peccati. Dopo che sarà nata di nuovo, un po' di latte la aiuterà. Il testo evidenzia che questi credenti erano infantili e lo scrittore li sollecita a proseguire verso la maturità. Ci sono altri commentatori secondo i quali, dal momento che coloro di cui si parla qui erano credenti giudei del primo secolo, l'avvertimento riguarderebbe soltanto loro. Nel tempo in cui l'epistola agli Ebrei è stata scritta, il Tempio non era stato ancora distrutto e lo scrittore mette in guardia i giudei cristiani contro la tentazione di tornare al sistema dei sacrifici, perché facendo questo avrebbero lasciato adito al pensiero che Cristo non era morto per i loro peccati. Di conseguenza, coloro che sostengono questo ragionamento dicono che i versetti dal 4 al 6 si applicano soltanto ai giudei cristiani di quel tempo e non si applicano ai credenti del giorno d'oggi. C'è ancora un altro gruppo che pone l'accento sul significato del termine impossibile, che troviamo al versetto 4 del capitolo 6. Essi affermano che l'impossibilità di ricondurre nuovamente al ravvedimento questi credenti si riferisca all'uomo ma non a Dio, al quale nulla è impossibile. Essi ci ricordano che il Signore Gesù ha detto che è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Matteo 19, versetto 24. Naturalmente è impossibile per ognuno di noi entrare con i propri mezzi nel regno di Dio. Dobbiamo avere un Salvatore, un Redentore. Perciò anche questa interpretazione pare poco convincente.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: C'è un'altra interpretazione riguardo ai versetti di Ebrei 6, versetti dal 3 al 9, che potrebbe essere quella più rispondente. Rileggo ancora il testo. Questo faremo se Dio lo permette. Infatti quelli che sono stati una volta illuminati hanno gustato il dono celeste, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro, e poi sono caduti. È impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Quando una terra imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizioni da Dio, ma se produce spine e rovi, è riprovata e prossima a essere maledetta, e la sua fine sarà di essere bruciata. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori attinenti alla salvezza. Occorre innanzitutto tenere in considerazione il fatto che lo scrittore in questo brano non sta affatto trattando la questione della salvezza. Egli parla di persone salvate, che hanno accettato Gesù come loro Salvatore, che hanno ricevuto lo Spirito Santo, hanno avuto in dono la vita eterna e sono diventati figli di Dio. L'intero tenore del testo rivela che lo scrittore sta parlando di ricompense che sono il risultato della salvezza. Nel versetto 6 egli dice: «E poi sono caduti. È impossibile condurli di nuovo al ravvedimento». Notiamo che non dice alla salvezza, ma al ravvedimento. Il ravvedimento è qualcosa che Dio ha richiesto ai credenti. Per esempio, nelle 7 lettere indirizzate alle 7 chiese dell'Asia Minore, così come appaiono in Apocalisse 2 e 3, viene chiesto a ognuna delle chiese di pentirsi, ravvedersi. Questo messaggio è indirizzato ai credenti. Così lo scrittore della lettera agli Ebrei parla del frutto della salvezza, non della radice della salvezza. Notiamo ancora il versetto 9. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori e attinenti alla salvezza. Egli non sta discutendo della salvezza, ma di cose che riguardano la salvezza. Egli sta parlando del frutto della vita del cristiano e del risultato che gliene deriva. L'intero contesto di questo brano mostra che lo scrittore sta mettendo in guardia questi credenti contro la possibilità di perdere la loro ricompensa. Leggiamo nella prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, al capitolo 3, versetti dall'11 al 15. Poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. L'opera di ogni credente sarà provata col fuoco, e il fuoco brucia. Esiste il pericolo reale che tutte le opere, se non sono state costruite sul vero e unico fondamento che è Gesù Cristo, e utilizzando materiali di pregio, siano bruciate, così che non resterà nulla per cui ricevere una ricompensa o un premio. Un giorno ogni credente si troverà davanti al trono del tribunale di Cristo e non si tratterà certamente di un'esperienza trascurabile, durante la quale il Signore Gesù ci darà amichevolmente una pacca sulla spalla. Il Signore andrà più in profondità, ci proverà e vedrà se davvero c'è stato del frutto nella nostra vita. Siamo cresciuti nella grazia e nella conoscenza di Lui? Abbiamo testimoniato per Lui? La nostra vita ha avuto un valore per Lui? Siamo stati una benedizione per gli altri? Coloro che credono già non saranno giudicati per la salvezza, dato che sono salvati, ma per loro il Signore dovrà verificare se è giusto che ricevano una ricompensa o no per il lavoro che hanno svolto come credenti.

0: Se il credente porta frutto, riceve benedizioni da Dio. Se produce spine e rovi, sarà rigettato. Nella sua lettera a Tito, al capitolo 3, versetto 5, l'apostolo Paolo affrontò il tema delle opere scrivendo: «Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia». Questo potrebbe far pensare a qualcuno che Paolo non tenesse molto in considerazione le buone opere, ma leggiamo il versetto 8 dello stesso capitolo. «Voglio che tu insista con forza su queste cose, perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi a opere buone». Le opere buone non ci fanno meritare la salvezza, ma quando uno diventa figlio di Dio, attraverso la fede in Cristo, le opere assumono un'importanza suprema. Amica, amico, se tu sei un cristiano, è importante che tu viva la vita cristiana. Tempo fa gli psicologi discutevano su un argomento che oggi è stato messo da parte e che riguardava l'importanza dell'ereditarietà rispetto all'ambiente e viceversa. Partiamo da una risposta particolarmente stimolante di un professore universitario che diceva che l'ereditarietà è sicuramente più importante prima della nascita, ma dopo la nascita l'ambiente è il fattore più importante. Seguiamo questa linea di pensiero, cerchiamo di applicarla all'oggetto di questo studio. Prima che una persona sia nata di nuovo, le opere non hanno importanza perché non si possono portare a Dio. Egli non le accetterebbe. La scrittura dice che la giustizia dell'uomo è un abito sporco. Egli accoglie i peccatori in virtù della redenzione che abbiamo in Cristo. Quando riceviamo Cristo come Salvatore, noi nasciamo di nuovo e diventiamo figli di Dio. Quando questo succede, noi diventiamo, come dice Pietro, una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Prima Pietro 2, versetto 9. Una volta salvato, il cristiano deve dimostrare con le sue buone opere davanti al mondo che è stato riscattato per Dio. Perciò il cristiano ha qualcosa da dimostrare e questa è la cosa che sarà giudicata. Se continuerà a vivere come un bambino, se vivrà nell'ozio, allontanando le persone dal Signore invece di condurle a Lui, certamente non riceverà alcuna ricompensa, anzi, il suo comportamento risulterà sua vergogna. Rileggiamo dal versetto 4 al versetto 6. «Infatti quelli che sono stati una volta illuminati hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti. È impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia». Questi versetti ci conducono proprio al cuore di questo studio. Il versetto 6 parla di credenti che sono caduti. La parola greca utilizzata significa letteralmente inciampare, cadere. Sarebbe alquanto sbagliato, oltre che scorretto, dargli il significato di apostatare. Questo stesso verbo, infatti, viene usato quando il Signore Gesù andò nel giardino di Getsemani, cadde con la faccia a terra, che nella versione italiana viene tradotto postosi in ginocchio, e pregò. Ci sono molti esempi nella scrittura di uomini che sono caduti nell'errore, ma non furono perduti. E di questo, comunque, avremo l'occasione di parlare ancora in modo più approfondito domani. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani nel prossimo appuntamento. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

disprezzato e abbandonato dagli uomini. Uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava. Erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. È solo così che la croce diventa opportunità di salvezza, di riscatto, di rinascita. È la croce l'unica via per accedere alla porta. Gesù stesso disse: io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato. L'amore di Dio per noi ha dato come frutto Gesù. Infatti, in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati.

0: Sono le ore 9 e 32 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo? Giovanni 4, 12. Tutti noi abbiamo foto e immaginazioni di grandi personaggi importanti. Per gli umanitari Albert Schweitzer è il più grande. Per chi si interessa di arte è Picasso. E per i vecchi prussiani Federico il Grande svetta sopra tutti. Ora, quando arriva uno che è più grande, c'è una piccola e profonda rivoluzione nelle nostre vite. Allora i valori cadono e le vecchie immagini crollano. Questo è ciò che accadde alla donna samaritana che incontrò il Signore Gesù al pozzo fuori dalla porta della città in un'ora calda di mezzogiorno. Le sue parole parlavano di terrore e stupore. Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre che ci diede questo pozzo e il cui nome è indimenticabile tra noi? Chiunque entri in contatto con Gesù arriva necessariamente a questo punto in cui tutti i precedenti standard di valore vengono rovesciati e viene posta la domanda: sei più grande di tutte le mie precedenti figure ideali? Sì, è sempre più grande. La donna al pozzo parlava di acqua. L'acqua che Giacobbe aveva scavato era meravigliosamente fresca, ma Gesù dà un'acqua di vita che rende viva la nostra anima. Grandi personaggi possono aver fatto molto per il mondo, ma nessuno ha fatto tanto quanto Gesù, che ha dato la sua vita nella morte per riconciliare Dio con il mondo e con noi. E nessuno è potente come colui al quale il Padre ha dato ogni potere in cielo e sulla terra. Impostiamo la nostra vita sui giusti standard di valore. Gesù deve essere qui per noi sempre al di sopra di tutti. Signore Gesù, noi adoriamo il tuo amore, potenza e gloria. Amen.

versetto 6 del capitolo 9, che dice: Tu solo sei l'Eterno, tu hai fatto i cieli dei cieli e tutto il loro esercito, la terra e tutto ciò che sta su di essa, i mari e tutto ciò che è in essi. Tu conservi in vita tutte queste cose e l'esercito dei cieli ti adora.

Cari fratelli ed amici all'ascolto, buongiorno da Carmelo. Anche oggi, 6 ottobre, andiamo a leggere una meditazione tratta, come sempre, dal calendario Il Buon Seme. Andiamo a leggere dal libro di Neemia il versetto

Oggi andiamo a leggere la testimonianza di un uomo di scienza, esattamente di Enrico Devaux, biofisico membro dell'omonimo istituto, che dice: l'uomo possiede due rivelazioni, la creazione e le sacre scritture, entrambe superiori a lui. Studio con ammirazione, da 60 anni, il magnifico libro della creazione, e questo lungo studio non ha fatto altro che fortificare la mia certezza che questi due sorgenti di testimonianza sono in perfetto accordo. Molte persone disposte a credere sono turbate dall'affermazione, molte volte ripetuta, che il racconto biblico della creazione è contrario alla scienza. Sia come uomo di scienza che come credente, tengo in questa sede ad affermare esattamente il contrario. Ho infatti acquisito la certezza ragionata che la Bibbia, lontano dall'essere in contraddizione con la vera scienza, quella cioè dei fatti che si possono osservare e non delle teorie che sono solo frutto di immaginazione, è al contrario in anticipo su di essa. Per quanto i termini impiegati nel testo sacro siano sempre molto semplici e comprensibili per tutti, sono stati manifestamente scelti in modo tale da acquisire un vero valore scientifico per un naturalista attento. Questa scelta è perfino così colpente, mostra una conoscenza così esatta della natura delle cose e degli esseri creati da rivelare senza ombra di dubbio il vero autore di questi racconti, il medesimo autore della creazione stessa. E con questo pensiero di Enrico Devaux, biofisico, membro dell'omonimo istituto, Carmelo come sempre vi saluta e vi dà appuntamento a Dio piacendo a domani.

La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 6 ottobre 2026, una buona giornata. Donald Trump ha approvato la fucilazione di Nidal Hassan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood. Durante la strage l'uomo ha ucciso 13 persone e ne ha ferite altre 32. Hassan, ex psichiatra dell'esercito, è stato condannato negli anni scorsi da una giuria militare al termine di un processo di corte marziale in cui l'imputato aveva rinunciato a difendersi. Il segretario alla difesa USA Pete Hegseth ha raccomandato e Donald Trump ha approvato la condanna a morte tramite fucilazione da parte di un plotone di esecuzione dell'esercito statunitense per il terrorista condannato Nidal Malik Hassan, che aveva urlato Allah Akbar durante l'attacco. Il segretario alla difesa deciderà l'ora e il posto dell'esecuzione. Il giorno del giudizio per Hassan è finalmente arrivato, ha detto il portavoce del Pentagono, Steve Parnell. Nella notte scorsa alcuni canali di monitoraggio hanno riferito che droni ucraini hanno colpito un importante impianto petrolifero nell'oblast di Mosca durante un attacco su larga scala che ha provocato anche una vittima. Secondo un canale Telegram, un drone ucraino ha colpito il centro di produzione di spacciamento lineare di Volorska nei pressi del villaggio di Konstantinovo. Secondo i media statali russi, quello notturno è stato il più massiccio attacco con droni subito dalla regione negli ultimi due anni. In Israele il capo dello Shin Bet, David Zini, ha presentato ai ministri un'allerta di intelligenza specifica e preoccupante. Hamas starebbe intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso e un'operazione mirata di rapimento. Zini ha espresso la propria preoccupazione durante il gabinetto politico-militare israeliano tenutosi nella serata di domenica. Intanto le forze governative yemenite hanno rivendicato oltre 1000 attacchi contro posizioni degli Houthi in diverse aree del paese. Nonostante l'elevato rischio di attacchi navali, alla fine di settembre le esportazioni di greggio del Medio Oriente hanno superato in 4 giorni su 7 i livelli precedenti alla guerra tra Stati Uniti e Iran e Israele, raggiungendo picchi compresi tra 19,5 e 22,5 milioni di barili al giorno. L'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire, lo ha dichiarato durante l'interrogatorio negli Emirati il copilota omanita Oman al-Mami, autore dell'accoltellamento al comandante indiano sul volo Fly Dubai. In Israele intanto si sta cercando di capire se l'uomo abbia agito da solo o se sia stato inviato da qualcun altro. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha detto di ritenere che l'Iran sia responsabile dell'incidente. Il leader degli Stati Uniti ha smentito dunque una dichiarazione del vicepresidente Vance, il quale ha affermato che non vi sono per il momento prove che colleghino Teheran all'attacco. Cronaca italiana, sono stati arrestati i presunti autori dell'omicidio di Mikkel Rocku, il 55enne albanese ritrovato con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. A finire in manette sono stati la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. All'alba di questa mattina i carabinieri del comando provinciale hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, un 52enne, e della donna, una 45enne. I due, entrambi italiani, sono ritenuti responsabili della morte di Rocku. Il cadavere dell'uomo era stato ritrovato il 6 luglio scorso nella sua abitazione in via Vero Legno, nel quartiere Lucento. La salma fu rinvenuta in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vigili di casa per il cattivo odore. Dramma a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, un 48enne alla guida di un'auto ha travolto e ucciso Ferruccia Antonino, docente in pensione di 79 anni, mentre percorreva un tratto della provinciale 34 alla periferia della città. L'automobilista è stato arrestato. Secondo quanto emerge dalle indagini dei carabinieri, l'investitore, fuggito dopo l'incidente, era sotto effetto di cocaina. Ora deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso, aggravati dall'aver assunto sostanze stupefacenti che ne hanno alterato lo stato psicofisico. La Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta dei legali di Massimo Bossetti di svolgere nuove analisi sui reperti del caso Yara Gambirasio. La richiesta era stata avanzata nelle scorse ore nell'udienza in tribunale a Bergamo e i giudici si erano riservati la decisione. Le previsioni
condizioni del tempo di oggi la pressione diminuisce, la giornata contrassegnata da un graduale aumento della nuvolosità al centro-nord, soprattutto su Sardegna e regioni tirreniche dove arriveranno delle precipitazioni localmente sotto forma di temporale. Il tempo tenderà a peggiorare un po' anche sulla Sicilia interna con precipitazioni irregolari, temperature in diminuzione, venti meridionali. E con il meteo anche oggi chiudiamo il nostro notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Il piccolo giardino che sta sul retro della nostra casa nel mese di aprile era diventato un vero disastro e mi gridava pietà e misericordia ogni volta che lo guardavo. Fra la neve dell'inverno, la pioggia della primavera, la sabbia del deserto africano che cadde sotto forma di fanghiglia rossastra, tutto quello che riusciva a prosperare erano solo le erbacce. Così un giorno, coraggiosamente, mi sono presa zappa e rastrello e ho cominciato a ripulire più che potevo quelle aiole. Lavorare il giardino mi piace molto e mi dà una grande soddisfazione, anche se il giorno dopo ho un bel mal di schiena e ai muscoli. Ogni volta che zappo e che lavoro, mi ripasso anche una utilissima lezione spirituale. La Bibbia dice che non dobbiamo permettere che in noi ci siano, che noi nel nostro cuore ci siano radici velenose, capaci di darci amarezza e di infettare molti altri. E direi che non ci sono molte similitudini più azzeccate di questa per descrivere l'importanza di tenere il nostro cuore, il nostro interiore, l'anima pulita. Di erbacce ce ne sono di tutti i tipi. Ci sono quelle a bulbo, dovrei dire forse di radici ce ne sono di tutti i tipi. Ci sono quelle a bulbo che stanno ben affondate nella terra e bisogna scavare e scavare per tirarle fuori. Sono come tumori. Se non si arriva a estirparle come si deve del tutto, ricrescono. Di solito producono delle piante tenaci con dei fiori puzzolenti che mi pare si chiamino cigari. A me fanno pensare a quelle offese che abbiamo ricevute e che mettiamo nel profondo del nostro essere. Sapete, quelle del tipo questa non me la doveva fare, me la leggo al dito. E sono radici che riaffiorano regolarmente ogni volta che ripensiamo a certi avvenimenti o a certe persone o a certe situazioni. Poi ci sono le radici lunghe, sottili e profonde. Vengono su tirando piano piano se il terreno è un po' umido. Assomigliano, mi pare, alle offese che perdoniamo. Con un po' di pianto e di lavoro delicato riusciamo a estirparle e se il lavoro è fatto bene non producono più la pianta. Poi ci sono quelle a filamento, con tante cipollette attaccate, pronte a mandare su piantine inutili alla prima occasione, e a me sembrano i pettegolezzi delle donne, o forse anche degli uomini. Innocenti, ma che si moltiplicano e non producono niente di utile. Le radici a rizoma sono tenaci, le tagli e si estendono da un'altra parte. Insistenti come i figli quando ti chiedono una cosa e non mollano, anche se sembrano darsi pace per un po' di tempo, poi tornano alla carica. Infine ci sono quelle terribili radici sottili che si stendono appena sotto la superficie del terreno e vanno dappertutto a soffocare le altre piante. Quelle mi sembrano le calunnie o le maldicenze. Si diramano dappertutto e fanno molto male, non c'è verso di eliminarle. Le parole cattive lasciano il segno e una volta dette non si neutralizzano. Oggi in natura, in campagna, si usano i diserbanti che ammazzano le erbe, ma che, come tutto quello che gli uomini inventano, fanno anche del male. Secondo me è meglio zappare, faticare e estirpare. Anche il Signore propone alcuni diserbanti efficaci, e i suoi non fanno male. Il migliore diserbante è evitare parole inutili e oziose, ma nessuno riesce a usarlo sempre. Anche Giacomo, nella sua lettera che si trova nel Nuovo Testamento, dice che se uno non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto, e la persona perfetta purtroppo non esiste. Un altro diserbante divino utilissimo come prevenzione è chiedere al Signore di mettere una guardia davanti alla nostra bocca. Questa espressione sta in un salmo di Davide e funziona. Il terzo diserbante sempre a disposizione è la pratica del perdono. Sul momento fa male a chi lo deve usare, ma fa bene al terreno che lo riceve. Però purtroppo è troppo poco usato.

0: Avete ascoltato
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?

palpebre stanche, il viso scavato dal dolore provato. Il suo amore è stato grande con la sua vita.

0: Sono le ore 10 e 32 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Allora, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Ora era arrivato il tempo per Gesù di mettere le basi per un futuro in cui egli non sarebbe stato presente fisicamente sulla terra. Quindi diede in dono ai suoi discepoli potere sui demoni, sulle malattie, sulla morte, come segno che essi erano proprio chi dicevano di essere. L'impatto del ministero di Gesù era noto in Galilea. Le folle lo seguivano ovunque, anche quando andava a riposarsi. Ma Gesù le riceveva sempre, insegnando e anche guarendo dei malati. Una volta i discepoli dissero a Gesù di mandare via le persone, perché ormai si era fatto tardi. Ma per tutta risposta Gesù disse: «Date loro voi da mangiare». «È impossibile», replicarono i discepoli. Facendo i conti, non avevano abbastanza cibo per sfamare tutti. «Come possiamo sfamare più di 5.000 uomini e le loro famiglie?» chiesero. In realtà, i discepoli dovevano imparare, come dobbiamo fare anche noi, che Dio comanda sempre l'impossibile. La ragione è ovvia, è Lui che farà il lavoro al posto nostro. Questa volta, con la piccola offerta, diciamo così, di 5 pani e 2 pesci, sfamò tutte quelle migliaia di persone. Subito dopo Gesù chiese ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che io sia?» Gesù voleva che ai discepoli fosse chiaro chi lui fosse. «Ah, alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri ancora uno dei profeti antichi che è risuscitato». Anche loro erano confusi. Ma Gesù continuò: «E voi? Chi dite che io sia?» «Il Cristo di Dio», rispose Pietro. È stata la cosa più bella che lui abbia mai detto. Poi Gesù li scioccò con una notizia, la notizia che presto se ne sarebbe andato. Disse loro che avrebbe sofferto, che sarebbe stato ucciso, ma dopo 3 giorni dalla morte sarebbe risuscitato. Voleva prepararli per la sua morte, offrendo però anche la speranza della propria risurrezione. È come se dicesse loro: «Continuate a seguirmi, a prescindere dal costo. Ogni sacrificio ne varrà la pena». La stessa cosa vale oggi. Se sei un discepolo di Gesù, cioè se sei un cristiano, un suo seguace, continua a proclamare che Gesù è Dio e che è il Salvatore del mondo. Continua a servirlo e a dargli gloria, perché Lui ne è degno. Una settimana dopo, il Signore prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e andò a pregare sul monte. Mentre pregava, l'aspetto del suo volto fu trasfigurato. Avvenne cioè una vera e propria metamorfosi, la stessa che avverrà anche a noi in futuro, quando saremo trasformati e vedremo Gesù a faccia a faccia. Mentre Gesù pregava, 2 uomini erano lì con lui sul monte: Mosè, che rappresentava la legge, ed Elia, che rappresentava i profeti. Entrambi gli rendevano testimonianza e parlavano insieme della sua morte che sarebbe avvenuta di lì a poco. Pietro, Giacomo e Giovanni, che si erano appena risvegliati da un sonnellino, rimasero stupiti dalla gloria di Gesù. Non comprendendo pienamente ciò che stava osservando, Pietro propose di montare 3 tende per onorare l'evento e di mettere Mosè ed Elia allo stesso livello con Gesù. Beh, altri fanno la stessa cosa quando citano Buddha, Maometto, Mosè e Cristo come fondatori di religioni. Ma Gesù Cristo è il Salvatore del mondo. Noi non siamo salvati da una religione, siamo salvati da Gesù Cristo. Se hai una religione, perdila, trova Gesù piuttosto. Sulla strada per Gerusalemme, mentre il Signore parlava loro ancora della propria morte imminente, i discepoli cominciarono a discutere su chi tra di loro sarebbe stato il più grande nel regno di Dio. Gesù fece 2 cose significative sulla strada verso Gerusalemme. La prima fu di mandare 70 discepoli a preparare il suo arrivo nelle città e nei luoghi dove sarebbe poi passato. I discepoli dovevano essere al servizio delle persone, insegnare la parola di Dio. La seconda cosa che fece Gesù fu di dare insegnamenti tramite parabole, così che coloro che avevano il desiderio di credere avrebbero compreso, mentre gli altri sarebbero rimasti nella loro confusione. Mentre i discepoli e Gesù si avvicinavano a Gerusalemme, Maria, Marta e Lazzaro, loro fratello, li accolsero per mangiare insieme, come spesso avevano fatto, ma questa volta Marta, presa dall'ansia, si concentrò sui dettagli delle faccende domestiche e chiese a Gesù di dire a Maria di aiutarla. Maria, infatti, era seduta ai piedi di Gesù. Gesù parlò gentilmente a Marta e le disse: «Maria ha scelto la parte buona, che non le sarà tolta. Se ti senti frustrato, confuso, come Marta, per amor del cielo, fermati, siediti ai piedi di Gesù. Guarda nella sua parola, vedi quello che lui ha da dirti». Questo è ciò che fece Maria e Gesù lo sottolineò. Prossimamente ci occuperemo di questo. Qual è l'unica cosa che i discepoli chiesero a Gesù di insegnare loro? Intanto, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Oggi leggiamo dal libro di Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati, Israele, a incontrare il tuo Dio. Emanuele Negri scrive: queste parole non erano un invito a festa. Dio era molto arrabbiato con questo popolo che continuava a vivere ignorandolo e che, facendo i propri interessi, non faceva che passare da un disastro all'altro. Le parole suonavano quindi minacciose. In realtà, la motivazione di Dio non era il desiderio di giudicare e punire. Dio esortava continuamente il suo popolo a ravvedersi. Ognuno di noi inevitabilmente dovrà incontrare Dio. Questo non è in dubbio. Quindi la questione da affrontare sarà il come lo incontreremo. Dio ci esorta ad essere preparati per questo incontro. Egli ha messo a nostra disposizione tutto quanto è necessario perché questo incontro sia un incontro desiderato e gioioso. Non sarà però sufficiente il nostro desiderio o quello che pensiamo noi e le eventuali nostre giustificazioni. A fare la differenza nel nostro preparativo sarà la fede che avremo avuto nelle parole e nelle opere di Gesù. L'incontro con Dio può essere drammatico o può essere una festa. A noi sta la responsabilità di una decisione.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo dal Salmo 104, versetto 24. Quanto sono numerose le tue opere, Eterno. Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo dal Salmo 104, versetto 24.

scoperta nel sistema solare. Dimostrò che senza il pianeta Giove, la Terra sarebbe colpita circa 1000 volte di più di quanto lo è ora dalle comete e dai loro detriti. Giove, infatti, attira le comete su di sé o le dirotta al di fuori del sistema solare perché è 2,5 volte più pesante di tutti gli altri pianeti messi insieme. Per riprendere le parole di Wetherell, senza Giove non saremmo qui a studiare il sistema solare. Nel luglio 1994 l'astrofisico Giacomo Lascar ha dimostrato che se i pianeti più lontani dal Sole avessero delle orbite meno regolari, quelli che ne sono più vicini avrebbero orbite caotiche. In questo caso la Terra subirebbe cambiamenti climatici tremendi e sarebbe inadatta alla vita. Così l'universo, e in particolare il nostro sistema solare, è come regolato in modo che sia possibile la vita. Questo fatto ha sorpreso molti ricercatori. Alcuni sono stati così portati alla fede e altri, già credenti, sono stati incoraggiati. In effetti è meraviglioso constatare come il nostro creatore ha fatto tutto perché noi possiamo essere felici sulla Terra, in campo materiale e spirituale. Dio si è rivelato nella Bibbia, ci ha parlato della sua giustizia e del suo amore, ci ha dato un Salvatore, Gesù Cristo. Se tutto è regolato perché sia possibile la vita, possiamo anche dire che tutto è alla gloria del Signore Gesù, il Figlio di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno cari amici, ben ritrovati. È 6 ottobre e dalla lettera agli ebrei leggeremo nel capitolo 5 il verso 11 dove è scritto così. Su questo argomento avremmo molte cose da dire, ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. A volte siamo anche noi come gli ebrei a cui Paolo si rivolgeva. Siamo pigri, non vogliamo crescere né ricevere niente e abbiamo l'orgoglio di sapere già tutto. Se siamo in questo stato, non siamo in grado di assorbire nulla e la nostra fede si appiattisce, non produce frutto e non ci aiuta ad andare avanti. Perché arriviamo a questo punto? Perché spunta quel famoso orgoglio che ci fa dire: posso farcela, non ho bisogno di Dio. Quindi non ci interessa più approfondire, ci accontentiamo delle cose facili da fare, per cui non chiediamo più niente e non vogliamo più ascoltare niente. L'apostolo Paolo si era reso conto delle acque stagnanti in cui si trovavano quei credenti che effettivamente avevano motivi per essere scoraggiati e stanchi di essere perseguitati ovunque, al punto che in molti accarezzavano l'idea di tornare alla religione ebraica per sentirsi più al sicuro. Paolo voleva cercare di spiegare loro che soffrire e combattere per seguire Gesù era un compito altissimo, perché Gesù non è un sacerdote come gli altri, bensì è sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Un concetto profondo comunque. Ma deve fermarsi l'apostolo Paolo, perché quei credenti erano impantanati nell'autosufficienza, erano tornati talmente indietro spiritualmente che non erano in grado di assorbire niente. Non dobbiamo stupirci, ma dobbiamo stare invece attenti a far sì che, a furia di affrontare ostacoli, difficoltà e battaglie, rinunciamo a combattere per rifugiarci nelle nostre zone di comfort, dove inevitabilmente finiremmo col diventare tiepidi.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Risveglierà le tue orecchie. In questo verso Paolo dice che la Chiesa ha chiuso le orecchie a Dio, cioè ha smesso di ascoltarlo, di prestare attenzione alle sue parole, e ha automaticamente smesso di crescere. Si erano accontentati di ciò che avevano, perdendo la fame e la sete di conoscere,

0: ascoltare la parola di Dio. Caddero negli stessi errori ed ebbero bisogno di ricominciare dal latte spirituale. Oggi succede la stessa cosa anche nelle nostre chiese, quando dobbiamo essere spinti persino a leggere la Bibbia o a pregare. Siamo ancora nello stesso posto, ancora strisciando, quando dovremmo camminare e vivere di ciò che Dio ha stabilito per noi. Cosa fa allora Dio? Risveglia i loro orecchi alla correzione e dice loro di convertirsi dall'iniquità. Caro amico e cara amica, Dio non ti lascerà inerte. Riconquisterà la tua attenzione affinché tu possa ritrovare l'amore per la sua parola. Dio non vuole vederti malato, sconfitto o in pericolo. Pertanto, per il suo amore e la sua misericordia, risveglierà le tue orecchie. Come? Scuoterà la barca in cui ti trovi affinché ti svegli, cammini nella sua volontà e obbedisci di nuovo. Proprio come fece con Giona. Lo farà ancora per amore tuo. Sappiamo che non è facile, ma siamo qui come una famiglia per sostenerti. Contattaci se vuoi. Puoi contare su di noi.
1: Quello che abbiamo ascoltato può essere riassunto in un solo verso, scritto nel libro dei Proverbi al capitolo 3, che dice: «L'Eterno corregge colui che egli ama, come un padre corregge il figlio che gradisce». Le difficoltà spesso sono davvero necessarie nel nostro cammino, perché tutti noi tendiamo ad adagiarci nelle nostre zone comfort, perdendo, come abbiamo ascoltato, l'interesse per Dio e per la sua parola. Le difficoltà non sono un segno di abbandono da parte di Dio, ma sono un modo in cui un padre educa e corregge i propri figli, per il loro bene, morale e spirituale. Ma in tutto questo, Lui non ci lascia e non ci abbandona mai. Ma la cosa che ci deve rimanere bene impressa nella mente e nel cuore è che Lui non ci lascia e non ci abbandona mai. Ma come scritto nella prima epistola ai Corinzi al capitolo 10, con la prova ci dà anche la via d'uscita affinché la possiamo sostenere. È necessario però puntualizzare una cosa. Tante volte possiamo essere proprio noi a metterci nei guai con le nostre scelte autonome e disubbidienti. In quei casi non è Dio che ci sta scuotendo per risvegliarci, ma siamo noi stessi che facendo di testa nostra ci causiamo la sofferenza. Penso che tutti noi abbiamo bisogno di guida e correzione dall'alto, e chi meglio della parola di Dio può farlo? Lasciamoci educare dal Signore proprio attraverso la lettura quotidiana della Bibbia, e quella parola ci fortificherà e ci renderà vincitori su ogni nostra circostanza avversa. Vi lascio con il solito grande abbraccio.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
3: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
4: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Dopo Se il cielo si copre del 2015, è la volta adesso di Voglio essere vero, di Dario De Marco. La partecipazione alla scuola estiva del Berklee College of Music all'Umbria Jazz nell'estate 2017 fornisce al cantautore spunti e strumenti che lo aiutano a orientarsi meglio nel gospel e nell'R&B, i generi che ama e che fanno da cornice a questo suo secondo album uscito nel 2018. Un album da scoprire e da capire un po' di più ad ogni ascolto. Un disco che in alcuni punti potrebbe sembrare una critica, o meglio un'autocritica fine a se stessa, ma che in realtà, così spera Dario De Marco, abbia le potenzialità di farci andare in crisi, in senso positivo. Adesso è la volta di Cosa può fare la grazia? Dario De Marco.
5: Quanto mi vergogno dei miei confini, ma ho imparato a non nasconderli più.

0: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
1: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 6 ottobre 2026, una buona giornata. Donald Trump ha approvato la fucilazione di Nidal Hassan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood. Durante la strage l'uomo ha ucciso 13 persone e ne ha ferite altre 32. Hassan, ex psichiatra dell'esercito, è stato condannato negli anni scorsi da una giuria militare al termine di un processo di corte marziale in cui l'imputato aveva rinunciato a difendersi. Il segretario alla difesa USA, Pete Hegseth, ha raccomandato e Donald Trump ha approvato la condanna a morte tramite fucilazione da parte di un plotone di esecuzione dell'esercito statunitense per il terrorista condannato Nidal Malik Hassan, che aveva urlato Allah Akbar durante l'attacco. Il segretario alla difesa deciderà l'ora e il posto dell'esecuzione. Il giorno del giudizio per Hassan è finalmente arrivato, ha detto il portavoce del Pentagono, Steve Parnell. Nella notte scorsa alcuni canali di monitoraggio hanno riferito che droni ucraini hanno colpito un importante impianto petrolifero nell'oblast di Mosca durante un attacco su larga scala che ha provocato anche una vittima. Secondo un canale Telegram, un drone ucraino ha colpito il centro di produzione e di spacciamento lineare di Volorska nei pressi del villaggio di Konstantinovo. Secondo i media statali russi, quello notturno è stato il più massiccio attacco con droni subito dalla regione negli ultimi due anni. In Israele il capo dello Shin Bet, David Zini, ha presentato ai ministri un'allerta di intelligenza specifica e preoccupante. Hamas starebbe intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso e un'operazione mirata di rapimento. Zini ha espresso la propria preoccupazione durante il gabinetto politico militare israeliano tenutosi nella serata di domenica. Intanto le forze governative yemenite hanno rivendicato oltre 1000 attacchi contro posizioni degli Houthi in diverse aree del paese. Nonostante l'elevato rischio di attacchi navali, alla fine di settembre le esportazioni di greggio del Medio Oriente hanno superato in 4 giorni su 7 i livelli precedenti alla guerra tra Stati Uniti e Iran e Israele, raggiungendo picchi compresi tra 19,5 e 22,5 milioni di barili al giorno. L'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire, lo ha dichiarato durante l'interrogatorio negli Emirati il copilota omanita Oman al-Mami, autore dell'accoltellamento al comandante indiano sul volo Fly Dubai. In Israele intanto si sta cercando di capire se l'uomo abbia agito da solo o se sia stato inviato da qualcun altro. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha detto di ritenere che l'Iran sia responsabile dell'incidente. Il leader degli Stati Uniti ha smentito dunque una dichiarazione del vicepresidente Vance, il quale ha affermato che non vi sono per il momento prove che colleghino Teheran all'attacco. Cronaca italiana, sono stati arrestati i presunti autori dell'omicidio di Mikkel Rocku, il 55enne albanese ritrovato con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. A finire in manette sono stati la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. All'alba di questa mattina i carabinieri del comando provinciale hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, un 52enne, e della donna, una 45enne. I due, entrambi italiani, sono ritenuti responsabili della morte di Rocku. Il cadavere dell'uomo era stato ritrovato il 6 luglio scorso nella sua abitazione in via Vero Legno, nel quartiere Lucento. La salma fu rinvenuta in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vigili di casa per il cattivo odore. Dramma a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, un 48enne alla guida di un'auto ha travolto e ucciso Ferruccia Antonino, docente in pensione di 79 anni, mentre percorreva un tratto della provinciale 34 alla periferia della città. L'automobilista è stato arrestato. Secondo quanto emerge dalle indagini dei carabinieri, l'investitore, fuggito dopo l'incidente, era sotto effetto di cocaina. Ora deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso
corso, aggravati dall'aver assunto sostanze stupefacenti che ne hanno alterato lo stato psicofisico. La Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta dei legali di Massimo Bossetti di svolgere nuove analisi sui reperti del caso Yara Gambirasio. La richiesta era stata avanzata nelle scorse ore nell'udienza in tribunale a Bergamo e i giudici si erano riservati la decisione. Le previsioni del tempo di oggi: la pressione diminuisce, la giornata contrassegnata da un graduale aumento della nuvolosità al centro-nord, soprattutto su Sardegna e regioni tirreniche, dove arriveranno delle precipitazioni localmente sotto forma di temporale. Il tempo tenderà a peggiorare un po' anche sulla Sicilia interna, con precipitazioni irregolari, temperature in diminuzione, venti meridionali. E con il meteo anche oggi chiudiamo il nostro notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: passa parola.
1: Parola, parola,
0: parola. Passa parola, un viaggio fra le parole che cambiano la vita. Con il professore Enrico Benedetto, direttore della rivista Protestantesimo. Conduce Rino Sciaraffa.
2: Benvenuti a Passaparola, un viaggio fra i vocaboli che cambiano la vita. Un saluto da
3: Enrico Benedetto
2: e da Rino Sciaraffa. Oggi riflettiamo su due vocaboli in antitesi, luce e tenebre. Direi che la dialettica fra luce e tenebre attraversa l'intera storia del pensiero umano, configurandosi come una delle polarità più profonde e generative della nostra esperienza. Direi che non si tratta solo di un'esperienza visiva, ma di un paradigma conoscitivo che tocca le questioni fondamentali dell'esistenza. Direi il bene e il male, la conoscenza e l'ignoranza, la vita e la morte, il divino e il profano. E in questo argomento ci introduce il tutto Enrico.
3: Beh, come introdurre il tutto? Forse introdurlo con una prima dicotomia, che è la dicotomia fra singolare e plurale. Luce è un singolare, tenebre è un plurale. Direi che se mettiamo al plurale luce, da luci, va benissimo, che so io, per le luci di Natale, per le luminarie, via discorrendo, ma le luci sono meno della luce. Mentre invece è come se le tenebre, tenebre è un plurale a tanto, un solo un plurale, per esempio in francese, non si può dire la tenebra, bisogna dire le tenebre. Le tenebre hanno bisogno di essere in tante, per farcela contro la luce che è sola, e quindi abbiamo già uno scontro un po', come dire, mitologico. Io sono reduce da Avatar 3, sono sopravvissuto a tre mesi di cinema, tre ore di film, e quindi queste contrapposizioni fanno la forza, anche la debolezza di Avatar. È uno scontro, ma uno scontro con caratteristiche particolari, perché la luce ha il potere di far arretrare le tenebre, ma le tenebre non hanno il potere di far arretrare la luce.
2: Ah, è una bellissima riflessione.
3: Per esempio,
2: questa.
3: Non ci può essere un'isola di tenebre in mezzo alla luce, ma ci può essere un'isola di luce in mezzo alle tenebre. Qui mi fermerei per non turbarmi e non turbare ascoltatori e ascoltatrici eccessivamente.
2: No, ma mi sembra un'ottima introduzione. Effettivamente questo appoggio fra il singolare, la luce, e il plurale alle tenebre è interessante. Ma io rilancio una questione. Nella tradizione giudaico-cristiana la luce occupa una posizione primordiale. Quindi
3: sì.
2: Il classico Fiat Lux.
3: Sono contento che tu citi il Fiat Lux e non Lucifero.
2: Giustamente, penso.
3: Prego, ci ho interrotto, scusa.
2: No, assolutamente, continua pure.
3: No, mi ero fermato qui perché Lucifero ha un nome, Lucifero un po' cuore di tenebra, per citare il titolo di un celebre romanzo d'oltreoceano. Però si pone come angelo portatore di luce, una luce del male, se così vogliamo esprimerci. Non è esattamente un angelo di tradizione biblica, però questa tradizione di angeli ribelli, si è voluto dire, o comunque di angeli malvagi, è una tradizione che ha la sua importanza anche all'epoca di Gesù, che era un'epoca molto angelico-demonologica. Così entriamo un po' anche nella Bibbia. Ma tu, caro Rino, come vedi questa strana coppia luce e tenebre? Che cosa ti viene immediatamente in mente, senza rifletterci?
2: Senza rifletterci è dura per me. Quantomeno è necessario un esercizio di riflessione. La prima cosa che mi viene in mente è che noi abbiamo l'idea di luce e di tenebre sotto un profilo fisico, quindi la percezione della luce rispetto alla non percezione della luce, quindi delle tenebre. Forse mi riaggancio filosoficamente a Sant'Agostino, che diceva che in fondo il male è assenza di bene. Ecco, quindi se dovessimo poi scambiarla sotto un profilo anche più filosofico, ma tornando terra a terra ad un'esperienza visiva e anche primordiale, in fondo la dimensione della luce è quella che diventa in parallelo alla vita. Non ci può essere vita se non c'è luce. dove c'è tenebre, c'è freddo e c'è assenza di vita e di possibilità di vita. Ecco che in qualche maniera il concetto di luce diventa da un lato fisico, quindi onde elettromagnetiche che noi percepiamo come luce, ma dall'altra parte anche investe poi tutta una dimensione metafisica di tutta l'esistenza.
3: E così potremmo anche aggiungere con un volo pindarico che noi respiriamo luce, perché la sintesi clorofilliana, che ci hanno insegnato nelle scuole medie addirittura inferiori,
2: esatto,
3: che produce ossigeno, e noi abbiamo bisogno dell'ossigeno come abbiamo bisogno della luce, nasce dalla luce, senza non è possibile.
2: Il nome stesso fotos è luce, quindi non potrebbe essere diversamente.
3: Ma mi viene in mente un episodio, diciamo così, personale, sono autorizzato all'aneddotica.
2: Assolutamente.
3: Quando vivevo a Parigi, il che è accaduto tra il 1990 e il 2000, a un certo punto, non chiedetemi l'anno, ci fu una eclissi di sole totale, di quelle rarissime, che si poteva osservare nella sua totalità, quindi non all'80, non al 90, ma al 98% in Piccardia, regione di Francia di cui era fra l'altro originario Giovanni Calvino, il Calvino sbagliato, non Italo Calvino,
2: non Italo Calvino.
3: Il romanziere, il Calvino del calvinismo. E io mi recai con una folla, il treno era, come dire, debordante, sembravano quei convogli di fine guerra, a Noyon, città natale di Calvino stesso, che è agglutinata intorno a una delle tante cattedrali di Francia, sono decine, fra l'altro finanziate dallo Stato in nome della laicità, ma questo è un altro discorso. E attendemmo, questa folla, pazientemente l'arrivo delle tenebre, perché era un'eclissi di sole. E in effetti le tenebre calarono vorticosamente molto rapidamente. Nessuno si era accorto che c'erano flebili luci nella vicinissima cattedrale, perché c'è sempre qualche candela, c'è sempre qualche lumino votivo. E quindi nelle tenebre che si infittivano e che divenivano totali, io sentii, come tutti gli astanti, questo grido pronunciato da chi? Ma da qualcuno, che diceva: "Etegnez la cattedrale", spegnete la cattedrale, una di quelle parole, una di quelle formule che uno ricorderà per tutta la vita, perché turbava le tenebre questa luce. E senza voler confondere la cattedrale di Noyon con il Logos che figura nel prologo del Vangelo di Giovanni, in effetti il messaggio dell'Evangelo è una luce che brilla nelle tenebre. Qui mi aggancio, non vorrei sembrare eccessivamente aziendale, ma qui mi aggancio al motto della Chiesa Valdese, biblico, Apocalisse, Lux lucet in tenebris,
2: la luce che splende nelle tenebre.
3: Sono stato lunghissimo e chiedo venia.

0: Bene, possiamo riprendere il nostro discorso proprio dove l'abbiamo interrotto, sulla luce, sia la luce fra le tenebre, e ovviamente ritornando anche al logo della Chiesa Valdese.
1: Sì, ancora una volta chiedo venia per il fatto di essere aziendalista, ma di tanto in tanto può succedere.
0: Beh, è una pezzo delle rare
1: chiese evangeliche che ha un suo motto, anche un suo logo. All'epoca non si diceva logo, diciamo che ha il suo logos come ogni chiesa, ma anche il suo logo. In questo logo figura una lucerna, si potrebbe dire una fiaccola, la fiaccola sotto il moggio, come si diceva in italiano aulico, che spesso è posata su una Bibbia e allora ne impedisce l'apertura, ma ci sono dei misteri iconografici, e intorno c'è una coroncina di stelle, sette per la precisione, che sono le sette chiese descritte nella prima parte, chiese greche, ma greche dell'epoca, oggi turche, descritte nella prima parte, salvo errore, nei capitoli 2 e 3 dell'Apocalisse. E in questo insieme di motto eccezionalmente latino, perché il latino era la lingua cattolica, la lingua dei protestanti e il vernacolare, come si diceva all'epoca, il volgare senza volgarità, però è rimasto lux lucet in tenebris, la luce brilla nelle tenebre, le tenebre non hanno il potere di spegnerla, non hanno il potere di occultarla, e da questa luce, che è quella dell'Evangelo, si passa al firmamento, al famoso cielo stellato, che nella concezione ebraica è come un cielo, una cupola di latte in cui si aprono dei fori, ciascuno ha la cosmogonia che preferisce, adatta alla sua epoca. Quindi c'è il cosmo, le stelle, ci sono le chiese raffigurate dalle stelle, c'è la luce e c'è la Bibbia, e tutto sommato è un logo molto giovannico, una teologia della luce, e anche, per restare un po' in ambito giovannico, figli della luce, che non sono luciferini, anche se etimologicamente questo è il significato di Lucifero, ma sono portatori di luce, vettori di luce. Non siamo tedofori, ma siamo fotofori, cioè portiamo la luce. Una fiammella, come le vergini sagge, o meglio le fanciulle sagge della parabola evangelica, in un mondo tenebroso, sì, perché no? Siamo la luce del mondo, è molto pretenzioso, ma questa è una vocazione, non è una constatazione, ed è un motto, ed è un'espressione, un logion, come dicono i grecisti, di Gesù, sale della terra e luce del mondo. Se io accendo un fiammifero in cima al Monte Bianco, cosa che non farò perché non sono più alpinista, in ogni caso tiro una certa brezza che non è il ponentino romano, dicono gli specialisti che in una notte chiara e nitida e priva di inquinamento dell'atmosfera, cioè in una notte inesistente, con un binocolo, meglio con un cannocchiale, il mio fiammifero è visibile a 80 km di distanza. Un fiammifero.
0: Ma questa era l'idea stessa dei fari, gli antichi fari.
1: Yes.
0: Per cui si vedevano a grandissima distanza. Ma vorrei lavorare ancora sul concetto di quello simoro, no? Questo Lucifero, portatore di luce, che in fondo ha portato tenebre.
1: Sì.
0: Purtroppo è soltanto in lui che questi due elementi sono condensati, o sbaglio?
1: Beh, troveremo sicuramente altri miti che li condensano, però lo spacciare la tenebra per luce è proprio del male. Mi viene in mente una metafora politica, non si parla di politica, ma eccezionalmente il nazismo, il nazionalsocialismo italiano si presentava come luce.
0: Eh sì, beh certo. Tra l'altro sembra anche poi la contraddizione stessa della dimensione umana, cioè in noi coabitano sprazzi di luce e tenebre, e tra l'altro mi viene in mente una corrente filosofica che è il manicheismo, che ha toccato il cristianesimo degli albori.
1: Esattamente, ecco. Il dio della luce, il dio delle tenebre, c'è cioè questa Armageddon fra due deità, per cui la visione agostiniana che tu citavi della tenebra come assenza di luce, oltre a essere, come dire, tecnicamente inoppugnabile, direbbero gli scienziati e gli astronomi, evita questo scontro di deità che non appartiene alla tradizione
0: cristiana,
1: ma si può sempre leggere anche all'interno del cristianesimo in filigrana la tentazione manicheista.
0: Certo.
1: Chi vede per esempio la vita cristiana come un perenne combattimento spirituale è un po' ai bordi di questa concezione.
0: Una
1: guerra.

0: State ascoltando?
1: Passaparola, parola, parola, parola.
2: Enrico, noi parliamo sempre di estremi, luce e tenebre, però c'è una fusione fra le due cose che diventa ombra.
3: Sì, c'è la penombra e c'è l'ombra. E c'è il verbo adombrare, che è un verbo molto bello ed è un verbo che naturalmente si può tradurre anche diversamente. La Bibbia presta alla protezione da parte del Signore. Per esempio, tanto per dirne una, nella parte finale del libro più paradossale della Bibbia, dell'Antico Testamento per i cristiani, che è il libro di Giona, per dargli sollievo, il Signore fa crescere, lui insomma era un aventiniano, praticava l'Aventino sulle alture di Ninive perché faceva il broncio al Signore, e da quelle parti, come dire, se non hai un parasole scalda parecchio. Dice il testo biblico che il Signore fece nascere un albero di ricino, Kikayon, me lo ricordo perché è il nome della casa editrice della comunità di Bose, per proteggerlo, come direbbe Proust, all'ombra delle fanciulle in fiore, un'ombra benefica, un'ombra protettiva. Poi lo fece seccare, sempre il Signore, ma questa è un'altra storia perché è un po' burlone. L'ombra è qualcosa di fondamentale, e tendenzialmente la si può leggere positivamente. Per esempio, un modo classico di smascherare i demoni, per esempio in Polonia, cultura cattolica, i dibucchi, i geni malvagi, è che il demone non lascia ombra, mentre l'uomo lascia ombra.
2: Mi verrebbe da dire che anche l'atteggiamento di Giona era un po' tenebroso.
3: Sì, era un po' tenebroso perché si prendeva per un giustiziere, mentre era un profeta controvoglia, ma in qualche modo un profeta. A parte tutti gli studi sull'ombra, in particolare di Carl Gustav Jung, che essendo figlio di pastore portava, e di pastore zurighese, un aggravante, portava nella psicoanalisi un po' di cristianesimo protestante, come Freud portava un po' di giudaismo, quello dei suoi avi. Ma a parte questo, io insisterei sul fatto che l'ombra è una compagna di vita, l'ombra non è tenebra, l'ombra è di fatto luce schermata, e quello che succede quando il nostro corpo si frappone alla luce. Però l'ombra è anche essenzialmente spirituale, perché è molto difficile coglierla, non ha una sua consistenza, donde tutte le analogie di poeti e non solo di poeti fra l'ombra e l'anima.
2: Mi viene in mente un salmo, all'ombra delle sue ali, che poi è diventato anche un vecchio cantico cantato, perdono il gioco di parole.
3: Sì.
2: Anche lì si parla di ombra, quindi questa ombra che diventa protettrice non è né luce e né tenebra.
3: E gli alberi ombrosi, che sono particolarmente gettonati nel cuore dell'estate, beh, non si può dire che sia una connotazione negativa. Abbiamo bisogno di ombra, non siamo soltanto delle incandescenze.
2: Quindi diciamo che da un lato la saggezza sta nel riconoscere che luce e ombra non sono polarità estreme.
3: No, sono complementarità, direi.
2: Sono complementarità.
3: Mentre luce e tenebre sono polarità.
2: E quindi
3: la complementarità in qualche modo ci tiene lontani dalla dicotomia manicheista.
2: Esatto, bene e male in senso assoluto. E quindi diventano partner dialettici della danza dell'esistenza?
3: Direi di sì. Direi di sì. Noi la nostra ombra nasce con noi, la nostra ombra muore con noi, la nostra ombra fa parte di noi. La nostra ombra siamo noi.
2: Guarda, io ti pongo una riflessione proprio finale nelle ultime battute di questa nostra puntata. Io direi che la questione allora non è eliminare le tenebre, ma imparare ad abitarle diversamente?
3: C'è un motto di Gesù, chiedo nuovamente venia se lo dico in latino, ma è citato in latino da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi: omnia munda mundis, tutto è puro per i puri. Possiamo vivere in mezzo alle tenebre senza aver paura eccessivamente di contaminarci, essere una presenza di luce, luce e ombre come in ogni vita umana, ma non tenebrosa.
2: Io direi che questo concetto è profondamente evangelico e che tocca veramente la nostra esistenza di fede, proprio nel suo profondo. Siamo contornati dal buio, qualche volta anche dal nostro buio esistenziale, ecco, non soltanto quello che è intorno a noi, e il nostro compito è cercare di costruire un po' di luce dentro di noi e forse come testimonianza anche all'esterno.
3: E la fede può essere l'interruttore, il Fiat Lux.
2: Il Fiat Lux famoso nel detto evangelico e anche della nostra stessa esistenza spirituale. Io ti ringrazio, Enrico, un'esperienza di riflessione molto molto ricca e anche credo interessante. Alla prossima puntata.
3: Ciao ciao.
1: Avete ascoltato Passaparola, un viaggio fra le parole che cambiano la vita.

0: Sono le ore 11 e 34 minuti.
1: Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo, capitolo 3, versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo, capitolo 2, versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra, secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che è Lui che giudica e condanna il male.

morale. Ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 6 ottobre 2026, una buona giornata. Donald Trump ha approvato la fucilazione di Nidal Hassan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood. Durante la strage l'uomo ha ucciso 13 persone e ne ha ferite altre 32. Hassan, ex psichiatra dell'esercito, è stato condannato negli anni scorsi da una giuria militare al termine di un processo di corte marziale in cui l'imputato aveva rinunciato a difendersi. Il segretario alla difesa USA Pete Hegseth ha raccomandato e Donald Trump ha approvato la condanna a morte tramite fucilazione da parte di un plotone di esecuzione dell'esercito statunitense per il terrorista condannato Nidal Malik Hassan, che aveva urlato Allah Akbar durante l'attacco. Il segretario alla difesa deciderà l'ora e il posto dell'esecuzione. Il giorno del giudizio per Hassan è finalmente arrivato, ha detto il portavoce del Pentagono, Steve Parnell. Nella notte scorsa alcuni canali di monitoraggio hanno riferito che droni ucraini hanno colpito un importante impianto petrolifero nell'oblast di Mosca durante un attacco su larga scala che ha provocato anche una vittima. Secondo un canale Telegram, un drone ucraino ha colpito il centro di produzione e di spacciamento lineare di Volorska nei pressi del villaggio di Costantinovo. Secondo i media statali russi, quello notturno è stato il più massiccio attacco con droni subito dalla regione negli ultimi due anni. In Israele il capo dello Shin Bet, David Zini, ha presentato ai ministri un'allerta di intelligenza specifica e preoccupante. Hamas starebbe intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso e un'operazione mirata di rapimento. Zini ha espresso la propria preoccupazione durante il gabinetto politico-militare israeliano tenutosi nella serata di domenica. Intanto le forze governative yemenite hanno rivendicato oltre 1000 attacchi contro posizioni degli Houthi in diverse aree del paese. Nonostante l'elevato rischio di attacchi navali, alla fine di settembre le esportazioni di greggio del Medio Oriente hanno superato in 4 giorni su 7 i livelli precedenti alla guerra tra Stati Uniti e Iran e Israele, raggiungendo picchi compresi tra 19,5 e 22,5 milioni di barili al giorno. L'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire, lo ha dichiarato durante l'interrogatorio negli Emirati il copilota omanita Oman al-Mami, autore dell'accoltellamento al comandante indiano sul volo Fly Dubai. In Israele intanto si sta cercando di capire se l'uomo abbia agito da solo o se sia stato inviato da qualcun altro. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha detto di ritenere che l'Iran sia responsabile dell'incidente. Il leader degli Stati Uniti ha smentito dunque una dichiarazione del vicepresidente Vance, il quale ha affermato che non vi sono per il momento prove che colleghino Teheran all'attacco. Cronaca italiana, sono stati arrestati i presunti autori dell'omicidio di Mikel Roccu, il 55enne albanese ritrovato con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. A finire in manette sono stati la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. All'alba di questa mattina i carabinieri del comando provinciale hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, un 52enne, e della donna, una 45enne. I due, entrambi italiani, sono ritenuti responsabili della morte di Roccu. Il cadavere dell'uomo era stato ritrovato il 6 luglio scorso nella sua abitazione in via Vero Legno, nel quartiere Lucento. La salma fu rinvenuta in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vigili di casa per il cattivo odore. Dramma a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria, Trani, un 48enne alla guida di un'auto ha travolto e ucciso Ferruccia Antonino, docente in pensione di 79 anni, mentre percorreva un tratto della provinciale 34 alla periferia della città. L'automobilista è stato arrestato. Secondo quanto emerge dalle indagini dei carabinieri, l'investitore, fuggito dopo l'incidente, era sotto effetto di cocaina. Ora deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso, aggravati dall'aver assunto sostanze stupefacenti che ne hanno alterato lo stato psicofisico. La Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta dei legali di Massimo Bossetti di svolgere nuove analisi sui reperti del caso Yara Gambirà. La richiesta era stata avanzata nelle scorse ore nell'udienza in tribunale a Bergamo e i giudici si erano riservati la decisione. Le previsioni
termini del tempo di oggi la pressione diminuisce, la giornata contrassegnata da un graduale aumento della nuvolosità al centro-nord, soprattutto su Sardegna e regioni tirreniche dove arriveranno delle precipitazioni localmente sotto forma di temporale. Il tempo tenderà a peggiorare un po' anche sulla Sicilia interna con precipitazioni irregolari, temperature in diminuzione, venti meridionali. E con il meteo anche oggi chiudiamo il nostro notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
2: Carmen Zammataro, al telefono il dottor Ferdinando Fusco, dottore in ricerca presso l'Università Federico II di Napoli e coordinatore della SIA, Società Italiana Andrologia. Grazie di essere con noi, benvenuto.
3: Grazie a lei.
1: Dottor Fusco, può sottolineare appunto per i nostri ascoltatori uomini quanto sia importante ancora una volta la prevenzione proprio nel campo andrologico?
2: Agli
1: un messaggio di incoraggiamento, insomma.
2: Dottore, agli uomini sì, ma forse anche alle mamme quando ancora
3: ecco,
2: i bambini sono piccoli.
3: Alle mamme, alle mogli.
2: Alle mogli,
3: La prevenzione è davvero importantissima. E c'è un vario modo di fare prevenzione in andrologia e non c'è un'età in cui la prevenzione è inevitabile e in cui, diciamo, è superflua. Infatti nei bambini abbiamo sicuramente la necessità di intervenire precocemente per evitare loro dei disagi sessuali dovuti per esempio a malformazioni o piuttosto a... chiedo scusa, un'interferenza sulla linea. Ecco, dovuti a malformazioni o a patologie che possono poi condizionare in futuro le loro capacità riproduttive, quindi la fertilità e
1: certo,
3: la loro vita sessuale.
1: Certo.
3: Ma anche nella persona matura, che quindi ha già iniziato la propria attività sessuale e che magari conduce felicemente una vita di coppia, c'è la possibilità nelle decadi successive di avere dei problemi. Per esempio, una patologia che è in grande spolvere attualmente, perché ne sono state definite in modo molto più preciso le caratteristiche cliniche, è il deficit androgenico parziale, la cosiddetta andropausa,
1: sì,
3: un tempo
1: sì,
3: si
1: sì,
3: chiamava
1: sì,
3: così. Ecco. Questa è una patologia che consiste nella riduzione dei livelli di testosterone, che porta una sintomatologia molto sfumata, molto diffusa. Andiamo dalla riduzione della forza muscolare, quindi dal vago senso di stanchezza, a una lieve anemia che spesso si trova nelle persone anziane, la secchezza della pelle, l'osteoporosi, e molti degli uomini che abbiamo intervistato riferivano come sintomo predominante la riduzione delle capacità lavorative. Ecco, questa è una patologia che andrebbe identificata al suo esordio, quindi
1: per
3: intorno
1: tempo,
3: ai 50
1: sì,
3: anni.
1: Sì, sì.
2: Bene, ringraziamo il dottor Ferdinando Fusco, dottore ricerca presso l'Università Federico II di Napoli, coordinatore della SIA, Società Italiana Andrologia. A risentirla, dottore.
3: Grazie, arrivederla.
1: Alla prossima.

E continueremo tra pochissimo ad approfondire le problematiche andrologiche ancora con un altro ospite. Abbiamo così introdotto la settimana della prevenzione andrologica, intanto con il dottor Ferdinando Fusco. Fra pochissimo un altro ospite che continuerà, ecco, dal punto di vista medico a parlarci delle varie questioni importanti su cui bisogna riflettere. Restate con noi, l'Ornitorinco ritorna fra pochissimo.

0: ritornano dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
1: Carmen Zammataro, al telefono il professor Giorgio Franco del Dipartimento di Urologia Ulrico Bracci dell'Università La Sapienza di Roma e membro della Commissione Scientifica della SIA, Società Italiana Andrologia. Grazie professore di essere con noi.
2: Grazie a voi.
0: Benvenuto.
1: Parliamo oggi di malattie andrologiche, quali sono le principali?
2: Bene, allora innanzitutto una premessa, l'andrologia che cos'è?
1: Sì.
2: È la scienza che si occupa della salute sessuale e riproduttiva del maschio, quindi le patologie che interessano più da vicino l'andrologo sono tutte quelle che o vanno a interessare la capacità di riprodursi del maschio e quindi possono dare dei problemi di fertilità, o anche quelle che danno ostacoli alla vita sessuale. E, diciamo che il problema della fertilità è un problema abbastanza importante, soprattutto negli ultimi anni. Infatti in questi ultimi anni si è visto un incremento dei pazienti infertili. Le coppie infertili in Italia e nel mondo più o meno sono il 15% delle coppie, e le patologie che più frequentemente creano problemi di fertilità sono da ricondurre o a malattie congenite, come anomalie come il varicocele, cioè la dilatazione delle vene del testicolo, oppure la mancata discesa del testicolo alla nascita, che si chiama criptorchidismo, oppure anche situazioni acquisite come malattie infettive. Le malattie sessualmente trasmesse possono anche esse dare dei problemi che poi risolvono in un'infertilità. Oppure ci sono anche dei casi di danni iatrogeni o terapie mediche, chemioterapie o terapie chirurgiche che possono causare problemi di fertilità.
1: Come si arriva alla diagnosi, professore?
2: Beh, la cosa più importante, se vogliamo, è la cosa più semplice, cioè l'anamnesi, cioè la raccolta della storia del paziente, perché andando a indagare sul passato andrologico del paziente molto spesso si riesce a capire quale possa essere stata la causa della fertilità. Anche l'esame obiettivo, la visita del paziente è molto importante, perché con delle semplici manovre possiamo per esempio fare diagnosi di varicocele o di altre anomalie che possono essere responsabili dell'infertilità. Poi ovviamente si passa ad esami diagnostici come le ecografie e il cardine di tutto è l'esame del liquido seminale, lo spermiogramma. Con questo esame noi possiamo sapere con precisione qual è il potenziale, diciamo, di fertilità del soggetto.
1: Quindi è opportuno comunque sottolineare che quando si ha infertilità in una coppia non sempre bisogna indagare nella donna ma anche nell'uomo.
2: Esatto.
1: Questa cultura c'è già, professore?
2: Beh, purtroppo no.
0: In passato appunto non era affatto così, quindi...
2: No, in passato era molto peggio, se vogliamo vedere le cose.
1: C'è del peggio che c'è ora, dice lei.
2: Sì, molto peggio di ora, perché ora sicuramente ci si pensa, però soprattutto magari nei piccoli centri ancora, diciamo, il primo responsabile di un'infertilità è considerato la donna, tant'è vero che la prima figura che la coppia va a consultare è il ginecologo piuttosto che l'andrologo, e anche perché la donna storicamente è più abituata a farsi controllare, ad andare dal ginecologo anche se sta bene per visite di controllo, cosa che non succede per il maschio, e in questo l'andrologo appunto sta cercando di cambiare un pochino le cose e fare in modo che anche il maschio si ricordi che ha un suo specialista e si ricordi che ha un apparato genitale che deve tenersi da conto, e quindi fare dei controlli. Un tempo c'era la visita di leva, che era un buon filtro di screening anche per le patologie genitali, ora non c'è più, quindi c'è ancora di più la necessità di visite di screening in epoca puberale o anche subito dopo la pubertà per controllare che sia tutto a posto.
1: Professore, quindi un retaggio culturale che va superato, insomma.
2: Assolutamente sì, purtroppo è un problema mondiale, se vogliamo, non è che nei paesi anglosassoni stiano molto meglio di noi, un pochino meglio lo sono perché c'è una maggiore propensione anche del maschio a farsi vedere e a farsi controllare, però anche lì hanno fatto degli studi che hanno comparato, diciamo, la cultura del maschio riguardo ai propri genitali, alle malattie dei propri genitali rispetto a quelli, alla cultura delle femmine, e si è visto che i maschi sono decisamente più ignoranti in questo senso.
0: Certo. Professor Giorgio Franco, una volta che la diagnosi è stata fatta, si è capita qual è appunto la situazione, eccetera, che tipo di terapie? Ci sono terapie risolutive per le varie affezioni dell'apparato genitale maschile?
2: Sì, in molti casi sì, in altri casi purtroppo no, ci sono delle infertilità che non sono curabili, soprattutto quelle su base genetica, quando c'è un problema cromosomico, genetico, è ovvio che non c'è una possibilità, certo, di cura, se non il ricorso alle tecniche di fecondazione assistita. Alcuni di questi pazienti, pur avendo dei danni, diciamo, delle alterazioni genetiche, possono avere una ridottissima produzione di spermatozoi che possono essere utilizzati per la fecondazione assistita, quindi diciamo che l'ultima spiaggia è la fecondazione assistita, ma nella maggior parte dei casi le affezioni sono curabili, quindi se parliamo di infezioni, infiammazioni si possono curare con antibiotici o con terapie specifiche, se parliamo di anomalie come il varicocelo, il criptorchidismo, si possono trattare chirurgicamente, quindi rimettere il soggetto in una condizione di benessere, diciamo, dal punto di vista della fertilità, e così altre patologie possono senz'altro essere curate. E è molto importante ricordarsi che esistono queste cure, e quindi non bypassare queste cure del maschio per diciamo ricorrere immediatamente alla fecondazione assistita, che sicuramente è una terapia efficace ma che va tenuta come ultima spiaggia.
1: Professore, a che età bisogna rivolgersi all'andrologo?
2: Questa è una bella domanda, perché nessuno ha ancora dato una risposta, però io direi che sicuramente il pediatra dovrebbe già avere, diciamo, nel suo ordine mentale l'idea di controllare i genitali, quindi già in età infantile è importante controllare l'apparato genitale del maschio. Direi che, se vogliamo semplificare, alla pubertà è importante fare una visita, quindi durante la fase puberale sarebbe opportuno che tutti i maschi si rivolgessero al pediatra, o poi il pediatra li inviasse a uno specialista per un controllo. In alternativa direi che dopo i 18 anni anche è un buon momento per fare una visita di controllo. Ripeto, prima c'era la visita di leva, adesso non c'è più, bisognerà in qualche modo sostituirla.
1: Quindi, professore, insomma, ogni età ha i propri problemi, veri o apparenti.
2: Sicuramente.
1: Quindi, insomma, non bisogna andare all'andrologo perché necessariamente c'è una malattia, ma anche per verificare che tutto va bene, insomma, no?
2: Bene, questo è giustissimo. Come abbiamo detto prima, è un problema culturale, se vogliamo. Io sono sicuro che forse tra 50 anni o chissà quando si arriverà a una cultura per cui anche il maschio sa che deve andare quando sviluppa dal suo specialista, cioè dall'andrologo. Poi ovviamente passando gli anni, cambiando le fasce d'età, cambiano anche i problemi. Si passa da problemi che, diciamo, abbiamo parlato di problemi di infertilità, dopo i 30, i 40 anni, magari i 50 anni, invece sono molto più frequenti altre problematiche andrologiche, più sul lato, abbiamo detto, sessuale, della funzione sessuale, piuttosto che quelle della fertilità. In questo caso è molto frequente il problema della disfunzione erettile, che è strettamente correlato all'età, cioè direttamente proporzionale all'età del soggetto. Maggiore l'età e più alta è la prevalenza del disturbo, cioè del problema di erezione, quello che un tempo veniva chiamata l'impotenza. E un altro disturbo molto frequente, quello anche in giovane età, però diciamo in tutte le fasce d'età, è l'eiaculazione precoce, è un'altra, diciamo, patologia che noi spesso andrologi ci troviamo a dover trattare.
1: Certo. Quindi, professore, mi sembra di capire dalle sue parole che se si provvede per tempo, insomma, a curare determinati disturbi, si evita pure di incorrere poi nell'infertilità in certi casi.
2: Sì, sicuramente un esempio lampante è il criptorchidismo, cioè questa anomalia per la quale i testicoli non scendono alla nascita nello scroto, rimangono, se vogliamo, all'interno del corpo, dell'addome, e se non si interviene, addirittura c'è chi parla di 6 mesi, ma diciamo che ecco, entro i 2 anni deve essere fatto un intervento per riposizionare i testicoli nello scroto, e i dati sono ormai assodati che i pazienti che non fanno questi interventi in tempi debiti vanno incontro quasi sicuramente a infertilità, mentre quelli che vengono operati in tempi giusti, cioè molto precocemente, poi riescono a mantenere una buona fertilità.
0: Certo. Professore, nelle donne ad una certa età subentra la menopausa, si può parlare di qualcosa di simile per l'uomo, cioè di una andropausa?
2: Beh, il termine non è corretto, perché menopausa appunto significa interruzione delle mestruazioni, la donna c'è un momento ben definibile che è appunto lo stop delle mestruazioni, dei cicli mestruali. Nell'uomo questo non c'è, quindi andropausa è un termine semanticamente non corretto,
0: certo. Però
2: c'è chi parla di climaterio maschile o di disturbi da riduzione del dei caratteri sessuali maschili a una certa età, vengono spesso nominati come carenze parziali o totali dell'androgenizzazione nell'età tardiva, e questo in effetti succede in molti soggetti, e si è visto che è molto più frequente di quello che si pensava una volta, pur non esistendo quindi una vera e propria andropausa. Però si è visto che molti soggetti, col passare degli anni, hanno una riduzione significativa dei livelli degli ormoni sessuali maschili, cioè del testosterone, e questo ha delle conseguenze importanti su tutte le sfere, non solo quella sessuale, dove ovviamente si possono avere disturbi come calo della libido, cioè del desiderio sessuale, calo dell'erezione, ma possono avere delle conseguenze negative anche sulla psiche, molto spesso si hanno problemi di depressione, sul tono muscolare, sulla densità ossea, sulla percentuale di grasso rispetto alla massa magra, quindi sono tutte cose che vanno trattate, e trovare diagnosticare correttamente un ipogonadismo, cioè una riduzione di questi ormoni sessuali, sicuramente in molti casi richiede una terapia adeguata, che è una terapia sostitutiva. Adesso esistono dei prodotti molto nuovi, dei gel che si possono spalmare su alcune parti del corpo e che permettono di reintegrare perfettamente il fabbisogno di ormone sessuale maschile del maschio che ne è carente.
0: Sì. Ma intorno a che età si manifestano in media questi sintomi, queste problematiche?
2: Di solito dopo i 50 anni. Prima di quest'età sono situazioni particolari legate ad alcune patologie, ma normalmente il calo degli ormoni sessuali maschile incomincia a avvenire di solito gradualmente dopo i 50 anni.
0: Sì.
1: Insomma, professore, stiamo comprendendo che è opportuno rivolgersi all'andrologo, è opportuno quindi esercitare la prevenzione e poi farsi curare.
2: Sicuramente.
1: Bene, la ringraziamo professore di essere stato con noi, professor Giorgio Franco del Dipartimento di Urologia Ulrico Bracci dell'Università La Sapienza di Roma e membro della Commissione Scientifica della Società Italiana di Andrologia. Risentirla, professore.
2: Arrivederci.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

eco della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Notiziario del 6 ottobre 2026, una buona giornata. Donald Trump ha approvato la fucilazione di Nidal Hassan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood. Durante la strage l'uomo ha ucciso 13 persone e ne ha ferite altre 32. Hassan, ex psichiatra dell'esercito, è stato condannato negli anni scorsi da una giuria militare al termine di un processo di corte marziale in cui l'imputato aveva rinunciato a difendersi. Il segretario alla difesa USA, Pete Hegseth, ha raccomandato e Donald Trump ha approvato la condanna a morte tramite fucilazione da parte di un plotone di esecuzione dell'esercito statunitense per il terrorista condannato Nidal Malik Hassan, che aveva urlato Allah Akbar durante l'attacco. Il segretario alla difesa deciderà l'ora e il posto dell'esecuzione. Il giorno del giudizio per Hassan è finalmente arrivato, ha detto il portavoce del Pentagono, Steve Parnell. Nella notte scorsa alcuni canali di monitoraggio hanno riferito che droni ucraini hanno colpito un importante impianto petrolifero nell'oblast di Mosca durante un attacco su larga scala che ha provocato anche una vittima. Secondo un canale Telegram, un drone ucraino ha colpito il centro di produzione e di spacciamento lineare di Volorska nei pressi del villaggio di Konstantinovo. Secondo i media statali russi, quello notturno è stato il più massiccio attacco con droni subito dalla regione negli ultimi 2 anni. In Israele il capo dello Shin Bet, David Zini, ha presentato ai ministri un'allerta di intelligenza specifica e preoccupante. Hamas starebbe intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso e un'operazione mirata di rapimento. Zini ha espresso la propria preoccupazione durante il gabinetto politico-militare israeliano tenutosi nella serata di domenica. Intanto le forze governative yemenite hanno rivendicato oltre 1000 attacchi contro posizioni degli Houthi in diverse aree del paese. Nonostante l'elevato rischio di attacchi navali, alla fine di settembre le esportazioni di greggio del Medio Oriente hanno superato in 4 giorni su 7 i livelli precedenti alla guerra tra Stati Uniti e Iran e Israele, raggiungendo picchi compresi tra 19,5 e 22,5 milioni di barili al giorno. L'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire, lo ha dichiarato durante l'interrogatorio negli Emirati il copilota omanita Oman al-Mami, autore dell'accoltellamento al comandante indiano sul volo Fly Dubai. In Israele intanto si sta cercando di capire se l'uomo abbia agito da solo o se sia stato inviato da qualcun altro. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha detto di ritenere che l'Iran sia responsabile dell'incidente. Il leader degli Stati Uniti ha smentito dunque una dichiarazione del vicepresidente Vance, il quale ha affermato che non vi sono per il momento prove che colleghino Teheran all'attacco. Cronaca italiana, sono stati arrestati i presunti autori dell'omicidio di Mikel Roccu, il 55enne albanese ritrovato con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. A finire in manette sono stati la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. All'alba di questa mattina i carabinieri del comando provinciale hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, un 52enne, e della donna, una 45enne. I due, entrambi italiani, sono ritenuti responsabili della morte di Roccu. Il cadavere dell'uomo era stato ritrovato il 6 luglio scorso nella sua abitazione in via Vero Legno, nel quartiere Lucento. La salma fu rinvenuta in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vigili di casa per il cattivo odore. Dramma a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, un 48enne alla guida di un'auto ha travolto e ucciso Ferruccia Antonino, docente in pensione di 79 anni, mentre percorreva un tratto della provinciale 34 alla periferia della città. L'automobilista è stato arrestato. Secondo quanto emerge dalle indagini dei carabinieri, l'investitore, fuggito dopo l'incidente, era sotto effetto di cocaina. Ora deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso percorso, aggravati dall'aver assunto sostanze stupefacenti che ne hanno alterato lo stato psicofisico. La Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta dei legali di Massimo Bossetti di svolgere nuove analisi sui reperti del caso Yara Gambirasio. La richiesta era stata avanzata nelle scorse ore nell'udienza in tribunale a Bergamo e i giudici si erano riservati la decisione. Le previsioni del tempo di oggi: la pressione diminuisce, la giornata contrassegnata da un graduale aumento della nuvolosità al centro-nord, soprattutto su Sardegna e regioni tirreniche, dove arriveranno delle precipitazioni localmente sotto forma di temporale. Il tempo tenderà a peggiorare un po' anche sulla Sicilia interna, con precipitazioni irregolari, temperature in diminuzione, venti meridionali. E con il meteo anche oggi chiudiamo il nostro notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È il 6 di ottobre e anche oggi ritorna questo nostro programma quotidiano dove do a tutti il benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Il 6 ottobre 1889 a Parigi apriva i battenti il famoso Moulin Rouge. 1924, l'Italia inizia le trasmissioni radiofoniche. 1928, Chiang Kai-shek diventa presidente della Repubblica Cinese. 1929, in 9 città italiane viene giocata la prima giornata del primo campionato di calcio di Serie A a girone unico. 1938, il Gran Consiglio del Fascismo sulle leggi razziali pubblica la Dichiarazione sulla razza. 1956, il medico polacco Albert Bruce Sabin scopre il vaccino per la poliomielite. 1966, l'LSD viene dichiarato sostanza illegale negli Stati Uniti. 1973, scoppia la guerra del Kippur. 1981, nel corso di un attentato viene ucciso il presidente egiziano Anwar Sadat. 1990, la sonda spaziale Ulysses viene lanciata verso il sole. 1995, attentato alla metropolitana numero 7 di Parigi. 2000, Slobodan Milosevic si dimette. E per chiudere, 6 ottobre 2002, attentato alla petroliera francese Limburg nello Yemen.

0: Scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Non sappiamo esattamente quando i primi uomini iniziarono a radersi. Indubbiamente, in un modo più pratico e sistematicamente, lo fecero dopo la scoperta dei metalli che permettevano di ottenere una lama con un filo abbastanza tagliente. Alcuni rasoi in ferro compaiono nei reperti già nell'anno 1000 avanti Cristo e all'incirca con quella foggia e con quel materiale rimasero per i rimanenti secoli. Poi, con la tecnologia dell'acciaio, a cavallo fra il 1700 e il 1800, erano già strumenti quasi perfetti. Ma a rivoluzionare il modo di farsi la barba fu un intraprendente giovane commesso viaggiatore americano, forse perché era stanco di tagliarsi con il rasoio dove occorre una certa abilità. Ebbe allora un'idea geniale. Al posto del rasoio comunemente usato, inventò nel 1901 un aggeggio dove si poteva infilare una sottilissima piccola lama e l'aggeggio che la ospitava era fatto in un modo che, anche dandogli una diversa inclinazione, non si rischiava di tagliarsi. Non ebbe immediatamente grande successo, infatti nel corso del suo primo anno, reclamizzando il suo stesso articolo, riuscì a convincere a usarlo 51 suoi colleghi, vendendo loro solo 168 lamette. Questo era il suo scopo, regalare il rasoio, ma poi vendere le lamette. L'anno dopo, oltre le richieste di lamette dei suoi colleghi, aumentarono le richieste di amici e di conoscenti ed aumentarono così vertiginosamente che l'ex commesso si decise a fabbricare una certa quantità di rasoi e lamette e metterle in vendita. Il nome di questo geniale commesso viaggiatore era King Camp Gillette. Dopo 2 anni era già multimiliardario e dopo 4 anni possedeva già 5 fabbriche. Nel 1971 dalle fabbriche Gillette furono messi sul mercato i primi rasoi in plastica usa e getta.

0: Gospel Jukebox.
1: Oggi, grazie al nostro Gospel Jukebox, torna una vecchia canzone di Albino Montisci intitolata Cercalo.

0: Nuovo dizionario biblico.
1: Oggi vediamo brevemente cosa sia, secondo la Bibbia, l'Apocalisse, che è l'ultimo libro intanto di cui la Bibbia è composta ed è il solo libro del Nuovo Testamento a carattere esclusivamente profetico. Secondo la tradizione fu scritto dall'apostolo Giovanni nell'isola di Patmos, dove era stato imprigionato a causa della sua fede, poco dopo la morte di Nerone, oppure alla fine del primo secolo. L'apostolo si rivolge alle sette chiese della provincia romana dell'Asia. Lo scopo dell'opera è quello di correggere i difetti di tali chiese e di prepararle ad affrontare gli eventi futuri.

0: Le citazioni celebri.
1: Una volta il presidente americano John Fitzgerald Kennedy disse: se non siamo noi a distruggere le armi, saranno le armi a distruggere noi.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Un'altra puntata del nostro programma se ne va in archivio. Io ringrazio tutti voi per l'ascolto e vi do di nuovo appuntamento a domani. Ciao!

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: Siamo in compagnia a questo punto del pastore avventista Eugen Avreschuk. Buongiorno Eugen, grazie per essere
2: Buongiorno
1: con noi.
2: Buongiorno Roberto.
1: Con Eugen prendiamo in considerazione un altro aspetto che in qualche maniera ha contraddistinto la visita del Papa in Francia, di cui ancora oggi si parla sui giornali, ed è un aspetto legato anche alla spiritualità popolare, insomma alla pietà popolare come si dice. È andato a Lourdes il Papa, è un'esperienza sempre molto particolare questa. Io leggo una corrispondenza dell'ANSA: le fiaccole avanzano lentamente nella notte verso il santuario, migliaia di piccole luci oscillano nel buio, disegnando sulla spianata un fiume silenzioso che sembra caricarsi passo dopo passo delle sofferenze di una marea umana. Inizia così questo articolo. Poi il Papa ha anche incontrato Antonietta Raco, l'italiana la cui guarigione è stata riconosciuta ufficialmente come il miracolo numero 72.
2: Beh, vuol dire che sono stati molti.
1: Non sono stati molti, però è di quelli che sono stati riconosciuti anche dopo, come dire, un'analisi di medici. Io devo dire che ho avuto il piacere di andare a Lourdes, una visita che ho fatto perché avevo amici che abitavano lì e quindi sono andato volentieri a vedere, e sono stato molto colpito da questo fiume di persone, colpito da tanti motivi di sofferenza, che andavano lì con speranza. Ecco, un fiume di persone che mi ha ricordato per certi aspetti certe immagini che vengono dai Vangeli, dove le persone vanno da Gesù disperatamente alla ricerca di una guarigione fisica ma anche spirituale. Ecco, e uno potrebbe dire, però ecco, a tutto questo si associa naturalmente anche un po' di business, perché lì è pieno di roba da comprare, mettiamola così. Però io ti chiedo, ecco, come pastore evangelico, i protestanti hanno sempre avuto un occhio molto critico nei confronti dei santuari, di questi luoghi particolari. D'altra parte però ci sono tante persone che dicono: beh, io sono andato lì, non sono guarito, però sono tornato migliore. Ecco, un tuo commento anche molto personale, Eugen.
2: Io, Roberto, partirei proprio dalle persone. Prima ancora di discutere di Lourdes, di santuari, di miracoli o differenze teologiche, ci sono uomini e donne che soffrono e che dicono: Signore, non ce la faccio più, se puoi aiutami. Questa domanda non è né cattolica, né protestante, né ortodossa, è umana ed è profondamente biblica. Come dicevi tu, nei Vangeli troviamo continuamente persone che cercano Gesù perché stanno male. Un cieco grida, un padre supplica per il figlio, una donna malata da anni che cerca di toccare il mantello di Gesù. La sofferenza porta spesso l'essere umano a cercare Dio con una radicalità che forse prima non conosceva. Perché io credo che il cristiano non abbia nessuna ragione biblica per dire che Dio non possa guarire. Dio si presenta come colui che guarisce, Gesù è venuto, ha guarito. Quindi il Dio della Bibbia è libero di intervenire. E qui c'è un passaggio di Matteo 8 che mi aiuta, perché un lebroso si avvicina a Gesù e gli dice: Signore, se vuoi puoi guarirmi. E in questa frase ci sono due elementi importanti: tu puoi, quindi questa è fede, e poi se vuoi, questo è affidamento. Quindi chi va lì a Lourdes in realtà probabilmente si aggrappa a entrambe le cose. Da una parte dice: tu puoi, per questo vengo qui, e poi se vuoi mi affido. E tra l'altro la Bibbia, Giacomo dice che se qualcuno di voi è malato chiami gli anziani della chiesa e preghino su di lui. Quindi la preghiera per il corpo appartiene pienamente alla fede cristiana. Certo, noi non dobbiamo trasformare la fede in una tecnica per obbligare Dio ad agire. Quindi diciamo che chi va a Lourdes probabilmente dentro di sé ha un disperato bisogno che Dio intervenga. Siccome gli altri hanno detto che lì Dio interviene, e probabilmente è lì perché anche lui vorrebbe, anche lei vorrebbe trovare questo senso, no? Quindi quando noi ci troviamo di fronte a queste persone, che cercano disperatamente una risposta, non mi sento di criticare la loro scelta. A dire il vero, alcune persone sono andate lì, io ho avuto questa esperienza di un ragazzo che ho incontrato e lui era in difficoltà perché si è avvicinato alla comunità avventista, mi diceva: ma io ero ateo e ho trovato la fede a Lourdes. Spiegati, dico, come è avvenuto, come è stato possibile una cosa. Cioè, sì, io non credevo, però siccome un gruppo di amici andava per accompagnare una persona diversamente abile che credeva e voleva essere accompagnata, lì ci sono andato anch'io e devo dire che in quel passaggio dall'acqua, lui si è infilato in una di quelle piscine, il fatto che lui sia uscito dalla piscina, quindi è entrato vestito ed è uscito vestito dalla piscina, però lui dice: ti dico, io quando sono uscito i miei vestiti erano perfettamente asciutti ed ero appena uscito da una piscina. In quel modo lui in qualche modo ha messo in dubbio la sua certezza di un Dio che non c'è e da allora ha iniziato una ricerca di Dio. Quindi non credo che Dio si prenda gioco di qualcuno che ha una fede debole. Gesù lo troviamo vicino a un'altra piscina, Bethesda, e anche lì ovviamente se io dovessi immaginare un Dio che si diverte a vedere gente, si credeva, lo diciamo per i radioascoltatori, si credeva che a Bethesda, in questa piscina, gli angeli venissero ogni tanto a muovere le acque, il primo che riuscì a buttarsi dopo che l'angelo aveva mosso le acque era guarito. Però se io non posso immaginare che questa superstizione possa essere attribuita a Dio, perché sarebbe davvero triste vedere un Dio che si diverte a vedere magari una persona paralizzata o quasi, no? Che prova a buttarsi nell'acqua e magari non arriva per primo.
1: Ecco, a questo proposito,
2: non ha più possibilità di uscire.
1: Che ci siamo, lo citiamo questo testo, Giovanni capitolo 5. C'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: vuoi guarire? E questo infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa, quando l'angelo lo muove, insomma, mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io un altro vi scende prima di me. Quindi una vera e propria competizione terribile. Insomma.
2: Quindi se trasformassimo questa credenza in una descrizione del modo in cui Dio agisce, avremo davvero un'immagine problematica di Dio.
1: Però Gesù guarisce
2: quest'uomo.
1: Non umilia
2: quest'uomo, non ridicolizza la sua speranza, anzi gli fa una domanda: vuoi guarire? E l'uomo risponde parlando ancora della piscina: non ho nessuno che mi si mette dentro. E quindi in questo momento, per lui, fino a quel momento, la sua speranza era quel luogo. Se soltanto riuscisse ad arrivare per primo. Quindi anche chi va a Lourdes probabilmente non ha una fede matura che sia rivolta alla persona di Cristo, a Dio stesso, ma un luogo dove avvengono miracoli, un posto dove se arrivo, se tocco, succede anche a me. Gesù non lo aiuta a entrare nell'acqua,
1: lo guarisce. Ma ecco, forse bisogna fare attenzione per coloro che siano atei o protestanti, insomma, attenzione a non ridicolizzare la fede dell'altro.
2: Ricordo Gesù prende sul serio
1: il mio ospite lì, in quel caso lì mi disse: guarda, tanto l'acqua è talmente fredda, o guarisci o muori, no? Questa era la sua battuta, che magari lì per lì poteva anche far sorridere, però insomma bisogna fare attenzione.
2: Quello che Gesù fa non ridicolizza minimamente la persona. Non va nemmeno nella direzione di una fede sbagliata, perché non è che dice: adesso ti porto io nella piscina prima degli altri. La guarigione avviene senza piscina. Gesù sposta il centro dal luogo alla persona, dall'acqua alla relazione, dal meccanismo a Cristo. Per me questa è una chiave importante anche quando penso a Lourdes, perché posso rispettare profondamente chi arriva con la sofferenza e la speranza nel cuore, senza per questo attribuire a un luogo, all'acqua o a un gesto di potere che appartiene soltanto a Dio. Io vorrei che le persone potessero immaginare che al di là del luogo, quello che gli serve di più è l'incontro con colui che può guarire.
1: Torniamo a parlare con il pastore Eugen Avreschuk e ci stiamo soffermando su un aspetto interessante della visita del Papa in Francia, la visita che ha fatto a Lourdes. Tra l'altro lui ha detto: io so che per alcuni di voi, a causa di particolari patologie e di dolori talvolta terribili, l'orizzonte può apparire cupo, incerto e senza via d'uscita. Quindi il riconoscimento del dolore, questa è un'altra, è una dimensione della vita, anche questa, insomma, no? Cioè abbiamo la gioia, in certe occasioni il dolore in altre. Chi arriva lì arriva in un atteggiamento di apertura, di speranza. Speranza di guarire fisicamente, ma spesso semplicemente di riportare a casa una guarigione spirituale, se vogliamo, no? E questo credo che sia una cosa molto bella. La difficoltà per gli evangelici è che tutto questo si colloca all'interno di un contesto di apparizioni mariane e questo magari può fare problema. Ecco, d'altra parte abbiamo sentito anche poco fa, Gesù si confronta anche con la pietà popolare, l'idea di un angelo che muove le acque, il primo che si butta quando le acque sono mosse viene guarito. Insomma, nella religiosità popolare di tutti i tempi, a tutte le latitudini, ci sono situazioni in cui ci si confronta con il dolore e la speranza di guarire, magari in situazioni e in contesti un po' particolari. Ecco,
2: guarda Roberto, a me piacerebbe avere la capacità che hanno avuto gli apostoli, che Cristo stesso ha espresso, di guarire anche fisicamente le persone, perché sarebbe davvero meraviglioso poterlo fare. E devo dire che in 20 anni di ministero posso testimoniare soltanto 2 volte in cui il miracolo è avvenuto, mi è stato evidente, chiaro, proprio palese e come verificabile, no? Come dicono dai medici. In tante altre occasioni in cui ho pregato perché le persone chiedevano un aiuto, chiedevano che si pregasse per la loro salute, così come dice il testo di Giacomo, il testo di Giacomo non dice che il Signore guarirà il malato, il testo promette che il Signore salverà il malato, cioè darà al malato. In cui ho pregato perché le persone chiedevano un aiuto, chiedevano che si pregasse per la loro salute, così come dice il testo di Giacomo non dice che il Signore guarirà il malato.

0: Non avrei mai il coraggio di dirgli: non sei abbastanza buono per questo, Dio non ti guarisce. Non sei andato nel posto giusto a pregare, per questo non sei ancora guarito. Chissà che cosa hai combinato per essere malato.
1: Mamma mia.
0: Io non mi prenderei mai questa libertà, perché davvero, se ti presento la situazione di una sorella di Savona che mi ha colpito, perché questa donna, una salutista di quelle che non avrebbe mai sgarato a prendere qualcosa in mezzo ai pasti, non ha mai preso un caffè da sola, non ha mai bevuto alcol, non ha mai fumato. Una donna davvero che, da quello che tutto quello che avrebbe anche avuto il dubbio che poteva nuocere la sua salute, non l'ha mai toccato. Eppure a 60 anni trova una malattia autoimmune da cui ne derivano poi altre 17. In questo momento lei non può prendere un antibiotico, non può prendere nemmeno un antidolorifico perché il suo corpo reagisce veramente male. E anche lei mi faceva la domanda, Eugen, perché io che ci ho tenuto veramente tanto alla mia salute, io non ho mai sgarato, ci tenevo davvero a tenere
1: E
0: questo
1: non
0: mio corpo
1: sempre
0: qui in
1: colpa dei
0: onore di
1: nostri
0: Dio.
1: comportamenti, a volte ci sono.
0: Esatto. È proprio questo il punto. Io gli ho detto, e se fosse per la gloria di Dio? Perché una volta i discepoli chiesero chi ha sbagliato, lui, i suoi genitori, perché è malato? E lui rispose in maniera molto semplice: no, è così per la gloria di Dio. E io non è che capivo questa frase, ma nell'incontrare questa donna l'ho capita, perché a casa sua venivano medici che uscivano incoraggiati dalla stanza di questa donna, venivano amici, colleghi, vicini e rimanevano meravigliati della serenità di questa donna che riusciva a incoraggiare tutti nonostante lei continua a vivere con 17 malattie diverse. Io non
1: Certo.
0: l'ho mai vista disperata, non l'ho mai vista arrabbiata con la vita, non l'ho mai vista pessimista. Lei alle 6 del mattino si alza, si cura, si trucca anche perché dice: io non voglio dare la mia difficoltà alle persone che incontro, loro devono poter incontrare una persona, e non è un falso, è semplicemente non voler caricare gli altri del
1: Certo,
0: proprio
1: no, no.
0: dolore. Quindi di fronte a una persona che è malata, che ci sta ascoltando oggi, io le direi: puoi dire a Dio esattamente quello che senti, tipo: Signore, ho paura, Signore, non voglio morire, Signore, guariscimi. Non c'è niente di poco spirituale in queste parole. E se senti il bisogno di andare in un luogo dove altre persone pregano e la tua sofferenza viene presa sul serio, non voglio minimamente deridere quel bisogno, anzi ti incoraggio. L'unica cosa che ti ricordo è questa. Betesda ci ricorda che non è il luogo non è la sorgente, l'acqua non è la sorgente della guarigione, il rito non è la sorgente, Cristo è la sorgente. Quindi prego e mi auguro che ogni nostro ascoltatore che vive le sfide della salute possa trovare in Cristo, se non la guarigione fisica, possa trovare la forza per vivere serenamente ed essere sereno, continuare ad essere una benedizione per gli altri e vivere comunque una vita che merita di essere vissuta, dignitosa, in gratitudine.
1: Ecco perché Eugen, forse dico una grande ovvietà, mi dirai cosa pensi, perché comunque sia, siamo tutti destinati a invecchiare e a morire. Cioè,
0: In questo mondo
1: è una condizione di fragilità esistenziale che, insomma, finché siamo qui, ecco, le cose stanno così. Poi ci possono essere situazioni in cui, insomma.
0: Esatto. Noi viviamo in un mondo in cui il male colpisce indistintamente buoni e giusti, giovani e anziani. Quindi io, quando un fratello mi ha chiesto perché il Signore ha permesso a me che mi tagliassero la gamba? Io gli ho detto: ma perché no? E lui mi ha detto: ma
1: Questo è
0: sono figlio
1: magari.
0: di Dio. Lui mi ha detto: io sono figlio di Dio. Dico: sì, ma anche gli altri sono
1: Sono
0: figli di
1: figli di
0: Dio. Tu hai in più qualcosa che altri non hanno, hai la speranza che arriverà il momento in cui lui asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi e non ci sarà più né grido né dolore perché le cose di prima sono passate.
1: questa è la grande
0: Quindi tu,
1: promessa, la grande
0: esatto.
1: promessa
0: Un
1: è.
0: credente ha questo strumento in più che accompagna il momento di sofferenza. Quindi ho detto: perché non a te e ad un altro che non ha speranza? Sì. Io gli ho detto: vedi, non avevo mai riflettuto al fatto che perché no.
1: Tra
0: Io
1: l'altro,
0: mi ero.
1: Eugen, associo a questo anche la

0: Altra faccia della medaglia, c'è un famoso brano di Primo Levi che racconta la vicenda nei lager, dove un suo compagno che non è stato mandato al forno, insomma, sostanzialmente, al forno crematorio, allora si butta in ginocchio e ringrazia il Signore, e Primo Levi, da ateo, dice: vai all'inferno te e il tuo Dio, perché cioè tu ringrazi e gli altri invece che sono stati mandati. Quindi bisogna fare anche grande attenzione.
1: Sì, insomma, a volte quando diciamo con leggerezza il Signore mi ha guarito, il Signore ha ascoltato la mia preghiera, come se gli altri a cui questa preghiera non è stata esaudita, è una persona ingrata, quindi, è una persona non benedetta da Dio.
0: Teniamoci con grande cautela queste considerazioni, perché veramente
1: solidarietà, vicinanza credo siano i sentimenti più utili, e laddove è possibile partecipare anche a una preghiera che possa riguardare la guarigione dell'altro, ma non come forzatura della mano di Dio, ma come espressione della nostra vicinanza a questa persona che in quel momento vive quel disagio, vive quella sofferenza.
0: Certo. Io personalmente mi rimetto spesso nelle mani di Dio dicendo: guarda Signore, siamo in questa situazione, e accompagnami, accompagnaci nel percorso della nostra vita, perché quello che conta è veramente mantenerci uniti a te. L'Apostolo Paolo dice: ci sono tre cose che rimangono: fede, speranza e amore. Ma la più importante di questa è l'amore. Ecco, questo.
1: Io invece concludo, Roberto, con il Salmo 23, che ho conosciuto da tutti. E Davide dice: quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Davide non dice: io non avrò difficoltà. Certo. Davide dice: la tua presenza mi è più che sufficiente anche quando dovessi guardare la morte in faccia. E spero che anche per i nostri ascoltatori questa relazione con Cristo possa dare quella capacità, che sia guarigione o che sia il dover affrontare la sfida della malattia fino agli ultimi giorni della vita, possa essere la forza che ci permette di vivere dignitosamente, rispettosamente, ma anche con gratitudine ogni giorno della nostra vita.
0: Eugen Avreshchuk, pastore avventista, grazie davvero per queste considerazioni, queste riflessioni. Che Dio ti benedica nel tuo lavoro. Grazie mille, a presto.
1: Grazie Roberto, buona giornata.
2: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Oggi leggiamo dal libro di Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati, Israele, a incontrare il tuo Dio. Emanuele Negri scrive: queste parole non erano un invito a festa. Dio era molto arrabbiato con questo popolo che continuava a vivere ignorandolo e che, facendo i propri interessi, non faceva che passare da un disastro all'altro. Le parole suonavano quindi minacciose. In realtà, la motivazione di Dio non era il desiderio di giudicare e punire. Dio esortava continuamente il suo popolo a ravvedersi. Ognuno di noi inevitabilmente dovrà incontrare Dio. Questo non è in dubbio. Quindi la questione da affrontare sarà il come lo incontreremo. Dio ci esorta ad essere preparati per questo incontro. Egli ha messo a nostra disposizione tutto quanto è necessario perché questo incontro sia un incontro desiderato e gioioso. Non sarà però sufficiente il nostro desiderio o quello che pensiamo noi e le eventuali nostre giustificazioni. A fare la differenza nel nostro preparativo sarà la fede che avremo avuto nelle parole e nelle opere di Gesù. L'incontro con Dio può essere drammatico o può essere una festa. A noi sta la responsabilità di una decisione.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo dal Salmo 104, versetto 24. Quanto sono numerose le tue opere, Eterno, tu le hai fatte tutte con sapienza, la terra è piena delle tue ricchezze. È tutto predisposto perché l'uomo sia felice. Nel 1993 uno scienziato esperto nello studio dei pianeti, Giorgio Wetherell, fece un'interessante scoperta nel sistema solare. Dimostrò che senza il pianeta Giove, la Terra sarebbe colpita circa 1000 volte di più di quanto lo è ora dalle comete e dai loro detriti. Giove, infatti, attira le comete su di sé o le dirotta al di fuori del sistema solare perché è 2,5 volte più pesante di tutti gli altri pianeti messi insieme. Per riprendere le parole di Wetherell, senza Giove non saremmo qui a studiare il sistema solare. Nel luglio 1994 l'astrofisico Giacomo Lascar ha dimostrato che se i pianeti più lontani dal Sole avessero delle orbite meno regolari, quelli che ne sono più vicini avrebbero orbite caotiche. In questo caso la Terra subirebbe cambiamenti climatici tremendi e sarebbe inadatta alla vita. Così l'universo, e in particolare il nostro sistema solare, è come regolato in modo che sia possibile la vita. Questo fatto ha sorpreso molti ricercatori. Alcuni sono stati così portati alla fede e altri, già credenti, sono stati incoraggiati. In effetti è meraviglioso constatare come il nostro creatore ha fatto tutto perché noi possiamo essere felici sulla terra, in campo materiale e spirituale. Dio si è rivelato nella Bibbia, ci ha parlato della sua giustizia e del suo amore, ci ha dato un Salvatore, Gesù Cristo. Se tutto è regolato perché sia possibile la vita, possiamo anche dire che tutto è alla gloria del Signore Gesù, il Figlio di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno cari amici, ben ritrovati. È 6 ottobre e dalla lettera agli ebrei leggeremo nel capitolo 5 il verso 11 dove è scritto così. Su questo argomento avremmo molte cose da dire, ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. A volte siamo anche noi come gli ebrei a cui Paolo si rivolgeva. Siamo pigri, non vogliamo crescere né ricevere niente e abbiamo l'orgoglio di sapere già tutto. Se siamo in questo stato, non siamo in grado di assorbire nulla e la nostra fede si appiattisce, non produce frutto e non ci aiuta ad andare avanti. Perché arriviamo a questo punto? Perché spunta quel famoso orgoglio che ci fa dire: posso farcela, non ho bisogno di Dio. Quindi non ci interessa più approfondire, ci accontentiamo delle cose facili da fare, per cui non chiediamo più niente e non vogliamo più ascoltare niente. L'apostolo Paolo si era reso conto delle acque stagnanti in cui si trovavano quei credenti, che effettivamente avevano motivi per essere scoraggiati e stanchi di essere perseguitati ovunque, al punto che in molti accarezzavano l'idea di tornare alla religione ebraica per sentirsi più al sicuro. Paolo voleva cercare di spiegare loro che soffrire e combattere per seguire Gesù era un compito altissimo, perché Gesù non è un sacerdote come gli altri, bensì è sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Un concetto profondo comunque. Ma deve fermarsi l'apostolo Paolo, perché quei credenti erano impantanati nell'autosufficienza, erano tornati talmente indietro spiritualmente che non erano in grado di assorbire niente. Non dobbiamo stupirci, ma dobbiamo stare invece attenti a far sì che, a furia di affrontare ostacoli, difficoltà e battaglie, rinunciamo a combattere per rifugiarci nelle nostre zone di comfort, dove inevitabilmente finiremmo col diventare tiepidi.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Risveglierà le tue orecchie. In questo verso Paolo dice che la Chiesa ha chiuso le orecchie a Dio, cioè ha smesso di ascoltarlo, di prestare attenzione alle sue parole, e ha automaticamente smesso di crescere. Si erano accontentati di ciò che avevano, perdendo la fame e la sete di conoscere e ascoltare la parola di Dio. Caddero negli stessi errori ed ebbero bisogno di ricominciare dal latte spirituale. Oggi succede la stessa cosa anche nelle nostre chiese, quando dobbiamo essere spinti persino a leggere la Bibbia o a pregare. Siamo ancora nello stesso posto, ancora strisciando, quando dovremmo camminare e vivere di ciò che Dio ha stabilito per noi. Cosa fa allora Dio? Risveglia le loro orecchie alla correzione e dice loro di convertirsi dall'iniquità. Caro amico e cara amica, Dio non ti lascerà inerte. Riconquisterà la tua attenzione affinché tu possa ritrovare l'amore per la sua parola. Dio non vuole vederti malato, sconfitto o in pericolo. Pertanto, per il suo amore e la sua misericordia, risveglierà le tue orecchie. Come? Scuoterà la barca in cui ti trovi affinché ti svegli, cammini nella sua volontà e obbedisci di nuovo. Proprio come fece con Giona, lo farà ancora per amore tuo. Sappiamo che non è facile, ma siamo qui come una famiglia per sostenerti. Contattaci se vuoi. Puoi contare su di noi.
3: Quello che abbiamo ascoltato può essere riassunto in un solo verso, scritto nel libro dei Proverbi al capitolo 3, che dice: «L'Eterno corregge colui che egli ama, come un padre corregge il figlio che gradisce». Le difficoltà spesso sono davvero necessarie nel nostro cammino, perché tutti noi tendiamo ad adagiarci nelle nostre zone comfort, perdendo, come abbiamo ascoltato, l'interesse per Dio e per la sua parola. Le difficoltà non sono un segno di abbandono da parte di Dio, ma sono un modo in cui un padre educa e corregge i propri figli, per il loro bene, morale e spirituale. Ma in tutto questo, Lui non ci lascia e non ci abbandona mai. Ma la cosa che ci deve rimanere bene impressa nella mente e nel cuore è che Lui non ci lascia e non ci abbandona mai. Ma come scritto nella prima epistola ai Corinzi al capitolo 10, con la prova ci dà anche la via d'uscita affinché la possiamo sostenere. È necessario però puntualizzare una cosa. Tante volte possiamo essere proprio noi a metterci nei guai con le nostre scelte autonome e disubbidienti. In quei casi non è Dio che ci sta scuotendo per risvegliarci, ma siamo noi stessi che facendo di testa nostra ci causiamo la sofferenza. Penso che tutti noi abbiamo bisogno di guida e correzione dall'alto, e chi meglio della parola di Dio può farlo? Lasciamoci educare dal Signore proprio attraverso la lettura quotidiana della Bibbia, e quella parola ci fortificherà e ci renderà vincitori su ogni nostra circostanza avversa. Vi lascio con il solito grande abbraccio.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 13 minuti.
1: Mario Calvagno ed eccoci giunti ad Appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: L'importanza della generosità. Beh, con oggi concludiamo la lettera dell'Apostolo Paolo ai Filippesi. Siamo giunti al capitolo 4, i versetti da 14 a 23. E di solito la chiusura delle lettere consiste prevalentemente nei saluti. Sì, ho detto bene, prevalentemente, perché anche in questo caso, insieme ai saluti, ai ringraziamenti, ad altro, c'è qualcosa di più, perché insieme a certi ringraziamenti che Paolo fa ai credenti, ai cristiani della città di Filippi, ci sono anche dei concetti che credo sono importantissimi anche per ciascuno di noi. Possiamo applicarli senz'altro nella nostra vita, se lo vogliamo, e averne un grande beneficio. E in chiusura di questa lettera ricordo ancora una volta che Paolo

0: dava il suo credere, il fatto di essere cristiano, e si è appellato Paolo all'imperatore e quindi è stato portato a Roma proprio per questo motivo. Aveva il diritto di farlo in quanto lui, nonostante fosse ebreo, era anche un cittadino romano, e quindi il diritto, insomma, dell'antica Roma ce lo ritroviamo ancora oggi in molte, molte leggi del nostro paese. E Paolo, in prigione a Roma, lo ricordiamo ancora, era in realtà libero di essere assistito da amici, da fratelli, e in particolare c'era Timoteo, che era un giovane responsabile di una delle comunità dell'Asia Minore, insomma della zona di quella che oggi è la Turchia più o meno. E poi c'era anche Epafrodito, anche lui giovane, che era stato proprio inviato dalla chiesa, dalla comunità cristiana di Filippi, che si trovava nella zona della Grecia, diciamo così, della Macedonia per meglio dire. Era stato inviato Epafrodito, dicevamo, proprio da questa chiesa dei filippesi, per aiutare Paolo in tutto quello che poteva. Ed è proprio grazie ad Epafrodito che porta questa lettera alla sua chiesa, scritta da Paolo, che oggi noi ce la ritroviamo nel Nuovo Testamento della Bibbia, con tutti i consigli senz'altro ispirati che Paolo può dare anche a noi. Bene, fatte le dovute premesse, o meglio, dopo aver ricordato quanto abbiamo ribadito diverse volte nel corso di questo itinerario che abbiamo fatto attraverso la lettera, entriamo un po' nel vivo, perché Paolo, lo abbiamo visto anche la volta scorsa, nelle volte precedenti, nonostante si trovi in questa situazione così particolare, stare chiuso appunto in prigione, sì, ha una certa libertà, ma sempre di prigione comunque si tratta, ha bisogno di aiuto, potrebbe essere scoraggiato, ma non lo è, perché abbiamo visto, anzi è lui a dare incoraggiamenti. Proprio nella puntata precedente abbiamo visto qualcosa di veramente bello, di veramente importante, puntata che potrete ritrovare in podcast sul nostro sito hopmedia.it. il titolo: La mente è potente. Ecco, questo è il titolo della puntata della volta scorsa. E quindi Paolo dice: sì, io ho delle difficoltà, e comunque avete fatto bene ad aiutarmi voi in questi frangenti, in queste situazioni. E voi di Filippi lo sapete bene, dice Paolo, da quando ho cominciato a parlarvi del Vangelo, dopo aver lasciato la Macedonia, la regione insomma in cui si trova la vostra chiesa, la vostra comunità, nessuna delle altre chiese che io stesso ho fondato, eccetto la vostra, ha avuto con me rapporti così stretti, rapporti reciproci così profondi. E perfino quando ero in Tessalonica, dice Paolo, mi avete aiutato due volte. Ma anche se ho gradito i vostri doni, il vostro aiuto, ecco, qui si parla di collette, insomma denaro che gli veniva inviato viste le sue difficoltà per il fatto di essere in prigione. Ecco, dice Paolo, anche se ho gradito i vostri doni, ciò che mi sta più a cuore è la ben meritata ricompensa che voi riceverete dal Signore per la vostra bontà. E iniziamo qui in qualche modo il tema di oggi, che è appunto l'importanza della generosità, perché essere generosi, qui Paolo lo accenna, essere generosi con gli altri, con chi ci sta accanto, con chi conosciamo, con i parenti, con gli amici, con i conoscenti, perfino con persone sconosciute che incontriamo anche per caso, o anche con persone che non incontreremo mai, sconosciute sì, ma non incontreremo mai, non sappiamo neanche chi possano essere. Ecco, fare del bene, essere generosi con tutti, con tutte queste persone, con tutte queste categorie, tipologie di persone, e qui lo dice Paolo, farà del bene anche a noi. Ecco, ma di questo continueremo a parlare fra poco. Mario Calvagno, continuiamo appuntamento con Dio di oggi. Ricordiamo ancora il titolo, l'importanza della generosità. Paolo Apostolo in prigione scrive la lettera ai credenti di Filippi, ai Filippesi. Siamo giunti alla fine, i versetti da 14 a 23 del capitolo 4. E dicevamo, non si tratta solo di saluti e ringraziamenti, ma anche di concetti molto importanti che abbiamo espresso anche attraverso il titolo e di cui avevamo cominciato a parlare nel segmento precedente. Epafrodito è un giovane inviato con delle offerte, una colletta in denaro proprio da parte della chiesa di Filippi a Roma per aiutare Paolo in questa situazione così difficile. Paolo qui invia anche dei ringraziamenti mentre Epafrodito ritorna con la sua lettera che oggi ci ritroviamo, ecco, a leggere e a commentare, ritorna per consegnarla alla sua chiesa di appartenenza. E Paolo dice, diciamo questo in chiusura del segmento precedente, perfino in altre situazioni voi mi avete aiutato per altre due volte, io ho sempre gradito, gradisco i vostri doni, però sappiate che quello che mi sta più a cuore non è il fatto che mi abbiate mandato del denaro, che mi abbiate aiutato, ma è la ben meritata ricompensa che voi riceverete dal Signore per la vostra bontà. Ecco, e poi lui continua, dice, per il momento ho avuto e ho tutto ciò di cui posso avere bisogno, anzi ne ho anche di più, sono provvisto di tutto grazie a quello che mi avete mandato quando è venuto Epafrodito. I vostri doni sono come un sacrificio dal dolce profumo che piace a Dio. E qui accenna a quella che era una tipologia di sacrifici che venivano fatti nel tempio ebraico di Gerusalemme, con l'altare dei profumi, così veniva chiamato, dove dei profumi come l'incenso, la mirra, insomma c'erano tante essenze che venivano offerte, venivano bruciate per salire come dono, come preghiera quasi, che poteva essere gradita al Signore stesso. E qui, proprio parlando del Signore, di quanto Dio gradisca il bene che viene fatto agli altri, dice, sarà Lui, sarà Dio che vi darà generosamente tutto ciò che vi occorre secondo le sue ricchezze e vi darà la gloria grazie a ciò che Gesù Cristo ha fatto per voi. E qui dalla generosità dei Filippesi Paolo fa scaturire ancora un concetto: Dio è generoso verso tutti e sempre, ma non soltanto di beni materiali, non soltanto per le questioni di ogni giorno della vita, ma è generoso donando la salvezza in Gesù Cristo, questa gloria eterna che ci permetterà di vivere per sempre insieme a Lui. E poi i saluti stretti, insomma, dice, salutatemi ad uno tutti i credenti della vostra chiesa, anche i fratelli che sono qui con me vi mandano i loro saluti, come pure tutti gli altri cristiani che circolano qui a Roma attorno a me, specialmente quelli che lavorano al servizio dell'imperatore romano. E poi conclude: la grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia col vostro spirito. Ecco, qui incidentalmente vediamo che già alla corte dell'imperatore a Roma c'erano diversi convertiti cristiani che anche loro aiutavano per quello che potevano il nostro Paolo, ecco, e quindi era circondato dal bene, dall'aiuto di tanti, oltre che da questi fratelli lontani che si trovavano in Oriente e che avevano mandato attraverso un lungo viaggio uno dei loro fratelli in fede, Epafrodito appunto, per aiutare Paolo con un'offerta in denaro. Ma qual è la conclusione di queste riflessioni che stiamo facendo? Beh, la conclusione credo sia molto semplice: fare del bene, lo dicevo anche poc'anzi, fare del bene in maniera automatica nella nostra vita, mettere il bene come una delle priorità nella nostra vita, fare il bene nei confronti degli altri, di chi amiamo, di chi conosciamo, dei nostri parenti, dei nostri amici, di coloro che incontriamo magari casualmente, di coloro che non conosciamo e che mai conosceremo. Ecco, vengono chiesti a volte aiuti per persone che sono nel bisogno, per situazioni anche lontane spesso da noi, per persone che soffrono per calamità naturali, per guerre, per tante altre situazioni. Ecco, è importante che chi si trova nel bisogno riceva un aiuto. E Paolo ci fa capire anche qualcosa di vero anche per noi oggi, perché il bene ci ritornerà. Lo dice anche Paolo: Dio distribuirà tutte queste ricchezze materiali, ricchezze spirituali, benessere interiore. E fare del bene provoca bene dentro di noi, provoca gioia, fa scaturire, come in una sorta di allenamento continuo, sempre più serenità, sempre più pace, sempre più gioia, sempre più bene. E voler bene a noi significa voler bene agli altri, e voler bene agli altri, aiutare gli altri, significa sempre più voler bene a noi e aiutare noi. Tutto questo ci ritorna da noi stessi, ma ci ritornerà dagli altri sicuramente, molte volte, può essere non sempre, e ci ritornerà comunque e certamente anche da Dio. E la bontà non sta nei grandi gesti, nei gesti eclatanti, sta nelle piccole cose quotidiane, nelle cose di ogni giorno, in quelle cose che abbiamo il potere di gestire, il potere di cambiare. E di questo valore, del valore della generosità, della bontà, del bene che possiamo fare agli altri, di questo valore ce ne possiamo prendere cura, ce ne possiamo occupare ogni giorno in una crescita costante per gli altri e quindi anche per noi. Che Dio ci benedica.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco. La prossima canzone tratta da Voglio essere vero, il disco highlight di questi giorni, è interpretata dalla passione dell'artista Dario De Marco e da Alessandra Montante come special guest. Succeda quel che succeda, le braccia eterne di Dio sosterranno sempre ognuno dei suoi figli, dice la canzone. Ascoltiamola. Succeda quel che succeda. Dario De Marco e Alessandra Montante.

Hai sentito la notizia? L'orecchio nel cielo ascolta lassù e non ci la...

sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Oggi iniziamo leggendo alcune parole del Salmo 37, sono esattamente i versetti 23 e 24. I passi dell'onesto sono guidati dal Signore. Egli gradisce le sue vie. Se cade, non è però abbattuto, perché il Signore lo sostiene prendendolo per mano. Beh, c'è un particolare sorprendente in queste parole. Il Salmo non dice «Chi confida in Dio non cadrà mai». Dice invece «Se cade, non è però abbattuto». Ed è una differenza importante. Noi qualche volta immaginiamo una vita ben riuscita come una strada senza errori, senza deviazioni, senza dubbi. Pensiamo che essere forti significhi non perdere mai l'equilibrio, non cadere mai, assolutamente. E la Bibbia invece è molto più realistica, ci dice che possiamo inciampare. Possiamo sbagliare una scelta, possiamo scoprire che un progetto nel quale avevamo investito entusiasmo non sta andando come speravamo. Possiamo avere una giornata nella quale ciò che ieri sembrava chiarissimo oggi appare confuso. Insomma, ci sono tante situazioni sicuramente, ma cadere e rimanere a terra non sono però la stessa cosa. E mi viene in mente una scena semplicissima, un piccolo racconto. Un bambino stava imparando a camminare lungo un vialetto insieme al suo papà e voleva procedere da solo e con quella sicurezza un po' esagerata, tipica dei bambini, aveva anche cercato di liberare la mano. Dopo pochi passi, inciampò. Il padre lo afferrò immediatamente e il bambino, quasi stupito, si accorse di non essere arrivato a terra. Poco dopo volle riprovare, però questa volta fu lui a cercare la mano del papà. Forse crescere significa anche questo, comprendere che accettare una mano non significa essere più deboli. Significa sapere che non dobbiamo affrontare ogni tratto del cammino contando esclusivamente sulle nostre forze. E il Salmo 37, che abbiamo letto prima, utilizza proprio questa immagine. Dio prende per mano. Non decide ogni nostro movimento come se fossimo marionette, guidate con i fili, insomma, non elimina la nostra responsabilità, ma accompagna, orienta, aiuta, sostiene. E forse oggi qualcuno che ci ascolta sta vivendo proprio un momento nel quale il passo sembra meno sicuro. La domanda allora non è soltanto come faccio a non cadere. Può essercene un'altra, una domanda più profonda. A quale mano mi sto affidando mentre cammino? E tra poco ripartiremo proprio da qui, dalla differenza tra una vita senza cadute, che probabilmente non esiste, e una vita nella quale ogni caduta può diventare l'inizio di un nuovo passo. E lo vedremo subito dopo le canzoni che stiamo per ascoltare. Mario Calvagno, riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi con questo secondo e ultimo segmento. Beh, riascoltiamo le parole dalle quali siamo partiti, Salmo 37, versetti 23 e 24. I passi dell'onesto sono guidati dal Signore, egli gradisce le sue vie. Se cade, non è però abbattuto, perché il Signore lo sostiene prendendolo per mano. E nella prima parte abbiamo sottolineato soprattutto questo, cioè che la promessa biblica non è una vita nella quale non perderemo mai l'equilibrio, e invece la presenza di Dio anche quando il nostro passo diventa incerto, o addirittura anche quando cadiamo. Ed è interessante vedere che la stessa immagine ritorna poi nel Nuovo Testamento. Nel Vangelo di Matteo, Pietro sta vivendo uno dei momenti più sorprendenti della sua esperienza personale con Gesù. Per un istante procede con sicurezza, poi si lascia dominare dalla paura e comincia ad affondare nell'acqua del mare di Galilea. Gesù, che era lì davanti alla barca dove c'era Pietro e gli altri apostoli, era mentre camminava sopra le acque, e Pietro chiede: se tu sei veramente, Signore, se sei veramente tu, Gesù, chiamami e fammi venire a camminare sulle acque con te. Pietro compie qualche passettino, però poi comincia ad affondare, comincia ad essere sommerso dall'acqua, e Gesù lo recupera. Infatti dice: subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò. Matteo 14:31. Ancora una mano. Nel Salmo Dio sostiene prendendo per mano. Nel Vangelo Gesù tende la mano e afferra Pietro. E forse questa immagine ci dice qualcosa di essenziale sul modo in cui la Bibbia presenta Dio. Dio non osserva da lontano, aspettando che diventiamo abbastanza bravi da meritarci il suo aiuto. Paradossalmente abbastanza bravi e da non averne più bisogno. E perché non diventeremo mai abbastanza bravi. La sua mano si tende proprio in tutti quei momenti in cui c'è la nostra fragilità. E questo può cambiare anche il modo in cui guardiamo ai nostri fallimenti. Un errore non deve necessariamente diventare una definizione di noi stessi. Avere sbagliato non significa essere uno sbaglio, un errore vivente. Aver attraversato un periodo di incertezza non significa essere destinati all'incertezza. Avere rallentato non significa avere perso definitivamente la strada. Talvolta continuiamo a giudicarci attraverso una fotografia del passato, mentre Dio ci invita a guardare al prossimo passo. E il Salmo parla proprio di passi, appunto, non di chilometri, non dell'intero percorso visibile in anticipo. Passi. Forse perché la vita si costruisce così. Una telefonata che rimandavamo, una parola buona finalmente pronunciata, una riconciliazione cercata, una decisione affrontata con maggiore sincerità, una preghiera detta dopo molto tempo, magari semplicissima: Signore, non so bene dove sto andando, ma guidami, per esempio. Non occorre vedere tutta la strada per fare il passo successivo. E allora l'invito di oggi è semplice: se ci sentiamo sicuri, camminiamo con gratitudine. Se invece il nostro passo in questo momento è incerto, non vergogniamoci di cercare una mano. E se siamo caduti in qualcosa, in un progetto, in una relazione, in una decisione, perfino nella fiducia in noi stessi, non trasformiamo quella caduta nella nostra abitazione di ogni giorno. Rialziamoci, facciamo un passo, poi un altro, e lasciamo aperta almeno la possibilità che Dio sia molto più vicino di quanto in questo momento riusciamo a percepire. Il Salmo non dice che il credente non cade, dice qualcosa di forse ancora più bello: cade ma non rimane abbattuto, perché una mano lo sostiene. Appuntamento con Dio per oggi si conclude qui. Facciamo nostro questo pensiero. Che il Signore ci benedica tutte e tutti.
2: Oggi fa rima con speranza maranza, che è una delle parole più gettonate sui motori di ricerca. Andremo a provare a fare una semplificazione nemmeno, una via di mezzo qui in questa ora che passeremo insieme su RWS Accendi la Speranza. Parole al vento, maranza vola, vola, vola, vola. 800 098 650 è il numero verde, oppure 348 222 7294 che è il numero per i messaggi. Buongiorno, non ve l'ho neanche detto, mi sono dimenticato. Comunque, benvenuti nella nostra diretta. Se siete in auto, al lavoro, state preparando il pranzo, non importa, alzate il volume perché oggi entriamo nei dizionari di costume, si chiamano così. Parliamo di una parola che rimbalza ovunque, dai social alle piazze, che l'Istituto Treccani monitora con attenzione, i maranza appunto. Se avete figli adolescenti sapete perfettamente di cosa parlo, se siete invece più grandi probabilmente li avete incrociati, che ne so, sull'autobus. Ma chi è oggi il maranza? Beh, non serve una laurea in sociologia, basta forse un identikit visivo almeno. Così ci orientiamo. Tutta sportiva, monocolore, rigorosamente coordinata, borsello griffato, tenuto corto sotto l'ascella e un taglio di capelli, posso dire, millimetrico, e sopra la permanente riccia. Beh, spesso, ecco, si tende a liquidarli con un'alzata di spalle o uno sguardo infastidito. Chi sono questi? Però proviamo a fare un passo oltre la superficie, perché dietro a questo look che sembra un uniforme militare della generazione Z si nasconde forse una delle necessità più antiche e nobili del mondo, cioè il bisogno di appartenenza. Non voglio fare il buonista a tutti i costi, in mezzo ci saranno anche delle persone che hanno bisogno di correzione, però c'è questo sentimento di appartenenza. Perché nessun essere umano è fatto per essere un'isola, questa è famosa. Quando la realtà intorno diventa troppo complessa, fredda, disarticolata, i ragazzi cercano una tribù, un posto dove essere riconosciuti, accettati, protetti dai propri simili. Quindi vestirsi uguali è il loro modo di dire io ci sono e faccio parte di qualche cosa. Oggi proveremo a smontare questo fenomeno senza pregiudizi, rendendoci conto che insomma va anche un po' di leggerezza sotto la tuta di acetato. Vi lascio un po' di musica, ma non cambiate frequenza. Rieccoci in onda, sempre insieme per esplorare il pianeta Maranza, questo pianeta ai più forse sconosciuto. Beh, prima del pezzo della Gandara vi avevo promesso di aprire la nostra linea diretta ed è arrivato un messaggio su WhatsApp da parte di Andrea da Treviso. È un papà che scrive: ciao, ho un figlio di 15 anni che da qualche mese esce solo in tuta e borsello. Sinceramente a me questa estetica da strada spaventa un po', mi sembra che trasmetta aggressività. Come devo comportarmi? Gli devo proibire di vestirsi così? A un adolescente è veramente complicato imporsi. Caro Andrea, grazie per aver arricchito la nostra trasmissione di oggi, perché tu intercetti la paura di tantissimi genitori. La reazione spontanea davanti a ciò che non capiamo traduce un timore, no? Di fronte allo sconosciuto si ha un po' di timore, che ci porta magari a giudicare l'interno basandoci solo sull'esterno. Questo è il rischio. Ma la storia, anche quella culturale o spirituale che ha fondato il nostro paese, ci insegna che l'abito non fa il monaco. È una frase che ripeteva spesso mia mamma, né in positivo né in negativo. Un tempo ci si scandalizzava per i capelli lunghi dei figli dei fiori, poi per i giubbotti di pelle dei metallari, tanto per fare un pochettino di cronaca storica. Oggi ci spaventano le tute. Ma la domanda vera da farsi non è cosa indossi mio figlio, bensì forse che cosa c'è nel suo cuore. E tu, Andrea, insomma, che l'hai educato, credo possa rispondere più precisamente di molti altri. Beh, un ragazzo non diventa un pericolo solo perché indossa un marsupio a tracolla. Il nostro compito, magari come genitori, come educatori, come adulti, Non è blindare l'armadio, mettere etichette, ma esercitare l'arte, magari, della pazienza e dell'incontro, che sono difficili. Dobbiamo provare, è facile parlare, per me che ho il microfono davanti, incrociare i loro occhi, guardare gli occhi, non il marchio delle scarpe. Restate con noi, perché dopo Eros Ramazzotti, Il Cammino, faremo un salto, un cammino nel passato, per capire che sotto sotto un pochettino Maranza lo siamo stati tutti. Continuiamo noi a camminare tra le note di questo pezzo che ci portano dritti al cuore del nostro discorso. Camminando provavamo a rispondere ad Andrea prima e a tutti i genitori preoccupati per le mode dei ragazzi di oggi. Mamma mia, che mode c'hanno i ragazzi di oggi. Però proviamo a fare un piccolo bagno di umiltà collettivo, un viaggio nel tempo. Camminiamo nel tempo un pochettino all'indietro, mi rivolgo ai boomer e agli amici della generazione X. Prima di puntare il dito contro i quindicenni di oggi, vi ricordate come andavamo in giro noi negli anni 80-90? Per non parlare degli anni 70. Negli anni 80 c'erano i paninari con i piumini enormi e colorati anche con 30 gradi all'ombra. E poi c'erano i metallari con le catene, o più recentemente gli emo con il ciuffo piastrato sugli occhi e la tristezza esistenziale come bandiera. Più occhiaie hai, più emo sei. Ogni epoca ha avuto la sua uniforme della provocazione, almeno dopo il 68. Prima si era un pochettino più inquadrati e magari si era vestiti tutti da balilla, ecco, tanto per dire. Quindi cambiano le colonne sonore, passiamo dalle cassette, dalle magni qui sono quelle magnetiche, vi ricordate, quelle con il nastro, sul Walkman, ai trendy TikTok, ma la dinamica umana resta sempre identica, perché i giovani hanno bisogno di staccarsi dal mondo degli adulti per trovare la propria strada, e lo fanno spesso urlando visivamente la loro presenza: guarda che esisto. Quindi c'è una continuità generazionale in questo, non siamo diversi. Se guardiamo i ragazzi di oggi con uno sguardo pieno di memoria e simpatia, forse potremmo scoprire che la loro non è maleducazione per forza, ma la solita bellissima, fragile ricerca di identità. Quindi invece di alzare muri di critiche, siamo capacissimi con la cazzuola in mano ad alzare barriere incredibili, dovremmo provare invece a slanciarsi in un moto di comprensione. Però a proposito di provocazioni, nel prossimo blocco toccheremo il tasto più dolente e rumoroso della questione, forse. Sapete di cosa parlo? Delle famigerate casse Bluetooth sul bus. Mamma, questa non lo sopporto. Ma bentornati a bordo della nostra navicella terrestre. Se vi siete sintonizzate solo ora, stiamo facendo un viaggio semiserio nel fenomeno dei Maranza. E quando si parla di loro, infatti, c'è un dettaglio logistico che fa perdere la pazienza anche al santo più paziente, ammesso e non concesso che Giobbe fosse paziente. La cassa Bluetooth, mamma mia, questa è veramente forte. Avete presente quando salite sul treno o sull'autobus alle 8 di mattina e vorreste solo godervi il vostro silenzio in santa pace? Tre sedili più in là c'è un gruppo di ragazzi che spara musica trap o drill a tutto volume senza cuffie. Ecco, in quel momento la tentazione di invocare un fulmine è forte, credo per chiunque. C'è però una riflessione da fare che va oltre la semplice dinamica del giovane molesto. La convivenza negli spazi pubblici è una palestra di vita, straordinaria palestra di vita. Quindi condividere uno spazio comune significa capire che la mia libertà finisce dove inizia quella dell'altro, come sempre. Quindi ascoltare la musica a tutto volume senza curarsi di chi ti siede accanto non è solo un problema di decibel, è proprio una temporanea mancanza di consapevolezza del prossimo. Ma l'errore che facciamo spesso, ecco, noi adulti, io mi metto nel mucchio e forse sono anche il principale, è rispondere a questa mancanza con rabbia o insulti, spesso soffocati per non apparire maleducato. E questo alimenta il conflitto interiore almeno. Quindi il rispetto si insegna mostrandolo, spiegando con calma ai ragazzi magari che il silenzio dell'altro è prezioso quanto la loro musica. È una grammatica elementare di rispetto per il prossimo. E voi come reagite sul bus o sul treno quando vi succede? Ancora insieme in radio e continuiamo il dibattito sui Maranza e sul rispetto delle regole. Abbiamo parlato delle casse Bluetooth a tutto volume, senza rispetto per il prossimo. E le regole comuni infiammano i nostri canali. Silvia da Milano, ciao a tutti. Io volevo far notare una cosa assurda. Critichiamo tanto questi ragazzi, ma avete visto quanto costano i vestiti che indossano? Le grandi marche di lusso adesso disegnano tute e borselli uguali ai loro e li vendono a prezzi folli. Mio nipote voleva una felpa da 300 euro per sentirsi integrato. 300 euro. Ma non è un'ipocrisia clamorosa? Silvia, questo è il grande paradosso. Ecco. Il mercato del lusso prende a prestito un'estetica nata nelle periferie delle città, tra i ragazzi che spesso hanno meno possibilità economiche, e che cosa fa? Impacchetta questa forma, ci mette un marchio prestigioso e la rivende a cifre astronomiche. Siamo alla mercificazione dei desideri, quelli che abbiamo espresso prima, solo che sono mercificati. I ragazzi vengono illusi che per essere qualcuno, per far parte del gruppo, del branco, per avere valore ed essere accettati, serve indossare un pezzo di plastica griffato, non serve a niente. Ma la verità è un'altra, ed è una verità liberatoria che dovremmo forse ripetere loro ogni giorno. Forse non l'abbiamo fatto abbastanza o non siamo stati troppo credibili. Il tuo valore non dipende da quello che indossi, né dal prezzo delle tue scarpe o del tuo smartphone, ancora meno. Sei unico, prezioso e degno di rispetto per quello che sei, non per quello che porti o che compri. Quindi quando la società spinge verso il consumismo dell'apparire, dell'apparenza, ecco, la vera rivoluzione per un giovane è quella di scoprire la bellezza della propria autenticità, non solo esteriore. Quindi teniamo il filo su questo pensiero, che mi pare centrale per ogni esistenza, perché ci guiderà dritti verso il gran finale della nostra mattinata. Ed eccoci dunque, amici cari, all'ultima tappa di questo nostro, spero divertente, viaggio intorno alla parola del momento, Maranza, molto gettonata. Abbiamo scherzato sui tagli di capelli, sulle tute coordinate, sui borselli corti e sulle casse Bluetooth. Moleste queste, molto moleste. Quindi abbiamo risposto ai dubbi di Andrea e anche alle giuste provocazioni di Silvia sul mercato della moda. Le grandi griff prendono a prestito questa divisa, chiamiamolo così, e la vende a prezzi griffata, la vende a prezzi astronomici. Ma ora che i microfoni si stanno per spegnere, vorrei lasciarvi con un pensiero di fondo. Si inventano parole nuove come maranza o etichette sociali solo per creare una distanza tra noi e loro, fondamentalmente. Tra i buoni e i cattivi. Basta accendere la TV su alcune reti Fininvest alle 20 di sera per rendersene conto. I buoni e i cattivi. I buoni sono sempre i vecchi che applaudono, che si scandalizzano di tutto. Tra gli adulti integrati e i giovani disorientati, quando eravamo giovani noi, appunto. Ma la scommessa della vita non è escludere o alzare steccati, la vera scommessa è l'accoglienza dello sguardo, almeno. Quindi la prossima volta magari che incrociate un gruppo di questi ragazzi in piazza, provate a non guardarli con sospetto, superiorità o addirittura con terrore, come spesso, ecco, queste trasmissioni incutono il terrore. Dietro quelle corazze di acetato ci sono adolescenti che affrontano le nostre stesse identiche fragilità. che cercano una strada, che hanno bisogno magari di essere ascoltati e soprattutto guardati con fiducia da qualcuno che è un pochettino più vecchio di loro. Beh, siamo tutti parte dello stesso equipaggio umano, cari amici, imperfetti e in cammino. Quindi guardiamoci più negli occhi e meno sui social o in TV, ancora peggio. Io vi ringrazio per essere stati con noi di RWS, con Parole al Vento, e vi auguro una splendida giornata. Stringete i bolloni del cuore e come sempre, buona strada a tutti e a domani.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

il titolo che è Il canto dei 144.000 sul monte Sion. Lo leggiamo su due passaggi nell'Apocalisse. Prima leggo in Apocalisse capitolo 7, i primi versetti, dove dice: dopo questo io vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro canti della terra, ritenendo i quattro venti della terra, affinché non soffiasse vento alcuno sulla terra, né sopra il mare né sopra alcun albero. E vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il suggello del Dio vivente, ed egli gridò con gran voce ai quattro angeli ai quali era stato dato di danneggiare la terra e il mare, dicendo: non danneggiate la terra né il mare né gli alberi finché abbiamo segnato in fronte col suggello i servitori del Dio nostro. E udì il numero dei segnati, 144.000 segnati di tutte le tribù dei figlioli di Israele, della tribù di Giuda 12.000 segnati, della tribù di Ruben 12.000, della tribù di Gad 12.000, della tribù di Aser 12.000, della tribù di Neftali 12.000, della tribù di Manasse 12.000, della tribù di Simeone 12.000, della tribù di Levi 12.000, della tribù di Issacar 12.000, della tribù di Zabulon 12.000, della tribù di Giuseppe 12.000, della tribù di Beniamino 12.000 segnati. Poi leggiamo anche nel capitolo 14, che è quello che vogliamo un po' commentare. Capitolo 14, dal versetto 1 al versetto 5. Dice così: poi vidi, ed ecco l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulle loro fronti. E udì una voce dal cielo come un rumore di molte acque e come un rumore di gran tuono. E la voce che udì era come il suono prodotto da arpisti, e cantavano un cantico nuovo davanti al trono e davanti alle quattro creature viventi e gli anziani, e nessuno poteva imparare il cantico se non quei 144.000, i quali sono stati riscattati dalla terra. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada, e si sono stati riscattati di fra gli uomini per essere primizie a Dio ed all'agnello. E nella bocca loro non è stata trovata menzogna, sono irreprensibili. Qui vediamo due passi chiari. Il capitolo 7 ci parla che i 144.000 erano ancora sulla terra, perché a comando dei quattro angeli, loro, prima che gli angeli dessero il via ai guai, ai castighi sulla terra, questo gruppo doveva avere un suggello del Dio vivente affinché nessuno li potesse toccare. Invece vediamo al capitolo 14 un'altra scena che l'apostolo Giovanni vide. Dice che vide l'agnello e con lui vi erano i 144.000 sul monte Sion. Abbiamo visto che intorno a colui che siede sul trono e all'agnello che vi erano miriade e miriade di angeli. Poi intorno al trono vi erano 24 anziani. In più abbiamo le quattro creature viventi. E poi abbiamo la grande folla che viene dalla grande tribolazione, cioè di tutte le nazioni, lingue, tribù e popoli. E in più, qui vi erano anche 144.000. Ci sono studiosi che attribuiscono il Sion in questo capitolo 14, il Sion terrestre. E ci sono tanti passi, ma ne leggo alcuni, che si riferiscono al Sion della terra. Ma che cosa è Sion? Sion era un'altura, una collina dove fu costruita Gerusalemme. Davide prese questa altura dove vi era una fortezza e la chiamò la città di Davide. Per cui Sion simboleggia la città di Gerusalemme.
E troviamo tanti passi, ne voglio leggere alcuni, per esempio nel Salmo 2,6, che è un salmo messianico, dice: eppure dirà, io ho stabilito il mio re sopra Sion, monte della mia santità. Poi nel Salmo 48,2 dice: bello si erge, gioie di tutta la terra, il monte di Sion, dalle parti del settentrione, bella è la città del gran re. E poi vediamo ancora nel Salmo 78,68 dice: ma elesse la tribù di Giuda, il monte di Sion che gli amava. Salmo 87,2 egli ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Salmo 125,1 quelli che confidano nell'Eterno sono come il monte di Sion, che non può essere smosso, ma dimora in perpetuo. E poi in Isaia 28,16 dice ancora: perciò così parla il Signore, l'Eterno, ecco, io ho posto come fondamento in Sion una pietra provata, una pietra angolare preziosa, un fondamento solido. Chi confiderà in essa non avrà fretta di fuggire. Qui questo parla in modo molto chiaro che si tratta della Sion terrena. Però nella scrittura troviamo due passi che alludono alla Sion celeste. E questo lo voglio leggere perché è importante. In Galate capitolo 4, versetto 25 e 26, qui l'allegoria che c'è fra Agar, che è Monte Sinai, e Sion, che è la Sion celeste. E dice così: infatti Agar è il monte Sinai in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, la quale è schiava con i suoi figlioli, ma la Gerusalemme di sopra è libera ed essa è nostra madre. Si collega a questo versetto Ebrei capitolo 12 versetto 22, dove dice qui l'autore alla lettera agli Ebrei: ma voi siete venuti al monte di Sion e alla città del Dio vivente, che è la Gerusalemme celeste, e alla festanda assemblea delle miriadi degli angeli. Qui è chiaro che si parla della Sion celeste. Allora, dal contesto che noi leggiamo nel capitolo 14 riguardante i 144.000, dal contesto notiamo che i 144.000 erano con Gesù Cristo, con l'agnello. E qui abbiamo l'inizio della tribolazione. E dov'è che è Gesù? Gesù non è sulla terra, ma Gesù è in cielo, dove notiamo che vengono anche menzionati le quattro creature viventi e i 24 anziani, che cantavano e loro si erano uniti anche i 144.000. Quindi è chiaro che il capitolo 7 ci parla dei 144.000 che sono ancora sulla terra, perché poi avranno inizio i giudizi apocalittici. Però nel capitolo 14 vediamo che queste persone sono alla presenza dell'agnello, nella Sion celeste, che anche Sion celeste è un, possiamo dire, un appellativo, un nome che viene dato anche al cielo. Quindi vediamo che Gesù si trova in cielo con i suoi, dove lì cantano a Dio che siede sul trono e all'agnello. Perché più avanti nel capitolo 19 troviamo che Gesù torna con gran potenza e gloria, montato su un cavallo bianco, con tutti i suoi angeli e con tutti i suoi santi, e poserà i suoi piedi sul monte degli ulivi. Quindi io credo che qui parla della Sion celeste. Chi sono questi 144.000? Essi sono il residuo dei salvati che scamperanno durante la tribolazione. Cioè, vediamo che saranno molti quelli che saranno decapitati, o meglio uccisi o decollati per mano dell'Anticristo. Questi 7 anni vengono menzionati nel profeta Geremia, e lo voglio leggere, che si chiama l'angoscia di Giacobbe,
l'angoscia di Giacobbe. Cioè Israele, il popolo di Israele dovrà attraversare un periodo ancora molto, molto duro. Geremia 30, versetto 7 dice: ahimè, perché quel giorno è grande e non ve ne fu mai altro di simile. È un tempo di distretta per Giacobbe, ma pure egli ne sarà salvato. Pensate un po', che Israele passerà un tempo di 7 anni che saranno ancora peggio del tempo di Hitler. Ancora peggio. Perché sarà ancora peggio? Perché qui nel profeta Zaccaria, capitolo 13, versetto 8 e 9, ci viene data una illustrazione di quello che passerà Israele, il popolo di Israele. Zaccaria capitolo 13, versetto 8 e 9 dice così: e in tutto il paese avverrà, dice l'Eterno, che i 2/3 vi saranno sterminati, periranno, ma l'altro terzo vi sarà lasciato, e metterò quel terzo nel fuoco e lo affinerò come si affina l'argento, lo proverò come si prova l'oro. Essi invocheranno il mio nome e io li esaudirò. Io dirò: è il mio popolo, ed esso dirà: l'Eterno è il mio Dio. Pensate un po': 2/3 del popolo degli ebrei sarà sterminato e 1/3 passerà attraverso il crogiolo della tribolazione. Saranno tempi angosciosi, terribili, peggio del tempo di Hitler. Questo dice la scrittura. E queste sono cose che ancora devono accadere. Sono profezie della parola di Dio. Vediamo qui l'apostolo Giovanni che vide i 144.000 che avevano sulla loro fronte il nome dell'agnello e quello di suo padre. Essi appartengono a Dio e a Gesù per sempre. E l'apostolo Giovanni udì una voce come di molte acque e il rumore di un tuono. Questo rumore come di molte acque lo troviamo nel primo capitolo, e si parla lì di Gesù, perché in Apocalisse capitolo 1 versetto 15 dice: e i suoi piedi erano simili a terzo rame arroventato in una fornace, e la sua voce era come la voce di molte acque. C'è maestosa, tonante. Pensate un po' a sentire la voce di Dio. Nessuno può resistere. Nessuno può resistere. Quando Giovanni l'Apostolo vide Gesù in Apocalisse, cadde a terra come morto. Eppure Giovanni era stato 3 anni con Gesù. Aveva messo la sua testa sul petto di Gesù. In qualche modo aveva questa relazione, quest'amore, ma di fronte a quella visione del Signor Gesù cade a terra come morto. Ebbene, con le 4 creature viventi, i 24 anziani, i 144.000 cantavano un nuovo canto, il canto dei redenti. Quando è che nascono le migliori canzoni, i migliori canti? Voglio menzionare 2 casi dove la scrittura ci parla di opere straordinarie che Dio ha fatto e che poi dal cuore di coloro che hanno ricevuto la liberazione esce proprio la lode, il canto, l'adorazione al Signore. Per esempio, dopo 400 anni di schiavitù nel paese d'Egitto per mano del faraone, Israele attraversò il Mar Rosso. Dopo la traversata, il popolo festante compose un canto a Dio che leggiamo in Esodo, capitolo 15, i primi versetti, dice così: allora Mosè e i figlioli di Israele cantarono questo cantico all'Eterno e dissero così: io canterò all'Eterno perché si è sommamente esaltato, ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. L'Eterno è la mia forza e l'oggetto del mio cantico. Egli è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio, io lo glorificherò. E l'Iddio di mio padre, io lo esalterò. L'Eterno è un guerriero, il suo nome è l'Eterno. Egli ha gettato in mare i carri di Faraone e il suo esercito.
e i migliori suoi condottieri sono stati sommersi nel Mar Rosso. E poi continua. Un altro canto che ho voluto scegliere è il cantico di Debora. Debora fu una grande donna, chiamata la profetessa Debora. Questa donna era chiamata una madre in Israele, e lei si mise a fianco di Barak per sconfiggere l'esercito cananeo. E alla fine, dopo questa grande vittoria che avevano riportato, lei compone questo canto che dice così, Giudici capitolo 5, i versetti da 1 a 5, dice così: In quel giorno Debora cantò questo cantico con Barak, figliolo di Abinoam, perché dei capi si sono messi alla testa del popolo in Israele, perché il popolo si è mostrato volenteroso, benedite l'Eterno. Ascoltate, o re, porgete orecchio, o principi, all'Eterno, sì, io canterò, salmeggerò l'Eterno, al Dio di Israele. O Eterno, quando uscisti da Seir, quando venisti dai campi di Edom, la terra tremò e anche i cieli si sciolsero, anche le nubi si sciolsero in acqua, i monti furono scossi per la presenza dell'Eterno, anche il Sinai là fu scosso dinanzi all'Eterno, al Dio di Israele. Questi canti sono un'espressione di lode, di gratitudine, di riconoscenza al Signore. Quando nascono i migliori canti? Quando veramente una persona è toccata. I migliori canti dei nostri inni sono esperienze di uomini di Dio. Mi fa pensare al canto che scrisse Martin Lutero. Forte rocca è il nostro Dio. Meraviglioso questo canto. Sono parole meravigliose, perché Martin Lutero affrontò proprio l'uomo più potente della terra a quei tempi, il Papa. E lui, oltre che fu un grande teologo, un grande professore, ma fu anche una persona che compose degli inni al Signore per le vittorie riportate. Se qualcuno di voi è depresso, scoraggiato, qual è la migliore terapia? Il canto. E se noi lodiamo il Signore, noi cambiamo atteggiamento, cambiamo sentimento. Mi fa pensare a quei cristiani dell'antica Roma, quando erano condotti nelle arene per essere sbranati dai leoni. Loro non ci andavano tutti tremanti, ma cantavano, lodavano il Signore. Che forza, che forza! Non fuggivano, ma affrontavano la morte, il martirio, con le lodi. O credenti che venivano bruciati, bruciati vivi. In quei momenti a chi ti vuoi affidare? In quei momenti a chi vuoi pensare? E al Signore. Ebbene, notiamo in questi 144.000 che vengono attribuiti 7 caratteristiche. Primo, essi hanno sulle loro fronti il nome, cioè il nome dell'agnello Gesù Cristo e il nome di suo Padre. Essi appartengono a Dio per sempre. A differenza di coloro invece che, non avendo accettato Cristo nella loro vita, durante il periodo dell'Anticristo sono obbligati a mettere sulle loro fronti o sulla loro mano destra il marchio della bestia. Leggiamo questo in Apocalisse, due passi molto interessanti, che cosa avverrà a coloro che non hanno creduto o accettato Gesù nella loro vita. Apocalisse capitolo 13, versetto 15 a 18, dice così: E le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, onde l'immagine della bestia parlasse e facesse sì che tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia fossero uccisi. E faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla mano destra o sulla fronte. E nessuno potesse comprare o vendere
se non chi avesse il marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza: chi ha intendimento conti il numero della bestia, poiché il numero d'uomo e il suo numero è 666. E poi in Apocalisse capitolo 14 leggiamo quello che accadrà a coloro che hanno preso il marchio della bestia. Apocalisse 14, versetto da 9 a 11, dice così: e un terzo angelo tenne dietro a quelli dicendo con gran voce: se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, berrà anch'egli del vino dell'ira di Dio, mesciuto puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello. E il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, e non hanno requie né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome. Pensate un po', questa gente sarà eternamente condannata al fuoco e ai tormenti eterni. Saranno tempi terribili. Secondo i 144.000 sono stati riscattati dalla terra. In altre parole, essi erano nel mondo, ma non erano del mondo. E qui l'Apostolo Giovanni ci dà un'esortazione a fuggire dal mondo. Infatti dice 1 Giovanni 2:15-17: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Poiché tutto quello che nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre ma è dal mondo. E il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Non amate il mondo. Che cosa vuol dire non amare il mondo? Non conformarci al mondo, cioè non fare quello che fa il mondo, con tutte le sue concupiscenze, con tutte le sue regole malsane, con il suo andazzo, dice l'Apostolo Paolo, di questo mondo che va alla deriva. Noi, dice la Scrittura, dobbiamo essere un popolo separato. Dice di non conformarci al mondo, dice l'Apostolo Paolo. Terzo, i 144.000. Essi non si sono contaminati con donne. Questo non è un elogio al celibato, ma piuttosto essi si sono tenuti puri dalla fornicazione e dall'adulterio. Nella parola del Signore troviamo due tipi di adulterio. C'è l'adulterio fisico e l'adulterio spirituale. E voglio leggere un paio di versetti. Nel libro dei Numeri, capitolo 25, qui si parla dell'uno e dell'altro adulterio, quello fisico e quello spirituale. Numeri, capitolo 25, i versetti da 1 a 5, dice così, riguardante il popolo di Israele: ora Israele era stanziato a Sittim, e il popolo cominciò a darsi alla impurità con le figliole di Moab. Essi invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei, e il popolo mangiò e si prostò dinanzi agli dei di quelle. Israele si unì a Baal Peor, e l'ira dell'Eterno si accese contro Israele. E l'Eterno disse a Mosè: prendi tutti i capi del popolo e falli appiccare davanti all'Eterno, in faccia al sole, affinché l'ardente ira dell'Eterno sia rimossa da Israele. E Mosè disse ai giudici di Israele: ciascuno di voi uccida quelli dei suoi uomini che si sono uniti a Baal Peor. Baal Peor era una divinità pagana. Questo riguardava un adulterio fisico che gli uomini si sono messi con delle donne pagane e in più hanno adorato le loro divinità. L'Apostolo Paolo dice riguardante l'adulterio, quello fisico. In 1 Corinzi capitolo 6, versetto 15-18, dice qui l'Apostolo:
Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Torrò io dunque le membra di Cristo per farne membra di una meretrice? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce a una meretrice è un corpo solo con lei? Poiché dice Dio, i due diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Fuggite la fornicazione, ogni altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Vedete, questo peccato è fisico. Il peccato spirituale ne parla Giacomo, il fratello del Signore, e dice così, Giacomo 4, versetto 4 a 5. O gente adultera, non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Ovvero pensate voi che la scrittura dichiari in vano che lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Quindi, come dicevamo poc'anzi, amare il mondo significa commettere un peccato di adulterio spirituale. Nella scrittura abbiamo esempi di persone fisiche, ma anche a suo tempo rappresentavano l'idolatria e la fornicazione. E voglio leggere un versetto riguardante Izebelle. Izebelle era la regina, moglie del re Acab. Questa donna era una idolatra, era nemica acerrima dei profeti di Dio. Persino perseguitò profeta Elia. E in Apocalisse questa donna viene presa come figura di una chiesa che pratica la seduzione, la fornicazione, l'idolatria. In Apocalisse capitolo 2, questo è molto importante, Apocalisse capitolo 2 versetto 20 e 21 dice: ma ho questo contro a te, che tu tolleri quella donna Izebel, che si dice profetessa e insegna e seduce i miei servitori perché commettono fornicazione e mangiano cose sacrificate agli idoli. E io le ho dato tempo per ravvedersi, ed ella non vuol ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore, e quelli che commettono adulterio con lei in una gran tribolazione, se non si ravvedono delle opere d'essa. Chi è questa Izebel? La Chiesa Cattolica Romana. E questo viene ripetuto più avanti in Apocalisse capitolo 17, versetti da 3 a 5, e qui si parla ancora di un'altra donna, la meretrice, la gran meretrice, la Babilonia, dove dice Apocalisse 17, 3 a 5, ed egli nello spirito mi trasportò in un deserto e vide una donna che sedeva sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia, e avente 7 teste e 10 corna. E la donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. Aveva in mano un calice d'oro pieno di abominazioni e delle immondizie della sua fornicazione. E sulla fronte aveva scritto un nome mistero, Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. E al versetto 18, capitolo sempre 17, dice: e la donna che hai veduta è la gran città che impera sui re della terra. Che è la gran città? Roma. Che è questa donna che impera o che comanda sui popoli della terra? Dai più grandi della terra fino al più piccolo? La Chiesa Cattolica Romana. Non abbiamo altre a cui indirizzare questi versetti. Quindi rifiutare Cristo significa sposarsi con una religione, cioè vuol dire commettere adulterio spirituale. Dio, per la nostra salvezza, non ci ha dato una religione, ma una persona. Gesù Cristo, suo Figlio, non c'è religione che può condurci a Dio e tantomeno salvarci. 144.000
dice qui, seguono l'agnello dovunque vada. Quarto punto. Il vero credente ha un solo scopo, quello di seguire Gesù, il buon pastore. C'è un versetto meraviglioso in Giovanni capitolo 10, versetto 27 e 28, dove dice: le mie pecore ascoltano la mia voce e io li conosco, ed essi mi seguono, e io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il vero credente segue solo Gesù, non segue una religione, perché tutte le religioni messe assieme non possono salvare una sola anima. Quinto punto, i 144.000 sono le primizie. Le primizie fra che cosa? Le primizie del popolo di Israele. Le primizie, perché dopo vi sarà la conversione alla fine dei 7 anni della tribolazione, compresa la grande tribolazione. Israele, quanto si troverà nella morsa dell'anticristo e dei suoi eserciti, invocherà il Signore e si convertirà l'intera nazione. Sarà la più grande conversione di tutti i tempi. E lo voglio leggere in Zaccaria, perché queste sono profezie che riguardano il futuro. In Zaccaria capitolo 12, versetto 10, dice: espanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, ed essi riguarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figliolo unico, e lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito. E allora dice l'apostolo Paolo ai Romani: allora tutto Israele si convertirà. Poi abbiamo sesto e settimo punto: essi sono irreprensibili. Questi 144.000 sono irreprensibili. Che cosa vuol dire? Essi non hanno ceduto all'inganno e alla menzogna dell'anticristo e del falso profeta, i quali opereranno segni e prodigi, bugiardi, per attirare dietro a loro milioni e milioni di persone, i quali, non avendo creduto alla verità, crederanno alla menzogna. E per ultimo, come conclusione, voglio leggere questo versetto che riguarda la seduzione che eserciterà l'anticristo su tutto il mondo. Seconda Tessalonicesi capitolo 2 versetto 9 a 12, qui si parla dell'anticristo. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, e con ogni sorta di inganno di iniquità a danno di quelli che periscono, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. E perciò Dio manda loro efficacia d'errore, onde credono alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciute nell'iniquità, siano giudicati. Vedete, quando una persona indurisce il suo cuore, alla fine, come fu il caso del faraone, sono di quelli che fanno parte, di cui Dio l'ha ormai scartati, perché Dio alla fine dice: quelli che non lo vogliono sapere, io li indurisco il cuore affinché non siano salvati. Non siano salvati. Dio non ha bisogno di noi. Dio non ha bisogno di noi. Noi abbiamo bisogno di Lui. E che grande pazzia e stoltezza che l'uomo rifiuta colui che è la sorgente del bene, della vita eterna, Gesù. È terribile. Ebbene, 144.000 non sono una classe celeste, ma fanno parte del numero dei salvati di tutti i tempi, sia quelli che hanno vissuto prima della venuta di Cristo, che di tutti quelli che si sono convertiti nei 20 secoli della nostra era. Quindi i 144.000, come dicono delle sette, non sono gli unici salvati, non sono la classe scelta di quelli che andranno in cielo e tutti rimarranno gli altri sulla terra. Assolutamente assurdo. Abbiamo visto che con i 144.000
Prima di loro ci sono oltre miliardi e miliardi di angeli, milioni e milioni e milioni di credenti di tutte le nazioni, lingue, tribù e popolo, rappresentati anche dai 24 anziani dei salvati della Chiesa e dell'Antico Testamento, e in più le quattro creature viventi che sono intorno al trono e all'agnello, che cantano, lo adorano, lo glorificano. Allora credo che è inutile che dico che anche noi, per la grazia di Dio, facciamo parte dei salvati e siamo in attesa, in una grande attesa, che il Signore Gesù presto tornerà, perché non potrà il Signore, io credo, sopportare a lungo tutte le ingiustizie e tutte le crudeltà che Lui vede. Signore, fino a quando sopporterà queste cose? Invochiamo il nome del Signore, teniamoci stretti a Lui sino alla fine. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Eccomi qui puntuali, cari amici, puntuale per condurre un altro nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Cose che Dio odia. Inizieremo oggi una miniserie di 7 puntate per la precisione, nelle quali vedremo 7 cose che Dio odia. Siamo più abituati, cari amici, a parlare dell'amore di Dio, di misericordia, di compassione. E questo ci dà veramente una grande consolazione e anche una certa pace interiore. Se ci definiamo cristiani e siamo sicuri di essere salvati, è solo per il suo amore e per la sua grazia. E perciò meno siamo abituati a parlare di cose che Dio odia, in quanto l'amore e l'odio non vanno a braccetto, e l'odio per noi, cari amici, è l'esatto contrario dell'amore. Perciò, per questo motivo, per questo tema che ho scelto, leggiamo il testo biblico nel libro dei Proverbi, a capitolo 6, leggiamo i versetti 16 a 19. Dice così: sei cose odia il Signore, anzi, sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Dio, attraverso il profeta Malachia, quindi andiamo nell'Antico Testamento, disse di odiare Esaù, che era il fratello gemello di Giacobbe, che Dio amava invece. Ma com'è possibile questo? Che tra i due gemelli uno era l'oggetto di odio e uno era l'oggetto di amore? Visto che, come dicevo prima, Dio è amore. È scritto nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, al capitolo 4, al verso 16. Allora, non c'è contraddizione qui, cari amici. La Bibbia non si contraddice mai, tantomeno Dio stesso. Il problema è che spesso abbiamo una comprensione sbagliata dell'amore e dell'odio, pensando solo all'amore e all'odio come sentimenti che non possono, come dicevo prima, esistere allo stesso tempo. Però nella Bibbia non sono contrari come lo sono per noi. L'odio è respingere e non accettare qualcosa. Nel caso di Dio è respingere tutto quello che non è giusto per lui, che è contrario al suo carattere, ai suoi giusti standard. L'amore è fare qualcosa per il bene di qualcuno. E in questo senso, quindi, il contrario dell'amore non è l'odio, biblicamente parlando, è invece il, come dire, una sorta di disinteresse. Per questo motivo, odiare spesso equivale ad amare di meno. Per esempio, leggiamo nel Vangelo secondo Luca, al capitolo 14, al verso 29. Dice così il Signore Gesù: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre,
la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e persino la propria vita non può essere mio discepolo. Quindi, cari amici, non è in questo passo del Vangelo da intendere che Gesù volesse dire che non dobbiamo amare o peggio che dobbiamo odiare i familiari. Non è nel contesto biblico e soprattutto non è nel contesto dei 10 comandamenti che invece ci dice di amare i genitori e il prossimo intero. Quindi è una questione di priorità. Gesù, Dio, al primo posto nella nostra vita e poi tutti gli altri. Così è possibile per Dio odiare una persona perché non è in un giusto rapporto con Lui e allo stesso tempo amarla cercando il suo bene. Infatti è proprio così che ha fatto per ognuno di noi. Mentre eravamo peccatori, mentre eravamo avversi a Lui. E Dio cosa fa? Nel suo amore mandò Gesù Cristo per morire al nostro posto affinché potessimo avere un giusto rapporto con Lui. Questo è scritto nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, al capitolo 5, i versi dal 6 al 10. Quindi, cari amici, questa serie di 7 meditazioni, anzi 8 compreso quella di oggi che è l'introduzione, ha lo scopo di analizzare le 7 cose che Dio odia. Anzi, dice che gli sono in abominio. Inizieremo a considerarli domani. In conclusione, ricordo, Dio odia il peccato in generale, ma ci sono alcuni peccati che provocano in Lui, in modo particolare, l'odio, cioè, come abbiamo visto, lo sdegno di Dio. E quindi è importante conoscere quello che Dio odia per evitare questi peccati nella nostra vita e per non subire le dure conseguenze che ci saranno per tutti coloro che praticano questi tipi di peccato. Bene amici, allora la puntata di oggi termina qui. Grazie per il vostro ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ringraziamo il Signore che ci siamo alzati quest'oggi. Non è da tutti avere questo privilegio. Ok, oggi continuiamo col secondo capitolo di Giovanni, versetto 13 al versetto 25, che è la conclusione del capitolo stesso. La Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio quelli che vendevano buoi, pecore, colombi e cambiavalute seduti. Fatta una sverza di cordicelle, cacciò tutti fuori dal Tempio, pecore e buoi. Sparpagliò il denaro dei cambiavalute, rovesciò le tavole e a quelli che vendevano i colombi disse: «Portate via di qui queste cose, smettete di fare della casa del Padre mio una casa di mercato». E i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi consuma». I giudei allora presero a dirgli: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Gesù rispose loro: «Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere». Allora i giudei dissero: 46 anni è durata la costruzione di questo tempio e tu lo faresti risorgere in 3 giorni?» Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando dunque fu risorto dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detta. Mentre egli era in Gerusalemme, alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i segni che egli faceva. Ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti, e perché non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo, poiché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. Dai Vangeli sinottici, Matteo, Marco, Luca, sappiamo che Gesù purificò il Tempio subito dopo il suo ingresso trionfale a Gerusalemme e prima della sua crocifissione. Qui Giovanni ci parla di una purificazione del Tempio subito dopo Cana, all'inizio del ministero di Gesù. Quindi Giovanni ha sbagliato o ci furono 2 purificazioni? E questo è stato oggetto di dibattito da parecchio tempo. Tommaso d'Aquino e Sant'Agostino, per esempio, concordano sul fatto che Gesù abbia compiuto un atto simile 2 volte, con le accuse meno gravi nel racconto di Giovanni ai commercianti e venditori all'inizio del ministero pubblico di Gesù, e le condanne invece più severe nei racconti sinottici, quando li chiama ladri, briganti, che si verifica poco prima della crocifissione. Anche nel primo episodio di purificazione, gli ufficiali del Tempio affrontarono Gesù immediatamente, mentre nella seconda purificazione i capi sacerdoti e gli scribi lo affrontarono il giorno seguente. Nel primo evento Gesù fece una frusta di cordicelle con cui scacciare i venditori, e nella seconda purificazione non aveva più bisogno di una frusta poiché la sua fama lo precedeva e probabilmente i commercianti lo temevano. Pertanto c'è un'alta probabilità che Gesù abbia purificato il Tempio all'inizio della Pasqua del suo ministero, come abbiamo appena letto, e dopo l'ingresso trionfale descritto nei Vangeli sinottici. Lo shekel era una valuta usata per pagare il tributo del Tempio, e ogni maschio una volta all'anno doveva pagare 0.5 shekel, che era equivalente a 1.5 giorni più o meno di lavoro. Questa era la tassa per il Tempio. E circa 2.5 milioni di persone visitavano Gerusalemme alla Pasqua. Quindi diciamo che c'erano più o meno 700.000 maschi. E se facciamo i conti ad una media di più o meno 100 euro al giorno, avremo oltre 100 milioni di valuta odierna che venivano raccolte solo di tasse, ragazzi, più la vendita degli animali. I cambiavalute esistevano per convertire altre valute in shekel. Si diceva che gli ebrei non volessero nel tempio delle valute con l'immagine dell'imperatore o di dei pagani. Però lo shekel di Tiro riportava le lettere greche K e P, che significavano Cesare. Ironico, no? In realtà queste monete avevano un contenuto d'argento più alto delle altre, ecco perché i sacerdoti le preferivano. Gesù era pieno di indignazione quando vide che la casa di suo padre era diventata un mercato invece di un luogo di culto. Una cosa che non avevo notato prima è che scacciò con una frusta i mercanti di buoi e pecore con i loro animali, ma a quelli che vendevano piccioni invece disse: portate via queste cose. Apparentemente Gesù fece così perché i commercianti avrebbero avuto difficoltà a recuperare gli uccelli. Giovanni menziona che molti credettero in Gesù quando videro i miracoli. Tuttavia Gesù sapeva che questa era una fede sottile, superficiale. Non era basata su nient'altro che lo stupore dello spettacolare. La semplice fede intellettuale non è la stessa cosa della fede salvifica. Il Vangelo richiede a ciascuna persona di fidarsi di Cristo come Dio fatto uomo che redime l'umanità e non semplicemente ammettere che Egli esista o che possa compiere dei miracoli. Riflessione. La tua fede si limita ad una cognizione intellettuale di chi sia Gesù? Sì, Signore, tu conosci quello che è in ognuno di noi e nonostante tutto continui ad amarci, continui ad accompagnarci, continui a essere paziente. È un amore che non riusciremo mai a comprendere, ma ne siamo grati. Nel nome di Cristo. Amen. Ok, amici, cerchiamo di amare come Lui ha amato noi. Ci vediamo domani.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Voglio essere vero affronta i problemi dell'ipocrisia, della pigrizia, dell'egoismo, del dubbio e della paura come tristi conseguenze di anime che hanno perso di vista la verità. Quando ci guardiamo allo specchio, cosa vediamo riflesso? Quando gli altri ci guardano, cosa vedono riflesso in noi? Riescono a scorgere un piccolo riflesso dell'amore di Dio? Questo è un po' quanto si chiede Dario De Marco in questa canzone. Ascoltiamola. Riflesso. Dario De Marco.
1: Disco Highlight.

0: Disco Highlight. In questi giorni
1: voglio essere vero, di Dario De Marco.
2: A Radio Logos sono le ore 17 e 20 minuti.
3: Siamo in compagnia del pastore avventista Davide Romano, direttore dell'Istituto Universitario Avventista e direttore anche della rivista Coscienza e Libertà. È una rivista che tra l'altro si rivolge a un pubblico particolare, cioè, naturalmente lo può acquistare chiunque, ma è una rivista che viene mandata in prima istanza ai parlamentari. Dunque il tema della fede che si confronta anche ai livelli alti della cultura. Per questo ci fa molto piacere parlare con te, Davide. L'incontro del Papa con la cultura francese secolarizzata è stato uno dei temi fondamentali, e ci possiamo chiedere se questo incontro è possibile o comunque, insomma, rimangono delle differenze irriducibili. E ha ragione Tertulliano che diceva: che ci azzecca Atene con Gerusalemme? Questo perché è un problema antico questo qui. Vediamo un poco, Davide, come la vivi anche tu personalmente, insomma.
4: Sul piano personale non, come dire, sono eventi che hanno una portata ben diversa, quindi alcune osservazioni che si possono fare e che del resto sono già state in molta parte svolte su alcuni quotidiani sono prevalentemente riconducibili ad un clima che in Francia già da diversi mesi, da qualche anno, veniva appunto registrato. Vale a dire, c'erano stati questi episodi di numerosi persone adulte che chiedevano il battesimo, una catechesi andava irrobustendosi in maniera significativa rispetto ad un panorama francese che sul piano religioso appariva piuttosto, fino a qualche anno fa, poco promettente come minimo. Può darsi che in questo ci sia anche indirettamente una forma di reazione alle tante paure che in Francia vengono agitate anche particolarmente da movimenti politici che hanno una determinata connotazione destrorsa e che parlano continuamente di una islamizzazione della nazione, e fenomeno che in Francia è visibile naturalmente, ma che viene strumentalizzato. Ed è possibile anche che questo ritorno, questa fiammata di ritorno al cristianesimo, alla tradizione cristiana francese, sia in parte, ripeto, dovuto anche a questo tentativo di riaffermare un'identità cristiana. Comunque sia, la visita del Papa da questo punto di vista è stata quanto mai azzeccata, e a giudicare dalle immagini è stata accolta con grandissima vivacità.
3: Quasi un milione di persone sugli Champs-Élysées,
4: questo è un fenomeno che lascerà il segno. Poi verosimilmente, adesso io non faccio il sociologo, tantomeno in terra francese, ma verosimilmente queste persone non le ritroveremo necessariamente nelle chiese, certo. Ma sono lì a manifestare, ripeto, un riavvicinamento, un tentativo di rifocalizzare le proprie radici. È un fenomeno in chiaroscuro, cioè è chiaro che dal punto di vista di chi osserva il fenomeno religioso non soltanto per via della sua portata politica e sociale, ma come cerchiamo di fare da questa emittente, volendo in qualche modo, senza particolari ingenuità, però insomma concentrarci anche sulla fede vera e propria in Gesù, non è detto che questo fenomeno ci dica molto, per quanto non sia necessario, non è che chi manifesta un'adesione cristiana non è detto che non abbia anche nel proprio cuore anche il, come dire, il desiderio di riascoltare la parola di Dio, di riascoltare il messaggio di Gesù di Nazareth, eccetera. Non vogliamo fare queste insinuazioni. Però è vero che il modo in cui spesso le insegne religiose vengono richiamate servono soprattutto a presidiare uno spazio pubblico, e quindi quando determinati movimenti di massa si precisano come modo per presidiare uno spazio pubblico, possono avere come dire, risultati di diverso tipo, risultati che a volte possono blandire i nostri occhi, possono anche insomma in qualche modo offrire un'immagine più riconoscibile, più tradizionale di una nazione europea, ancorché molto peculiare come quella francese su questi temi, ma possono anche diventare elettorato utile da raggiungere da persone che sfruttano,
3: certo,
4: catalizzano, come dire, l'interesse religioso, l'appello all'identità religiosa per fini assai meno insomma interessanti.
3: Allora, Aldo Cazzullo, sul Corriere di oggi, di fronte a una domanda: che impressione trae dall'indubbio successo della visita di Papa Leone in Francia? Beh, lui dice che praticamente l'intero ceto politico francese era ai suoi piedi. Marine Le Pen in prima fila alla messa, subito dietro il suo unico vero rivale per la presidenza della Repubblica, Edouard Philippe, assente Macron, che però ha capito di aver sbagliato e per recuperare è andata all'ultima messa nella cattedrale gotica di Metz. Mélenchon si è detto entusiasta del Papa, dell'umanesimo. Ecco, e poi una cosa interessante, Aldo Cazzullo dice: in Francia il cattolicesimo è considerato una frazione della società, non la società. Ricordo quando andai a raccontare per il Corriere il rogo di Notre Dame, c'era un gruppo di fedeli in preghiera e l'inviata della TV francese lo definiva un gruppo di cattolici. In Italia a nessuno verrebbe in mente di indicare un gruppo di cattolici, perché cattolici in senso culturale non fideistico siamo considerati e ci consideriamo un po' tutti, con le eccezioni che confermano la regola. Questo è interessante perché mostra anche qual è la diversità, insomma, almeno sul piano dell'approccio culturale rispetto alla situazione francese in Italia, no? Ma semmai ne parliamo tra poco. Intanto ci ascoltiamo di Matthew West, Miracle Time, e ricordo anche per i nostri ascoltatori il nostro numero di WhatsApp, se volete porre delle domande, fare delle considerazioni: 348 222 72 94. Ricordo che siamo in compagnia del pastore Davide Romano, direttore dell'Istituto Universitario Avventista di Firenze, e ci stiamo soffermando, prendiamo spunto dalla recente visita di Papa Leone XIV in Francia, questo incontro, scontro, confronto con la società francese secolarizzata, che è stato definito un trionfo anche da giornalisti importanti come Cazzullo, il quale però dice: per quanto riguarda il nostro paese, noi siamo in una situazione come quella che ha detto Benedetto Croce, non possiamo non definirci cristiani, anche se poi magari non ci si va mai in chiesa. Ecco, una roba del genere in Francia non funziona come da noi, c'è sempre un po' di confusione su cosa significa essere cristiani nel nostro paese.
4: Beh, sapete, cristiani vuol dire purtroppo tante cose, purtroppo e anche per fortuna. Cristiano è innanzitutto colui che, o colei che crede nel messaggio di Gesù, nella persona di Gesù come proprio personale salvatore, ma questo è l'Evangelo. E dopodiché il cristianesimo è diventato cultura, è diventato strutture istituzionali, sociali, ci sono partiti che si sono definiti cristiani, ci sono sindacati che si sono definiti cristiani e ci sono ancora oggi, associazioni che sono cristiane, giornali, quotidiani,
3: positivo?
4: Magazine che si definiscono cristiani, quindi bisogna, è positivo.
3: È la fotografia.
4: Come dire, semplicemente è accaduto ed era naturale che accadesse. Il Medioevo europeo è stato cristiano, molto cristiano. Questo ha preservato anche aspetti importanti della nostra cultura, una cultura molto variegata ma comunque riconoscibile. È chiaro che immaginare che oggi le cose stiano nello stesso modo che qualche secolo fa o anche soltanto nel Novecento è sbagliato. A mio giudizio la visione di Cazzullo sull'Italia è un filino trionfalista, diciamo, la si può capire anche dai libri che scrive, insomma. Però è vero che credo che sia fondamentalmente vero che l'aggettivo cristiano, così come funziona ancora in qualche misura in Italia, rispetto alla Francia è diverso, cioè si è affermata un diverso regime di cristianità. Non dimentichiamoci che per un certo periodo piccolo la Francia è stata, dopo l'Italia, un paese molto cattolico. Dall'esilio avignonese della Chiesa, ma siamo nel tardo Medioevo, alla storia di Giovanna d'Arco, voglio dire.
3: Nell'Ottocento garantiva l'autonomia della Roma papale, insomma.
4: Esatto, garantiva, e lì c'era un protettorato francese, però poi la Francia è stata anche fortemente attraversata dall'illuminismo, naturalmente, dal razionalismo, e si sono affermati in un modo molto incisivo, soprattutto nel Novecento. Allora, in Francia le università, le scuole cristiane non hanno un riconoscimento statale, la cosiddetta laicité francese, che pure ha avuto recentemente alcuni aggiornamenti, diciamo così, ma comunque è stata un po' il tratto riconoscibile di una nazione che ha voluto prendere le distanze da una storia eccessivamente cristianizzata e che aveva portato poi anche a delle conseguenze poco venerabili. Allora è chiaro che in effetti la società francese ha un diverso modo di percepire la fede cristiana. Non dimentichiamoci anche che la Francia è una nazione nella quale il protestantesimo ha avuto e continua ad avere una presenza non banale. Tutta la storia ugonotta, come dire, della Chiesa nata da Calvino.
3: Quindi diciamo che questo viaggio si inserisce
4: in un tentativo
3: di dialogo in una pluralità di situazioni come quella francese, che è diversa rispetto al nostro.
4: Questo viaggio si inserisce, a mio giudizio, molto oculatamente all'interno di una rinascita del sentimento cristiano in Francia che i dati e i fenomeni sociali già osservano da qualche anno. Di quale fondamento abbia questa rinascita, se abbia un genuino fondamento spirituale, mettiamola così, o un fondamento
3: identitario,
4: sociale, vagamente politico, questo sarà tutto da verificare, come dire, lasciando che questo fenomeno si stabilizzi e in qualche modo mostri le sue potenzialità. Però non c'è dubbio che questo viaggio ha potuto galvanizzare questo movimento di rinascita, e io spero non troppo di reazione, perché i movimenti reazionari poi alla fine fanno tutti la stessa fine.
3: Fanno danno.
4: Però ecco, di galvanizzare un po' questa mini rinascita francese del cristianesimo, o di un certo cristianesimo.
3: Allora, ne parlerete forse anche, o ne avete già parlato, in Coscienza e Libertà, la rivista di cui sei direttore, su laicità e cristianesimo.
4: Coscienza e Libertà si occupa spessissimo di temi che intercettano la questione della laicità, la questione delle istituzioni.
3: Sembra anche nell'ultimo numero ci dovrebbe essere un articolo proprio sul tema della laicità e la Francia, quindi...
4: La Francia, adesso non, no, sì, a onor del vero non ricordo se abbiamo nell'ultimo, nel numero appena uscito, diciamo uscito ormai alcune settimane fa, non ricordo se c'è un articolo anche sulla Francia, ma indubbiamente sono
3: temi ricorrenti
4: perché la rivista che ha un taglio giuridico-politico osserva questi fenomeni rileggendoli appunto sotto l'occhio dell'osservatore, come dire, che vede come si muove la società francese, come si muovono le istituzioni, quali leggi vengono varate.
3: Allora, abbiamo qualche copia della rivista Coscienza e Libertà che abbiamo la possibilità di offrire a quanti ce ne faranno richiesta. Appunto, il tema della laicità è uno dei temi ricorrenti e la Francia è spesso presente, insomma, in questa riflessione, per cui se volete potete scriverci per richiederci una copia in omaggio di Coscienza e Libertà. Il nostro numero di WhatsApp è 348 222 72 94 e ringraziamo il pastore avventista Davide Romano, direttore di Coscienza e Libertà, e a risentirci presto qui su RWS. Grazie mille.
4: Grazie a voi.
3: Un saluto al nostro ospite, il dottor Biagio Tinghino. Ben trovato, dottore, grazie per essere in nostra compagnia anche quest'oggi. Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
3: Attualmente in viaggio, abbiamo sentito, ma ci fa piacere che sia con noi. Il dottor Tinghino, ricordo, è specialista in gastroenterologia, in malattie infettive, direttore della scuola di formazione della Società Italiana di Tabaccologia ed è molto impegnato nella divulgazione scientifica con saggi, romanzi, produzioni video nella pagina Facebook Promuovere e Comunicare Salute e anche grazie a RWS. Allora, dottore, come abbiamo già annunciato, lei oggi ci vuole parlare della cosiddetta neurowellness, che è un modo sostanzialmente per combattere lo stress, è da sempre, fa parte della condizione umana, ma forse oggi sono in tanti a soffrire di stress, chiamiamolo patologico, perché c'è anche uno stress normale, no?
5: È vero, bisogna distinguere, lo stress di per sé non è una cosa cattiva, è perché è una reazione di attivazione per difendersi da un pericolo o per comunque reagire ad una difficoltà, quindi fa parte delle nostre risorse. Il problema è quello, diventa un problema quando in realtà lo stress è continuato e quindi noi non riusciamo più a recuperare. A quel punto lo stress si autoalimenta, diventa una condizione cronica, patologica, e perde il suo significato adattivo e funzionale.
3: Io leggo qui una statistica che lei mi ha mandato: il 62% delle persone, ritengo in Italia, se capisco bene, dice di aver sperimentato una volta, almeno una volta in un anno, picchi di stress che hanno influito sul lavoro e sulla vita quotidiana. Il 37% delle persone si dichiara stressata. Ora, poi, cosa significa per le persone dichiararsi stressati è sempre un po' complicato, però insomma sono dati Ipsos, quindi che ci danno un quadro di quanto sia complicata la situazione, perché poi la qualità della vita, se c'è uno stress cronico, si abbassa notevolmente, ci sono problemi nelle relazioni per esempio, ma anche, come dicono le persone, anche nel lavoro. Lei è mai stressato, dottore? Giusto per farci i fatti suoi.
5: Sì, ho avuto anche periodi di stress cronico e da qui il mio interesse, diciamo, per le tecniche di elaborazione e di contrasto allo stress cronico. Ecco, il punto è questo. Ripeto, bisogna distinguere tra lo stress acuto che ci aiuta a difenderci e invece lo stress cronico. L'idea di neurowellness è una idea piuttosto nuova che in pratica supera il trattamento dei sintomi, dei singoli sintomi. Per esempio, no? Se lo stress provoca o è causato da insonnia, in genere uno pensa prendo un farmaco per dormire e risolvo. Se lo stress provoca ansia, l'idea più comune è assumo un ansiolitico. In realtà il neurowellness vuole fare un passo avanti, cioè vuol provare a risolvere queste cose o a prevenirle con metodi fisiologici, cioè aiutando l'organismo, mettendo l'organismo in condizioni migliori per risolvere la causa, più che trattare i sintomi, che poi quello diventa, come dire, materia medica. Qua invece parliamo di prevenzione, parliamo di comportamento. Cardini del neurowellness sono per esempio l'attenzione al sonno, alcuni esercizi respiratori, alcune pratiche che poi si possono anche misurare attraverso parametri di cui poi vi dirò. Faccio un esempio, noi spesso siamo convinti di dormire bene perché dormiamo le 6, 7, 8 ore al giorno e diciamo ma io dormo bene perché dormo 8 ore. In realtà si è visto da diversi studi che la durata del sonno da sola non è un indicatore di sonno di buona qualità. Bisogna andare a vedere all'interno del sonno quanto noi facciamo di sonno REM e di sonno profondo. Proprio ieri leggevo un lavoro giapponese che mostrava questa cosa, cioè le persone che dormono almeno 6-8 ore con almeno 90 minuti di sonno REM, 100 non ricordo, vado a memoria, di sonno profondo, hanno un rischio di meno 86 malattie inferiore rispetto a chi dorme meno o dorme peggio. Quindi tutte le tecniche che ci aiutano a dormire meglio, e oggi con gli orologini, i sistemi, si possono sapere queste cose. Ecco, per esempio, curare il sonno è fondamentale per ridurre lo stress cronico.
3: Ecco, però quando lei dice si può curare il sonno, ci sono delle tecniche, ci può anticipare, perché ora purtroppo abbiamo pochi minuti a disposizione, ma insomma qualche tecnica, di che cosa si tratta, insomma?
5: Ma ne abbiamo parlato in una trasmissione specifica, significa andare a dormire presto, mangiare meno la sera, significa spegnere cellulari, schermi, luci blu la sera almeno 2-3 ore prima ed entrare in una fase di rilassamento anche attraverso esercizi di training respiratorio o per esempio anche il calore, la doccia calda. Ecco, ci sono una serie di tecniche che ci aiutano a dormire meglio, aiutando il cervello a spegnersi già un po' prima di andare.
3: Quindi sono tecniche.
5: Poi, per esempio, la mattina appena sveglio, invece, tecniche comportamentali. Oppure la mattina, poi quando ci si sveglia, ci si espone alla luce solare diretta per almeno 10-15 minuti. Tutto questo aiuta a sincronizzare il sonno. Poi ci sono altre tecniche, come per esempio le tecniche di respirazione, le tecniche, ci sono alcune tecniche difficili di scrivere per radio, di tapping, cioè di massaggio, di picchiettamento in alcune zone del corpo che sembrano stimolare il nervo vago, ed infine la riscoperta di una pratica di idroterapia che è la seguente: doccia calda, poi invece fredda per almeno 30 secondi con diciamo un massaggio efficace. Sembra che questo, dopo una prima attivazione simpatica, poi riesca a riattivare invece il sistema parasimpatico, che è governato dal nervo vago ed è quello che governa anche il ritmo cardiaco e tutta una serie di fattori diciamo antistress.
3: Dottor Tinchino, tutte queste tecniche le possiamo trovare diciamo descritte in qualche sito? È facile insomma informarsi?
5: Ma allora io proprio prendendo spunto da questa trasmissione probabilmente preparerò un video sul mio canale YouTube. Ricordo che l'indirizzo del canale è Tinchino Biagio, tutto unito, Tinchino Biagio. Magari preparerò un video ad hoc descrivendo queste tecniche, perché è un argomento estremamente interessante a cui le persone si stanno avvicinando. Ripeto, poi questi dispositivi indossabili ci aiutano a capire con dati veri come l'organismo reagisce, misurando l'HRV, che per esempio è la variazione di frequenza cardiaca, misurando il ritmo della respirazione, misurando le fasi del sonno. Insomma, oggi abbiamo tutti gli strumenti per aiutarci a capire come il nostro corpo reagisce allo stress e attraverso questi strumenti anche un pochino modificarli.
3: Ecco, perché ovviamente diciamo l'idea di fondo è meglio prevenire che curare, perché curare lo stress significa evitarsi, lei l'ha già detto, tanti problemi e l'insorgere di malattie anche importanti.
5: Sì, insomma, molte malattie sono legate allo stress, c'è un aumento di malattie cardiovascolari, di malattie tumorali, di malattie del sistema immunitario. E devo portare anche un'esperienza personale. mi è capitato di avere periodi di stress e di non capire che si trattasse di stress, perché noi spesso non ci rendiamo conto di che cosa ci stressa. Faccio un esempio: ho scoperto che lavorare al computer può essere più stressante che cucinare o mangiare. Allora, attraverso i dispositivi indossabili ognuno può accertarsene, perché la percezione dello stress è una cosa, l'effetto fisico dello stress è un'altra. Possiamo percepire in modo sbagliato il nostro organismo, quindi non dobbiamo solo fidarci delle impressioni, ma ogni tanto misurare questi parametri.
3: Allora,
5: attraverso i dispositivi indossabili ognuno può accertarsene, perché la percezione dello stress è una cosa, l'effetto fisico dello stress è un'altra. Possiamo percepire in modo sbagliato il nostro organismo, quindi non dobbiamo

0: Una domanda in conclusione, ed è assolutamente non preparata questa cosa. Lei pensa che una religiosità, in termini una spiritualità vissuta in modo equilibrato, quindi non perché ci sono forme anche patologiche, possa aiutare a combattere lo stress? Che ne pensa?
1: Assolutamente sì, ci sono tanti studi che confermano questa cosa, perché come dire, una religiosità costruttiva, consapevole, non fanatica, diventa uno strumento anche di gestione della complessità della vita, inclusi i momenti di meditazione. Naturalmente questo non si riferisce ad un particolare orientamento religioso, certo, ma in termini generali, come dire, anche persone non religiose che comunque hanno una filosofia di vita pacata, serena, che sanno prendersi i loro momenti di riposo e di riflessione, e tutto questo sicuramente incide sul nostro organismo.
0: Dottor Biagio Tinghino, noi concludiamo qui, ma naturalmente questo è un argomento che merita sicuramente tante altre considerazioni, e rimandiamo al materiale video che illustra meglio questo tema della neurowellness, una regolazione attiva e consapevole del sistema nervoso per combattere lo stress cronico.
1: Canale YouTube, correggo un attimino.
0: Canale YouTube Tinghino Biagio, giusto?
1: In questo caso. Esatto, esatto.
0: Tinghino Biagio. Bene, grazie dottore, e a presto, a risentirci qui su RWS.
1: Buona giornata.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Ti consideri una persona ordinaria? Oggi la mia speranza è quella di incoraggiarti a entrare pienamente nelle promesse di Dio per la tua vita. Dio ha un piano per te e voglio condividere con te un po' della mia esperienza per aiutarti a percorrere il cammino verso la sua realizzazione. Durante un viaggio a Dallas, in Texas, sono stato invitata a cena con amici. Uno degli ospiti presenti, il dottore Henry Blackaby, mentre parlavamo di come Dio ci fa prosperare, ci ha ricordato questo principio biblico. Se obbediamo a Gesù, se gettiamo la rete, avremo la pesca più abbondante e straordinaria di tutta la nostra vita. Quella sera Dio ha messo in me questa profonda convinzione. Egli fa cose straordinarie con gente comune. Ho capito che questa parola era per me e oggi ti dico, questa parola è anche per te. Io, il Signore, ti ho chiamato nella giustizia e ti terrò la mano, ti conserverò e ti darò come alleanza al popolo, come luce ai pagani. È attraverso questo versetto che Dio mi ha chiamato a servirlo quando avevo solo 19 anni ed ero molto giovane anche nella fede. Oggi posso dirti con fiducia che questo stesso Dio che ha creato la terra e l'intero universo, che ha chiamato all'esistenza tutto ciò che i tuoi occhi vedono, ti ha scelto per vivere una vita straordinaria. Non sei stato creato per vivere sogni limitati e una vita limitata. Certo, all'inizio le cose si muovono lentamente e tutto ci sembra minuscolo, ma sotto la mano di Dio Onnipotente si svilupperanno. Dio è il Dio della vita e della moltiplicazione e so che vuole servirsi di te per diffondere la sua vita, il suo amore e il suo potere. Se ti senti una persona ordinaria, ho una buona notizia per te. Con Dio camminerai nello straordinario. Grazie di esistere, Eric Sellerie.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 21 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: È il 6 di ottobre e anche oggi ritorna questo nostro programma quotidiano dove do a tutti il benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Il 6 ottobre 1889 a Parigi apriva i battenti il famoso Moulin Rouge. 1924 l'Italia inizia le trasmissioni radiofoniche. 1928 Chiang Kai-shek diventa presidente della Repubblica Cinese. 1929, in 9 città italiane viene giocata la prima giornata del primo campionato di calcio di Serie A a girone unico. 1938, il Gran Consiglio del Fascismo sulle leggi razziali pubblica la Dichiarazione sulla razza. 1956, il medico polacco Albert Bruce Sabin scopre il vaccino per la poliomielite. 1966, l'LSD viene dichiarato sostanza illegale negli Stati Uniti. 1973, scoppia la guerra del Kippur. 1981, nel corso di un attentato viene ucciso il presidente egiziano Anwar Sadat. 1990, la sonda spaziale Ulysses viene lanciata verso il Sole. 1995, attentato alla metropolitana numero 7 di Parigi. 2000, Slobodan Milosevic si dimette. E per chiudere, 6 ottobre 2002, attentato alla petroliera francese Limburg nello Yemen.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Non sappiamo esattamente quando i primi uomini iniziarono a radersi. Indubbiamente, in un modo più pratico e sistematicamente, lo fecero dopo la scoperta dei metalli che permettevano di ottenere una lama con un filo abbastanza tagliente. Alcuni rasoi in ferro compaiono nei reperti già nell'anno 1000 avanti Cristo e all'incirca con quella foggia e con quel materiale rimasero per i rimanenti secoli. Poi, con la tecnologia dell'acciaio, a cavallo fra il 1700 e il 1800, erano già strumenti quasi perfetti. Ma a rivoluzionare il modo di farsi la barba fu un intraprendente giovane commesso viaggiatore americano, forse perché era stanco di tagliarsi con il rasoio dove occorre una certa abilità. Ebbe allora un'idea geniale. Al posto del rasoio comunemente usato, inventò nel 1901 un aggeggio dove si poteva infilare una sottilissima piccola lama e l'aggeggio che la ospitava era fatto in un modo che, anche dandogli una diversa inclinazione, non si rischiava di tagliarsi. Non ebbe immediatamente grande successo, infatti nel corso del suo primo anno, reclamizzando il suo stesso articolo, riuscì a convincere a usarlo 51 suoi colleghi, vendendo loro solo 168 lamette. Questo era il suo scopo, regalare il rasoio, ma poi vendere le lamette. L'anno dopo, oltre le richieste di lamette dei suoi colleghi, aumentarono le richieste di amici e di conoscenti ed aumentarono così vertiginosamente che l'ex commesso si decise a fabbricare una certa quantità di rasoi e lamette e metterle in vendita. Il nome di questo geniale commesso viaggiatore era King Camp Gillette. Dopo 2 anni era già multimiliardario e dopo 4 anni possedeva già 5 fabbriche. Nel 1971 dalle fabbriche Gillette furono messi sul mercato i primi rasoi in plastica usa e getta.

0: Gospel Jukebox.
1: Oggi, grazie al nostro Gospel Jukebox, torna una vecchia canzone di Albino Montisci intitolata Cercalo.

0: piccolo dizionario biblico.
1: Oggi vediamo brevemente cosa sia, secondo la Bibbia, l'Apocalisse, che è l'ultimo libro intanto di cui la Bibbia è composta ed è il solo libro del Nuovo Testamento a carattere esclusivamente profetico. Secondo la tradizione fu scritto dall'apostolo Giovanni nell'isola di Patmos, dove era stato imprigionato a causa della sua fede, poco dopo la morte di Nerone, oppure alla fine del primo secolo. L'apostolo si rivolge alle sette chiese della provincia romana dell'Asia. Lo scopo dell'opera è quello di correggere i difetti di tali chiese e di prepararle ad affrontare gli eventi futuri.

0: Le citazioni celebri.
1: Una volta il presidente americano John Fitzgerald Kennedy disse: se non siamo noi a distruggere le armi, saranno le armi a distruggere noi.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Un'altra puntata del nostro programma se ne va in archivio. Io ringrazio tutti voi per l'ascolto e vi do di nuovo appuntamento a domani. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 33 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Oggi leggiamo dal libro di Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati, Israele, a incontrare il tuo Dio. Emanuele Negri scrive: queste parole non erano un invito a festa. Dio era molto arrabbiato con questo popolo che continuava a vivere ignorandolo e che, facendo i propri interessi, non faceva che passare da un disastro all'altro. Le parole suonavano quindi minacciose. In realtà, la motivazione di Dio non era il desiderio di giudicare e punire. Dio esortava continuamente il suo popolo a ravvedersi. Ognuno di noi inevitabilmente dovrà incontrare Dio. Questo non è in dubbio. Quindi la questione da affrontare sarà il come lo incontreremo. Dio ci esorta ad essere preparati per questo incontro. Egli ha messo a nostra disposizione tutto quanto è necessario perché questo incontro sia un incontro desiderato e gioioso. Non sarà però sufficiente il nostro desiderio o quello che pensiamo noi e le eventuali nostre giustificazioni. A fare la differenza nel nostro preparativo sarà la fede che avremo avuto nelle parole e nelle opere di Gesù. L'incontro con Dio può essere drammatico o può essere una festa. A noi sta la responsabilità di una decisione.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo dal Salmo 104, versetto 24. Quanto sono numerose le tue opere, Eterno. Tu le hai fatte tutte con sapienza. La terra è piena delle tue ricchezze. È tutto predisposto perché l'uomo sia felice. Nel 1993 uno scienziato esperto nello studio dei pianeti, Giorgio Wetherell, fece un'interessante scoperta nel sistema solare. Dimostrò che senza il pianeta Giove, la Terra sarebbe colpita circa 1000 volte di più di quanto lo è ora dalle comete e dai loro detriti. Giove, infatti, attira le comete su di sé o le dirotta al di fuori del sistema solare perché è 2,5 volte più pesante di tutti gli altri pianeti messi insieme. Per riprendere le parole di Wetherell, senza Giove non saremmo qui a studiare il sistema solare. Nel luglio 1994 l'astrofisico Giacomo Lascar ha dimostrato che se i pianeti più lontani dal Sole avessero delle orbite meno regolari, quelli che ne sono più vicini avrebbero orbite caotiche. In questo caso la Terra subirebbe cambiamenti climatici tremendi e sarebbe inadatta alla vita. Così l'universo, e in particolare il nostro sistema solare, è come regolato in modo che sia possibile la vita. Questo fatto ha sorpreso molti ricercatori. Alcuni sono stati così portati alla fede e altri, già credenti, sono stati incoraggiati. In effetti è meraviglioso constatare come il nostro creatore ha fatto tutto perché noi possiamo essere felici sulla terra, in campo materiale e spirituale. Dio si è rivelato nella Bibbia, ci ha parlato della sua giustizia e del suo amore, ci ha dato un Salvatore, Gesù Cristo. Se tutto è regolato perché sia possibile la vita, possiamo anche dire che tutto è alla gloria del Signore Gesù, il Figlio di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno cari amici, ben ritrovati. È 6 ottobre e dalla lettera agli ebrei leggeremo nel capitolo 5 il verso 11 dove è scritto così. Su questo argomento avremmo molte cose da dire, ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. A volte siamo anche noi come gli ebrei a cui Paolo si rivolgeva. Siamo pigri, non vogliamo crescere né ricevere niente e abbiamo l'orgoglio di sapere già tutto. Se siamo in questo stato, non siamo in grado di assorbire nulla e la nostra fede si appiattisce, non produce frutto e non ci aiuta ad andare avanti. Perché arriviamo a questo punto? Perché spunta quel famoso orgoglio che ci fa dire: posso farcela, non ho bisogno di Dio. Quindi non ci interessa più approfondire, ci accontentiamo delle cose facili da fare, per cui non chiediamo più niente e non vogliamo più ascoltare niente. L'apostolo Paolo si era reso conto delle acque stagnanti in cui si trovavano quei credenti, che effettivamente avevano motivi per essere scoraggiati e stanchi di essere perseguitati ovunque, al punto che in molti accarezzavano l'idea di tornare alla religione ebraica per sentirsi più al sicuro. Paolo voleva cercare di spiegare loro che soffrire e combattere per seguire Gesù era un compito altissimo, perché Gesù non è un sacerdote come gli altri, bensì è sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Un concetto profondo comunque. Ma deve fermarsi l'apostolo Paolo, perché quei credenti erano impantanati nell'autosufficienza. Erano tornati talmente indietro spiritualmente che non erano in grado di assorbire niente. Non dobbiamo stupirci, ma dobbiamo stare invece attenti a far sì che, a furia di affrontare ostacoli, difficoltà e battaglie, rinunciamo a combattere per rifugiarci nelle nostre zone di comfort, dove inevitabilmente finiremmo col diventare tiepidi.
2: La riflessione di oggi ha per titolo "Risveglierà le tue orecchie". In questo verso Paolo dice che la Chiesa ha chiuso le orecchie a Dio, cioè ha smesso di ascoltarlo, di prestare attenzione alle sue parole e ha automaticamente smesso di crescere. Si erano accontentati di ciò che avevano, perdendo la fame e la sete di conoscere e ascoltare la parola di Dio. Caddero negli stessi errori ed ebbero bisogno di ricominciare dal latte spirituale. Oggi succede la stessa cosa anche nelle nostre chiese, quando dobbiamo essere spinti persino a leggere la Bibbia o a pregare. Siamo ancora nello stesso posto, ancora strisciando, quando dovremmo camminare e vivere di ciò che Dio ha stabilito per noi. Cosa fa allora Dio? Risveglia le loro orecchie alla correzione e dice loro di convertirsi dall'iniquità. Caro amico e cara amica, Dio non ti lascerà inerte. Riconquisterà la tua attenzione affinché tu possa ritrovare l'amore per la sua parola. Dio non vuole vederti malato, sconfitto o in pericolo. Pertanto, per il suo amore e la sua misericordia, risveglierà le tue orecchie. Come? Scuoterà la barca in cui ti trovi affinché ti svegli, cammini nella sua volontà e obbedisci di nuovo. Proprio come fece con Giona, lo farà ancora per amore tuo. Sappiamo che non è facile, ma siamo qui come una famiglia per sostenerti. Contattaci se vuoi. Puoi contare su di noi.
3: Quello che abbiamo ascoltato può essere riassunto in un solo verso, scritto nel libro dei Proverbi al capitolo 3, che dice: «L'Eterno corregge colui che egli ama, come un padre corregge il figlio che gradisce». Le difficoltà spesso sono davvero necessarie nel nostro cammino, perché tutti noi tendiamo ad adagiarci nelle nostre zone comfort, perdendo, come abbiamo ascoltato, l'interesse per Dio e per la sua parola. Le difficoltà non sono un segno di abbandono da parte di Dio, ma sono un modo in cui un padre educa e corregge i propri figli, per il loro bene, morale e spirituale. Ma in tutto questo, Lui non ci lascia e non ci abbandona mai. Ma la cosa che ci deve rimanere bene impressa nella mente e nel cuore è che Lui non ci lascia e non ci abbandona mai. Ma come scritto nella prima epistola ai Corinzi al capitolo 10, con la prova ci dà anche la via d'uscita affinché la possiamo sostenere. È necessario però puntualizzare una cosa. Tante volte possiamo essere proprio noi a metterci nei guai con le nostre scelte autonome e disubbidienti. In quei casi non è Dio che ci sta scuotendo per risvegliarci, ma siamo noi stessi che facendo di testa nostra ci causiamo la sofferenza. Penso che tutti noi abbiamo bisogno di guida e correzione dall'alto, e chi meglio della parola di Dio può farlo? Lasciamoci educare dal Signore proprio attraverso la lettura quotidiana della Bibbia, e quella parola ci fortificherà e ci renderà vincitori su ogni nostra circostanza avversa. Vi lascio con il solito grande abbraccio.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Gentili amici in ascolto, da Fabio un cordiale saluto. In questo numero de Il Sentiero parleremo un momentino della natura che si può incontrare non appena ci allontaniamo dalle nostre città. Quella della campagna coltivata dall'uomo, magari intervallata da boschetti e torrentelli ricchi di vegetazione, come succede spesso sulle colline dell'Appennino modenese. Quella natura, insomma, che ha subito ormai da centinaia e centinaia di anni l'azione modificatrice dell'uomo, ma che è riuscita, nonostante tutto, a mantenersi, consentitemi il termine, naturale, cioè ancora atta ad ospitare una vita animale relativamente varia e diversificata. Certo, nelle nostre campagne non troviamo più gli animali di grandi dimensioni, sia erbivori che carnivori, per i quali la presenza dell'uomo con il suo lavoro

lavoro e con le modificazioni che questo apporta al territorio costituisce un elemento di incompatibilità. Rimane tuttavia tutto un mondo animale in scala ridotta che non è certo meno bello e interessante, anche se, al di là di ogni dubbio, è meno appariscente. Di questo mondo naturale in miniatura parleremo oggi brevemente. Ci risentiamo fra poco dopo aver ascoltato un po' di musica.

Senza dubbio tutti voi conoscete i documentari naturalistici che a più riprese le diverse emittenti televisive trasmettono e che riguardano la grande fauna africana. Queste immagini ci hanno abituato ai grandi spazi, ai branchi di innumerevoli antilopi sempre insidiati da leoni e ghepardi. Ci hanno abituati anche alle crude immagini della morte, ai festini dei leoni con il muso macchiato di sangue, per esempio. Però la nostra è solo un'abitudine televisiva. Siamo abituati, sì, ma solo a vederle in uno schermo certe cose. In un certo senso si può dire che manteniamo un grande distacco dalla realtà e dalla drammaticità della lotta per la vita. Appena usciamo dalla porta di casa, infatti, ci ritroviamo in un ambiente completamente diverso. La natura di casa nostra ci ispira sentimenti tutt'altro che drammatici, piuttosto ameni e piacevoli. Tuttavia non dobbiamo dimenticare che la realtà è ben diversa. Gli animali nostrani non vivono esperienze diverse da quelle che si riscontrano nelle savane africane. La loro vita non è meno drammatica, solo che la maggior parte delle volte di questo non ci rendiamo conto, perché i nostri animali sono più piccoli e si vedono di meno. Ma questo non cambia la realtà e la drammaticità delle cose. Per un topo o per una lepre, il morire tra le fauci di una volpe non è meno brutto di quanto lo sia per una zebra l'essere uccisa da un leone. E la volpe, nell'atto di uccidere la preda, non è certo meno feroce, tra virgolette, di un leone. La natura di casa nostra, dunque, non è così idilliaca come a volte ce la figuriamo, solo che è più difficile rendersi conto di questo. Il rapporto, l'intreccio di relazioni fra prede e predatori nei nostri ambienti naturali non è meno complesso che altrove. Sono scomparsi certamente i lupi, le linci, gli orsi, e dall'altra parte i cervi, i caprioli e i grandi erbivori in genere. Ma resta un esercito di carnivori in miniatura e di relative prede, che ci permette di dire che le nostre campagne sono ancora vive, pulsano letteralmente di vita animale. Mi riferisco in modo particolare alla schiera dei piccoli mustelidi, che sono quei carnivori piccoli e agilissimi, dei quali donnola e faina sono le rappresentanti più comuni, ma certamente non le uniche. Tasso e puzzola le seguono a ruota. Resta però il fatto che nelle campagne e nei boschi delle nostre colline tutto avviene segretamente, al punto che un osservatore poco attento potrebbe concludere che, a parte certi uccelli, da noi non esistono altri animali. Le cose stanno però ben diversamente. Le tracce della presenza degli animali ci sono e come. Basta saperle vedere e riconoscere. Io stesso ho ritrovato più di una volta le tracce del tasso che si avvicinava di notte ai campi di Gran Turco per sgranocchiarsi una pannocchia. Ho seguito anche le impronte della faina e scoperto i resti delle sue prede. Ho visto la donnola a caccia e ritrovato più volte i resti di piccioni e lepri semidivorati. E fino ad ora abbiamo parlato solo dei mammiferi. Rimangono gli uccelli, che sono più numerosi e anche più facilmente osservabili. Di loro parleremo fra poco, dopo un altro stacco musicale.

Dicevamo poco fa dei mammiferi carnivori che abitano le nostre campagne. Resta ora da sottolineare la grande presenza di uccelli che, anche se non più abbondanti e vari come una volta, restano comunque una delle note di vita animale più appariscenti. Anche in questo caso, però, vale in una certa misura il discorso fatto per i mammiferi. Solo chi ha occhi e orecchie ben aperti e sa dove cercare può rendersi conto della presenza e dell'abbondanza delle creature alate. Tanto per dare un'indicazione di massima, voglio dire che se soltanto ai campi coltivati si affianca la presenza di qualche boschetto e di un po' di vegetazione spontanea, il numero di specie presenti si rivela sorprendentemente alto, considerando ovviamente sia gli uccelli che nidificano, sia quelli presenti soltanto durante il flusso migratorio. Nelle campagne intorno al paesino dove abito e lungo il torrente Tiepido che passa lì nei pressi, ho personalmente riscontrato la presenza di almeno 50 specie diverse di uccelli, numero che sale a 60 se ci spostiamo dalla pianura alle prime colline dell'Appennino. E questi sono solo gli uccelli che io sono stato in grado fino ad ora di scoprire. Mancano all'appello quelli che non sono ancora capitati a tiro del mio binocolo, ma che so per certo essere presenti. Dunque, anche se, come ho avuto occasione di dirvi mesi addietro, le nostre campagne sono molto impoverite dal punto di vista faunistico, a causa di un'agricoltura non più rispettosa delle esigenze dell'ambiente, anche se avviene questo, dicevo, la presenza animale rimane ancora sufficientemente alta, a patto, lo ripeto ancora una volta, che accanto ai campi coltivati compaiano tratti di vegetazione spontanea. Abbiamo detto dei mammiferi carnivori. Ebbene, anche fra gli uccelli ci sono le specie che si nutrono di carne, cioè, per essere più precisi, di tessuti animali. Tantissimi sono gli uccelli insettivori, che catturano cioè insetti, ma ci sono anche diverse specie di predatori alati che non possono accontentarsi di una dieta insettivora, ma catturano prede di dimensioni ben più rilevanti. Ed anche in questo caso posso portarvi la mia esperienza personale. Ho sorpreso la poiana con ancora il becco infilato nella carcassa di una giovane lepre appena catturata. Ho osservato il falco calare sulla sua preda. Ho ritrovato numerosissimi i resti delle prede dell'allocco, del gufo, della civetta, e così via dicendo. Alla fine del nostro discorso, allora, qual è la conclusione che vogliamo trarre? Ecco, la nostra campagna non è certo la savana dell'Africa o la foresta dell'Amazzonia, ma certamente gli animali ci sono e non vivono in modo diverso da quelli africani. Vivono, soffrono, scappano, uccidono, esattamente come tutti gli altri animali del mondo. Dobbiamo solo imparare a vederli, a saperli riconoscere. La natura, la creazione di Dio, è ricca e viva intorno a noi ed è semplicemente da sciocchi vivere accanto ad essa ignorandola, perché la creazione con le sue leggi perfette ed i suoi ritmi immutabili ci parla della perfezione del Creatore.

0: Avete ascoltato
1: Il Sentiero,
0: un programma di appunti e considerazioni sulla natura, condotto in studio da Fabio Arini.
1: Tecnico del suono Stefano Casolari.
0: Regia di Gianfranco Piccirillo.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 31 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti su Cristiano Online. Benvenuti nel nome del Signore Gesù in questa diretta di meditazione biblica, di studio biblico. Apriremo stasera la parola di Dio insieme al caro Chris Zito. Come abbiamo accennato ieri, doveva andare ieri sera in onda, invece andrà questa sera. Il titolo dello studio San Giovanni 13 da 18 a 30 e il titolo è Nella notte del tradimento. Dopo andremo ad ascoltare questo insegnamento, il quale vi chiediamo di porre attenzione. Molti di voi so che prendete carta e penna per prendere appunti, ed è importante poi, oltre ad aver letto, ascoltato lo studio, il messaggio della parola del Signore, prendere del tempo per andare di nuovo personalmente a meditare quello che si ascolta. Bene, un caro saluto a tutti. Siamo anche siamo in diretta su Radio Logos. Sì, eccolo qua, sì, c'è il messaggio, noi ci siamo, quindi buonasera non solo allo staff di Radio Logos, ma buonasera a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici che ci seguite su Radio Logos, sulle frequenze e sui social di Radio Logos. Ma vogliamo salutare anche a tutti i nostri telespettatori che ci scrivono. Ovviamente siete molto più di quelli che scrivete, ma intanto salutiamo chi ci scrive, come Luigi Caracciolo, Mauro Pagliari, buonasera nel nome del Signore, buonasera a te Mario, Carmela Angelilis, Giuseppe Ciavarrella, Patrizia Caruana, Maria Malvè presente, poi abbiamo Caterina Monti, Flegonte Leccese, Sofì e Orlando Sacchetti. Buonasera Orlando, grazie per i canti che mi hai condiviso. Poi Patrizia Luxa, Norma Adelina e tutti quelli che magari state per scrivere, che ci siete, quelli che non lo farete, siete impossibilitati a farlo, vi salutiamo tutti nel nome del Signore. Stiamo pregando che l'opera di Dio continui ad andare avanti, e deve andare avanti, anche se i tempi sono sempre più difficili sicuramente, ma i servi del Signore, i figli di Dio, dobbiamo andare avanti con grazia e guardando il Regno dei Cieli, avendo lo sguardo rivolto, dice la Bibbia, alle cose di lassù, non alle cose di quaggiù, perché le cose di quaggiù ovviamente ci scoraggiano, ci sono molte difficoltà qua giù, e dobbiamo invece avere lo sguardo rivolto alle cose del Regno dei Cieli. Stiamo pregando per molti di voi state pregando anche per noi, questo ci incoraggia a guardare avanti nel servizio. Sapete che siamo impegnati a 360 gradi nell'opera del Signore, per divulgare il messaggio del Vangelo non solo attraverso di Cristiano Online, ma per mezzo di tante iniziative di predicazione, di visite evangelistiche e tante tante attività per la gloria del Signore. Claudia Tozzi ci scrive buonasera a tutti. Carmela P8H5Z, che cos'è? Boh. Carmela, che hai scritto qua? Carmela P8H5Z, buonasera Carmela, noi salutiamo a Carmela che ci ha scritto. Bene, allora voglio leggere solo due versetti del Salmo 146. Stiamo leggendo i Salmi, vero? Vi ricordate dove siamo arrivati? Magari se qualcuno si ricorda, ecco, vediamo se lo scrivete. Abbiamo fatto la lettura, siamo arrivati al Salmo, abbiamo letto fino al Salmo, vediamo chi si ricorda. Salmo, intanto leggo 146, due versetti. Il Signore, scusate. Alleluia anima mia, lode il Signore, io loderò il Signore finché vivrò, salmeggerò al mio Dio finché esisterò. Verso 2, regia. Sì, verso 2 l'abbiamo già letto. Verso 3, non confidate nei principi, né nel figlio dell'uomo che non può salvare. Allora, confidiamo nel Signore, non nei principi, figlio degli uomini, nessun uomo, né nessun'altra creatura che non possono salvare. Ricordiamoci che noi dobbiamo confidare nel Signore Gesù, e Lui è la nostra rocca di salvezza. Quindi anche se ci sono brave persone, brave iniziative, buone iniziative, ricordiamoci che la nostra rocca, la nostra roccia è il Signore, e da Lui non saremmo mai delusi. Se invece ci affidiamo agli uomini o diventiamo discepoli di uomini,
dobbiamo rimanere discepoli di Cristo, ambasciatori di Cristo. Allora il giorno che saremo delusi sarà molto brutto, invece col Signore rimarremo sempre attaccati a Lui. Salmo 70, brava Maria Malvè, sì, siamo arrivati anche a Orlando, attenti, i nostri radioascoltatori, teleascoltatori, solo attenti, stiamo leggendo tutta la Bibbia insieme. La sera che finiremo la lettura di tutta la Bibbia, ringrazieremo con gioia, e poi cosa faremo? Rinizieremo da capo. E Spurgeon l'aveva letta più di 100 volte e diceva che la trovava sempre più nuova di prima. Vogliamo pregare, la regia ci farà ascoltare due canti, regia? Due canti, ha detto di certo, quindi due canti, così vi preparate, mettetevi non troppo comodi, altrimenti magari vi addormentate. Ma Chris ha una voce bella squillante, quindi vi tiene attenti. Ma ascolteremo due canti e poi ci ricolleghiamo. Ma intanto preghiamo, chiediamo al Signore di guidarci in questo programma. Padre Celeste, vogliamo ringraziarti per questa opportunità di stare ancora insieme questa sera. Stare insieme, Signore, addormentate. Ma Chris ha una voce bella squillante, quindi vi tiene attenti. Ma ascolteremo due canti e poi ci ricolleghiamo. Ma intanto preghiamo, chiediamo al Signore di guidarci in questo programma. Padre Celeste,

Ascolteremo. Ogni cosa vogliamo farla alla tua gloria, Signore, innalzando il tuo nome, Padre, in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen e amen. Allora, ci siamo. Due canti e torniamo insieme. Vai, regia.

0: Che bei canti, grazie regia, grazie. Allora, siamo pronti per andarci a collegare con il caro Chris Zito. Vai regia, apriamo il collegamento. Buonasera Chris.
1: Buonasera.
0: Oggi non è lunedì, è martedì.
1: Sì.
0: Sì. Ok, regoliamo un po' di ombre.
1: Troppo okay. Scuro adesso.
0: Oh, va bene. Sì, va bene.
1: Intimo.
0: Va bene. Allora, siamo al capitolo 13 del Vangelo di Giovanni questa sera. E il titolo è Nella notte del tradimento. Chris, abbiamo pregato per te. I collegamenti sono saliti proprio per poter essere pronti ad ascoltare la parola di Dio. Noi ti diamo la linea e ci rivedremo dopo. Vai Chris.
1: Bene, a dopo. Buonasera a tutti. È bello esserci qua di nuovo dopo un paio di settimane. Io mi sto godendo molto studiare il Vangelo di Giovanni e spero che sia molto edificante anche per voi. Allora, dove siamo arrivati? Nel capitolo 13. Gesù ha appena lavato i piedi dei discepoli nella parte prima. E infatti il capitolo 13 è iniziato dicendo che avendo 13:1, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Che bello! Ma proprio in quella stanza dove ha detto queste parole, mentre Gesù mostra fino a che punto arriva il suo amore, fino a dare la sua vita sulla croce, rappresentato dal lavare i piedi dei discepoli, proprio in quel momento, in quella stanza, mentre Gesù sta dimostrando tutto il suo amore, c'è qualcuno che sta per tradirlo. Ed è questo che rende la scena così dolorosa, ed è una scena dolorosa per Gesù. Giuda non è un nemico che arriva dall'esterno, è uno dei 12, uno degli amici più intimo di Gesù. Ha camminato con Gesù, ascoltato le sue parole, visto i suoi segni e condiviso la vita degli altri discepoli. Ha appena visto Gesù inginocchiarsi infatti davanti a loro e lavare i loro piedi. Gesù ha lavato i piedi anche di Giuda. Eppure, nel giro di pochi versetti, Giuda si alzerà da quella tavola e uscirà nella notte. E Giovanni ci invita a rimanere per qualche momento in quella stanza e a osservare attentamente ciò che accade. Perché nel modo in cui Gesù affronta il tradimento, vedremo ancora una volta chi è veramente. Gesù riprende la beatitudine del versetto precedente, ma introduce subito una distinzione. Non parlo di voi tutti, io conosco quelli che ho scelti. Quindi non tutti coloro che siedono alla stessa tavola hanno lo stesso rapporto con lui. E vedremo come questo è importante e succede fino ad oggi in un certo senso. Gesù non scoprirà troppo tardi chi è Giuda, lo conosce già. Poi, versetto 18, cita la scrittura: colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno. Nel Salmo 41, Davide lamenta il tradimento di una persona vicina, qualcuno con cui esisteva comunione prima. Gesù vede quella parola giungere al suo compimento nella propria esperienza. Il tradimento di Giuda è quindi profondamente personale. Ma non significa che il piano di Dio sia fallito. Anche questa oscurità era già dentro l'orizzonte della scrittura. Dio sa già tutto. E Gesù spiega perché lo dice in anticipo. Quando dice che ve lo dico fin d'ora, cos'è il versetto 18 sempre? Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, affinché quando sarà accaduto, crediate che io sono. Il tradimento, quando arriverà, potrebbe scuotere i discepoli, e Gesù sa questo. Potrebbero pensare, oh, ma se uno dei dodici, se uno di noi era falso, forse Gesù non sapeva davvero ciò che stava facendo. Ha sbagliato nel scegliere questo uno. Gesù però prepara la loro fede, dicendo quando accadrà, perché lui vuole che loro ricorderanno che egli lo sapeva. L'espressione, no, crediate che io sono, questa espressione io sono, ha nel Vangelo di Giovanni un peso particolare. Non significa semplicemente vedrete che avevo ragione o capirete che sapevo ciò che sarebbe accaduto. Le parole richiamano invece il linguaggio con cui Dio rivela la propria identità nell'Antico Testamento. In Isaia 43:10, per esempio, Dio annuncia ciò che accadrà, perché? Affinché il suo popolo possa credere e comprendere che io sono. Ricordate, io sono è il nome con cui Dio rivela se stesso a Mosè al prugno ardente. Io sono colui che è, che sono. Quindi Gesù applica quel nome a se stesso. E quindi non è, e dobbiamo stare attenti qui, perché a volte possiamo pensare che Gesù è stato una vittima degli uomini, ma non è una vittima ignara, trascinata dagli eventi. Nel momento stesso in cui viene tradito, continua a rivelare la propria identità affinché, come dice Giovanni alla fine del Vangelo, credano che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiano vita nel suo nome. Quindi Gesù non perde mai l'occasione per rivelare se stesso. E così facendo possiamo conoscerlo veramente. E conoscendolo, attenzione, possiamo credere ed essere salvati dal salario del peccato, che è la morte eterna. Gesù si rivela in modo che possiamo conoscerlo, e conoscendolo possiamo credere ed essere salvati. Questo è l'ordine. Poi Gesù guarda oltre Giuda e parla della missione che continuerà. Versetto 20, Gesù dice: chi riceve colui che io avrò mandato, cioè i discepoli, riceve me. E chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato, il Padre. Il tradimento di un inviato non annulla la missione degli altri. La fragilità e persino il peccato umano non possono spezzare la catena fondamentale. Il Padre manda il Figlio e il Figlio manda i suoi. E se tra il suo numero c'è uno che non va, un falso, un traditore, non cambia la realtà di questa catena. E questo è importante dal punto di vista pastorale. La presenza del peccato tra persone che si associano a Cristo può ferire profondamente la fede degli altri. Probabilmente se abbiamo vissuto con il Signore nella Chiesa per un determinato tempo, abbiamo conosciuto questa realtà. Quando un leader della Chiesa cade nel peccato, o un amico tradisce, o una persona apparentemente molto fedele si rivela diversa da ciò che pensavamo, possiamo iniziare a dubitare di tutto. E Gesù non minimizza quella ferita, non dice, ah, non è importante, vai avanti, no? Allo stesso momento non dobbiamo permettere che il fallimento di una persona diventi la misura con cui giudichiamo Cristo, e le persone fanno proprio così. Oh, io non credo in Cristo perché guardo alle chiese e vedo le persone che non sono perfetti. Gesù stesso ci prepara a distinguere tra l'infedeltà del discepolo e la fedeltà del Signore. Perché uno che si associa a Cristo, un vero discepolo di Cristo, può purtroppo cadere, perché è un essere umano trappolato in questo corpo di morte. Ma la loro infedeltà non cambia minimamente la fedeltà del Signore. Allora, dopo aver detto queste cose, Gesù, versetto 21, leggiamo che Gesù fu turbato nello spirito. Pensiamoci sopra. Cosa significa? Gesù fu turbato nello spirito. A volte pensiamo di Gesù quasi 90% come nel suo carattere divino, ma non pensiamo di lui nella sua umanità. Ma quello è il punto dell'incarnazione, che Dio si fece uomo come noi. E questo turbamento nello spirito è la stessa profonda emozione che Giovanni ci ha già mostrato davanti alla tomba di Lazzaro, quando Gesù pianse e mentre Gesù contempla l'avvicinarsi della propria ora, Giovanni 12, 27. Questo ci rivela qualcosa non solo dell'umanità di Gesù, però, ma anche del carattere di Dio. Gesù è il Figlio incarnato di Dio e così può dire: chi ha visto me ha visto il Padre. Gesù era così simile al Padre perché era il Figlio di Dio e Dio fatto carne. Quando guardiamo Gesù nei Vangeli, stiamo guardando il carattere di Dio. In Lui vediamo che Dio non è freddo, o emotivamente distante dalla sofferenza. E questo è importante non solo per la nostra comprensione di Gesù, ma anche pastoralmente, perché a volte pensiamo che una fede forte debba renderci quasi insensibili. Se sappiamo che Dio è sovrano, non dovremo essere mai turbati. Dobbiamo sempre fare faccia di bronzo. Ma Gesù mostra il contrario. Egli conosce il piano del Padre, sicuramente, e nello stesso tempo sente profondamente la ferita del tradimento di Giuda. Gesù fu turbato nello spirito. E poi, versetto 21, testimonia apertamente: in verità, vi dico che uno di voi mi tradirà. Il versetto 22 descrive la reazione, no? I discepoli si guardavano l'uno l'altro non sapendo di chi parlasse. Posso immaginare i sospetti che dovevano girare in quel momento. Nessuno indica immediatamente Giuda perché non lo sanno. E questo mostra quanto poco i discepoli riescono a vedere ciò che Gesù vede con il suo discernimento. E qui c'è ancora un'altra lezione per noi. Ci impedisce di pensare che possiamo sempre distinguere con sicurezza il cuore delle persone. Non lo so quale percentuale è, forse 50, forse 60, forse 70, non lo so, ma dei problemi tra i credenti, ma anche di quelli del mondo, ma anche tra i credenti, il problema principale spesso tra i rapporti spezzati tra i credenti nascono con l'idea che quello che io penso che sta pensando l'altro è vero. Ma noi non sappiamo, non possiamo distinguere con sicurezza il cuore dell'altro. La Chiesa deve esercitare discernimento, sì, ma non possiede lo sguardo di Cristo per guardare dentro l'uomo. Possiamo vedere professioni di fede, servizio, vicinanza e comportamento esteriore, ma soltanto il Signore conosce perfettamente i suoi. Nei versetti 23 a 25, il discepolo che Gesù amava è vicino a lui. Pietro, che la maggior parte, per la maggior parte della storia è sempre stato associato con Giovanni stesso, lo scrittore del Vangelo. In ogni caso, Pietro gli fa cenno di chiedere chi sia il traditore. Oh, Giovanni, chiedegli chi è il traditore. E il discepolo domanda, versetto 25, Signore, chi è? Si può immaginare che erano consumati a questo punto di sapere chi era il traditore. E questi dettagli non sono però riempitivi. Giovanni ci fa entrare nelle tensioni della tavola. Gesù conosce perfettamente ciò che sta accadendo, mentre i discepoli dipendono da lui persino per identificare il pericolo che è in mezzo a loro. E se la Chiesa fosse magari più umile, nel senso che prima di agire subito secondo i propri discernimenti, se la Chiesa si aspettasse un po' per ricevere discernimento dallo Spirito Santo, magari tante di quelle cose che non vanno bene andranno bene. Con un po' di pazienza e aspettare il discernimento dello Spirito. E anche qui, quindi, dobbiamo essere sobri pastoralmente. La Chiesa deve esercitare discernimento, ma non possiede la conoscenza del cuore che appartiene a Cristo. E quindi possiamo valutare parole, frutti e comportamenti, e dobbiamo valutarli, ma non possiamo leggere infallibilmente l'interno di una persona. E così Dio dice, la vendetta appartiene a me, non a voi, perché solo io riesco a vedere con verità quello che sta nel cuore degli uomini. Il testo ci invita quindi alla vigilanza senza sospetto universale, perché non vogliamo sospettare nemmeno tutti quanti, ma il punto è questo, soprattutto dobbiamo dipendere da Cristo per discernere tali cose. Allora, tornando alla narrativa, in versetto 26, Gesù risponde alla domanda, Signore, chi è? Versetto 26. È quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto. Non so, nella minestrone, non so che c'era. E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Poi intinge il boccone e lo dà a Giuda, ok? Il gesto non deve essere letto semplicemente come una pubblica denuncia, come se Gesù volesse dire adesso do il boccone a Giuda, così tutti possono vedere che lui è il traditore e così tutti lo sanno. No, non deve essere letto semplicemente come una pubblica denuncia, perché in quel contesto offrire un boccone a qualcuno, no, in quella cultura poteva essere un gesto di particolare attenzione e addirittura l'amore. Giovanni ci presenta così una scena tragica. Giuda riceve ancora un gesto personale dalla mano di Gesù mentre il suo cuore si dirige verso il tradimento. Il versetto successivo introduce la dimensione spirituale del tradimento. Versetto 27. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Già all'inizio del capitolo 13, il diavolo aveva messo nel suo cuore il proposito di tradire, e il Vangelo ha già mostrato, in altre parti, l'avidità e la falsità di Giuda. Quindi era un tipo. Responsabilità umana e azione satanica stanno insieme. Giuda apre la sua vita alla menzogna e il male prende sempre più possesso della direzione che lui stesso ha scelto. E questo è un avvertimento serio, in generale, no? Il peccato coltivato non rimane immobile e quindi dobbiamo stare attenti di tagliare subito se c'è peccato nella nostra vita, nel nostro cuore, dobbiamo rimediarlo subito, perché possiamo resistere alla luce così a lungo che il nostro cuore diventa sempre più disponibile alle tenebre. E più che resistiamo alla luce, più siamo capaci di essere vittima delle tenebre. Giuda ha ricevuto privilegi straordinari passando 3 anni con Gesù, ma i privilegi spirituali non sostituiscono la fede. Gesù allora gli dice al versetto 27: quello che fai, fallo presto. Ormai Gesù vuole finire la sua passione. Fallo presto, Giuda. Non sta approvando il tradimento, chiaramente. Significa che perfino nel momento in cui Giuda agisce, Gesù non perde il controllo della propria ora. Gesù così non è vittima degli uomini. Lui è in controllo dell'ora. Giuda non detta i tempi ultimi della storia. Gesù va volontariamente verso l'ora che il Padre gli ha affidato. Come aveva già detto, capitolo 10, versetti 17 e 18, io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Gesù è in perfetto controllo del suo destino. Per i lettori del Vangelo, questo rende urgente la risposta a Gesù. Gesù è la luce, e la luce non ci viene data soltanto per essere studiato, per guardarlo e dire interessante questo. Ogni incontro con Cristo ci pone davanti alla verità, alla luce. Possiamo avvicinarci a Lui, ascoltarlo e continuare a custodire zone nelle quali non vogliamo che regni. Forse qualcuno che sta ascoltando è così, si interessa di Gesù, si ascolta la sua parola, ma tieni per sé delle zone della vita su quali non vuole che Gesù regni. Giuda era così. Lui era là ad ascoltare, a seguirlo. Sicuramente all'inizio si era molto interessato in quello che Gesù ha avuto da dire. Anche lui si era meravigliato dei miracoli che faceva, le guarigioni, delle sue parole. Ma c'era un angolo del suo cuore che non l'ha mai arreso a lui. Ed è là dove il diavolo ha lavorato. Per Giuda era il denaro. Amava il denaro più di Gesù. Quindi possiamo avvicinarci a lui e ascoltarlo, ma dobbiamo arrenderci alla luce. Giuda, la sua storia ci ammonisce a non confondere l'esposizione alla luce con il camminare nella luce. La luce può stare molto vicino, ma finché io non prendo il passo e entro nella luce, sono fuori la luce, e fuori delle luci ci sono le tenebre. Gli altri discepoli non comprendono. Versetto 28. Nessuno dei commensali comprese perché gli avesse detto questo. Poiché Giuda teneva la borsa nel gruppo, alcuni pensano che Gesù gli abbia detto di comprare ciò che serve per la festa oppure di dare qualcosa ai poveri. Questo troviamo al versetto 29. Quindi non hanno capito ancora che era Giuda il traditore. E ancora una volta loro vedono soltanto la superficie. Gesù invece conosce la realtà. Ed è sempre così. Siamo sempre limitati rispetto a quello che possiamo comprendere, vedere, percepire delle situazioni. Ma Gesù conosce tutto, quindi se sono intelligente mi arrendo a Lui che mi ama e che conosce tutto, che sa tutto. Lui è una guida perfetta per la mia vita. Io non sono una guida perfetta, né per me, né per mia famiglia, né per la Chiesa, non sono perfetto. Devo dipendere da Cristo, perché solo Lui è perfetto. Poi arriva il versetto 30. Egli dunque, preso il boccone, uscì subito, ed era notte. È certamente un'indicazione temporale. Non c'era più il sole, c'era la luna, era notte. Ma nel linguaggio di Giovanni, se avete prestato attenzione, è difficile non sentirne anche la forza simbolica. Fin dal prologo, luce e tenebre descrivono la rivelazione di Dio e la risposta umana. Gesù è la luce del mondo. Chi fa il male odia la luce. Chi fa il male nel senso che chi ama il male e lo fa perché l'ama, quella persona odia la luce. Io posso fare del male, ma se amo la luce, mi ravvedo e torno a Cristo. Ora Giuda lascia la presenza di Gesù e si inoltra nella notte, nelle fitte tenebre. Quello è il senso, il punto più tenebroso della sua esistenza. E non dobbiamo trasformare ogni dettaglio narrativo in un simbolo, ma qui il collegamento è profondamente coerente con l'intero Vangelo. L'uscita fisica di Giuda corrisponde alla direzione spirituale che ha scelto. Ha vissuto accanto alla luce, ma ora esce per consegnarla ai suoi nemici. Eppure neppure la notte avrà l'ultima parola su Gesù. Il versetto immediatamente successivo comincerà, versetto 31, ora il figlio dell'uomo è glorificato. Notate questo. Le tenebre sembrano avanzare. Basta leggere il giornale, guardare il telegiornale. Ma senza saperlo, stanno conducendo verso il luogo nel quale la gloria di Cristo sarà manifestata. Gesù sta andando alla croce, che sembra tenebroso. La sofferenza, le torture, gli scherni, la croce stessa, tenebre sembrano. Ma le tenebre non possono sopraffare la luce. Satana agisce, Giuda tradisce, le autorità complottano e tuttavia Gesù è glorificato sulla croce. Va liberamente verso la croce la sua gloria. Così la sapienza e la saggezza di Dio è così meraviglioso. Sono meravigliose. Concludo. Giuda è uno degli avvertimenti più solenni del Vangelo. È possibile conoscere il linguaggio della fede? Sta in chiesa, senti tutti il linguaggio evangelico, eccetera. È possibile vivere tra i discepoli? È possibile ascoltare la parola e ricevere molti privilegi spirituali senza però aver consegnato realmente il cuore a Cristo? Nessuno dovrebbe usare questo testo per vivere una paura morbosa, no, ma tutti dovremmo permettergli di togliere una falsa sicurezza. Sei entrato nella luce? Stasera sei nella luce? O ti sei interessato un po' della luce, ma rimani fuori? Nelle tenebre? Nella morte eterna? Dove stai stasera? Oggi, dove? Dove sei? La domanda non è semplicemente da quanto tempo sono vicino alle cose cristiane. Oh, da 30 anni vado in chiesa, da 30 anni leggo la Bibbia. La domanda è invece, sono venuto personalmente alla luce? Ho ricevuto Cristo oppure sto soltanto vivendo accanto a Lui, come Giuda ha vissuto accanto a Gesù e lo ha tradito? E per chi conosce un po' la Bibbia, si vede che non riusciva nemmeno a vivere con quel senso di colpa e si è impiccato. Per chi tra noi che è stato ferito dal tradimento di qualcuno vicino, questo testo offre anche una parola diversa. Gesù conosce quella ferita dall'interno. Non sei solo. Gesù l'ha sperimentato la stessa cosa. È stato tradito da uno che mangiava il suo pane. Non ti chiede di chiamare bene il male, né di fingere che non faccia male. Egli stesso, però, fu turbato nello spirito. Ma Giuda non determina il significato della storia di Gesù, e quella persona che ti ha tradito non deve determinare il significato della tua storia. Il traditore esce nella notte, ma Gesù continua verso la croce. Il peccato umano è terribile. Satana è reale, la notte è oscura, eppure nessuno di loro riesce a strappare la storia dalle mani del figlio. Se tu sei con il figlio, oggi tu sei sano e salvo da tutto. Anche se le cose cattive possono succedere, tu sei sano e salvo nelle sue mani forti. E lui sa, conosce il tuo dolore. Perciò non permettere che l'infedeltà di una persona diventa la misura della tua fedeltà in Cristo, della tua fede, della fedeltà di Cristo e della tua fede in Cristo. E non accontentarti mai della semplice vicinanza religiosa. Non fa nulla in sé. Se non ti porta ad entrare nella luce, 50 anni accanto ai religiosi non ti fa nulla. Devi entrare nella luce, devi venire a Cristo con verità, perché quando Giuda entra nella notte, Gesù sta per mostrare che perfino la notte del tradimento non può spegnere la luce. E quella luce è Cristo. E lui è morto, sì, ma è risorto per non morire mai più. Lui è il tuo Salvatore, è solo lui. Credete, credi, oggi. Fai quel passo, entra nella luce, arrenderti a Cristo, perché lui ti ama e ha cura di te. Lui conosce le tue sofferenze. Affidati di lui. Signore nostro Dio, ti ringraziamo per la tua parola che ci tocca nelle profondità. Che tu possa servirti della tua parola annunciata, spiegata stasera per il bene di quelli che l'hanno ascoltato e che l'hanno creduto. Nel nome di Gesù. Amen.
0: E amen. Amen. Bene, caro fratello, grazie per questo messaggio, per questa esposizione, e che possiamo guardare alla croce senza, ecco, misurarci con gli altri, ma dobbiamo guardare sempre al Signore e non guardando indietro. Grazie per questo incoraggiamento, grazie perché sicuramente ci aiuta a crescere e anche a affrontare difficoltà che credo che tutti quanti possiamo affrontare nella vita, perché anche la vita da nati di nuovo non significa che non ci siano problemi, anzi, che da cristiani possiamo avere più problemi, perché siamo molto attenti, dobbiamo stare attenti a non contaminarci con le cose del mondo. Caro Cristo, io ti ringrazio per questo tuo tempo, per questo messaggio, e la nostra preghiera è sempre che Dio continui a benedirti e a usarti per la sua gloria.
1: Grazie. Amen.
0: A presto, ciao Cristo.
1: A presto, ciao ciao.
0: Allora, abbiamo salutato Chris, è arrivato il momento anche di salutarci anche noi, dandoci l'appuntamento, piacendo al Signore, domani sera su Cristiani Online e su Radio Logo in diretta alle 19:30. Dio vi benedica, una buona serata.

0: Maurizio Di Salvia e Maria Culerà presentano Il libro più letto.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati. Io sono Maria e stiamo parlando del libro più letto con Enzo, che poi spiegherà naturalmente qualcosa di sempre nuovo. Se è la prima volta che sei con noi, resta con noi. A fine puntata darò i recapiti attraverso i quali puoi contattarci liberamente. Sentiti libero di farlo, perché noi volentieri ascolteremo quello che hai da dire. Ieri abbiamo parlato di un pericolo, Enzo ha parlato di un pericolo, e adesso parleremo di diverse interpretazioni, perché le cose tante volte non sono viste da tutti uguali. Ma sentiamo insieme cosa ci dice.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: E anche da parte mia un grosso saluto, un grosso abbraccio a tutti voi che siete in ascolto dall'altra parte. Siamo arrivati, carissimi amici ascoltatori, al capitolo 6 dell'Epistola agli Ebrei. Nel nostro percorso incontreremo un altro segnale di pericolo cui dovremo fare attenzione: il pericolo di abbandonare la verità. Nel capitolo precedente era stato messo in evidenza il pericolo di essere lenti a comprendere. Ora che i credenti ebrei vedevano avvicinarsi la persecuzione, c'era il pericolo che si allontanassero dalla fede cristiana per tornare poi al giudaismo. L'autore definisce cose da bambini tutto ciò che aveva a che fare con i rituali del giudaismo, e in contrapposizione egli li incoraggia a crescere, a procedere verso la maturità. Leggiamo ancora i primi due versetti di Ebrei, capitolo 6. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. Ed eccoci al versetto 3, che introduce nei versetti compresi tra il 4 e il 9 un brano di difficile interpretazione. Leggiamo dunque dal versetto 3 al versetto 9. Questo faremo se Dio lo permette. Infatti quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro, e poi sono caduti. È impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Quando una terra imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio, ma se produce spine e rovi, è riprovata, è prossima a essere maledetta, e la sua fine sarà di assento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Quando una terra imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio, ma se produce spine

commentatori autorevoli e per amore della verità e nell'interesse di una ricerca onesta sul significato di questi versetti, ne esamineremo alcune. L'interpretazione più insoddisfacente è senza dubbio quella secondo cui i cristiani menzionati qui siano cristiani che hanno perduto la salvezza. Una volta essi erano salvati, ma poi hanno perduto la salvezza. Ci sono molti che sostengono questa posizione, anche se credenti. Tuttavia, il loro credere li fa sentire a disagio come durante un viaggio in aeroplano, quando, pur sapendo di essere al sicuro, non si riesce a godere il viaggio. Ci sono molte persone oggi che non sono certe della loro salvezza e di conseguenza non possono rallegrarsene. Tuttavia, esse sono salvate se hanno posto la loro fiducia in Cristo come Salvatore. La cosa essenziale non è la quantità della loro fede, ma la persona nella quale essa è riposta. Esse fanno riferimento a questo passo della Scrittura più che a ogni altro, dato che negano di avere una salvezza sicura che non può essere perduta e che negano che il credente è al sicuro in Cristo.

Noi pensiamo invece di avere una salvezza certa, perché la Scrittura mette l'enfasi su questo punto. L'Apostolo Paolo dice al capitolo 8, versetto 1 della lettera ai Romani: «Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù». E ancora, versetto 33, egli fa risaltare questa grande verità con un'affermazione trionfante, coraggiosa, come questa: «Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica». Il trono di Dio sta dietro l'uomo più debole, umile, che si è giunto a confidare in Cristo, e oggi non esiste un'intelligenza creata nell'universo di Dio che possa muovere un'accusa contro uno di coloro che sono stati giustificati per la fede nel suo sangue. L'Apostolo Paolo incalza i versetti 34, 35 fino al 39. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor di più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chiunque fa sue queste parole avrà una certezza basata su un fondamento solido. L'Apostolo continua: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come scritto: per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. È possibile aggiungere qualcosa a ciò che l'Apostolo Paolo non abbia menzionato in questo brano? È possibile trovare qualcosa che possa separarci dall'amore di Cristo? Riteniamo che questo sia un elenco completo. Riteniamo di avere la garanzia che niente può separarci dall'amore di Dio. Niente di visibile, niente di invisibile, niente di naturale, niente di soprannaturale può separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Il Signore Gesù Cristo fa anche alcune affermazioni straordinarie a proposito della nostra assoluta certezza della salvezza. Ascoltalo, confida in Lui e credi in Lui. La parola di Dio è vivente e potente. Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco, ed esse mi seguono e io do loro la vita eterna». Così è scritto in Giovanni 10, nei versetti 27 e 28. Se dunque la vita che Egli ci dà è eterna, non è possibile perderla. Gesù continua: «E non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre». Non dipende dalla nostra abilità di tenerci stretti a Lui, è la Sua abilità nel tenere stretti noi. Egli dice qui con l'infinita saggezza e la piena autorità della Trinità che Egli può tenerci

più stretti è che quelli che confidano in lui non periranno mai. La questione è dunque questa: la tua speranza è riposta in Dio che è onnipotente o in un Dio che può essere sconfitto? Abbiamo citato soltanto alcuni dei brani della Scrittura che affermano chiaramente che i credenti non possono essere perduti dopo essere nati di nuovo nella famiglia di Dio. Noi diventiamo figli di Dio attraverso la fede in Cristo. Colui che è diventato un figlio di Dio attraverso la fede in Cristo ha vita eterna. Alla luce di quanto abbiamo appena detto, non è possibile accettare l'interpretazione secondo cui le persone di cui si parla in Ebrei 6, versetti dal 4 al 9, fossero una volta salvate che successivamente abbiano perduto la salvezza.

0: C'è una seconda interpretazione che può essere condivisibile. Ci sono coloro che sostengono che i versetti in esame sottintendano un'eventualità e vanno letti, se poi sono caduti. Esiste la possibilità che questi credenti possano cadere. Lo scrittore non dice che succederà, solo che potrebbe essere possibile. I sostenitori di una terza interpretazione fanno notare che nel versetto 6 in realtà nel testo greco il se non c'è. Si tratta di un participio che dovrebbe essere tradotto «sono caduti». Perciò si potrebbe trattare di persone che hanno fatto semplicemente professione di fede, ma non sono credenti sinceri. Professano di essere cristiani senza esserlo veramente. Nei capitoli precedenti, però, non troviamo nulla che avvalori questa tesi. Infatti, al capitolo 4 viene detto che queste persone sono lente a comprendere, ma non che sono morte nelle colpe e nei peccati. In Ebrei 5, al versetto 12, leggiamo: «Infatti, dopo tanto tempo, dovreste essere già maestri, invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi, siete giunti al punto che avete bisogno di latte». Questi credenti avevano bisogno di latte perché erano bambini. Una persona non salvata non ha bisogno di latte, ha bisogno di vita, ha bisogno di nascere di nuovo. È morta nelle colpe, nei peccati. Dopo che sarà nata di nuovo, un po' di latte la aiuterà. Il testo evidenzia che questi credenti erano infantili e lo scrittore li sollecita a proseguire verso la maturità. Ci sono altri commentatori secondo i quali, dal momento che coloro di cui si parla qui erano credenti giudei del primo secolo, l'avvertimento riguarderebbe soltanto loro. Nel tempo in cui l'epistola agli Ebrei è stata scritta, il Tempio non era stato ancora distrutto e lo scrittore mette in guardia i giudei cristiani contro la tentazione di tornare al sistema dei sacrifici, perché facendo questo avrebbero lasciato adito al pensiero che Cristo non era morto per i loro peccati. Di conseguenza, coloro che sostengono questo ragionamento dicono che i versetti dal 4 al 6 si applicano soltanto ai giudei cristiani di quel tempo e non si applicano ai credenti del giorno d'oggi. C'è ancora un altro gruppo che pone l'accento sul significato del termine impossibile, che troviamo al versetto 4 del capitolo 6. Essi affermano che l'impossibilità di ricondurre nuovamente al ravvedimento questi credenti si riferisca all'uomo, ma non a Dio, al quale nulla è impossibile. Essi ci ricordano che il Signore Gesù ha detto che è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Matteo 19, versetto 24. Naturalmente è impossibile per ognuno di noi entrare con i propri mezzi nel regno di Dio. Dobbiamo avere un Salvatore, un Redentore. Perciò anche questa interpretazione pare poco convincente.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: C'è un'altra interpretazione riguardo ai versetti di Ebrei 6, versetti dal 3 al 9, che potrebbe essere quella più rispondente. Rileggo ancora il testo. Questo faremo se Dio lo permette. Infatti quelli che sono stati una volta illuminati hanno gustato il dono celeste, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro, e poi sono caduti. È impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Quando una terra imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizioni da Dio, ma se produce spine e rovi, è riprovata e prossima a essere maledetta, e la sua fine sarà di essere bruciata. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori attinenti alla salvezza. Occorre innanzitutto tenere in considerazione il fatto che lo scrittore in questo brano non sta affatto trattando la questione della salvezza. Egli parla di persone salvate, che hanno accettato Gesù come loro Salvatore, che hanno ricevuto lo Spirito Santo, hanno avuto in dono la vita eterna e sono diventati figli di Dio. L'intero tenore del testo rivela che lo scrittore sta parlando di ricompense che sono il risultato della salvezza. Nel versetto 6 egli dice: «E poi sono caduti. È impossibile condurli di nuovo al ravvedimento». Notiamo che non dice alla salvezza, ma al ravvedimento. Il ravvedimento è qualcosa che Dio ha richiesto ai credenti. Per esempio, nelle 7 lettere indirizzate alle 7 chiese dell'Asia Minore, così come appaiono in Apocalisse 2 e 3, viene chiesto a ognuna delle chiese di pentirsi, ravvedersi. Questo messaggio è indirizzato ai credenti. Così lo scrittore della lettera agli ebrei parla del frutto della salvezza, non della radice della salvezza. Notiamo ancora il versetto 9. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori e attinenti alla salvezza. Egli non sta discutendo della salvezza, ma di cose che riguardano la salvezza. Egli sta parlando del frutto della vita del cristiano e del risultato che gliene deriva. L'intero contesto di questo brano mostra che lo scrittore sta mettendo in guardia questi credenti contro la possibilità di perdere la loro ricompensa. Leggiamo nella prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, al capitolo 3, versetti dall'11 al 15. Poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. L'opera di ogni credente sarà provata col fuoco, e il fuoco brucia. Esiste il pericolo reale che tutte le opere, se non sono state costruite sul vero e unico fondamento che è Gesù Cristo, e utilizzando materiali di pregio, siano bruciate, così che non resterà nulla per cui ricevere una ricompensa o un premio. Un giorno ogni credente si troverà davanti al trono del tribunale di Cristo e non si tratterà certamente di un'esperienza trascurabile, durante la quale il Signore Gesù ci darà amichevolmente una pacca sulla spalla. Il Signore andrà più in profondità, ci proverà e vedrà se davvero c'è stato del frutto nella nostra vita. Siamo cresciuti nella grazia e nella conoscenza di Lui? Abbiamo testimoniato per Lui? La nostra vita ha avuto un valore per Lui? Siamo stati una benedizione per gli altri? Coloro che credono già non saranno giudicati per la salvezza, dato che sono salvati, ma per loro il Signore dovrà verificare se è giusto che ricevano una ricompensa o no per il lavoro che hanno svolto come credenti.

0: Se il credente porta frutto, riceve benedizioni da Dio. Se produce spine e rovi, sarà rigettato. Nella sua lettera a Tito, al capitolo 3, versetto 5, l'apostolo Paolo affrontò il tema delle opere scrivendo: «Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia». Questo potrebbe far pensare a qualcuno che Paolo non tenesse molto in considerazione le buone opere, ma leggiamo il versetto 8 dello stesso capitolo. «Voglio che tu insista con forza su queste cose, perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi a opere buone». Le opere buone non ci fanno meritare la salvezza, ma quando uno diventa figlio di Dio, attraverso la fede in Cristo, le opere assumono un'importanza suprema. Amica, amico, se tu sei un cristiano, è importante che tu viva la vita cristiana. Tempo fa, gli psicologi discutevano su un argomento che oggi è stato messo da parte e che riguardava l'importanza dell'ereditarietà rispetto all'ambiente e viceversa. Partiamo da una risposta particolarmente stimolante di un professore universitario che diceva che l'ereditarietà è sicuramente più importante prima della nascita, ma dopo la nascita l'ambiente è il fattore più importante. Seguiamo questa linea di pensiero, cerchiamo di applicarla all'oggetto di questo studio. Prima che una persona sia nata di nuovo, le opere non hanno importanza perché non si possono portare a Dio. Egli non le accetterebbe. La scrittura dice che la giustizia dell'uomo è un abito sporco. Egli accoglie i peccatori in virtù della redenzione che abbiamo in Cristo. Quando riceviamo Cristo come Salvatore, noi nasciamo di nuovo e diventiamo figli di Dio. Quando questo succede, noi diventiamo, come dice Pietro, una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Prima Pietro 2, versetto 9. Una volta salvato, il cristiano deve dimostrare con le sue buone opere davanti al mondo che è stato riscattato per Dio. Perciò il cristiano ha qualcosa da dimostrare e questa è la cosa che sarà giudicata. Se continuerà a vivere come un bambino, se vivrà nell'ozio, allontanando le persone dal Signore invece di condurle a Lui, certamente non riceverà alcuna ricompensa, anzi, il suo comportamento risulterà sua vergogna. Rileggiamo dal versetto 4 al versetto 6. «Infatti quelli che sono stati una volta illuminati hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti. È impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia». Questi versetti ci conducono proprio al cuore di questo studio. Il versetto 6 parla di credenti che sono caduti. La parola greca utilizzata significa letteralmente inciampare, cadere. Sarebbe alquanto sbagliato, oltre che scorretto, dargli il significato di apostatare. Questo stesso verbo, infatti, viene usato quando il Signore Gesù andò nel giardino di Getsemani, cadde con la faccia a terra, che nella versione italiana viene tradotto postosi in ginocchio, e pregò. Ci sono molti esempi nella scrittura di uomini che sono caduti nell'errore, ma non furono perduti. E di questo, comunque, avremo l'occasione di parlare ancora in modo più approfondito domani. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani nel prossimo appuntamento. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos sono le ore 21 e 6 minuti.
4: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
5: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, Patrizia ed io ci rallegriamo di essere nuovamente insieme perché abbiamo la possibilità di leggere e di meditare la parola di Dio. Il brano alla nostra attenzione è sempre nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 16, ed è costituito dai versetti 25 a 27.

Vi ho detto queste cose in similitudini. L'ora viene che non vi parlerò più in similitudini, ma apertamente vi farò conoscere il Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome, e non vi dico che io pregherò il Padre per voi, poiché il Padre stesso vi ama, perché mi avete amato e avete creduto che sono proceduto da Dio.

0: Il Signore parlò ai discepoli di un'ora e di un giorno futuri. Possiamo pensare che l'ora si riferisse alla sua morte sulla croce, quando, senza parole, avrebbe fatto conoscere in modo chiaro l'infinita grazia del Padre, il quale riversava sul Cristo le espressioni della sua giustizia e del suo giudizio sopra il nostro peccato. Il giorno invece, quel giorno futuro a cui Gesù si riferì, potrebbe essere identificato con la Pentecoste, quando lo Spirito Santo scese sui discepoli e ufficialmente nacque la Chiesa. In quel giorno e da quel giorno i credenti hanno iniziato veramente, con l'aiuto dello Spirito di Dio, a pregare il Padre nel nome del Signore Gesù. Il Signore dichiarò superata la fase terrena in cui egli doveva pregare il Padre per i discepoli. Dal giorno della discesa dello Spirito Santo, gli stessi discepoli e tutti i cristiani dopo di loro avrebbero avuto la libertà, la possibilità e il privilegio di rivolgersi direttamente al Padre, confidando nel suo amore. Con queste parole Gesù intese sottolineare il grande favore di cui avrebbero goduto i cristiani di ogni tempo, cioè la possibilità di accedere direttamente al trono della grazia di Dio, senza intendere che la sua preziosissima opera di mediazione sarebbe venuta a mancare. Infatti, molti testi del Nuovo Testamento, basti ricordare Romani 8:34 o 1 Timoteo 2:5, dichiarano esplicitamente che Gesù risorto e asceso al cielo è ora nella presenza di Dio, quale unico e insostituibile mediatore fra Dio e l'uomo, essendo egli stesso veramente Dio e veramente uomo. In questo testo abbiamo un'autorevole frase del Signore Gesù che è fonte di immensa consolazione. Egli disse: il Padre stesso vi ama. L'intercessione continua e costante del Signore Gesù non deve assolutamente lottare con una sorta di indifferenza di Dio verso noi, come non ha bisogno di essere convincente, quasi che Dio sia restio a concedere i suoi favori, e non deve neppure strappare a forza le espressioni della grazia divina. Per Gesù è sufficiente presentarci attraverso la sua persona e le sue azioni perché Dio il Padre riversi sopra noi peccatori tutta l'abbondanza della sua grazia e delle sue benedizioni. Perché? Perché lui stesso ci ama. Possiamo desiderare qualcosa di più grande, qualcosa di più soddisfacente, di più rallegrante dell'amore di Dio? C'è qualcosa nel mondo che possa competere con l'amore di Dio? Dio ama l'uomo, ama la sua creatura, ama me che sono un povero peccatore e caro ascoltatore, sì, certo, ama anche te. Se sei già un suo figlio, per una reale conversione e rigenerazione, Dio ti avvolge interamente nel suo amore. E se non lo sei ancora, Dio ti ama perché tu diventi un suo figlio.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: La visione che Dio ha per te si adempirà sicuramente. Talvolta, nel nostro cammino cristiano, dobbiamo avere molta pazienza. La cosa confortante è sapere che questa virtù è molto spesso parte del piano di Dio. Vediamo cosa dice la Bibbia in proposito. Perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Dio ci avvisa. Ciò che Lui ha pianificato per le nostre vite potrebbe impiegare del tempo per realizzarsi, ma si adempirà. Anche Mosè l'ha sperimentato. In Ebrei 11:27 leggiamo: per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Altre traduzioni dicono che perseverò, fu persistente e continuò ad andare avanti. Se anche tu ti trovi in questo momento di attesa, continua a perseverare, rimani saldo. La visione sta tardando ad adempiersi? La manifestazione della promessa di Dio per te deve ancora rivelarsi? Continua a tenere il tuo sguardo fisso su Gesù. Quello che ti aiuterà a perseverare è rivolgere il tuo sguardo verso colui che è invisibile. Continua a guardare a Gesù, anche quando tutto quello che c'è intorno a te ti porta a dubitare di Lui e del Suo intervento nella tua vita. Oggi fai tue queste affermazioni. Gesù si muove nell'invisibile. La visione si sta sviluppando. Per certo si realizzerà. Che il Signore oggi ti benedica.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 32 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao e benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Vorrei riprendere oggi a considerare insieme con te alcune riflessioni su questo tema, l'amore. L'amore che cos'è? È un atto della volontà o è un sentimento? Beh, abbiamo già visto la volta scorsa che la Bibbia definisce l'amore come un comportamento, un atteggiamento, basato quindi su un atto della volontà e non un sentimento. L'amore è un impegno a ricercare, a volere fortemente il bene dell'altro, non semplicemente a sentire il bene da parte dell'altro o a fargli sentire un po' di affetto, ma volere il suo bene. Quindi è una decisione, è un impegno ad agire, a fare, a comportarsi in un certo modo che procuri, fornisca il bene all'altra persona, al partner, al compagno o alla compagna di vita. È un impegno reciproco comunque ad amarsi, al volere il bene l'uno dell'altro. E tutto questo deriva anche dal senso del verbo greco agapao o agapò nel greco moderno, che introduce questo concetto del volere il bene dell'altro. Qui non si parla di innamoramento di tipo passionale. Questo è quello che la Bibbia esprime come concetto dell'amore. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: care.
1: Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad Adamo, nella sua sovranità. Ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà

popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta più

0: A Radio Logos sono le ore 22 e un minuto.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
2: E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno.
3: Carmen Zammataro, al telefono il dottor Ferdinando Fusco, dottore in ricerca presso l'Università Federico II di Napoli e coordinatore della SIA, Società Italiana Andrologia. Grazie di essere con noi, benvenuto.
4: Grazie a lei.
2: Dottor Fusco, può sottolineare appunto per i nostri ascoltatori uomini quanto sia importante ancora una volta la prevenzione proprio nel campo andrologico?
3: Agli uomini...
2: un messaggio di incoraggiamento, insomma.
3: Dottore, agli uomini sì, ma forse anche alle mamme quando ancora
4: ecco,
3: i bambini sono piccoli.
4: Alle mamme, alle mogli.
3: Alle mogli,
4: La prevenzione è davvero importantissima. E c'è un vario modo di fare prevenzione in andrologia e non c'è un'età in cui la prevenzione è inevitabile e in cui, diciamo, è superflua. Infatti nei bambini abbiamo sicuramente la necessità di intervenire precocemente per evitare loro dei disagi sessuali dovuti per esempio a malformazioni o piuttosto a... chiedo scusa, un'interferenza sulla linea. Ecco, dovuti a malformazioni o a patologie che possono poi condizionare in futuro le loro capacità riproduttive, quindi la fertilità e
2: certo,
4: la loro vita sessuale.
2: Certo.
4: Ma anche nella persona matura, che quindi ha già iniziato la propria attività sessuale e che magari conduce felicemente una vita di coppia, c'è la possibilità nelle decadi successive di avere dei problemi. Per esempio, una patologia che è in grande spolvero attualmente, perché ne sono state definite in modo molto più preciso le caratteristiche cliniche, è il deficit androgenico parziale, la cosiddetta andropausa,
2: sì,
4: al tempo si chiamava così. Ecco, questa è una patologia che consiste nella riduzione dei livelli di testosterone, che porta una sintomatologia molto sfumata, molto diffusa. Andiamo dalla riduzione della forza muscolare, quindi dal vago senso di stanchezza, a una lieve anemia che spesso si trova nelle persone anziane, la secchezza della pelle, l'osteoporosi, e molti degli uomini che abbiamo intervistato riferivano come sintomo predominante la riduzione delle capacità lavorative. Ecco, questa è una patologia che andrebbe identificata al suo esordio, quindi
2: per
4: intorno
2: tempo,
4: ai 50 anni.
2: Sì, sì.
3: Bene, ringraziamo il dottor Ferdinando Fusco, dottore ricerca presso l'Università Federico II di Napoli, coordinatore della SIA, Società Italiana Andrologia. A risentirla, dottore.
4: Grazie, arrivederla.
2: Alla prossima.

continueremo tra pochissimo ad approfondire le problematiche andrologiche ancora con un altro ospite. Abbiamo così introdotto la settimana della prevenzione andrologica intanto con il dottor Ferdinando Fusco. Fra pochissimo un altro ospite che continuerà, ecco, dal punto di vista medico a parlarci delle varie questioni importanti su cui bisogna riflettere. Restate con noi, l'Ornitorinco ritorna fra pochissimo.

0: ritornano dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
1: Carmen Zammataro, al telefono il professor Giorgio Franco del Dipartimento di Urologia Ulrico Bracci dell'Università La Sapienza di Roma e membro della Commissione Scientifica della SIA, Società Italiana Andrologia. Grazie professore di essere con noi.
2: Grazie a voi.
0: Benvenuto.
1: Parliamo oggi di malattie andrologiche. Quali sono le principali?
2: Bene, allora innanzitutto una premessa. L'andrologia, sì, che cos'è? Sì. È la scienza che si occupa della salute sessuale e riproduttiva del maschio, quindi le patologie che interessano più da vicino l'andrologo sono tutte quelle che o vanno a interessare la capacità di riprodursi del maschio e quindi possono dare dei problemi di fertilità, o anche quelle che danno ostacoli alla vita sessuale. E, diciamo che il problema della fertilità è un problema abbastanza importante, soprattutto negli ultimi anni. Infatti in questi ultimi anni si è visto un incremento dei pazienti infertili. Le coppie infertili in Italia e nel mondo più o meno sono il 15% delle coppie, e le patologie che più frequentemente creano problemi di fertilità sono da ricondurre o a malattie congenite, come anomalie come il varicocele, cioè la dilatazione delle vene del testicolo, oppure la mancata discesa del testicolo alla nascita, che si chiama criptorchidismo, oppure anche situazioni acquisite come malattie infettive. Le malattie sessualmente trasmesse possono anche esse dare dei problemi che poi risolvono in un'infertilità. Oppure ci sono anche dei casi di danni iatrogeni o terapie mediche, chemioterapie o terapie chirurgiche che possono causare problemi di fertilità.
1: Come si arriva alla diagnosi, professore?
2: Beh, la cosa più importante, se vogliamo, è la cosa più semplice, cioè l'anamnesi, cioè la raccolta della storia del paziente, perché andando a indagare sul passato andrologico del paziente molto spesso si riesce a capire quale possa essere stata la causa della fertilità. Anche l'esame obiettivo, la visita del paziente è molto importante, perché con delle semplici manovre possiamo per esempio fare diagnosi di varicocele o di altre anomalie che possono essere responsabili dell'infertilità. Poi ovviamente si passa ad esami diagnostici come le ecografie e il cardine di tutto è l'esame del liquido seminale, lo spermiogramma. Con questo esame noi possiamo sapere con precisione qual è il potenziale, diciamo, di fertilità del soggetto.
1: Quindi è opportuno comunque sottolineare che quando si ha infertilità in una coppia non sempre bisogna indagare nella donna ma anche nell'uomo.
2: Esatto.
1: Questa cultura c'è già, professore?
2: Beh, purtroppo no.
0: In passato appunto non era affatto così, quindi...
2: No, in passato era molto peggio, se vogliamo vedere le cose.
1: C'è del peggio che c'è ora, dice lei.
2: Sì, molto peggio di ora, perché ora sicuramente ci si pensa, però soprattutto magari nei piccoli centri ancora, diciamo, il primo responsabile di un'infertilità è considerato la donna, tant'è vero che la prima figura che la coppia va a consultare è il ginecologo piuttosto che l'andrologo, e anche perché la donna storicamente è più abituata a farsi controllare, a andare dal ginecologo anche se sta bene per visite di controllo, cosa che non succede per il maschio, e in questo l'andrologo appunto sta cercando di cambiare un pochino le cose e fare in modo che anche il maschio si ricordi che ha un suo specialista e si ricordi che ha un apparato genitale che deve tenersi da conto, e quindi fare dei controlli. Un tempo c'era la visita di leva, che era un buon filtro di screening anche per le patologie genitali, ora non c'è più, quindi c'è ancora di più la necessità di visite di screening in epoca puberale o anche subito dopo la pubertà per controllare che sia tutto a posto.
1: Professore, quindi un retaggio culturale che va superato, insomma.
2: Assolutamente sì, purtroppo è un problema mondiale, se vogliamo, non è che nei paesi anglosassoni stiano molto meglio di noi, un pochino meglio lo sono perché c'è una maggiore propensione anche del maschio a farsi vedere e a farsi controllare, però anche lì hanno fatto degli studi che hanno comparato, diciamo, la cultura del maschio riguardo ai propri genitali, alle malattie dei propri genitali rispetto a quelli, alla cultura delle femmine, e si è visto che i maschi sono decisamente più ignoranti in questo senso.
0: Certo. Professor Giorgio Franco, una volta che la diagnosi è stata fatta, si è capita qual è appunto la situazione, eccetera, che tipo di terapie? Ci sono terapie risolutive per le varie affezioni dell'apparato genitale maschile?
2: Sì, in molti casi sì, in altri casi purtroppo no, ci sono delle infertilità che non sono curabili, soprattutto quelle su base genetica, quando c'è un problema cromosomico, genetico, è ovvio che non c'è una possibilità, certo, di cura, se non il ricorso alle tecniche di fecondazione assistita. Alcuni di questi pazienti, pur avendo dei danni, diciamo, delle alterazioni genetiche, possono avere una ridottissima produzione di spermatozoi che possono essere utilizzati per la fecondazione assistita. Quindi diciamo che l'ultima spiaggia è la fecondazione assistita, ma nella maggior parte dei casi le affezioni sono curabili, quindi se parliamo di infezioni, infiammazioni si possono curare con antibiotici o con terapie specifiche, se parliamo di anomalie come il varicocelo, il criptorchidismo, si possono trattare chirurgicamente, quindi rimettere il soggetto in una condizione di benessere, diciamo, dal punto di vista della fertilità. E così altre patologie possono senz'altro essere curate, e è molto importante ricordarsi che esistono queste cure, e quindi non bypassare queste cure del maschio per diciamo ricorrere immediatamente alla fecondazione assistita, che sicuramente è una terapia efficace ma che va tenuta come ultima spiaggia.
1: Professore, a che età bisogna rivolgersi all'andrologo?
2: Questa è una bella domanda, perché nessuno ha ancora dato una risposta, però io direi che sicuramente il pediatra dovrebbe già avere, diciamo, nel suo ordine mentale l'idea di controllare i genitali, quindi già in età infantile è importante controllare l'apparato genitale del maschio. Direi che se vogliamo semplificare, alla pubertà è importante fare una visita, quindi durante la fase puberale sarebbe opportuno che tutti i maschi si rivolgessero al pediatra o poi il pediatra li inviasse a uno specialista per un controllo. In alternativa direi che dopo i 18 anni anche è un buon momento per fare una visita di controllo. Ripeto, prima c'era la visita di leva, adesso non c'è più, bisognerà in qualche modo sostituirla.
1: Quindi, professore, insomma, ogni età ha i propri problemi, veri o apparenti.
2: Sicuramente.
1: Quindi, insomma, non bisogna andare all'andrologo perché necessariamente c'è una malattia, ma anche per verificare che tutto va bene, insomma, no?
2: Bene, questo è giustissimo. Come abbiamo detto prima, è un problema culturale, se vogliamo. Io sono sicuro che forse tra 50 anni o chissà quando si arriverà diciamo una cultura per cui anche il maschio sa che deve andare quando sviluppa dal suo specialista, cioè dall'andrologo. Poi ovviamente passando gli anni, cambiando le fasce d'età, cambiano anche i problemi, si passa da problemi che, diciamo, abbiamo parlato di problemi di infertilità, dopo i 30, i 40 anni, magari i 50 anni, invece sono molto più frequenti altre problematiche andrologiche, più sul lato, abbiamo detto, sessuale, della funzione sessuale, piuttosto che quelle della fertilità. In questo caso è molto frequente il problema della disfunzione erettile, che è strettamente correlato all'età, cioè è direttamente proporzionale all'età del soggetto. Maggiore l'età e più alta è la prevalenza del disturbo, cioè del problema di erezione, quello che un tempo veniva chiamata l'impotenza. E un altro disturbo molto frequente, quello anche in giovane età, però diciamo in tutte le fasce d'età, è l'eiaculazione precoce, è un'altra, diciamo, patologia che noi spesso andrologi ci troviamo a dover trattare.
1: Certo. Quindi, professore, mi sembra di capire dalle sue parole che se si provvede per tempo, insomma, a curare determinati disturbi, si evita pure di incorrere poi nell'infertilità in certi casi.
2: Sì, sicuramente un esempio lampante è il criptorchidismo, cioè questa anomalia per la quale i testicoli non scendono alla nascita nello scroto, rimangono, se vogliamo, all'interno del corpo, dell'addome, e se non si interviene, addirittura c'è chi parla di 6 mesi, ma diciamo che ecco, entro i 2 anni deve essere fatto un intervento per riposizionare i testicoli nello scroto, e i dati sono ormai assodati che i pazienti che non fanno questi interventi in tempi debiti vanno incontro quasi sicuramente a infertilità, mentre quelli che vengono operati in tempi giusti, cioè molto precocemente, poi riescono a mantenere una buona fertilità.
0: Certo. Professore, nelle donne ad una certa età subentra la menopausa, si può parlare di qualcosa di simile per l'uomo, cioè di una andropausa?
2: Beh, il termine non è corretto, perché menopausa appunto significa interruzione delle mestruazioni, la donna c'è un momento ben definibile che è appunto lo stop delle mestruazioni, dei cicli mestruali. Nell'uomo questo non c'è, quindi andropausa è un termine semanticamente non corretto,
0: certo. Però
2: c'è chi parla di climaterio maschile o di disturbi da riduzione del dei caratteri sessuali maschili a una certa età, vengono spesso nominati come carenze parziali o totali dell'androgenizzazione nell'età tardiva, e questo in effetti succede in molti soggetti, e si è visto che è molto più frequente di quello che si pensava una volta, pur non esistendo quindi una vera e propria andropausa. Però si è visto che molti soggetti, col passare degli anni, hanno una riduzione significativa dei livelli degli ormoni sessuali maschili, cioè del testosterone, e questo ha delle conseguenze importanti su tutte le sfere, non solo quella sessuale, dove ovviamente si possono avere disturbi come calo della libido, cioè del desiderio sessuale, calo dell'erezione, ma possono avere delle conseguenze negative anche sulla psiche, molto spesso si hanno problemi di depressione, sul tono muscolare, sulla densità ossea, sulla percentuale di grasso rispetto alla massa magra, quindi sono tutte cose che vanno trattate, e trovare diagnosticare correttamente un ipogonadismo, cioè una riduzione di questi ormoni sessuali, sicuramente in molti casi richiede una terapia adeguata, che è una terapia sostitutiva. Adesso esistono dei prodotti molto nuovi, dei gel che si possono spalmare su alcune parti del corpo e che permettono di reintegrare perfettamente il fabbisogno di ormone sessuale maschile del maschio che ne è carente.
0: Sì. Ma intorno a che età si manifestano in media questi sintomi, queste
2: problematiche? Di solito dopo i 50 anni. Prima di quest'età sono situazioni particolari legate ad alcune patologie, ma normalmente il calo degli ormoni sessuali maschile incomincia a avvenire di solito gradualmente dopo i 50 anni.
0: Sì.
1: Insomma, professore, stiamo comprendendo che è opportuno rivolgersi all'andrologo, è opportuno quindi esercitare la prevenzione e poi farsi curare.
2: Sicuramente.
1: Bene, la ringraziamo, professore, di essere stato con noi. Professor Giorgio Franco, del Dipartimento di Urologia Ulrico Bracci dell'Università La Sapienza di Roma, e membro della Commissione Scientifica della Società Italiana di Andrologia. Risentirla, professore.
2: Arrivederci.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: La tua vita per la mia di Nazireo.
2: Bello l'attacco di chitarre acustiche e poi percussione e chitarre elettriche a definire la cornice rock, perché Nazireo è tendenzialmente un rockettaro, non ce lo siamo scordati, vero? Con Tu sei l'indispensabile, Nazireo dice che camminando in un mondo dove regna il buio, la sola certezza che abbiamo è quella di un Dio semplicemente indispensabile. L'unico motivo per credere, per avere fiducia e speranza, perché Lui è la roccia sulla quale scolpire il nostro futuro. Dio è tutto quanto può definirsi indispensabile. Facciamocelo dire in musica dal nostro Nazireo con Tu sei l'indispensabile.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 53 minuti.
1: Benvenuti all'ascolto della serie di studi portati al Centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per famiglie. Il relatore del campo è Gino Vairo, uno degli anziani dell'assemblea di Villa Cortese in provincia di Milano, e il tema degli studi è la famiglia secondo il piano di Dio. Vi auguro un buon ascolto.
2: Ok, facciamo un breve riepilogo delle cose dette fin qui questa mattina, perché ci riallaccheremo a quanto detto questa mattina. Allora, stiamo vedendo il ruolo della donna all'interno della famiglia. Abbiamo prima visto il ruolo dell'uomo e abbiamo menato dicendo che il concetto, c'è una differenza fra autoritarismo e autorevolezza. E abbiamo spiegato bene che un uomo autorevole non è un uomo che urla, non è un uomo che batte il pugno quando le cose non vanno come vuole, ma è un uomo santo, un uomo che mette in pratica la parola di Dio, un uomo che teme Dio, un uomo che si preoccupa di portare il cibo spirituale all'interno della propria famiglia. Ok, poi abbiamo iniziato a vedere questa mattina il ruolo della donna.

0: la sottomissione della donna all'uomo. E abbiamo detto che questo termine, quando viene pronunciato, crea un po' di, come dire, di squilibrio all'interno della mente della donna, no? E soprattutto del mondo. Però noi abbiamo spiegato almeno tre ragioni per cui una donna deve essere sottomessa all'uomo, ok? Chi se ne ricorda qualcuno?
1: Ragione creazionale.
0: La ragione creazionale.
1: Caratteriale.
0: Caratteriale.
1: Didattica.
0: Grazie a Dio, le ricordiamo, ok? Quindi ci sono tre ragioni che abbiamo visto questa mattina, una ragione creazionale, quindi l'uomo è stato creato prima della donna, poi c'è una ragione caratteriale, vi ricordate? Da chi è andato Satana quando ha fatto entrare
2: dalla
0: donna? Perché sa che quando i ruoli all'interno della famiglia sono capovolti, invertiti, beh, si creano tanti spiragli per lui, per Satana, per entrare in quella famiglia e rovinare quella famiglia da un punto di vista spirituale. Rovinate una famiglia da un punto di vista spirituale e fate a posto. Tutto il resto verrà facilmente, diciamo, messo in atto. E poi c'è una terza ragione, abbiamo detto, che una ragione...
3: Soteriologica.
0: No, terza, abbiamo detto,
3: didattica.
0: Allora, le nostre mogli è dato dalla parola di Dio, dal Signore, un ruolo di insegnamento che non è fatto da cattedra, ma è fatto con la propria condotta, ok? Quindi abbiamo visto, spiegato, che devono insegnare alle giovani donne ad amare i mariti, ad accudire i figli, a essere caste, dedite ai lavori domestici. Sono tutte cose che si stanno perdendo. Dicevo questa mattina che le mamme di adesso sono preoccupate a fare che cosa? A lanciare le proprie figlie soltanto nel mondo del lavoro. Non che non sia importante, è anche importante, anche. Spesso le giovani donne arrivano nelle famiglie impreparate, non sanno da dove iniziare. Perché? Perché ci preoccupiamo come genitori di far laureare le nostre figlie. E basta. Non che non sia buono, ripeto, è ottimo. L'istruzione è una cosa ottima, buona, che può aiutare se è sottomessa al Signore. Però spesso le mamme perdono di vista questo ruolo. Allora, questa sera voglio vedere con voi una quarta ragione, la ragione soteriologica. È un parolone, ma è facile. Praticamente, nel caso in cui una donna ha il marito non credente, che cosa deve fare? Ok? Come si deve comportare? C'è qualche indicazione che ci dà la parola di Dio? Oppure ci lascia liberi di fare quello che vogliamo? Una donna che è il marito non credente si deve sottomettere al proprio marito? Oppure no? Poniamoci queste domande, cercheremo di rispondere a queste domande. Qualche giorno fa mi è stata posta questa domanda. C'è una donna, una sorella, che il marito gli impedisce di vivere la vita cristiana. Che deve fare questa donna? Che deve fare secondo voi? Deve mollare le cose cristiane?
3: No, obbedire al Signore.
0: Abbiamo visto, bravissimi, abbiamo visto, vi ricordate, che c'è un ordine dell'autorità. Dio, l'uomo, o Cristo, l'uomo, la donna. Ma se l'uomo impazzisce, a chi deve ascoltare la donna? A un uomo impazzito? C'è un'autorità superiore. Noi ci dobbiamo sottomettere a Cristo, principalmente. È importante questo fatto, perché all'interno di quest'ordine dell'autorità noi troviamo diverse spiegazioni. È chiaro? Però la Scrittura, il Signore nella sua grazia, ci dà anche la possibilità di gestire una situazione dove il marito non è credente e la moglie è credente. Io vi voglio portare brevemente questa testimonianza. Qualcuno di voi l'ho già raccontata. Allora, da noi qualche anno fa si è convertito un uomo che praticamente nel momento in cui si è convertito, la moglie, la prima cosa che ha fatto, lo ha minacciato. Ernesto, se tu continui a prendere sul serio le cose spirituali, noi due siamo destinati a divorziare. Subito, due figli, noi divorziamo subito. E credimi, sto facendo sul serio. Quindi questo fratello è venuto da noi, ha detto: fratello, cosa devo fare? Voi mi capite se io non frequento, eh? Io ho detto: guarda Ernesto, noi ti dobbiamo dire la verità. Allora, se c'è una possibilità per tua moglie che possa convertirsi al Signore, questa possibilità Dio la mette nel fatto che tu debba essere fermo nelle cose spirituali, perché altrimenti tua moglie capirà che tu sei solo un religioso, capirà che il Signore in fondo sì, è il Signore, però può aspettare e non prenderà mai le cose sul serio. Grazie a Dio lui ha fatto così, ha detto alla moglie in una circostanza successiva, le ha detto: guarda, la moglie, io vado dall'avvocato. Ha detto: guarda, a me dispiace, perché il Signore mi insegna ad amare la famiglia, però al primo posto nella mia vita c'è il Signore. Oggi questa sorella, chiamiamola sorella, questa donna si è convertita al Signore, ama il Signore, e lei ha detto che ringrazia Dio perché suo marito è rimasto fermo nelle cose spirituali. Ha detto: altrimenti io non mi sarei mai convertita. Ed è una sorella piena di gioia, sta capendo dei principi importanti e desidera servire il Signore insieme a suo marito. Allora, la stessa cosa, mi è stata posta la domanda: che cosa deve fare una donna che ha il marito non credente? Chiaramente ha degli obblighi che vedremo adesso, però deve sempre rendere conto a un'autorità superiore che è il Signore, che volevo precisare. Allora, leggiamo Prima Pietro capitolo 3, i primi 6 versetti. Prima Pietro 3, i primi 6 versetti. L'abbiamo usato dal versetto 7 la volta scorsa per parlare dei mariti, adesso parliamo nel caso in cui c'è una moglie che ha una credente che ha il marito non credente. Allora, leggiamo: anche voi, mogli, siate sottomesse. Abbiamo detto che è un comando, non è un consiglio che Dio sta dando, ma è un comando. Siate sottomesse ai vostri mariti, perché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, sta parlando di non credenti, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, che consiste nell'intrecciarsi i capelli, nel mettersi addosso gioielli d'oro e nell'indossare belle vesti, ma quello che è intimo e nascosto nel cuore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico, che agli occhi di Dio è di gran valore. Così infatti si ornavano una volta le sante donne che speravano in Dio, restando sottomesse ai loro mariti, come Sara che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore, della quale voi siete diventate figlie facendo il bene senza lasciarvi turbare da nessuna paura. Allora, qui vediamo una quarta importante ragione: la sottomissione, una situazione un po' estrema, la sottomissione quindi di una donna, abbiamo detto, credente al proprio marito non credente. Allora, tutto quello che abbiamo detto fin qui ha riguardato i coniugi entrambi credenti. Da questo punto in avanti vediamo cosa succede nel caso in cui la moglie ha un marito non credente, come abbiamo detto. La parola, in questo passo di Prima Pietro, ci fornisce l'indicazione necessaria e le ragioni principe che giustifica la sottomissione di una moglie credente verso il marito non credente. Lo scopo quale deve essere? Guadagnare alla fede il marito non credente. Questo è lo scopo principe per la quale una moglie che ha il marito non credente, Dio la chiama a sottomettersi. È una ragione principe, perché attraverso la fede, ok, di questa donna, lei può guadagnare il marito non credente. Allora, il contesto, dobbiamo guardare un attimo il contesto in cui è inserito questo argomento. Se noi leggiamo nel versetto 18, lo leggo io, dice nel versetto 18: domestici, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. Allora, qui Pietro sta affrontando questo problema, versetto 18 capitolo 2, di sottomissione anche alle autorità e ai propri padroni, e sta facendo vedere che si devono sottomettere non solo ai padroni facili, ma anche a quelli difficili, che creano dei problemi, ok? Si devono sottomettere. Quindi inizia questa nuova sessione, versetto capitolo 3, parlando appunto, è una continuazione, quindi parlando ancora di questo modo di sottomettersi, che ha come obiettivo quello di portare una testimonianza efficace. Allora, in questi capitoli noi vediamo che dà proprio delle istruzioni di condotte, di comportamento, come devono comportarsi, ok, i servi e adesso le mogli che hanno appunto i mariti non credenti. Quindi, primo, una condotta casta e rispettosa. Quindi la prima cosa che le mogli che hanno dei mariti non credenti devono fare, devono avere una condotta casta e rispettosa. Io voglio sottolineare una cosa molto importante. Noi spesso commettiamo un errore, anche quando evangelizziamo commettiamo un errore, perché presentiamo il messaggio dell'Evangelo a volte incompleto. Noi diciamo che cosa? Credete e sarete salvati. Ed è giusto, è vero. Però non è, fratelli e sorelle, un messaggio completo. È un po' un messaggio a metà. Perché? Perché essere dei cristiani che cosa significa? Significa seguire il Signore. Significa, è vero, praticamente ubbidire, crescere e servire il Signore. Questo è importante. Chiaramente parliamo dell'aspetto pratico, mi spiego meglio. Quando parliamo di salvezza, noi dobbiamo, per comodità, dividiamo, no? L'aspetto posizionale e l'aspetto pratico. Diciamo che credi sarai salvato, e poi spesso si trascura il servizio, la condotta, ma queste due cose sono complementari, sono attaccate. Noi dovremmo insegnarle insieme, ok? Allora, quindi la condotta è un mezzo potente per poter testimoniare. Quindi va però subito detto che insieme alla testimonianza verbale è necessaria una vita santa e sottomessa alla parola in cui crediamo. In questo preciso brano non è la predicazione, abbiamo letto, o il predicatore che sono chiamati in causa, ma piuttosto la dimostrazione del fatto che la parola vive e governa il cuore della moglie credente. Altrimenti il marito non credente vedrà una persona religiosa. Qual è la differenza fra te e me? Tu c'hai la tua religione, io c'ho la mia religione. Avete mai sentito dire queste cose? Perché molto probabilmente non hanno ancora capito che il cristianesimo è Dio che vive nel cuore dell'uomo peccatore. E se Dio vive nel cuore dell'uomo peccatore, si devono vedere dei risultati. Sarà la condotta santa che la moglie credente avrà nei riguardi di suo marito, il messaggio potente di salvezza che porterà al suo cuore. Dunque, la moglie credente che vuole vedere il proprio marito guarito dal morbo del peccato che porta alla condanna eterna, deve poter dimostrare che ella stessa è stata guarita dal Signore. Se io dico ho accettato il Signore e vivo come vivevo prima e nella mia vita non è cambiato niente, vestivo come prima, ragiono come prima, mi faccio le scelte come prima, cosa deve vedere mio marito di diverso? Vedrà una persona religiosa. Quindi è importante che il marito non credente veda all'interno della vita della propria moglie una vita trasformata dal Signore. E come dice Paolo ai Romani capitolo 12, trasformati qua, dobbiamo essere trasformati nella mente. Mi piace quella parola, quella parolina, rinnovamento. Ok? Avete mai letto questa scritta? Chiuso per rinnovo locale. Che significa? Qual è il messaggio che ci dà questa scritta? Che tutto quello, ecco, bravo, che tutto quello che c'è in quel locale non serve più. Noi dobbiamo rinnovare la nostra mente. Ok? L'insegnamento della parola è guadagnare il proprio marito alla fede senza parola. Sembra un paradosso, ma è così. Dobbiamo guadagnare il marito alla fede senza parole, senza fare mostra di grande intelligenza e superiorità spirituale. Ah, ma io così... No, non serve litigare in certe situazioni. Il giusto rispetto per suo marito, chiunque egli sia, è uno spirito di supplicazione al Padre Celeste in suo favore. Valgono molto di più di tante parole. Quello che il marito vedrà parlerà molto più forte di quello che sentirà. Questo è vero sempre. Noi dobbiamo, fratelli e sorelle, veramente, davvero, dobbiamo imparare, uso dobbiamo perché davvero abbiamo bisogno di crescere in questo. I non credenti hanno bisogno di vedere, non solo di ascoltare. Devono vedere. A volte noi siamo maestri nel parlare, ma un po' meno nel far vedere. Quindi la condotta casta e rispettosa ha a che fare anche con un principio di purezza sessuale che non si lascia corrompere dei costumi, dei modi di atteggiarsi e di vestirsi, che sono forti richiami alla sensualità. Una moglie che veste la minigonna e dice di essere una credente, beh, porterà una cattiva testimonianza al proprio marito. Una moglie che esce di casa tutta super truccata e veste trasparente non mostra una condotta pura, è vero? Sei d'accordo? Il marito dirà, e mo questa dove va? Ma questa andrà in discoteca, andrà, che ne so, andrà a cercarsi marito forse. Quindi trasmette un'immagine sbagliata del cristianesimo. Una moglie che ha tali atteggiamenti fa disonore a suo marito e gli manca di rispetto, anche se non è credente, a maggior ragione, è amplificato. Quindi il suo corpo è del marito, come abbiamo visto, ricordate? È non un oggetto di attrazione sessuale che deve deliziare gli occhi di altri uomini. Questo è importante. Oggi il modo di vestire, purtroppo, non sempre è consono a quello che noi dichiariamo di essere. Noi dobbiamo vestire, imparare a vestire, non c'è niente di male andare alla moda, ma se la moda è in contrasto con quello che noi dichiariamo, con la nostra fede, noi dobbiamo essere intelligenti e seri da non andare vestiti alla moda. Adesso c'è la moda, no? Delle magliettine corte, non so qui, ma su c'è la... Sì, sta passando, è vero. Ma con le magliettine corte, oppure scollature... Ecco, io credo che una donna credente non dovrebbe mai indossare degli abiti così, ok? Non dovrebbe mai farlo, perché, insomma, presenta un Dio un po' strano, ecco. Allora, secondo, un aspetto esteriore santo, al versetto 3 abbiamo letto, lo rileggo, dice, il vostro ornamento non sia quello esteriore che consiste nell'intrecciarsi i capelli, nel mettersi addosso gioielli d'oro e indossare belle vesti. Allora, una seconda caratteristica, oserei dire, molto rara ai giorni nostri, a cui ogni donna cristiana deve guardare e tendere, è la sobrietà, avere cioè un atteggiamento equilibrato verso le cose della vita. Ma questo lo deve essere anche la moglie che ha il marito credente, chiaramente. A maggior ragione la moglie che ha il marito non credente. È una giusta armonia cristiana col proprio corpo. Ciò non significa che la moglie credente, per fare colpo su marito non credente, debba trascurare il suo aspetto. L'abbiamo già trattato questo fatto. Vi ricordate quando abbiamo visto la sfera sessuale? Allora, non è buono che le mogli si trascurano, è vero? Ci sposiamo e ci trascuriamo. Questo è vero anche per noi, ma a maggior ragione per le sorelle. Devono sempre cercare di piacere i propri mariti nei limiti giusti, perché insomma ci sono delle cose che abbiamo visto la volta scorsa, adesso non le ripetiamo. È giusto che una moglie cerchi di attirare l'attenzione del proprio marito, ma nei limiti giusti. Quello che l'apostolo Pietro vuole insegnare alle mogli credenti in questo terzo verso è di non dare alla parte materiale la stessa importanza che viene data a una donna del mondo. Il marito non è credente, ma non è neppure uno stupido. Quindi, vi faccio un esempio. Provate a immaginarvi che una sorella, che c'è il marito non credente, prende un bell'abito Armani. Il marito inizia a pensare, dice, oh, sì, sei bella, cara, ma quanto mi costi? Ok? Ma quanto mi costi? ok? Io guadagno, lavoro solo io, molto probabilmente, potrebbe dire. È uno stipendio neanche esagerato. Bene. Quindi dobbiamo fare attenzione. Inoltre non va dimenticato che un abbigliamento molto ricercato e alla moda richiede un costo decisamente maggiore di un abbigliamento semplice e sobrio. Dunque, in tal senso, anche i soldi che il marito non credente guadagna col suo lavoro trova un maggiore apprezzamento nel conto spese del buon andamento della famiglia, quello che dicevo prima. Naturalmente tutto quello che stiamo dicendo di una moglie credente, quale testimonianza per il marito non credente, è vero, è biblico, anche per una moglie che ha il marito credente. Ok? Quindi la condotta casta, rispettosa, la sobrietà nel modo di vestirsi, nel modo di spendere i soldi, è importante. Ok? Io, ad esempio, qualche tempo fa, in una circostanza, una sorella è venuto, si è lamentata, no? Col marito, e i due sono venuti da noi perché non ce la facevano arrivare a fine mese. Ma noi abbiamo visto come gestivano i loro soldi. Allora abbiamo detto sì, abbiamo detto venite, sentite, noi vi vogliamo aiutare. Però non vogliamo entrare chiaramente né, diciamo, nella vostra vita familiare, però noi notiamo, ad esempio, questo, questo, questo e questo. Se facciamo un breve calcolo, voi non solo potete vivere bene, ma potete mettere i soldi anche in banca. Ok? Allora gli abbiamo dati dei consigli che loro hanno seguito e, grazie a Dio, hanno risolto l'aspetto economico. Quindi, davvero, bisogna stare attenti come noi usiamo i nostri soldi. Dunque, l'intrecciatura dei capelli, il mettersi addosso dei gioielli d'oro, vestire abiti sontuosi, sono aspetti sintomatici di una persona eccentrica. In tutta questa ricerca di eccentrismo, il marito non credente non vede una moglie pienamente realizzata nel Signore, come magari afferma di essere. Ah, io sono credente, io mi basta. Ma dove ti basta? Perché il vestito rispecchia un po' quello che c'è dentro. Che, quindi, ma una donna invece che lotta contro un'insoddisfazione che risiede nel suo cuore. In questa parte del nostro studio stiamo parlando della moglie credente, ma il principio è valido sebbene con sfumature diverse anche per l'uomo credente che ha la moglie non credente. Ad esempio, questo fratello che vi parlavo prima, lui faceva molta attenzione a come spendeva i suoi soldi, a come aiutava sua moglie, a tanti aspetti della vita familiare, ci chiedeva anche dei consigli e ha guadagnato la moglie al Signore. Quindi il Signore fa delle promesse, noi dobbiamo crederli. Terzo, una formazione interiore santa, versetto 4, lo voglio rileggere, dice: ma quello che è intimo e nascosto nel cuore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico che agli occhi di Dio è di gran valore. Certamente vero che la parte esteriore e quella interiore di ciò che siamo sono due aspetti di una stessa verità, cioè sono importanti sia quello che si vede ma anche quello che non si vede, perché sono spesso collegati, sono uno la dimostrazione dell'altro. Allora, le nostre azioni, reazioni e atteggiamenti sono il frutto di quello che si muove e desideriamo nel nostro cuore. Dunque, per avere un aspetto esteriore santo e di buona testimonianza è necessario che il cuore sia esercitato alla santità e alla piena fiducia nella parola di Dio. È decisamente illuminante quello che l'apostolo Paolo scrive ai credenti di Corinto 3:18 nella sua seconda epistola, che desidero trascrivere qui per intero. E noi tutti, contemplando a viso scoperto come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di Lui di gloria in gloria, secondo che opera il Signore che è spirito. Dove si trova la trasformazione del cuore? Mi sono posto questa domanda, che cresce di gloria in gloria. Certamente contemplando il Signore, e la gloria a cui Paolo fa riferimento qua è sinonimo di carattere spirituale. Nella parola di Dio, quando si parla di gloria, si parla dei caratteri, anche dei caratteri maestosi del Signore. Quindi, se sono i caratteri del Signore che trasformano la vita di una moglie credente, la sua testimonianza sarà potente e spirituale anche nel suo aspetto esteriore. Ok? Quindi l'Apostolo Pietro ha precisato che tutto questo agli occhi del Signore è di gran prezzo. La stessa espressione che Gesù adopera quando in Matteo 13, 45, 46 parlò della perla di gran prezzo per significare il valore del suo sacrificio e della Chiesa che non doveva che ne doveva conseguire. Quindi, dunque, che cos'è? Secondo il testo di Pietro che stiamo considerando, ciò che agli occhi del Signore è di gran prezzo, decisamente un cuore spirituale, un cuore dei contenuti divini, un cuore fregiato che è l'ornamento di uno spirito benigno e pacifico, è un cuore che non si lascia penetrare dalle proposte peccaminose e deleterie di questo mondo. Quindi quello che c'è dentro deve guidare la vita del credente, diremo, no? A maggior ragione di una sorella che ha il marito non credente. Il fatto poi che lo spirito sia benigno e pacifico ci mostra una donna che non è in guerra con nessuno, ma che è benigna verso tutti, ed è una caratteristica proprio del Signore. Un cuore stabile che non si lascia facilmente influenzare dall'andazzo di questo mondo. È vero, vale molto di più di tutti gli ornamenti suntuosi a cui le donne corrono dietro e di tutti i gioielli d'oro. Una moglie che sa creare un'atmosfera di pace all'interno della sua famiglia, che nei suoi rapporti giornalieri col suo prossimo mostra lealtà, rettitudine di cuore e sa fare bene e chi si trova nel bisogno, sa anche aiutare, prendersi cura di chi si trova nel bisogno, vedrà non solo la salvezza di suo marito ma anche di molta altra gente. Allora, la donna, abbiamo detto la volta scorsa, può entrare dove l'uomo non può entrare. Una moglie che ha queste caratteristiche può arrivare dove un uomo non può arrivare. Quindi sono caratteristiche valide per una moglie che è il marito non credente, ma a maggior ragione per una moglie che ha anche il marito credente, perché gli permette di svolgere un servizio speciale, particolare. Quindi torniamo ora solo per un momento ai versetti iniziali di questo testo di Prima Pietro 3, 1 a 6, precisamente i primi due versetti. Allora, versetto 1, abbiamo la promessa di Dio, siano guadagnanti, c'è una precisa promessa di Dio e noi ci dobbiamo credere. 2, versetto 2, abbiamo la condizione, i mariti non credenti devono poter vedere una moglie casta e rispettosa. Quindi Dio fa una promessa, ma ci sono delle condizioni, un po' quando ci viene detto io salverò te e la casa tua, un credente una volta ha detto adesso ho capito, finisce il mio compito e inizia quello di Dio. No, ti stai sbagliando, Dio sta dicendo che adesso inizia il tuo compito, Dio userà te per portare benedizione nella tua famiglia, Dio vuole usare te per portare la salvezza, come abbiamo visto ieri, vi ricordate l'esempio di Noè e l'esempio di Lot? Quando Lot è andato dai suoi geni a parlargli, che cosa hanno fatto i geni? Sono messi a ridere. Dice, questo scherza. Un'altra delle sue battute. Avranno pensato i geni di Lot. Mentre Noè, quando ha parlato ai suoi figli, che cosa hanno fatto i figli? Sono subito entrati nell'arca. Ok? Quindi è importante questo aspetto. In altre parole, il marito deve poter vedere il cristianesimo in azione. Dio che opera nella vita i cambiamenti. Lasciatemi fare un breve riepilogo delle ragioni per cui la moglie credente è chiamata a sottomettersi al proprio marito. La ragione creazionale, la ragione caratteriale, abbiamo detto, la ragione didattica, che abbiamo spiegato, e poi la ragione di salvezza. Queste sono le quattro ragioni che devono portare appunto alla sottomissione della moglie verso il marito. Allora ci fermiamo qua e se il Signore piacerà vedremo domani il servizio che deve avere il ministero di una moglie, che è un vero aiuto convenente. Okay?
2: Avete ascoltato una serie di studi portati al Centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per famiglie. Ricordiamo che il relatore del campo è Gino Vairo, uno degli anziani dell'assemblea di Villa Cortese, in provincia di Milano, e che il tema degli studi è la famiglia secondo il piano di Dio. Vi do appuntamento alla prossima puntata di questo programma, stessa frequenza e stessa ora. Che Dio vi benedica.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.
1: A Radio Logos sono le ore 24 e un minuto.
2: Buongiorno amici, un saluto particolare vi giunga da parte mia, Matteo, e vi auguro un buon ascolto di questo programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Siamo arrivati, per grazia di Dio, al numero 280. Entriamo subito nel vivo del programma e vi ricordo che abbiamo iniziato ieri, una nuova miniserie di un tema molto particolare. E infatti il titolo è Cose che Dio odia. Ieri abbiamo fatto una introduzione a quello che è il testo biblico di questo tema, che l'abbiamo preso nel libro dei Proverbi al capitolo 6 dai versi 16 a 19, che rileggiamo. Sei cose odia il Signore, anzi sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Oggi vedremo il primo risultato di quello che Dio odia, e cioè gli occhi alteri. Quindi, fra le cose che Dio odia, è come dice il verso 16, gli sono in abominio, e il primo menzionato sono gli occhi alteri, ovvero orgoglio nel cuore. Lo sguardo altero è uno sguardo dall'alto verso il basso, uno sguardo gonfio, gonfio di orgoglio, superbo, sprezzante. Se consideriamo l'ambizione di ognuno di noi, l'ambizione personale, il desiderio di prestigio, di popolarità, di arrivismo, e allora non ci stupiremo di quello che succede intorno a noi e sicuramente anche dentro di noi. Il termine occhi alteri si riferisce proprio a quando una persona si vede superiore o più importante delle altre. Quali che siano le nostre circostanze, l'orgoglio è sempre con noi. non ci abbandona mai e quindi non è mai lontano. L'occhio altero parla con disprezzo degli altri, parla con orgoglio di se stesso. Il proprio Dio è il suo io. Questo comportamento, sapete, e come abbiamo letto, è abominevole a Dio. Ma a volte, per falsa modestia, si sente dire in giro: oh sì, bene, certo non sarò un santo. Questa dichiarazione, cari amici, fa piacere soltanto al proprio orgoglio, ma non certo a Dio, che è una mancanza di fiducia questa, perché equivale a dire che Dio non possa fare di noi un santo secondo la parola di Dio. Ed è paradossale, ma l'orgoglio viene esercitato più dai credenti che dicono di camminare vicino a Dio. Il non credente non sa neanche cosa sia l'orgoglio, perché per lui è naturale agire in un certo modo. Mentre, ahimè, oppure ahi noi, l'orgoglio può essere osservato soprattutto tra i credenti, anche quelli più pii. L'orgoglio è un peccato che possiamo commettere spesso, anche quando siamo in ginocchio cercando Dio. Come cristiani dobbiamo imparare a non avere il proprio cuore altero. E a questo proposito leggo un verso dell'Apostolo Paolo quando scriveva ai Romani, al capitolo 12, al verso 3. Dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, misurato, controllato. Purtroppo succede spesso, soprattutto sui social network, credenti che si scagliano con alterigia contro chi, secondo loro, insegna false dottrine, e ce ne sono tanti e mi rattrista veramente, poiché il Vangelo, il messaggio del Vangelo, che deve essere un messaggio di amore, di pace, di tolleranza, di riconciliazione, diventa una sorta di mannaia nelle mani di aguzzini. Prendiamo, cari cristiani in ascolto, esempio dal Signore Gesù, quando disse: se uno ode le mie parole e non le osserva, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. E questo è scritto nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 12, al verso 47. Infine, cari amici, l'orgoglio è mancanza di disponibilità ad attendere che Dio agisca a suo tempo e a modo suo nella vita di una persona. L'orgoglio cerca di prendere in mano il controllo della situazione. Una delle più grandi tentazioni che i veri cristiani affrontano è quella di precedere Dio nel giudizio, agendo in questo modo senza un chiaro mandato da parte di Dio. Cari cristiani, non scherziamo su questo. Gli occhi e il cuore altero e in abominio al Signore. Bene, siamo giunti al termine della meditazione di oggi e io, come sempre, mi auguro che sia servito almeno a stimolare ognuno di voi a una ricerca più seria e più attenta di quello che il cristiano, ognuno di noi, debba essere nei confronti di Dio, ma anche e soprattutto nei confronti del nostro prossimo. Non dimentichiamo mai che il credente deve essere il testimone della grazia di Dio. Bene, cari amici, grazie per il vostro ascolto e a risentirci a domani. E vi auguro che le benedizioni di Dio siano su tutti voi.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Happy Wednesday to all of you. Oggi continuiamo. Dite, ma che sta dicendo questo qua? Buon mercoledì a tutti, è semplice. Oggi continuiamo col Vangelo secondo Giovanni, capitolo 3, versetto 1 al versetto 15. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da lui e gli disse: «Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare quei segni che fai tu se Dio non è con lui». Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio». Nicodemo gli chiese: «Come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere?» Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Nicodemo replicò e gli disse: «Come possono avvenire queste cose?» Gesù gli rispose: «Tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene, non credete. Come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna». Molti di noi credenti sono familiari con questa storia perché la usiamo a fini evangelistici, ma vediamo se possiamo scoprire alcuni nuovi spunti da essa. Nicodemo era un fariseo e uno dei 70 membri del tribunale religioso del Sinedrio. Tuttavia, a differenza di tutti gli altri governanti spirituali, aveva un genuino interesse per la verità. Così visita Gesù di notte, molto probabilmente perché non voleva attirare critiche dagli altri membri del Sinedrio, o forse perché voleva del tempo senza interruzioni con Gesù. Poi fa una dichiarazione errata: «Nessuno può fare questi segni che tu fai se Dio non è con lui». Ho detto errata perché la parola ci dice che i falsi profeti, e specificatamente l'anticristo, compariranno facendo dei segni notevoli anche per ingannare i molti. La transizione tra l'affermazione di Nicodemo e la risposta di Gesù però è interessante. Invece di dire «grazie per essere venuto a trovarmi» o «grazie per i tuoi commenti», Gesù va dritto al punto. Il punto che di Nicodemo è venuto a discutere: la vita eterna. Ecco perché la sua risposta è così brusca: se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. In quel periodo si insegnava tra gli ebrei che, dato che erano discendenti di Abramo, avrebbero avuto un accesso automatico al paradiso. Quindi la frase limitativa di Gesù deve aver probabilmente colto Nico di sorpresa. Eppure, invece di obiettare o di confutare, voleva saperne di più. La nascita dell'acqua è un po' controversa. Alcuni l'attribuiscono al battesimo, ma non ha riferimenti diretti nell'Antico Testamento. Alcuni invece pensano che sia la nascita fisica, specialmente perché si lega al versetto 6 riguardante la carne. Tuttavia sembra solo affermare l'ovvio. Ed alcuni pensano che sia correlata all'acqua di purificazione che è profetizzata in Ezechiele 36, dal 25 al 28, come parte della nuova alleanza.
per questo Gesù in seguito prende in giro Nicodemo dicendo che un maestro di Israele dovrebbe conoscere queste cose, riferendosi alle profezie. Il termine nato di nuovo in greco, anothen, può essere tradotto anche come dall'alto. In entrambi i casi, nato dall'alto o nato di nuovo implica un cambiamento nella nostra natura. Dio ha messo il suo ruach, cioè il respiro di Dio in noi, ma se non viene vivificato attraverso la nostra resa allo Spirito Santo, saremo solo nati di carne e mai nati spiritualmente, con delle tragiche ripercussioni eterne. Non possiamo vedere il vento, ma vediamo i suoi effetti. E allo stesso modo il lavoro dello Spirito non è qualcosa che possiamo capire completamente, ma possiamo vedere il suo effetto nella nostra vita. Riflessione. Hai risvegliato lo Spirito dentro di te attraverso la resa a Dio? Se no, non indugiare, potresti rimanere senza tempo. Gesù, bellissimo vedere come Nicodemo, uno dei dottori della legge, sapeva di non avere tutte le risposte, è venuto a trovarti di notte per non essere visto dagli altri, per avere queste risposte. E tu sei stato chiaro, a meno che non si rinasca di nuovo, cioè a meno che non si rinasce spiritualmente parlando, non possiamo entrare nel regno dei cieli. Fa sì che ognuno di noi che sta ascoltando arrivi a quel punto se non l'ha ancora fatto. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, carissimi, vi voglio bene e non vedo l'ora di essere con voi domani. A presto, ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 25 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Il messaggio ha come titolo Il mare di vetro. La parola di Dio, cioè la Bibbia, non ci parla solo di questa creazione, ma ci parla delle cose future, delle cose eterne, delle cose invisibili, cose che noi non abbiamo mai viste, di un mondo spirituale che è meraviglioso, glorioso, ma allo stesso tempo c'è un mondo spirituale terribile, mostruoso, e di questo noi ne parleremo nel corso del tempo. Quindi vogliamo vedere un po' su che cosa riguarda il mare di vetro. La Bibbia ce ne parla già in Apocalisse e poi anche dà un accenno anche nell'Antico Testamento. E vogliamo vedere che cosa significa questo mare di vetro. Prima leggiamo in Apocalisse capitolo 4, versetto 6, che dice così, Apocalisse 4, 6, e davanti al trono c'era come un mare di vetro simile al cristallo, e in mezzo al trono e attorno al trono quattro creature viventi, piene d'occhi davanti e di dietro. Poi in Apocalisse vogliamo leggere il capitolo 15, i primi quattro versetti, dove dice qui l'Apostolo Giovanni, poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, sette angeli che avevano sette piaghe, le ultime, poiché con esse si compie l'ira di Dio. E vidi come un mare di vetro e di fuoco, e quello che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome, i quali stavano in piedi sul mare di vetro, avendo delle arpe di Dio. E cantavano il cantico di Mosè, servitore di Dio, e il cantico dell'agnello dicendo, grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore, il Dio onnipotente. Giuste e veraci sono le tue vie, o Re delle nazioni. Chi non temerà, o Signore, e chi non glorificherà il tuo nome? Poiché tu solo sei santo, e tutte le nazioni verranno e adoreranno nel tuo cospetto, poiché i tuoi giudizi sono stati manifestati. Bene, nell'Antico Testamento, parlando del tabernacolo, cioè dove si adorava il Signore, il tabernacolo, voi sapete, era il santuario che era stato costruito nel deserto e che per 40 anni, durante il pellegrinaggio, Mosè e il popolo di Israele andavano lì ad adorare il Signore. E lì, fra i tanti oggetti di culto, vi erano, oltre l'arca della testimonianza, c'era il candelabro, c'era la tavola dei pani di presentazione, vi era anche all'ingresso di questo tabernacolo, vi era l'altare degli olocausti e dopo vi era la conca di rame. La conca di rame serviva per le abluzioni, perché i sacerdoti prima di fare il loro servizio sacro si dovevano lavare le mani e i piedi. Quindi questa conca di rame contenente dell'acqua serviva per questo. E lo voglio leggere in Esodo capitolo 30, dove dice così, Esodo capitolo 30, versetto 17 a 21. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, farai pure una conca di rame con la sua base di rame per le abluzioni. La porrai fra la tenda di convegno e l'altare e ci metterai dell'acqua. E Aaron e i suoi figlioli vi si laveranno le mani e i piedi. Quando entreranno nella tenda di convegno si laveranno con acqua onde non abbiano a morire. Così pure quando si accosteranno all'altare per fare il servizio, per far fumare un'offerta fatta all'Eterno mediante il fuoco. Si laveranno le mani e i piedi onde non abbiano a morire. Questa sarà una norma perpetua per loro, per Aaronne e per la sua progenie di generazione in generazione. Quindi questi erano, diciamo, i comandamenti del Signore, che non si poteva prestare servizio sacro se prima non si lavavano le mani e i piedi. E questo mi fa pensare che non possiamo noi offrire il nostro culto, la nostra lode al Signore, se non siamo stati lavati
col sangue di Gesù, ma anche con la sua parola. L'acqua è una figura della parola di Dio. Poi vediamo che anche nel tempio che Salomone fece costruire vi era qui proprio un mare. In Seconda Cronache, capitolo 4, versetto 6, dice così: fece pure 10 conche e ne pose 5 a destra e 5 a sinistra, perché servissero alle purificazioni, vi si lavava ciò che serviva agli olocausti. Il mare era destinato alle abluzioni dei sacerdoti. Il mare serviva per le abluzioni. Cioè anche lì i sacerdoti, prima di prestare il servizio sacro, dovevano purificarsi con dell'acqua che era in questo mare che era stato costruito nel tempio. E poi leggiamo che il tabernacolo, come anche il tempio, non sono altro che figure di ciò che è nel cielo, che rispecchiano quello che veramente riguarda il cielo. In Ebrei, capitolo 9, versetto 8 a 12, dice: lo Spirito Santo voleva con questo significare che la via al santuario non era ancora manifestata finché sussisteva ancora il primo tabernacolo. Esso è una figura per il tempo attuale, conformemente alla quale soffrono doni e sacrifici che non possono, quando alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto, poiché si tratta solo di cibi, di bevande, di varie abluzioni, insomma di regole carnali imposte fino al tempo della riforma. Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei futuri beni, egli, attraverso il tabernacolo più grande, più perfetto, non fatto con mano, vale a dire non di questa creazione, e non mediante il sangue di becche e di vitelli, ma mediante il proprio sangue, è entrato una volta per sempre nel santuario, avendo acquistata una redenzione eterna. Allora Gesù è entrato in un santuario non di questa creazione, non nel tabernacolo che era stato costruito nel deserto, non nel tempio che fu costruito da Salomone, ma niente meno nel santuario celeste, dove lui siede alla destra di Dio, dove lui intercede per tutti quelli che credono in lui. Lui che è il sommo sacerdote in eterno, come dice la lettera agli Ebrei, secondo l'ordine di Melchisedec. Quindi noi, come credenti, non abbiamo bisogno di altri intercessori o di altri mediatori, perché Gesù, essendo che vive in eterno, intercede per noi in eterno per i suoi fedeli. E questa è una cosa straordinaria, perché tanti milioni e milioni di persone si affidano a delle creature che già non ci sono sulla terra, sono morte, ma si affidano a loro, pensando che loro possono intercedere in cielo presso Dio, presso Gesù, per i loro bisogni sulla terra, per le loro richieste. Ma questo è un inganno. Per cui coloro che pregano, le creature così chiamate i santi, le loro preghiere non arrivano neanche sulle nuvole. Perché? Perché l'unico sommo sacerdote è Gesù che siede alla destra di Dio. È meraviglioso conoscere veramente la parola del Signore. Quante persone sono ancora oggi ingannati e non sanno che sono sulla via della perdizione. Ebbene, qui l'apostolo Giovanni vide come un mare di vetro limpido come cristallo, di forma solida ma trasparente e puro. Non era più acqua. Perché era di vetro? Perché era solido? Perché? Perché non c'era più bisogno di abluzioni, perché nel cielo è tutto puro, è tutto santo. E vediamo che
una folla che lui vide era proprio sul mare di vetro. Nel capitolo 4 abbiamo letto che Giovanni vide solo un mare di vetro, ma nel capitolo 15 abbiamo letto che il mare di vetro era anche mescolato con fuoco. Che cosa simboleggia il fuoco nella parola di Dio? Il fuoco in questo contesto simboleggia la sofferenza, la prova. È la Bibbia che deve parlare. Leggo in 1 Pietro capitolo 1, versetti da 6 a 13. Qui l'Apostolo parla in modo molto chiaro che cosa è il fuoco. Allora ripeto, 1 Pietro 1, 6 a 13 dice: nel che voi esultate, sebbene ora per un po' di tempo, se così bisogna, siate afflitti da svariate prove, affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce, eppure provato col fuoco, risulti a vostra lode, gloria ed onore alla rivelazione di Gesù Cristo. Diletti, non vi stupite della fornace accesa in mezzo a voi, per provarvi, quasi che vi avvenisse qualcosa di strano. Anzi, in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevene affinché anche alla rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi giubilando. Qua dice proprio che il fuoco è la figura della sofferenza, della prova. Per il popolo di Israele era un triste ricordo quello che aveva attraversato per 400 anni in Egitto. 400 anni di schiavitù, 400 anni di servitù, ed era un triste ricordo. E vediamo che all'uscita dall'Egitto e dopo il passaggio del Mar Rosso, Israele cosa ha cantato? Un inno di liberazione. In Esodo capitolo 15, versetti da 1 a 3, leggo solo questi tre versetti perché il canto continua, ma leggo solo questi tre versetti, dice così: allora Mosè e i figlioli di Israele cantarono questo cantico all'Eterno e dissero così: io canterò all'Eterno perché si è sommamente esaltato, ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. L'Eterno è la mia forza e l'oggetto del mio cantico, egli è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio, io lo glorificherò, e l'Iddio di mio padre io lo esalterò. L'Eterno è un guerriero, il suo nome è l'Eterno. Che canto meraviglioso! Dopo 400 anni di schiavitù e dopo il passaggio del Mar Rosso, davanti al popolo si presentava la terra promessa. Qui vediamo nel capitolo 15 che vi era il mare di vetro, quindi mescolato col fuoco. Il capitolo 15 di Apocalisse si parla di qualcosa che deve ancora accadere. Però siccome il Signore sa ogni cosa, anche se queste cose furono scritte 2000 anni fa riguardante l'Apocalisse, vediamo che Israele deve attraversare ancora una durissima prova. Ma lo voglio leggere quello che Israele dovrà attraversare in un prossimo futuro. In Geremia capitolo 30, versetti da 5 a 8, dice qui il profeta Geremia qualcosa che riguarda Israele negli ultimi tempi. Geremia 30, 5 a 8 dice: così parla l'Eterno, noi udiamo un grido di terrore e di spavento e non di pace. Informatevi e guardate se un maschio partorisce, perché dunque vedo io tutti gli uomini con le mani sui fianchi come donna partoriente, perché tutte le facce sono diventate pallide, ahimè, perché quel giorno è grande, non ve ne fu mai un altro di simile, è un tempo di distretta per Giacobbe, ma pure egli ne sarà salvato. In quel giorno, dice l'Eterno degli eserciti, io spezzerò il suo giogo di sul tuo collo e romperò i tuoi legami e gli stranieri non ti faranno più loro schiavo. Qui si parla del periodo dell'anticristo,
quanto Israele attraverserà un periodo molto, ma molto difficile. E voglio aggiungere a questo, perché è una cosa che è legata, quella che dice anche il profeta Zaccaria, capitolo 13, versetto 9. Zaccaria, capitolo 13, versetto 9, dice qui il profeta, riguardante gli ultimi tempi sul popolo di Israele, dice: e metterò quel terzo nel fuoco e lo affinerò come si affina l'argento, lo proverò come si prova l'oro, essi invocheranno il mio nome e io li esaudirò, io dirò: è il mio popolo, ed esso dirà: l'Eterno è il mio Dio. Due terzi di Israele sarà annientato durante il periodo dell'Anticristo e un terzo sarà affinato come si affina l'oro e l'argento. Questo sarà un tempo di grande angoscia e di grande distretta per il popolo di Israele. Saranno tempi molto duri, ma questo non riguarda soltanto gli ebrei, ma questo riguarda l'intera umanità, perché l'Anticristo sarà un dittatore mondiale. Però vediamo dalla parola del Signore, nonostante ci sarà la tribolazione, vediamo che questi sono stati vincitori. Quello che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome sono stati vincitori, perché loro sono sul mare di vetro con delle arpe di Dio e lodano il Signore. Ma sono stati vincitori su che cosa? Primo, sono stati vincitori sulla bestia o l'Anticristo. E qui voglio leggere un versetto molto interessante in Apocalisse capitolo 13, che si parla della vittoria di questi anche se saranno uccisi e decollati. Apocalisse 13, versetti da 1 a 8, qui l'apostolo Giovanni vide in visione e dice così: e vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, e sulle corna 10 diademi, e sulle teste nomi di bestemmia. E la bestia che io vidi era simile a un leopardo, e i suoi piedi erano come di orso, e la sua bocca come bocca di leone. E il dragone le diede la propria potenza, e il proprio trono e grande potestà. E io vidi una delle sue teste come ferita a morte, e la sua piaga mortale fu sanata. E tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia, e adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia? E chi può gorreggiare con lei? E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu data potestà di agire per 42 mesi. Ed essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. E le fu dato di fare guerra ai santi e di vincerli. E le fu data potestà sopra ogni tribù e popolo e lingua e nazione. E tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato lo adoreranno. Tutta l'umanità adorerà l'Anticristo, tutta l'umanità adorerà Satana, qui viene detto il dragone, e sono vincitori coloro che non hanno adorato il dragone, cioè Satana, e non hanno adorato l'Anticristo. Sono stati vincitori. Perché sono stati vincitori? Perché non sono piegati. Anche se hanno patito il martirio, anche se hanno pagato con la vita la loro testimonianza verso Dio e verso Gesù. L'Anticristo uccide tutti quelli che si opporranno a Lui, ma questi sono stati vincitori perché non hanno rinnegato la loro fede in Gesù,
anche a prezzo della loro vita. E voglio leggere due versetti in Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 33, che dice: Signor Gesù, vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. E poi un altro versetto stupendo è in Prima Giovanni, in Prima Giovanni 5, 4, 5, dove dice sempre l'Apostolo Giovanni: poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è colui che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figliolo di Dio? La nostra fede in Gesù ci dà la vittoria. E questi sono che furono visti da Giovanni sul mare di vetro, sono stati vincitori per un altro motivo: essi non hanno adorato l'immagine della bestia. Sempre in Apocalisse capitolo 13, versetto 14 e 15, dice così: e seduceva quelli che abitavano sulla terra con segni che le era dato di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine della bestia che aveva ricevuta la ferita della spada ed era tornata in vita. E le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, onde l'immagine della bestia parlasse e facesse sì che tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia fossero uccisi. Questi hanno vinto perché non hanno adorato l'immagine della bestia. Milioni di persone, quando sentono dire: guarda che è apparsa la Madonna in quel posto, milioni di persone vanno perché sono curiose di vedere e di ascoltare qualche messaggio dal cielo. Abbiamo sentito che delle statue hanno pianto e le persone corrono dietro a queste fantonie perché pensano che sia la Madonna, che sia qualche santo. Le persone credono a queste cose. E qui vediamo che uno spirito maligno si incorpora nell'immagine della bestia e questa immagine parla. Però le persone vanno e adorano la statua, questa immagine. Le cose non sono cambiate. Le persone corrono a destra e a sinistra perché sono curiose di vedere, di ascoltare qualche messaggio dal cielo, e non sanno che è tutta una menzogna che Satana usa questi mezzi per condurre gente all'inferno, per incarnarli. Perché questo? Perché non conoscono la parola di Dio. Non conoscono la parola di Dio. Terzo punto, vediamo che questi hanno vinto perché hanno rinunciato a lasciarsi mettere il marchio della bestia sulla mano destra o sulla fronte. E voglio leggere in Apocalisse, sempre capitolo 13, che cosa farà la bestia, cioè l'anticristo, a tutti gli abitanti della terra. Apocalisse 13, versetto 16-17, dice così: e faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi avesse il marchio, cioè

morte. Non potrà né comprare né vendere e sarà tagliato fuori dalla società, destinato a morire o di fame o di freddo. Sarà completamente isolato. Ci sarà un controllo totale dell'intera umanità. Nessuno sfuggirà. E quelli che vogliono farla franca saranno presi. O prendi il marchio o sarai ucciso. Questo è un potere che Dio darà a suo tempo, perché Lui l'ha decretato a Satana e all'Anticristo e a falso profeta. Ma come abbiamo letto, questo durerà soltanto 7 anni. E la seconda parte di questi 7 anni, come abbiamo detto altre volte, è chiamata la grande tribolazione. Sta scritto, e si adempirà al 100%, perché è parola di Dio. Ma coloro che avranno il marchio della bestia sulla fronte o sulla mano destra, cosa dice la scrittura? E voglio leggere 3 versetti in Apocalisse capitolo 14, Apocalisse capitolo 14 versetto da 9 a 11. Dice così: e un terzo angelo venne dietro a quelli dicendo con gran voce: se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, berrà anch'egli del vino dell'ira di Dio mesciuto pure nel calice della sua ira, e sarà tormentato col fuoco e con zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello, e il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, e non hanno requie né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome. Quindi saranno marchiati e saranno condannati in eterno. È una cosa terribile. I vincitori, chi sono i vincitori? Apocalisse 14, 12, 13. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Si dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Quelli che hanno dato la loro vita in sacrificio per non rinnegare la fede in Dio e in Gesù, questi sono i vincitori. Sapete cosa disse Gesù? Che l'uomo può uccidere il corpo, ma non può uccidere l'anima. Non può uccidere l'anima. Ebbene, questo cantico che innalzano i redenti si divide in 7 parti e dice così: primo, grandi e meravigliose sono le tue opere. Queste parole vengono tratte dalla parola di Dio, dalla scrittura. Queste parole noi li troviamo proprio nei salmi, ed è una cosa meravigliosa. Non stanno dicendo qualcosa di nuovo o qualcosa di strano, ma sono dei canti che hanno inneggiato a suo tempo uomini di Dio, dei profeti. Infatti questo versetto che dice così, queste parole, grandi e meravigliose sono le tue opere, lo leggiamo nel Salmo 92, dove dice: come sono grandi le tue opere, eterno, i tuoi pensieri sono immensamente profondi. Salmo 111, versetto 2 dice: grandi sono le opere dell'Eterno, ricercate da tutti quelli che si dilettano in esse. Secondo, giuste e veraci sono le tue vie, o Re delle nazioni. In Salmo 145, versetto 17 dice: l'Eterno è giusto in tutte le sue vie, e benigno in tutte le sue opere. Poi, numero 3, chi non temerà, o Signore? Salmo 86, 11 dice: o Eterno, insegnami la tua via, io camminerò nella tua verità, unisci il mio cuore al timore del tuo nome. Quarto, chi non glorificherà il tuo nome? Salmo 22, 23 dice: o voi che temete l'Eterno, lodatelo,

Glorificatelo voi tutta la progenie di Giacobbe e voi tutta la progenie di Israele, abbiate timore di lui. Salmo 50, 23, chi mi offre il sacrificio della lode mi glorifica. Numero 5, poiché tu solo sei santo. In 1 Samuele 2, 2, qui è un cantico di Anna che dice: non vi è alcuno che sia santo come l'Eterno, poiché non vi è altro Dio fuori di te, non vi è rocca pari alle Dio nostro. E poi Salmo 99, versetto 3 dice: lodino essi il tuo nome, grande e tremendo, egli è santo. Salmo 111, 9, egli ha mandato la redenzione al suo popolo, ha stabilito il suo patto per sempre, santo e tremendo è il suo nome. Sesto, tutte le nazioni verranno ed adoreranno. Salmo 86, 9 dice: tutte le nazioni che tu hai fatte verranno ad adorare nel tuo cospetto, o Signore, e glorificheranno il tuo nome. Settimo, tutti i tuoi giudizi sono stati manifestati. Salmo 86, 9 ancora dice, leggiamo: tutte le nazioni che tu hai fatte verranno ad adorare nel tuo cospetto, o Signore, e glorificheranno il tuo nome. Salmo 98, 8 dice: i fiumi battono le mani, i monti cantino assieme per gioia dinanzi all'Eterno, poiché egli viene a giudicare la terra, egli giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. Questi salmi che venivano scritti venivano anche inneggiati. Questo mi fa riflettere che la nostra adorazione, prendendo esempio da quello che fanno gli angeli, i redenti, i santi nel cielo, vediamo che l'io è morto. Nell'adorazione lodano il Signore per quello che Lui è. Tu sei santo, tu sei giusto. Non dicono nulla di loro stessi, anche se hanno sofferto. E questo ci deve insegnare che nell'adorazione noi dobbiamo dimenticare noi stessi. L'adorazione significa offrire la nostra lode, il nostro canto. Dimentichiamo noi stessi, lodiamo il suo meraviglioso, santo, glorioso e magnifico nome. In cielo non esiste l'io, ma Dio. Gloria a Lui, e così sia anche la nostra adorazione. Prendiamo esempio, perché lì nel cielo si adora il Signore. Nessuno mette avanti se stesso, ma solo il Signore. E così vogliamo farlo anche noi. Ogni volta che adoriamo il Signore, adoriamo Lui, solo Lui. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 5 minuti.
1: Bentrovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Bene, partiamo con il versetto di oggi, Atti capitolo 1, il versetto 11. Uomini di Galilea dissero: perché ve ne state lì a guardare in alto? Questo Gesù che è stato assunto in cielo un giorno tornerà nello stesso modo in cui l'avete visto partire. Beh, perché ve ne state lì a guardare in alto? È una domanda curiosa, come minimo. I discepoli avevano appena visto Gesù salire man mano, arrivare all'altezza delle nuvole del cielo e poi sparire alla vista. Lui gliel'aveva preannunciato che sarebbe ritornato al Padre dopo la resurrezione. E allora possiamo immaginare il loro stupore. Erano rimasti con gli occhi rivolti verso il cielo, quasi aspettandosi che accadesse ancora qualcosa, qualcos'altro, insomma. Ma ci sono due messaggeri, due angeli, due uomini vestiti in vesti bianche, ecco, che li riportano alla realtà. Non dicono loro: smettete di sperare, per esempio. Dicono in sostanza: non rimanete immobili. Gesù tornerà, ma nel frattempo c'è una vita da vivere, insomma. E pensavo ad una scena molto semplice. Una donna deve incontrare un'amica alla stazione ferroviaria, arriva con largo anticipo e continua ad osservare il tabellone degli arrivi, guarda l'orologio, poi di nuovo il tabellone. Beh, a un certo punto si accorge di una signora anziana poco distante da lei, che è confusa davanti alla macchinetta automatica che sforna i biglietti, questa biglietteria automatica, non sa cosa fare. La nostra donna che deve incontrare l'amica potrebbe continuare ad aspettare, fare i fatti propri, come si dice, concentrata esclusivamente sull'appuntamento che ha. Invece si avvicina e offre una mano all'anziana signora, l'aiuta a risolvere il suo problema per acquistare e stampare il biglietto. E pochi minuti dopo la donna quindi torna al suo posto. L'amica non è ancora arrivata, ma quei minuti di attesa non sono stati minuti vuoti, sono diventati utili a qualcuno. E forse qui c'è qualcosa che riguarda anche noi. Tutti aspettiamo qualcosa, non possiamo assolutamente negarlo. C'è chi aspetta una risposta, chi un cambiamento, chi una nuova possibilità, chi una riconciliazione. Forse un po' tutti aspettiamo semplicemente un domani più sereno, più tranquillo. E quando aspettiamo, corriamo due rischi opposti: perdere la speranza oppure vivere sospesi come se la vita vera dovesse ancora cominciare. E il messaggio di Atti ci propone una terza possibilità: sperare e nello stesso tempo vivere pienamente il presente. La promessa cristiana del ritorno di Gesù non dovrebbe allontanarci dalla realtà, cosa che a volte nel corso della storia è successo, a partire magari dai primi cristiani in un certo periodo. Al contrario, invece, dovrebbe rendere più prezioso ciò che facciamo oggi, perché se il futuro appartiene a Dio, il presente diventa un luogo in cui possiamo seminare qualcosa di buono. E nell'Antico Testamento troviamo una frase sorprendentemente vicina a questo pensiero. In Abacuc, capitolo 2, versetto 3, il profeta appunto scrive: se tarda, aspettala, poiché certamente verrà, non tarderà. Era una novità per il popolo che doveva arrivare, che doveva venire. Aspettare dunque, ma non aspettare passivamente. Attendere senza smettere di vivere. Riflettiamo su questo, anzi, fra poco rifletteremo ancora in maniera più approfondita, riprenderemo proprio da qui cosa significa concretamente vivere un'attesa che non ci paralizza. Intanto ascoltiamo della buona musica cristiana. Mario Calvagno, riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi con questo secondo e ultimo segmento. Bene, ripartiamo dalle parole di Atti 1:11 che abbiamo già iniziato a commentare poc'anzi. Le rileggo. Uomini di Galilea, dissero, perché ve ne state lì a guardare in alto? Questo Gesù che è stato assunto in cielo, un giorno tornerà nello stesso modo in cui l'avete visto partire. Erano, dicevamo, due angeli, due giovani uomini vestiti di bianco, e nella prima parte abbiamo visto questo: la speranza non ci chiede di fermare la vita in attesa del futuro, ci invita a dare significato al presente in cui stiamo vivendo. E allora proviamo a cambiare prospettiva. Forse la domanda non è soltanto quando accadrà ciò che aspetto. Potremmo chiederci anche chi posso diventare mentre aspetto. E questa seconda domanda cambia molto, perché ci sono cose sulle quali abbiamo pochissimo controllo. Non possiamo controllare il tempo, per esempio. Non possiamo obbligare gli altri a cambiare, nonostante tutti gli sforzi che possiamo fare nei loro confronti. Non possiamo sapere in anticipo come si svilupperanno tutti gli avvenimenti della nostra vita, ma possiamo decidere come attraversarli, come superarli. Possiamo scegliere se diventare più impazienti oppure più profondi, più chiusi oppure più disponibili, più distratti oppure più attenti alle persone che incontriamo. Beh, quando quei discepoli smisero di fissare il cielo, non abbandonarono la speranza nel ritorno di Gesù. Fecero esattamente il contrario, cominciarono a vivere alla luce di quella speranza. E qui la fede cristiana propone qualcosa di molto concreto, anche a chi magari sta ancora cercando, dubita o non sa bene cosa credere. La fede cristiana ci dice che il futuro non deve necessariamente essere soltanto motivo di inquietudine, di preoccupazione. Può diventare anche promessa, e una promessa autentica non ci sottrae all'oggi, ci invita ad affrontarlo. Abacuc diceva: se tarda, aspettala. Non significa siediti e non fare nulla. Significa piuttosto non lasciare che il tempo dell'attesa distrugga la tua fiducia. Facciamo un po' il confronto con Aspettando Godot, magari diversi e diverse di voi lo ricordano. E forse anche noi stiamo aspettando qualcosa da molto tempo. Non so cosa sia ciò che voi in maniera particolare aspettate, ma oggi potreste fare un piccolo esperimento. Invece di domandarti continuamente quanto manca, prova a domandarti che cosa posso fare di buono mentre aspetto. Magari una telefonata che continui a rimandare perché la ritieni difficoltosa per qualche motivo, oppure una parola gentile che a volte non viene fuori con una certa praticità, con una certa tranquillità, oppure un gesto di attenzione o una decisione che sai di dover prendere e che rimandi. qualche minuto per fermarti, pregare, riflettere o semplicemente ascoltare il silenzio. Non occorre fare qualcosa di straordinario. Il futuro si prepara attraverso piccoli gesti presenti. E c'è proprio una teoria psicologica che in questo periodo viene molto praticata, quella appunto dei piccoli passi, dei piccoli gesti. E se la promessa di Gesù fosse vera? Se davvero la storia non stesse andando semplicemente verso un punto interrogativo, ma verso un incontro? Verso un punto esclamativo, verso una certezza, quindi? Allora forse avrebbe ancora più senso non sprecare il tempo che abbiamo, non restare soltanto a guardare in alto. E allora guardiamo anche accanto a noi. C'è qualcuno da ascoltare, c'è qualcuno da incoraggiare magari, c'è qualcosa da ricominciare, da rivedere, da ristrutturare, e soprattutto c'è un Dio che secondo la Bibbia non ci chiede soltanto di aspettarlo nel futuro, ma desidera incontrarci già adesso, nel presente. Perciò qualunque cosa tu stia aspettando, continua a sperare, ma intanto vivi, ama, costruisci, ricuci, impara qualcosa di nuovo e lascia aperta, almeno per oggi, la possibilità che Dio possa sorprenderti proprio mentre stai facendo il prossimo piccolo passo, il prossimo piccolo gesto. Per oggi concludiamo qui, appuntamento con Dio. Che il Signore ci benedica tutte e tutti. Alla prossima. Un ben trovato a tutte e a tutti.
2: Noi siamo Carmen Zammataro
1: e Mario Calvagno.
2: In collegamento con noi abbiamo Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Parma, Cremona e Modena. Ciao Gianni, ben ritrovato.
1: Ciao Gianni.
3: Un saluto a te Mario, a te Carmen, e un saluto a chi ci ascolta.
2: Grazie. E proseguiamo la nostra serie di riflessioni dedicate ai cosiddetti profeti minori e continuiamo oggi con l'analisi del libro del profeta Michea.
1: Sì, nella scorsa puntata abbiamo visto come l'allontanarsi da alcuni valori fondamentali abbia causato uno squilibrio, diciamo così, della vita sociale.
2: E in questo quadro drammatico abbiamo visto il fallimento persino delle guide spirituali, cioè i profeti e i sacerdoti.
1: Allora, per la puntata di oggi leggiamo alcuni brani del capitolo 4. Sono i primi due versetti intanto del profeta Michea e dice così: ma negli ultimi tempi il monte della casa del Signore sarà posto in cima ai monti e si eleverà al di sopra delle colline, e i popoli affluiranno ad esso. Verranno molte nazioni e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge, da Gerusalemme la parola del Signore.
2: Gianni, rispetto ai capitoli precedenti, vediamo qui che lo scenario cambia. In che senso? Si parla di un'affermazione del bene che offre speranza e pace, quindi tutto è proiettato proprio negli ultimi tempi.
1: E allora cosa ci puoi dire a questo proposito?
3: Ecco, in effetti la visione che ha Michea si riferisce a un tempo lontano, ma dobbiamo dire che non per questo sia trascurabile, anzi, lui parla all'umanità intera, non soltanto a Israele e Giuda. Qui avete letto l'espressione ultimi tempi, che in realtà nella Bibbia è rara, va bene? C'è, ma è rara, nell'Antico Testamento ancora di più, sì, mentre sì. È più presente l'espressione ultimi giorni, no? Sono espressioni comunque simili. Però Michea usa ultimi tempi. Il testo fa riferimento al tempo in cui il regno di Dio si avvicinerà agli uomini. E quando parliamo di questo regno di Dio dobbiamo vederlo in due modi. Da un lato sono i tempi messianici, quelli in cui Gesù insomma interverrà nella storia dell'umanità, metterà sicuramente almeno insomma un punto fondamentale, no, per la salvezza.
1: Sì, sì.
3: però ultimi tempi, visto dalla prospettiva di Michea, possiamo dire che siano anche i tempi escatologici, cioè sono proprio gli ultimi tempi della storia dell'umanità, quelli che insomma vengono poi descritti meglio anche nel Nuovo Testamento, oppure se vogliamo anche nell'Apocalisse, certo, e da Gesù stesso. È interessante però notare una cosa, che Michea riprende quasi interamente questo testo dei primi due versetti del capitolo 4 dallo scritto di Isaia, Isaia capitolo 2, che aveva scritto circa 60-70 anni prima di lui, dove Isaia dice: avverrà negli ultimi giorni, ecco, non usa espressione ultimi tempi,
1: sì, sì,
3: che il monte della casa del Signore si ergerà sulla vetta dei monti e sarà elevato al di sopra dei colli, e tutte le nazioni affluiranno a esso, e molti popoli vi accorreranno e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa di Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo per i suoi sentieri. E sono praticamente le stesse parole,
1: sì,
3: quindi quasi un volere fare eco al messaggio di Isaia, insomma, no? Per darne valore.
1: Quindi affermarlo ancora di più, in sostanza, in qualche modo, certo.
3: Sì, certo, e confermarlo soprattutto.
1: Sì, sì, sì, sì. Bene, leggiamo anche il versetto 3. Egli sarà giudice fra molti popoli, arbitro fra nazioni potenti e lontane. Dalle loro spade fabbricheranno vomeri, dalle loro lance roncole. Una nazione non alzerà più la spada contro l'altra e non impareranno più la guerra.
2: Interessante il concetto in cui viene detto che Dio diventerà giudice fra molti popoli e nazioni straniere.
1: E allora, Gianni, commentando il testo, possiamo dire che Michea presenta qui un Dio inclusivo, insomma.
3: Ma sì, in realtà sì, è un messaggio che potremmo dire molto forte, per ricordare soprattutto a chi nutriva l'idea, il pensiero di un esclusivismo religioso, no? Visto così dagli israeliti, dagli abitanti di Giuda, che Dio era solo dalla loro parte. In realtà Dio vuole essere il Dio di tutti i popoli. È anche molto interessante nel testo, no? Notare come viene detto: dalle loro spade fabbricheranno vomeri e dalle loro lance roncole, e una nazione non alzerà più la spada contro l'altra. Ecco, interessante, il Dio di pace, il Dio dello Shalom, vuole entrare nella storia dell'umanità,
1: sì,
3: e quando
1: sì,
3: entra nella storia dell'umanità vuole portare appunto la pace, non la guerra, non i conflitti, e ce n'è molto anche per noi oggi,
1: È chiaro,
3: e dobbiamo
1: è chiaro.
3: Dire che abbiamo bisogno di questo spirito, di questo avvento del Messia che più in là apparirà, ma che porterà pace, e questa pace non smette mai di essere il nostro obiettivo ancora per i giorni d'oggi.
2: E ci fermiamo qui in questo primo segmento e riprenderemo subito dopo. Carmen Zammataro
1: e Mario Calvagno.
2: Siamo ancora in collegamento con Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Parma, Cremona e Modena. E riprendiamo il nostro dialogo su Michea.
1: Sì, nel primo segmento abbiamo visto i riferimenti che questo profeta, fra quelli detti minori, riferimenti che fa rispetto agli ultimi tempi, ai tempi escatologici, a quello che avverrà. E allora continuiamo su questa falsariga.
2: Eh sì, al versetto 10 del capitolo 3 Michea utilizza un'immagine, una metafora, possiamo dire, che è quella delle doglie del parto.
1: Sì, leggiamo appunto questo versetto 10. Soffri e gemi, figlia di Sion, come donna che partorisce, perché ora uscirai dalla città, abiterai per i campi e andrai fino a Babilonia. Là tu sarai liberata, là il Signore ti riscatterà dalla mano dei tuoi nemici. Ecco, la deportazione a Babilonia non era ancora avvenuta, mancava ancora poco più di un secolo rispetto al momento in cui Michea profetizza.
2: Allora, in cosa consiste e cosa vuole significare la metafora del parto, Gianni?
3: Beh, diciamo che chi ha provato le doglie del parto sa quanto siano dolorose, almeno le donne, insomma, no? Noi uomini ce lo possiamo solo immaginare. Però questo è per far vedere come, giustamente, no? Come il parto conserva in sé un grande dolore, ma anche una gioia incontenibile, no? Incredibile. c'è un senso di liberazione, no? Di gioia incredibile quando la madre che ha provato questi dolori si libera e tiene in braccio la sua creatura, no? Ecco, qui viene usato dal profeta Michea l'espressione, no? Dolore del parto, perché fa riferimento purtroppo ad una esperienza che da lì a qualche decennio, insomma, no? E anche più in là, forse un secolo dopo, l'esperienza della distruzione di Gerusalemme e della conseguente deportazione del popolo a Babilonia. E sarebbe stato giustamente un evento assolutamente molto drammatico.
1: Certo.
3: Ma è anche vero che come quel dolore provato a Babilonia avrebbe avuto un epilogo anche positivo nel tempo, diciamo, così come succede per una donna che partorisce, dimentica insomma il suo dolore, qui vediamo che Michea prevede che la nazione si sarebbe ripresa e avrebbe poi orientato, diciamo, proprio la sua vita sociale e religiosa in attesa della venuta del Messia. Sarà un'attesa lunga, di circa 400 anni, però nello stesso tempo Michea dice: proverete un grande dolore con l'esperienza di Babilonia, ma voi troverete una grande gioia. E nel capitolo successivo, lo vedremo anche le prossime volte, si parla proprio di un dettaglio importante sulla venuta del Messia.
1: Bene, allora nei versetti 11 e 12 si parla delle nazioni straniere. Dice così il profeta: ora molte nazioni si sono adunate contro di te e dicono: sia profanata e i nostri occhi godano alla vista di Sion. Ma esse non conoscono i pensieri del Signore, non comprendono i suoi disegni, poiché egli le raduna come covoni sull'aia.
2: E questi due versetti che abbiamo ascoltato sembra che siano in contrasto con i primi tre versetti del capitolo.
1: Sì, prima vediamo che le nazioni saranno pronte a riconoscere la signoria di Dio, e poi con questi ultimi versetti c'è il profeta che le considera come nemiche che non conoscono, nemiche che non comprendono.
2: E allora Gianni, ci puoi dare la ragione di questo contrasto?
3: Ma ecco, possiamo dire questo, che Dio vuole offrire innanzitutto la salvezza a tutti, però è anche vero che questa salvezza è offerta, sì, ma chi ne vuole avere i benefici deve riconoscere che colui che la offre va seguito e amato.
2: Certo, sì. Viene offerta, non imposta, Gianni.
3: Assolutamente offerta, e deve essere proprio una scelta. Qui si parla però di ribellione nonostante l'offerta della salvezza, cioè di rifiuto di questa offerta. Si rifiuta l'offerta della salvezza, della giustizia e della pace. Quindi possiamo dire che Dio vuole offrire, ma l'uomo rifiuta.
1: Sì,
3: quindi
1: sì.
3: In conclusione possiamo dire questo: la chiamata di Dio è un privilegio, ma in realtà è anche una responsabilità, e questo è valido sia per i popoli sia per gli individui. Seguire Dio è bello, è una grande liberazione, è una grande gioia, ma seguire Dio richiede anche responsabilità. Questo è il messaggio che possiamo trarre da questi testi.
2: E come dicevi tu, è sempre una scelta personale. Bene, ricordiamo il numero WhatsApp di RWS, il 348 222 72 94. E a questo proposito potete anche scriverci o mandare un vocale per richiedere il corso biblico gratuito La Bibbia Parla, anche per le vostre osservazioni e richieste. Quindi lo ripetiamo: 348 222 72 94.
1: Bene, allo stesso numero, per chi non avesse ancora una Bibbia, potrete scriverci proprio per richiederla, ve la manderemo gratuitamente anche questa,
2: sì,
1: così come il corso.
2: Cartacea, sì.
1: Bene, allora un grazie a Gianni Caccamo, pastore delle Chiese Avventiste di Parma, Cremona e Modena. Alla prossima, Gianni.
3: Alla prossima, un saluto a tutti e a coloro che ci hanno seguito.
2: Ciao Gianni, grazie.
3: Ciao.

0: con el tren de mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.